Storie vere. Maria Silvia Spolato di Luca Ricatti. Maria Silvia Spolato veniva da una buona famiglia. Era colta e intelligente. Eppure è stata rifiutata, estromessa e ridotta al rango di scarto della società. Maria Silvia Spolato ha attraversato l'Italia, dormendo dove capita, cercando rifugi di fortuna e rimediando i pasti. Ha affrontato decine e decine di inverni vivendo in strada. La storia di Maria Silvia Spolato ci riguarda tutti indistintamente, che siamo ricchi, poveri, colti o ignoranti come l'asfalto. Quando si tratta di barbonaggio, la prima cosa a cui pensa l'individuo medio è l'igiene personale. Nelle nostre vite fatte di piccole certezze senza senso, il nostro timore più grande è puzzare. La puzza è la materializzazione dell'esclusione. Ma la prima cosa a cui devi pensare se vivi in strada è un'altra: la violenza. In qualsiasi momento qualcuno potrebbe massacrarti di botte per prenderti una coperta o un panino rimediato chissà come. Per strada si può impazzire. E quel tipo con cui hai appena condiviso una birra schifosa all'improvviso potrebbe offendersi a morte per una sciocchezza e tirare fuori un coltello. Se vivi per strada, le relazioni sociali non sono una cosa scontata. Se rivolgi la parola a qualcuno, che sia una signora in tailleur o un senza tetto come te, potrebbe giudicarti o disgustarsi, o spaccarti una bottiglia in faccia. Se sei donna, la violenza è un problema ben peggiore. Per strada impari a vivere in solitudine, a parlare quel poco che basta per chiedere, a chiedere il minimo indispensabile per sopravvivere. Impari a fare scelte che per gli altri, per i normali, sembrano assolutamente incomprensibili. Di notte la città è seducente, sensuale, misteriosa. Di notte la città ti chiede di essere svelata. Perlomeno se hai una vita normale, e di solito quando è buio sogni al sicuro tra le mura domestiche. Ma se la tua casa è la strada, la notte è completamente diversa. È il momento del freddo, della follia e della paura. D'inverno la notte uccide. Scegliere dove dormire non è facile. La scelta sbagliata può costarti cara. Non so se ti è mai capitato di dormire su una panchina. A me sì, nei miei vagabondaggi giovanili. Le panchine sono tremendamente scomode e i parchi di notte sono spaventosi. Io l'ho fatto in compagnia di due amici, ma per una donna sola è molto diverso. Un altro amico, uno che ha vagabondato molto, molto più di me, mi raccontò che una notte stava dormendo su una panchina a Bologna. Si è fermata una volante della polizia, sono scesi in due, l'hanno pestato e poi l'hanno scaricato davanti all'entrata di un pronto soccorso. Maria Silvia Spolato ha dormito per diversi anni nelle stazioni e nei treni in corsa. Hai mai dormito in una stazione? Io ho fatto anche questo un paio di volte. Le stazioni sono posti freddissimi. Il continuo via vai dei treni muove tanta aria, così fredda da riuscire a passare attraverso tutti i strati di vestiti possibili. Gli androni delle stazioni sono enormi saloni vuoti, troppo freddi e troppo luminosi. Se esci a trovare una piccola sala d'aspetto con le panchine, forse ci sono altre persone che già ci dormono, ma non sai chi sono e cosa potrebbero volere da te.
Per Maria Silvia ci sono state notti fatte di botte, risate malvagie e sigarette spente sulla pelle per sadismo. Una mattina Maria Silvia Spolato è scesa da un treno alla stazione di Bolzano e ha deciso di rimanere lì. Chissà perché Bolzano? A me viene da pensare che se vivessi per strada sceglierei una città con un clima mite. Non un posto dove d'estate si crepa di caldo e d'inverno si congela e nevica. Ma questo è il punto. Io non vivo per strada. Io non so niente. Bolzano è in cima alla classifica italiana delle città più vivibili e probabilmente chi non ha una casa certe cose le nota anche di più. Ha trascorso anni tra le strade della città altoatesina e molti avevano imparato a riconoscere la barbona col cappello di lana, col cappello di lana anche d'estate. Quanto ci fanno ridere i barboni col cappello di lana anche d'estate? Chissà perché la gente non trova altrettanto ridicolo girare con una jeep in città o tenere un cane del Polo Nord in un appartamento. Chissà quali e quante strategie di sopravvivenza deve aver testato Maria Silvia Spolato per affrontare tanti inverni di Bolzano. Mi riesce difficile immaginarlo. Oltre a trovare posti sicuri dove dormire e cibo per riempirsi lo stomaco, andava continuamente in cerca di cose da leggere. Libri, soprattutto, ma anche riviste. Leggeva le riviste e forse sapeva più cose di me sull'attualità. Strano, vero? Anche tu pensi sempre ai barboni come gente fuori dal mondo e dall'attualità. Sono passati molti, troppi inverni e Maria Silvia Spolato si è ammalata. Una cosa seria, un'infezione alla gamba che è degenerata fino alla cancrena. Maria Silvia Spolato si fa ricoverare in un ospedale. A questo punto i servizi sociali si accorgono di lei. La mandano a Casa Margaret, una struttura gestita dalla Caritas che si occupa di donne senza fissa dimora. Da lì viene mandata in una casa di riposo, Villa Serena. Trova un ambiente confortevole, ha una stanza tutta per sé. Eppure esce ogni giorno e torna solo la sera a dormire. E succede che il personale si incuriosisce. Incuriosiscono le sue buste bucate piene di roba da leggere, i suoi modi garbati, la sua insolita proprietà di linguaggio. Da molti anni Maria Silvia non è più abituata a condividere i suoi pensieri con gli altri. È gentile, sorride a tutti, saluta e ringrazia, ma non va oltre. Esce la mattina e torna al momento di coricarsi. Ci vogliono 3 anni perché finalmente qualcuno riesca a farle raccontare la sua storia. Maria Silvia Spolato era una ragazza colta e intelligente. Era nata a Padova nel 1935 da una famiglia alto borghese. Si era laureata a pieni voti in scienze matematiche. Era stata assunta all'ufficio tecnico della Pirelli, ma poi aveva lasciato l'impiego per dedicarsi all'insegnamento. Svolse delle collaborazioni con l'università e divenne insegnante alle scuole superiori, prima a Milano, poi a Roma. Era molto impegnata politicamente ed era omosessuale. A Milano aveva fatto il 68, a Roma aveva continuato la sua attività politica. Divideva il suo tempo tra l'insegnamento e l'attivismo. Nel 1970 aveva pubblicato un manuale di matematica per gli studenti liceali con l'editore Zanichelli, Gli insiemi e la matematica. Nel 1972 aveva dato alle stampe un testo dal titolo I movimenti omosessuali di liberazione. Si tratta di un libro che ha fatto epoca tra gli attivisti

quale delle loro conoscenze maschili quell'essere possa vagamente assomigliare. Se nei primi anni della vostra vita aveste abitato nel paese di Winesburg, in Ohio, per voi non ci sarebbe stato alcun mistero circa la bestia nella gabbia. È identica a Wash Williams, avreste detto. Seduta in quell'angolo là, la bestia è esattamente uguale al vecchio Wash, mentre, nelle sere estive, siede sull'erba dello spiazzo davanti alla stazione dopo aver chiuso il suo ufficio per la notte. Wash Williams, il telegrafista di Winesburg, era l'essere più orribile del paese. La pancia era immensa, il collo esile, le gambe gracili, era lurido. Qualsiasi cosa su di lui era sporca. Persino il bianco dei suoi occhi sembrava avere il colore della terra. Vado troppo oltre. Non qualsiasi cosa su di lui era sporca. Aveva gran cura delle sue mani. Le dita erano grasse, ma c'era un che di sensibile e attraente nella sua mano posata presso il trasmettitore nell'ufficio del telegrafo. Da giovane Wash Williams era stato considerato il miglior telegrafista dello Stato e, a dispetto del confinamento nell'oscuro ufficio di Winesburg, andava ancora fiero della sua abilità. Wash Williams non aveva legami con gli uomini della città in cui viveva. «Non voglio avere nulla a che fare con loro», diceva guardando con occhi acquosi quelli che seguivano la pensilina della stazione, passando davanti all'ufficio del telegrafo. Di sera risaliva a Main Street ed entrava nel locale di Ed Griffith. Dopo aver bevuto incredibili quantità di birra, si dirigeva con passo barcollante verso la sua camera nell'albergo nuovo dei Willard e si metteva a letto. Wash Williams era un uomo di coraggio. Gli era accaduto qualcosa che gli aveva reso la vita odiosa e veramente odiava la vita di tutto cuore con l'abbandono di un poeta. Innanzitutto odiava le donne. Troie le chiamava. Verso gli uomini esibiva un sentimento un po' diverso. Li compativa. Non è forse vero che ogni uomo lascia che sia una di quelle troie a controllare la sua vita? Domandava. A Winesburg nessuno badava a Wash Williams e alla sua misantropia. Una volta Mrs. White, la moglie del banchiere, si era lamentata con la compagnia del telegrafo dicendo che l'ufficio di Winesburg era sporco e puzzava orribilmente, ma il suo reclamo non aveva avuto alcun effetto. Qua e là c'erano uomini che rispettavano il telegrafista. Istintivamente costoro sentivano fiammeggiare in lui un risentimento verso qualcosa in cui loro non avevano nemmeno il coraggio di lamentarsi. Quando Wash passeggiava in strada, c'erano uomini che sentivano l'impulso di rendergli omaggio, di togliersi il cappello o di inchinarsi davanti a lui. Uno di quegli uomini era il dirigente responsabile dei telegrafisti della linea che attraversava Winesburg. Aveva messo Wash nell'oscuro ufficio di quel paese per evitare di licenziarlo e intendeva continuare a tenerlo lì. Quando ricevette il reclamo della moglie del banchiere, stracciò la lettera e rise un po' a disagio. Per qualche ragione, mentre faceva a pezzi la lettera, pensava a sua moglie. Un tempo Wash Williams aveva una moglie. Da giovane si era sposato con una ragazza di Dayton. Lei era alta e snella, aveva gli occhi azzurri e i capelli biondi. Anche Wash era un bel giovanotto. Amava la moglie di un amore tanto pervasivo quanto l'odio che poi provò per tutte le donne. In tutta Winesburg c'era soltanto una persona a conoscere la storia degli eventi che avevano reso orribili l'aspetto e il carattere di Wash Williams. Una volta lui aveva raccontato la sua storia a George Willard. Così andò il fatto. Una sera George Willard stava passeggiando con Belle Carpenter, una modista che lavorava nel negozio di cappellini di Mrs. Kate McHugh. Il giovane non era innamorato di lei, che, in effetti, era la fidanzata del barista di Ed Griffith. Nonostante ciò, i due, mentre passeggiavano sotto gli alberi, di tanto in tanto si abbracciavano. La notte e i reciproci pensieri avevano acceso in loro qualcosa. Mentre ritornavano verso Main Street, attraversarono un prato presso la stazione e videro Wash Williams apparentemente addormentato sull'erba sotto un albero. La sera successiva il telegrafista e George Willard fecero una passeggiata. Seguirono la ferrovia e si sedettero lungo i binari.

su un mucchio di traversine fuori uso. Fu allora che il telegrafista raccontò al giovane reporter la sua storia di odio. George Willard e lo strano uomo informe che viveva nell'albergo di suo padre erano stati sul punto di parlarsi forse una dozzina di volte. Il giovane guardava l'orribile viso che fissava con malizia la sala da pranzo dell'albergo ed era divorato dalla curiosità. Qualcosa che aveva scorto in quegli occhi scrutatori gli diceva che quell'uomo, che nulla aveva da dire agli altri, aveva tuttavia qualcosa da dire a lui. In quella sera d'estate, seduto sul mucchio di traversine, George attendeva pieno di aspettative. Mentre il telegrafista taceva e sembrava non aver più intenzione di parlare, provò a iniziare la conversazione. «È mai stato sposato, Mr. Williams?» cominciò. «Secondo me sì, e sua moglie è morta, non è così?» Wash Williams vomitò una serie di brutali imprecazioni. «Sì, è morta», confermò. «È morta come sono morte tutte le donne. È una morta vivente, che cammina al cospetto degli uomini e con la sua sola presenza rende schifosa la terra». Mentre fissava negli occhi il giovane, Wash Williams diventava rosso di rabbia. «Non metterti in testa strane idee», ordinò. «Sì, mia moglie è morta davvero, te l'ho detto. Tutte le donne sono morte. Mia madre, tua madre, quella mora alta che lavora dalla cappellaia con cui ti ho visto andare in giro ieri. Tutte, tutte sono morte. Ti ripeto che in loro c'è qualcosa di marcio. Ero sposato, certo. Mia moglie era già morta prima di sposarmi. Era una cosa schifosa venuta fuori da una donna ancor più schifosa. Era una cosa che mi era stata destinata per rendermi la vita intollerabile. Sai, io ero stupido, stupido come sei tu ora, e così la sposai. Mi piacerebbe che gli uomini iniziassero un po' a capire le donne. Loro ci sono state mandate per impedirci di rendere il mondo degno di essere vissuto. Sono uno scherzo della natura. Loro strisciano, scivolano, si dimenano con le loro mani delicate, i loro occhi azzurri. La vista delle donne mi fa vomitare. Non so proprio perché non uccido tutte quelle che vedo». Un po' spaventato e tuttavia affascinato dalla luce che ardeva negli occhi dell'orrendo vecchio, George Willard ascoltava, infiammato dalla curiosità. Scese la notte e George si protese in avanti per cercare di vedere il viso dell'uomo che parlava. Quando, per l'oscurità sempre più fitta, non riuscì più a scorgere né il viso rosso e rigonfio, né gli occhi brucianti, gli venne in mente una strana idea. Wash Williams parlava in un tono basso e uniforme, che faceva sembrare le sue parole ancor più terribili. Nel buio il giovane reporter si sorprese a immaginarsi seduto lungo i binari con un bel giovanotto dai capelli scuri e con neri occhi scintillanti. C'era qualcosa di quasi meraviglioso nella voce di Wash Williams, l'orrendo uomo, mentre raccontava la sua storia di odio. Il telegrafista di Weisburg, seduto nel buio sulle traversine, era diventato un poeta. L'odio l'aveva elevato a quel livello. «È proprio perché ti ho visto baciare la donna di quella Belle Carpenter che ti racconto la mia storia», diceva. «Ciò che è accaduto a me potrà accadere anche a te. Voglio metterti in guardia. Forse la tua testa è già piena di sogni. Io voglio distruggerli». Wash Williams iniziò a raccontare la storia del suo matrimonio con la ragazza alta e bionda dagli occhi azzurri che aveva conosciuto a Dayton quando era un giovane telegrafista. Qua e là la sua storia era segnata da momenti di bellezza, inframmezzati da sfilze di brutali maledizioni. Il telegrafista aveva sposato la figlia di un dentista, la minore di tre sorelle. Il giorno delle nozze, grazie alla sua abilità, fu promosso a una posizione più elevata, gli venne aumentato lo stipendio e fu inviato all'ufficio di Columbus. Là si stabilì con la giovane sposa e cominciò ad acquistare una casa a rate. Il giovane telegrafista era pazzamente innamorato. Con una specie di religioso fervore era riuscito a evitare le trappole della gioventù, rimanendo vergine fino al matrimonio. William Wash descrisse a George Willard la sua vita nella casa di Columbus con la giovane sposa. «Nell'orto, sul retto della casa, piantammo la verdura», disse. «Sai, piselli e cereali e cose così. Arrivammo a Columbus all'inizio di marzo e non appena la stagione si addolcì,
io iniziai a lavorare nell'orto. Con la vanga rivoltavo la terra nera, mentre lei mi correva intorno, ridendo e fingendo di spaventarsi alla vista dei vermi che scoprivo. Alla fine di aprile iniziammo a piantare. Lei stava in piedi nei piccoli spazi fra le aiuole, con un sacchetto di carta in mano. Il sacchetto era pieno di sementi. Un po' alla volta me le passava, in modo che le potessi spargere sulla terra soffice e tiepida. Per un momento la voce dell'uomo che parlava nel buio si incrinò. «Io l'amavo», disse. «Non sto certo dicendo che non sono pazzo. L'amo ancora oggi, là, nel crepuscolo delle sere di primavera. Strisciavo sulla terra nera fino ai suoi piedi e mi prostravo davanti a lei. Le baciavo le scarpe e le caviglie sopra le scarpe. Tremavo se l'orlo del suo vestito mi sfiorava il viso. Quando, dopo 2 anni di questa vita, scoprì che era riuscita ad avere 3 amanti che venivano regolarmente nella nostra casa, quando io ero al lavoro, non volli toccare né loro né lei. Solo la rimandai a casa da sua madre e non dissi nulla. Non c'era nulla da dire. Avevo $400 in banca e glieli diedi. Non le chiesi ragione di nulla. Non dissi nulla. Quando se ne andò via, piansi come un bambino stupido. Presto colsi l'occasione per vendere la casa e le mandai il ricavato. Wash Williams e George Willard si levarono dal mucchio di traversine e camminarono verso il paese seguendo il binario. Il telegrafista terminò la sua storia rapidamente, quasi senza fiato. «Sua madre mi mandò a chiamare», disse. «Mi scrisse una lettera invitandomi a casa loro, a Dayton. Vi arrivai una sera, proprio come adesso». La voce di Wash William si alzò e divenne quasi un grido. «Sedetti nel salotto di quella casa per 2 ore. Fu sua madre a farmi accomodare nella stanza e a lasciarmi lì. Era una casa elegante. Erano ciò che si definisce gente rispettabile. Nella stanza c'erano sedie rivestite di tessuto ricamato e c'era un divano. Io tremavo tutto. Odiavo gli uomini che credevo l'avessero ingannata. Ero stanco di vivere da solo e la rivolevo con me. Più attendevo e più diventavo vulnerabile e mi intenerivo. Pensavo che se fosse entrata e mi avesse soltanto sfiorato con la mano, forse sarei venuto meno. Provavo come il sentimento doloroso di perdonare e di dimenticare». Wash William si arrestò e stette immobile a fissare George Willard. Il corpo del giovane tremava, quasi fosse scosso dalla febbre. Di nuovo la voce dell'uomo si fece quieta e bassa. «Entrò nuda nel salotto», riprese. «Fu sua madre che glielo fece fare, mentre sedevo lì e le toglieva gli abiti di dosso. O forse la convinceva a farlo. Prima sentì delle voci dietro la porta che dava su un piccolo vestibolo. Poi la porta si dischiuse lentamente. Lei era piena di vergogna e stava immobile fissando il pavimento. La madre non entrò nella stanza. Dopo averla sospinta fuori dalla porta, rimase nel vestibolo ad attendere, sperando che noi due... Beh, vedi, rimaneva lì ad aspettare». George Willard e il telegrafista sboccarono in Main Street. Le luci chiare delle vetrine dei negozi illuminavano i marciapiedi. La gente andava su e giù ridendo e chiacchierando. Il giovane reporter si sentiva debole e malato. Nella sua mente si vide anche vecchio e informe. «Non uccisi sua madre», disse Wash Williams, guardando da una parte all'altra della via. «La colpii una volta sola con una sedia. Poi arrivarono i vicini e me la portarono via. È che, sai, urlava fortissimo. Non avrò mai più un'altra occasione per ucciderla. È morta di febbre 1 mese dopo il fatto».

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Buone Notizie, settimanale del Corriere della Sera. Le mucche di Vipiteno e la Cina a lezione di biogas. Così l'allevatore altoatesino Josef Mayr, con 62 soci, trasforma i rifiuti zootecnici in energia pulita. Risultato? Una fonte di inquinamento e di consumi di acqua diventa motore di economia circolare. Presto un nuovo impianto tra i maggiori in Europa e una delegazione da Pechino arriva a copiarlo. Di Chiara Marsili. Dall'etame nascono i fior, cantava De André. E ora l'energia pulita nasce proprio da quegli allevamenti, talvolta accusati di contribuire pesantemente all'inquinamento ambientale. È la scommessa di Josef Mayr, allevatore e imprenditore altoatesino, che negli ultimi 20 anni ha lavorato per rendere il suo allevamento di bovini e quelli di altri 62 soci, molti dei quali rischiavano il fallimento, motore di un'impresa che genera energia elettrica e combustibili green. Un modello di economia circolare e sostenibile. L'ho capito alla fine degli anni 90, osservando le modalità di lavoro del mio allevamento e dell'intera zona. Quella crescita eccessiva e senza controllo, racconta, non era più sostenibile. Il territorio altoatesino ha pochi terreni utili per lo stoccaggio dei rifiuti agrari e zootecnici, e i primi a subirne le conseguenze eravamo noi allevatori. Bisognava fare qualcosa. Quel qualcosa oggi si chiama Biogas Viptal, società con sede in un piccolo comune vicino a Vipiteno, della quale Mayr è vicepresidente, e trasforma i rifiuti zootecnici in energia. In un mondo che giustamente presta attenzione alla possibilità di riciclare il maggior numero possibile di materiali e di creare energia da fonti naturali e rinnovabili, l'idea di Mayr è una vera e propria rivoluzione che rovescia un paradigma. Gli allevamenti, da luoghi dove si crea inquinamento e si sfruttano le risorse idriche ed energetiche, si trasformano in strutture paladine dell'economia circolare, capaci di abbattere le emissioni nell'atmosfera e di produrre combustibili ecologici. In effetti, accanto al latte, allo yogurt e ai prodotti caseari, dalle stalle escono in grandi quantità anche i reflui zootecnici, che sono indirizzati allo stabilimento nel quale vengono fatti fermentare in ambiente controllato, generando i gas che vengono trasformati in biogas liquido. Gli scarti che rimangono dal processo sono un ottimo fertilizzante che, opportunamente confezionato, prende la strada di serre e campi coltivati. Il letame bovino è un fertilizzante eccellente, ma comporta qualche problema, ricorda Pratico Mayr, soprattutto in termini di trasporto e odore. I nostri concimi bypassano le difficoltà e garantiscono ottimi risultati per le coltivazioni. Concimi bio e biogas, ma anche energia elettrica, anidride carbonica, ghiaccio secco. I prodotti che si possono derivare dai rifiuti di origine agraria e zootecnica sono moltissimi e tutti strizzano l'occhio a un utilizzo più consapevole delle risorse. Figlio di allevatore, suo padre muore in un incidente in azienda quando lui ha solo 9 anni. Mair ha da sempre puntato sull'allevamento di bovini per sostenere prima i suoi numerosi fratelli e sorelle e poi la sua famiglia, fin da quando acquista il suo primo terreno a soli 17 anni. La svolta ecologica avviene all'inizio degli anni 2000, quando Mair si rivolge all'Università di Vienna chiedendo che alcuni ricercatori vengano a studiare la sua idea per trasformare letame e liquami in energia green. Da quella prima brillante intuizione e dalla collaborazione con i primi 29 soci nasce una tecnologia inizialmente capace di lavorare 35.000 tonnellate di materiali ogni anno.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Logorroici. Quando parlare troppo è un segnale di malattia. Non confondiamoli con i semplici chiacchieroni. I veri logorroici parlano incessantemente, con frasi interminabili senza pause, spesso incoerenti. Questi soggetti nascondono seri disturbi psicologici che vanno trattati da specialisti competenti. Di Monica Morandi. Vi è mai capitato di essere investiti da un fiume di parole inarrestabile che non vi consente di proferire neppure un monosillabo? Accade così quando l'interlocutore è logorroico. Si definisce logorrea dal greco antico logos, parola, e reo, scorrere, una loquacità esagerata e una fluenza eccessiva del linguaggio. Più semplicemente può definirsi logorroico chi parla troppo e incessantemente, senza mai lasciare spazi agli altri. Il logorroico non va confuso con il chiacchierone, che ama semplicemente parlare, ma non ha generalmente alcun problema. La logorrea non è necessariamente patologica, spiega Flavio Canistrà, psicologo, psicoterapeuta specializzato in terapie brevi e fondatore del Centro Italiano di Terapia a seduta singola di Roma. Può trattarsi di un sintomo di copertura di uno stato di insicurezza o di tensione emotiva di fronte a una situazione della vita che mette agitazione. Una visita medica, un esame universitario o un primo appuntamento. Inconsapevolmente si cerca di coprire la tensione parlando tanto. Logorrea patologica. Ben diverso è il quadro della logorrea patologica. Il soggetto può arrivare a investire letteralmente l'interlocutore con frasi interminabili, senza pause, spesso incoerenti, senza mai dargli la possibilità di intervenire. La parlata, generalmente sconnessa, è caratterizzata da frasi disarticolate, parole pronunciate male e scarsa consequenzialità del discorso. Quando la logorrea raggiunge livelli patologici, può associarsi a disturbi della forma del pensiero, spiega il nostro esperto. Questi ultimi possono essere un sintomo dei disturbi psicotici, nei quali è compromesso il rapporto con la realtà. In presenza di un disturbo psicologico, potremmo ritrovare un'accelerazione del pensiero, intesa come un flusso di idee esagerato che affluisce alla mente. Un pensiero prolisso, che non va diretto alla meta. Un pensiero circostanziale, ricco di dettagli irrilevanti. Un pensiero perseverante, pensieri ripetuti acriticamente. Nei casi più gravi, la verbosità può diventare talmente irrefrenabile che il soggetto fatica a comporre correttamente le frasi. Conia neologismi o storpia i vocaboli. Talvolta possono apparire anche una mimica e una gestualità esuberanti. Flavio Canistrà fa un'importante precisazione. La logorrea non è un'espressione della personalità dell'individuo, al contrario della loquacità, che caratterizza il soggetto come un chiacchierone anziché come una persona riservata. In genere, la logorrea patologica è secondaria ad altri problemi. Può essere infatti sintomo di disturbi di ordine psicologico o psicotico, oppure di malattie neurologiche, o ancora di problemi strutturali a livello cerebrale. Fra i disturbi psicologici può esserci una manifestazione dello stato maniacale del disturbo bipolare, spiega lo psicologo, un disturbo che alterna condizioni di umore depresso e umore eccitato. In questo secondo stato, sovente, può manifestarsi logorrea, continua Canestra. Lo stesso può avvenire nella ciclotimia, disturbo dell'umore che potremmo definire come la versione minore del disturbo bipolare, in quanto più lieve. La persona alterna momenti di depressione lieve o moderata a momenti di euforia e di eccitazione. I disturbi psicotici sono invece caratterizzati dalla compromissione dell'esame di realtà della persona. In questi casi possono essere presenti disturbi formali del pensiero che si manifestano con logorrea, che nei casi più gravi può essere accompagnata da delirio. Spiega Canestra, un tipico sintomo dei disturbi psicotici è la fuga delle idee. Il flusso delle idee è talmente accelerato che si ha la sensazione di non riuscire a star dietro ai propri pensieri. La fuga delle idee sfocia in una comunicazione prorompente, caratterizzata da discorsi non stop, che, come detto, possono addirittura divenire deliranti. Anche la schizofrenia, un disturbo di dissociazione dalla realtà, può comportare disturbi formali del pensiero, che possono esprimersi con logorrea. Per quanto riguarda le malattie neurologiche, la logorrea può essere legata all'afasia di Wernicke, una patologia neurologica che si manifesta con la perdita della capacità di comprendere il linguaggio e il senso delle parole. Spiega lo psicologo. In pratica, la persona storpia le frasi o ne confonde il senso, ad esempio, mettendo una parola al posto di un'altra. Questa patologia può essere data, fra l'altro, da lesioni cerebrali, tumori e ischemia. In presenza di afasia di Wernicke può manifestarsi logorrea, ma in questo caso, per la natura stessa della patologia, è probabile che la persona presenti anche altre problematiche del linguaggio. Fra i problemi strutturali a livello cerebrale che possono comportare logorrea, vi sono le malformazioni e le lesioni corticali del talamo, una struttura del cervello coinvolta nei processi sensoriali, oppure alcune anomalie nella struttura del lobo frontale, l'area cerebrale deputata al controllo del linguaggio. Un caso a parte è la logorrea indotta da sostanze, alcol, farmaci, droghe, sostanze psicostimolanti, catalogata fra i disturbi neurofisici. Canestra, queste sostanze, soprannominate le 3A, allucinogeni, alcol e anfetamine, andando a interferire con le funzioni neurologiche, possono dar vita a una logorrea temporanea, che cessa spontaneamente quando termina l'effetto delle sostanze assunte.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Wired.it. Dalla canna da zucchero, un'arma contro l'antibiotico resistenza. Una nuova ricerca dimostra l'efficacia di una tossina vegetale, l'albicidina. I risultati aprono così la strada a una nuova potenziale arma contro i superbatteri. Marta Musso. Si chiama albicidina ed è uno dei più potenti candidati antibiotici che sia stato scoperto negli ultimi decenni, tanto forte da superare l'antibiotico resistenza. Ad affermarlo è un team di ricerca internazionale, coordinato dal John Innes Center nel Regno Unito, che in un nuovo lavoro è riuscito a studiare approfonditamente il meccanismo d'azione di questa tossina vegetale, che potrebbe portare allo sviluppo di una nuova classe di antibiotici urgentemente necessari per far fronte alla minaccia dell'antibiotico resistenza. Lo studio è stato pubblicato su Nature Catalysis. L'albicidina, ricordiamo, viene prodotta dal patogeno batterico Xanthomonas albineans, responsabile delle ustioni fogliari nella canna da zucchero, ed è già nota per essere altamente efficace nell'uccidere i superbatteri, come Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Tuttavia, sebbene abbia già dimostrato il suo potenziale antibiotico e la bassa tossicità negli esperimenti preclinici, lo sviluppo farmaceutico dell'albicidina è stato finora ostacolato perché la comunità scientifica non riusciva a capire con esattezza come la molecola interagisse con il suo bersaglio, il DNA girasi, o semplicemente girasi, un enzima responsabile di un processo noto come superavvolgimento del DNA, vitale per il corretto funzionamento delle cellule. Per svolgere correttamente il suo lavoro, infatti, l'enzima deve momentaneamente tagliare la doppia elica e riunire il più rapidamente possibile le due estremità di DNA. Ma, stando ai nuovi risultati, l'albicidina impedisce che questo accada, provocando la rottura del DNA e la conseguente morte batterica. Per capirlo, i ricercatori si sono serviti dell'innovativa tecnica della microscopia crioelettronica, ottenendo un'istantanea dell'albicidina legata alla girasi. Dalle successive analisi hanno appurato che l'albicidina agisce un po' come una chiave inglese gettata tra due ingranaggi. La tossina, infatti, forma una sorta di L che le consente di interagire sia con la girasi che con il DNA. In questo modo, quindi, non permette alla girasi di svolgere il proprio compito. Il meccanismo d'azione dell'albicidina è, come sottolineano i ricercatori, sufficientemente diverso da quello degli antibiotici esistenti ed è quindi molto probabile che questa molecola e i suoi derivati siano altamente efficaci contro molti dei superbatteri esistenti oggi. Sembra che per la natura dell'interazione l'albicidina si rivolga a una parte essenziale dell'enzima ed è difficile per i batteri sviluppare una resistenza a questo, ha commentato Dmitry Gilarov, tra gli autori dello studio. Ora che ne sappiamo di più, possiamo cercare di sfruttare ulteriormente questa molecola e apportare ulteriori modifiche per migliorarne l'efficacia e le proprietà

0: vada in piccole concentrazioni ed è molto potente contro i batteri patogeni, anche quelli resistenti agli antibiotici ampiamente utilizzati, come i fluorochinoloni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista La Freccia. Una capitale per due. Sono Bergamo e Brescia le città della cultura 2023, tra tesori storici e due siti patrimonio UNESCO, di Francesca Ventre. Due città per un'unica capitale. Si sono scelte riconosciute sorelle, dopo aver sofferto insieme durante la prima fase della pandemia, e nel 2023 Bergamo e Brescia hanno ricevuto entrambe la nomina a Capitale Italiana della Cultura. È stato Emilio Del Bono, sindaco della città leonessa d'Italia, nella anomala estate del 2020, quando il Covid-19 si propagava senza sosta, causando molte vittime, a proporre un gemellaggio al primo cittadino di Bergamo, Giorgio Gori. Alla risposta positiva di quest'ultimo è seguito il ritiro delle altre città che aspiravano a candidarsi. Ma la scelta obbligata non ha significato meno impegno e senso di responsabilità. Bensì ha dato vita a un programma generoso e sfaccettato. Ecco quindi due città alleate che vogliono stupire e combattere alcuni luoghi comuni. Tante sono infatti le offerte culturali, artistiche e sociali proposte da queste due mete turistiche non certo tradizionali, capaci di sorprendere e stupire, raccontandosi come luoghi di bellezza e non solo di produttività e industria. Il loro invito congiunto, che è anche il claim del grande evento 2023, è proprio: esci dalla bolla, scopri la città che non ti aspetti. Messo da parte il campanilismo, le due città hanno invece rafforzato la loro simbiosi. Forti di due siti inseriti nel patrimonio UNESCO, due pinacoteche tra le più importanti in Italia, gallerie contemporanee, teatri di prestigio internazionale, chiese e palazzi storici, senza trascurare le bellezze naturalistiche e la tradizione enogastronomica. Un gioco di squadra vero, spinto anche da un'intesa femminile d'eccezione tra due assessori alla cultura, Nadia Ghisalberti a Bergamo e Laura Castelletti a Brescia. I due centri mostrano così un volto nuovo, tutto da godere e scoprire. Circa 100 grandi eventi e 500 iniziative tra musica, teatro, arte e innovazione si distribuiscono in quattro aree tematiche. La prima, chiamata la città dei tesori nascosti, punta a valorizzare il binomio tra i monumenti in senso classico presenti nel centro storico e i percorsi paesaggistici extraurbani. La città natura si concentra invece sul rapporto dei singoli, della collettività e delle imprese con le risorse naturali, ridisegnando le relazioni tra i sistemi di trasporto e le risorse ambientali in chiave sostenibile. La terza è la città che inventa e coinvolge le imprese, le camere di commercio, le università e le istituzioni culturali, puntando sui talenti e le innovazioni volte alla costruzione del futuro. E infine la quarta, la cultura come cura, si pone come risposta all'esperienza della pandemia che ha drammaticamente colpito questo territorio. Le città sorelle vantano due siti nella lista UNESCO. A Bergamo sono le mura, opere di difesa veneziane costruite tra il XVI e il XVII secolo. Un tracciato di oltre 6 chilometri e ancora oggi quasi intatto, con 12 baluardi, 4 porte, vari passaggi e cunicoli. Anche se il simbolo del comune è per molti la funicolare, che da più di 120 anni congiunge il centro con la città alta. A Brescia invece il

0: Gioiello patrimonio dell'umanità è Brixia, parco archeologico di Brescia Romana, insieme allo straordinario Museo di Santa Giulia, ex complesso monastico, oggi sede di una ricca collezione d'arte e di mostre temporanee internazionali. Oltre che al centro di un'app game per bambini che consente di viaggiare nel tempo con Geronimo Stilton. Nella città leonessa d'Italia ha riaperto dopo un lungo periodo di chiusura il Museo di Risorgimento, in una veste rivolta ai giovani e all'attualità, caratterizzata da un approccio multimediale che racconta gli avvenimenti storici in modo dinamico, con documenti, fotografie, stampe e disegni in versione digitale. La Pinacoteca Tosio Martinengo sfoggia invece un nuovo allestimento delle sale dedicate al Settecento, il secolo dei lumi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Il padre della lingua. La commedia di Dante promosse il volgare fiorentino a lingua letteraria, ma è diventato l'italiano di tutti solo 6 secoli dopo, di Massimiliano Lorenzon. Se oggi parliamo italiano, il merito è anche di Dante Alighieri. La storia è nota. Il sommo poeta diede dignità letteraria al fiorentino adottandolo per scrivere la Divina Commedia. Il poema divenne presto un bestseller per l'epoca e il fiorentino si impose. Ma fino a quel momento, come si parlava e scriveva in italiano? Quante lingue c'erano nel paese? Ed è vero che se i francesi non si fossero messi di mezzo, oggi parleremmo siciliano? Ma andiamo con ordine. Fra il XIII e il XIV secolo non c'era ancora un'idea chiara su quale lingua standard dovesse essere usata in Italia. Al tempo la penisola era caratterizzata, e lo è ancora oggi, da una grande diversità linguistica. Ogni città disponeva del proprio dialetto. E come lingua franca scritta si usava il latino o il francese. Poi però, durante la seconda metà del 200, nacque la scuola poetica dello stilnovismo, i cui massimi esponenti erano toscani, a eccezione di Guido Guinizelli bolognese. E proprio in toscano, più precisamente in tosco fiorentino, scrissero le loro poesie che poi circolarono ampiamente in tutta la penisola. Ma l'avvenimento decisivo fu la nascita della commedia che Dante scelse di comporre in volgare fiorentino. Discorrendo di vari argomenti, anche privati, il poeta introdusse nella lingua numerosi nuovi lessemi e costrutti sintattici. Il successo della commedia fu immediato ed è testimoniato dai circa 800 manoscritti dell'opera che ci sono pervenuti, a conferma che quantomeno entrò nelle case di tutti i dotti italiani. Grazie a questo straordinario successo, fu evidente che nello scrivere in volgare, in Italia, non si poteva più prescindere dal fiorentino. Eppure la prima scuola poetica italiana parlava un altro dialetto, il siciliano. Siamo alla raffinatissima corte dell'imperatore Federico II, 1220-1250, nella prima metà del 1200. L'Italia, dopo circa 2 secoli di ritardo rispetto a quanto era avvenuto in Francia con il provenzale, produsse la propria letteratura in volgare e lo fece utilizzando quello che oggi è considerato un dialetto, il siciliano, anche se comunque si trattava di una lingua letteraria con molti influssi dal latino. I poeti alla corte di Federico erano molti, tra gli altri l'inventore del sonetto, Jacopo D'Alentini. La nascita e il perentorio successo della scuola poetica siciliana fu talmente importante, in termini storici e linguistici, che il siciliano avrebbe potuto tranquillamente essere oggi la nostra lingua nazionale. Ma le mire del Papa e le ambizioni dei sovrani francesi cambiarono le carte in tavola. Il pontefice, in contrasto con gli Svevi, chiamò in aiuto il francese Carlo d'Angiò, che scese in Italia, sconfisse gli eredi di Federico II e si impadronì del sud della penisola, spazzando via anche la splendida corte che era stata dello Stupor Mundi e dei suoi successori, Corrado IV e Manfredi. Metabolizzato il successo della commedia, In un primo momento sembrò riemergere l'uso del latino classico in letteratura e nella diplomazia a discapito del neonato italiano. Una fase passeggera. Già nella seconda parte del Quattrocento il volgare tornò infatti a riproporsi. Già, ma quale? In pieno Rinascimento questo fu un dilemma che coinvolse i letterati di tutte le corti italiane. La diatriba su quale volgare standard adottare, la cosiddetta questione della lingua, fece litigare gli intellettuali della penisola, perché nessuna corte era disposta a rinunciare al proprio volgare. Finché arrivò un cardinale veneziano, Pietro Bembo, e mise tutti d'accordo. Nei primi anni del Cinquecento, Bembo iniziò una collaborazione con l'umanista Aldo Manuzio, il più importante editore dell'epoca. Curò per lui sia l'edizione della Commedia, sia quella del Canzoniere del Petrarca, unendo a tale attività uno studio personale sul Decameron di Boccaccio. L'operazione si rivelò proficua per entrambi. Manuzio, grazie a Bembo, poté aprirsi alla letteratura in volgare, stampando edizioni che rimasero insuperate per molto tempo, spiega Daniele Baglioni, docente di storia della lingua italiana all'Università Ca' Foscari di Venezia. Invece Bembo, grazie a Manuzio, poté impadronirsi appieno del fiorentino dei grandi trecentisti e proporlo come modello di lingua letteraria comune. Bembo trascrisse le sue idee linguistiche nel testo più importante della storia della lingua italiana, Le prose della volgar lingua, pubblicato nel 1525. Qui, tra le altre cose, suggerì agli intellettuali l'imitazione in poesia di Petrarca e in prosa del Decameron. L'operazione fu vincente. Il veneziano proponeva un concetto caro al Rinascimento, quello dell'imitatio dei grandi autori, che risultava possibile anche perché la scrittura di Petrarca e Boccaccio era facilmente riproponibile. Dopo questo successo, il fiorentino del Trecento, ormai a tutti gli effetti considerato italiano, si impose in letteratura senza che fosse più messo in discussione. Nell'Ottocento, con il Risorgimento, si impose l'idea patriottica di Dante come padre della lingua italiana, con l'aggiunta di Petrarca e Boccaccio, a costituire il canone fondamentale della nostra letteratura. Ma proprio mentre veniva riconosciuta a Dante la paternità dell'italiano, un altro padre si affacciava sulla scena letteraria, quell'Alessandro Manzoni, che con i Promessi Sposi fece una vera e propria rivoluzione, producendo delle novità che ancora oggi caratterizzano il nostro idioma. Eppure, all'epoca, l'italiano era ancora una lingua solo scritta. All'Unità d'Italia, nel 1861, solo il 2,5% della popolazione lo parlava regolarmente. Il Regno d'Italia si pose come obiettivo di rendere l'italiano lingua nazionale, ma non fu la scuola a riuscirci, come sperato dai ministri del Regno. Ci vollero due guerre mondiali, la radio, il cinema e soprattutto la televisione. Fu grazie a quest'ultima che negli anni 60 si completò il processo dell'unificazione nazionale a livello linguistico. Dopo 6 secoli di tribolazioni, finalmente tutti gli italiani parlavano la stessa lingua.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Psicologia Facile. Si può prevenire la depressione? La difficile convivenza con un male sotterraneo che mina l'esistenza e inibisce il benessere. Di Massimiliano Stramaglia. La parola depressione indica una patologia. Molti fraintendono il significato di questo termine medico, confondendolo con uno stato d'animo cupo, accompagnato da un senso di chiusura o ripiegamento in se stesso, perpetuato con un atto volontario da parte di un soggetto passivo o poco responsabile. La verità è ben altra. È necessario comprendere che la depressione è un disturbo del tono dell'umore, degli affetti e degli stati emotivi. Non a caso, infatti, si usa l'espressione «il soggetto è a terra», sottolineando il parallelo con deprimersi, che significa, per l'appunto, buttarsi giù. va inoltre sottolineato che la depressione nasce sempre da un'emozione e ha un impatto emotivo molto grande. Le emozioni maggiormente coinvolte sono la paura di essere inadeguati e la rabbia di non sentirsi mai all'altezza. Dietro una depressione, inoltre, si nasconde un sentimento di abbandono, di perdita o una ferita affettiva. Eppure, nonostante queste peculiarità comuni, ogni depressione è un caso a sé stante. Ad esempio, sappiamo che esiste una relazione fra l'essere depressi e l'essere figli di genitori depressi. Non sappiamo se ciò dipenda da una predisposizione naturale o da ragioni di ordine culturale, come per esempio dal modo in cui i nostri genitori ci hanno educati, ma come ogni altra malattia, ciascuno di noi manifesta un personale corredo di sintomi in maniera soggettiva. Dunque, per capire a fondo il problema, è necessario interrogare i soggetti direttamente, analizzando i loro vissuti e i contesti in cui si muovono. Ogni depressione, infatti, è una storia personale in cui si intrecciano dati biologici, chimici e culturali, ed è solo all'interno di una narrazione condivisa che è possibile curare il paziente, evitando il rischio, sempre presente, di ricadute. È questa la ragione per cui la medicina narrativa, attenta alla storia del sofferente e alle modalità attraverso le quali l'ammalato racconta del suo male, sta prendendo piede a livello internazionale. La depressione colpisce proporzionalmente più le donne, sia per motivi biologici che socioculturali, come la tradizionale disparità di genere, che costituisce uno dei motivi di stress più dolorosi per il sesso femminile. La sua più tragica impronta è data dal fatto che può presentarsi più volte nell'esistenza di un individuo e sotto forme diverse. Essere stati depressi espone al rischio di esserlo nuovamente in misura maggiore rispetto a quanti non hanno mai sofferto di questo disturbo. Per tale motivo è importante imparare a riconoscere ed evitare la personale zona di rischio, ovvero lo spazio psicologico all'interno del quale si creano le premesse e le condizioni per lo sviluppo della malattia mentale. Ognuno di noi ha una tolleranza al rischio che varia da un soggetto all'altro. È fondamentale riconoscerne i segnali per fare in modo di prevenire l'insorgere del male. A puro titolo d'esempio, citiamo alcuni fattori di protezione contro la depressione: la cura della salute intestinale, astenersi dai contesti competitivi prediligendo quelli cooperativi, imparare a festeggiare i piccoli e grandi successi, mangiare sano, rimanere in contatto con la natura, fare attività fisica, leggere libri, coltivare curiosità intellettuale, avere una buona vita sessuale. Infine, per quanto possibile e se adulti, sarebbe opportuno evitare persone emotivamente tossiche, ovvero le persone giudicanti, non riconoscenti e astiose, compresi gli eventuali familiari con tali caratteristiche. In questo modo possiamo scongiurare sofferenze inutili, nel senso che il dolore da esse provocato non serve a nulla. Non tutti però sono a favore della prevenzione del male di vivere, perché si temono nuovi e ingenti investimenti nell'ambito delle tecnologie farmaceutiche o strumentalizzazioni culturali di varia entità. È la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, tuttavia, a spiegare che si deve approfondire la conoscenza della depressione allo scopo di limitarne i danni. Per uscire dal vortice della malattia risulta particolarmente importante il dialogo, esplicitando senza remore il disagio avvertito. Questa confidenza, però, deve essere indirizzata a qualcuno di cui ci fidiamo, di persona, evitando i social network. Se nella nostra sfera di amicizie o dei familiari non identifichiamo nessuno in grado di comprendere il nostro stato d'animo, sarà opportuno chiedere al medico di famiglia, che ha tutte le competenze, per suggerirci un'eventuale cura farmacologica in base alla nostra anamnesi. L'esercizio fisico come detto prima, è una buona cura. Una passeggiata consente il movimento, l'osservazione e l'incontro. Tre forme di apertura rispetto alla chiusura coatta in cui ci vincola la depressione. Scrivere un diario è utile per prendere le distanze dalla parte depressa e fare emergere fra le righe la parte vitale residua, ovvero la voglia di vivere che è insita in ognuno di noi. Infine, educarsi all'autoironia, non prendersi troppo sul serio, imparare a ridere delle avversità, costituiscono atteggiamenti che preservano dal decadimento e dal degrado mentale, oltre a essere sinonimi di intelligenza.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica In, L'ingrediente segreto di Rosario Fiorello, di Giovanni Lovera. Che cosa hanno in comune Carla Bruni, Monica Bellucci, Carlo Azeglio Ciampi, Mike Buongiorno, Andrea Camilleri e Nanni Moretti? Probabilmente poco, se non fosse che tutti sono stati imitati, assieme a una lunga lista di altri personaggi famosi, da Rosario Tindaro Fiorello, l'istrione radiotelevisivo più amato d'Italia. La sua straordinaria carriera, fatta di molte luci e qualche ingombrante ombra, è una delle più ammirevoli del mondo dello spettacolo nel nostro paese degli ultimi tempi. Appare evidente, infatti, l'evoluzione artistica e personale condotta da Fiorello, che ha saputo seguire le proprie passioni a costo di rinunciare a opportunità che promettevano molti riscontri in termini di auditel e popolarità, ma probabilmente non altrettanto soddisfacenti dal punto di vista professionale. Questa scelta gli ha dato ragione, come dimostrano i premi e i riconoscimenti accumulati, tra i quali una decina di telegatti vinti in carriera. Il segreto di questo fenomenale successo, che ha assunto precise caratteristiche negli ultimi anni, quasi come una ricetta di cui sfugge l'ingrediente che la rende speciale, si può cogliere forse nella scelta di prendere di mira personalità molto diverse tra loro, che spesso a guardare con attenzione un lato in comune ce l'hanno. Il fatto di sembrare, ognuna con le proprie peculiarità, imperturbabili al di sopra degli eventi e ben distinguibili dalla gente comune. Cogliere questa caratteristica e renderla manifesta è la chiave dell'ilarità. Ecco allora l'impeccabile Bellucci rivolgersi con uno spiccato accento dialettale alla madre, o la voce dell'indimenticato Presidente della Repubblica amplificare all'infinito l'ultima vocale e mangiarsi le parole, mentre il giallista siciliano per eccellenza con il suo vocione si accanisce sulle sue inesauribili sigarette e così via, per ciascuno dei famosi personaggi simpaticamente bersagliati dalla comicità di questo showman elegante e irriverente. È nella trasmissione Viva Radio 2, in onda dal 2001 al 2008, a cui sono seguite diverse traslazioni per la TV più o meno riuscite, che si esprimono le doti parodistiche di Fiorello, coadiuvato dall'inseparabile supporto del pianista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi e dal conduttore radiofonico Marco Baldini, storici compagni di gag. Il boom radiofonico si trasforma così in una sorta di sublimazione della comicità, perché tutto il divertimento deve nascere esclusivamente dal contenuto dei testi e dalla modulazione della voce, come nella migliore tradizione della radio di un tempo. La capacità di coinvolgere gli artisti negli spettacoli è un'altra delle sue grandi prerogative. Lo ha dimostrato più volte nelle diverse edizioni del programma televisivo Stasera pago io, che ogni sabato sera riservava straordinari duetti con i divi di casa nostra ed eminenti star internazionali del cinema e della musica, disposti a reggere il gioco allo showman, ben oltre le aspettative. Memorabile il rap con Céline Dion, tutt'altro che altera come appare normalmente, o il surreale dialogo con Dustin Hoffman e lo sketch con l'inossidabile John Travolta, solitamente poco disposto a concedersi oltre gli stretti limiti pattuiti prima degli ingaggi. Ma Fiorello sembra proprio essere così come appare. Lo si capisce quando riserva lo stesso trattamento goliardico e stuzzicante con cui si rivolge ai VIP anche alle persone semplici, come accadde nel caso della signora Rita, la ormai celebre cassiera del bar della Rai, prestatasi più volte alle gag del conduttore, maestro nell'estrarne la naturale comicità. Questo il pubblico sembra percepirlo e apprezzarlo, spiegando le percentuali di ascolti sempre al di sopra della media. Non si può dire però che il suo sia un talento improvvisato. Nasce da anni e anni di gavetta, da straordinari successi, come fu il famoso programma musicale Karaoke, che rese celebri le sue doti di improvvisatore e conduttore. Con le soddisfazioni professionali raggiunse una notorietà che probabilmente andava ben oltre le sue aspettative. Non ha mai fatto mistero della crisi profonda dalla quale fu investito in quegli anni, che lo portò a fare i conti con l'assunzione di droghe, allontanandolo per un certo periodo dalla vita pubblica. Trovando in se stesso la forza per reagire e con l'aiuto della donna che diventerà sua moglie e poi la madre di sua figlia Angelica, Rosario riuscì a superare quel brutto periodo personale, riprendendo la sua carriera dove l'aveva lasciata. Fu ancora la TV a riportarlo in auge, con divertenti trasmissioni quali «Non dimenticate lo spazzolino da denti», «La febbre del venerdì sera», «Buona domenica» e «Matricole», dove ebbe modo di dimostrare nuovamente che il suo era un mestiere costruito su solide basi. Il successo negli anni è stato confermato grazie ad altri programmi mitici: Fiorello Show, Edicola Fiore, Viva Rai Play, fino a raggiungere l'apice affiancando Amadeus al Festival di Sanremo. Niente male per l'ex ragazzo della provincia siciliana che aveva iniziato la sua carriera da animatore nei villaggi turistici.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta Nudità anarchiche. La condizione umana tra la vita e la morte, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2022. Terza parte.

0: L'esperienza della trascendenza nei tempi andati era consegnata all'evento religioso, nei tempi recenti ad un'emozione estetica. Al giorno d'oggi si consuma progressivamente nella chiacchiera, fino a trasformarsi in una chiacchierata. Pur avendo abdicato definitivamente ad ogni certezza intorno alla possibilità di una salvezza, non ci siamo tuttavia ancora rassegnati alle ragioni dell'insolubile, l'insolubile quale unica via di uscita. Che tristezza far parte di una civiltà che ha esaurito ormai ogni possibilità di trascendenza. Quello che Federico Nietzsche chiama mysterium tremendum dell'uomo. Una civiltà in cui non è più possibile dire ciò che di essa pensò e rimpianse Wittgenstein. Se avessi saputo, avrei dedicato le mie indagini filosofiche a Dio. Mi chiedo spesso quale sarebbe stato il nostro sentimento del mondo se non ci fosse stata la venuta di Cristo. Dio sarà anche morto, e con lui ogni prospettiva ontologica e metafisica, ma noi continuiamo a vivere restando ancora legati alla sua ombra. Ancora per quanto? Credere ancora in Dio significa sperimentare l'eroismo in mezzo al fango. Partire dal nudo animale che è in me e rivendica le sue ragioni per poter riscoprire l'uomo che sono. Sono un uomo solo perché vive ancora la nudità animale che è in me. A volte sogno l'oscurità naturale delle cose. Le cose naturali ormai sono oscure. Abbandonarsi ad esse come supremo compito dell'esistenza. Vorrei che il sonno profondo mi restituisse alla materia. Io sono materia tra la materia. Identificarmi con la pietra, la foglia, il fuscello. Vorrei che nessun attaccamento, nessun rifiuto riuscissero a falsificare la vita. Solo lo scorrere di essa mi interessa, un fluire nudo oltre la vita, oltre la morte. Scrive Zhuangzi. Non si rallegravano quando nascevano, non si rattristavano per la loro morte. Con leggerezza se ne andavano, con leggerezza venivano al mondo ed è tutto. Non siamo capaci da più di un secolo di accettare il carattere naturale della morte. Spesso pensiamo alla morte come ad un incidente fortuito, riconducibile ad una malattia o ad un'infezione. Abbiamo rimosso definitivamente la morte dalla vita. Così morire ha cessato di essere normale da parecchio tempo. Eppure la morte svolgeva una funzione fondamentale. Forgiava la vita e nello stesso tempo la proteggeva. Quei giorni ne sono stati davvero pochi, in cui non ho pensato alla morte. Ho avuto forte e chiara la percezione fin dentro la radice del mio essere, che stavo ingannando me stesso. Prendevo in giro quel qualcuno che è in me. Tradire, sia pure per poche ore, il pensiero della morte significa tradire la morte stessa. È necessario, per poter rimanere ancora umani nell'epoca delle passioni tristi, che il terribile si mostri ai nostri occhi in ogni ora del giorno. Non avremmo più pensieri bassi né desideri oltre misura. La morte sa curare la vita, perché sa anche mostrare tutte le forme del terribile. Provò a morire, ma non ci riuscì. Provò allora a vivere e fu un fallimento. Alla fine non gli rimase che oscillare per sempre tra una non vita e una non morte. La vita ogni giorno mi offende, il pensiero di lasciarla mi difende. Come si fa a vivere una vita intera nella ricerca ansiosa e disperata di un riconoscimento sociale? Il fallimento dell'umano nasce infatti dalla devastante consapevolezza di non essere stati in grado di convincere il mondo del nostro valore. Così ci vergogniamo di noi stessi e passiamo il resto della vita a maledire quei pochi che ci sono riusciti. Solo il fallimento, quello autentico, riesce a farci fare pace con il mondo, con noi stessi e gli altri, tentare di esorcizzarlo, di edulcorarlo, significa tradire la vita. Se il mondo altro non è stato che l'accadere storico dell'essere, di quest'ultimo sono stato il curatore fallimentare. L'unica gioia che mi sono permesso in una vita è stata quella di ricadere nell'infanzia. Non c'è niente che si allontana dalla menzogna quanto il desiderio dell'origine. In queste gioiose ricadute il mio sangue irrora di nuovo, le cristallizzazioni, le solidificazioni dell'esistenza come di incanto si sciolgono d'improvviso, e quel che provo nuovamente è quel sentimento della rivelazione impresso nel mio sguardo di fanciullo. L'uomo, scrive Gaston Bachelard, sarebbe metafisicamente grande se il bambino fosse il suo maestro. Abbiamo un gran bisogno delle lezioni di una vita al suo esordio, di un animo che si schiude, di uno spirito che si apre. Malgrado tutto, mi lascio condurre per mano dal ricordo. Ciò che è accaduto è stato. Ho avuto una parte in quell'accaduto, in quell'essere stato. Davanti al nulla effettivamente sono stato. Orbato e fiaccato dal nulla non mi resta che cercare nel ricordo dell'essere stato un ultimo ancoraggio. Perché l'esperienza del già stato, del già accaduto, potrebbe ripetersi e sorprendermi di nuovo. Anche se non sarà mai nuovo. Scriveva Ungaretti, ogni mio momento io l'ho vissuto un'altra volta in un'epoca fonda, fuori di me. Il mistero metafisico si rivela tra il déjà vu e la rivière. Forse solo chi ha fatto tabula rasa di ogni possibilità, di ogni alternativa ideologica e di ogni qualsivoglia credenza, può permettersi ancora di lottare per liberare la vita dalla non vita, poiché non si è più sottomessi nel servire alcuna concezione positiva della vita. Forse proprio per questo è ancora possibile smascherare la pseudovita che aliena e distrugge le nostre vite. Abbiamo espulso il vivente dalla nostra vita e la vita stessa non è altro che una morte che vive. Nessuno, mentre il mondo continua a danzare sull'abisso, vuole rinunciare a recitare la propria parte. L'esibizione a tutti i costi è la cifra della cosiddetta società dello spettacolo. Nel gioco quotidiano dell'immagine scivoliamo senza pensarci nella fossa che noi stessi ci siamo scavati, così come in essa scivoleranno anche i nostri valori criminali e le nostre speranze ridicole. La crescita del disprezzo tra gli uomini, dietro alla quale si cela la loro stessa infelicità, è la cifra di un'invidia costitutiva e strutturata impossibile da sopprimere o, nel migliore dei casi, contenere. ciò che l'uomo disprezza alla fine si trasforma, è fonte di una consolazione inaspettata, ma anche di una libertà non accettata. Scrive Valéry in Occhio e Malocchio: considerate bene ciò che disprezzate e vi accorgerete che è sempre una felicità che non avete, una libertà che non vi concedete, un coraggio, un'abilità, una forza, dei vantaggi che vi mancano e della cui mancanza vi consolate col disprezzo. Com'è attuale nell'epoca dei feroci quanto patetici narcisismi di massa il grido di protesta, una protesta sconsolata destinata a rimanere tale, di George Buchner in La morte di Danton. Imbecilli, se togliete via le maschere non resta neppure la faccia. Sembra che poco prima di morire il poverello di Assisi, nonostante il suo corpo fosse devastato da molteplici sofferenze, abbia con sollecitudine continuato ad esortare i suoi confratelli ad esser lieti nel testimoniare al mondo la verità del Vangelo. Siate lieti, siate lieti! Chi avrà la forza, chi avrà il coraggio in questo tempo inconciliabile di essere lieto? Perché un uomo come me continua a scrivere? Continua ogni notte a insozzare e insudiciare un foglio bianco? Solo per anticipare la morte, quella morte che è già dentro la vita. C'è una sola forma di scrittura, sia pure frantumata ed intermittente, che avrei potuto praticare. Quella che mi consente fino allo sfinimento di mettermi davanti a me stesso, davanti alla mia nudità e di farmi dire cose a quattro occhi. Attraverso una scrittura frastagliata e ricca di cretti, desultoria e frammentata, mi aprì un varco per attraversare le praterie del nulla, dove, con malcelata gioia, presi dimora. Esser sempre più consapevole di non aver più niente da scrivere, salvo scrivere forse quel niente, di quel niente, di non avere, come mi ricorda Blanchot, alcun mezzo per scriverlo e di essere costretto da una irresistibile necessità a scriverlo sempre. La fine della scrittura è una fine che non finisce, una fine interminabile. La passione per le lacrime che non ho potuto versare, quelle sole contano, mi si riaccende quando ritrovo per caso, in un libro dimenticato, una frase della principessa Elisabetta d'Austria. Le vere lacrime non si possono versare e quelle che si versano scorrono tutte invano. Nella mia vita ho creduto, ho avuto fiducia solo nelle lacrime, soprattutto in quelle che non ho potuto versare, le più vere. Solo le lacrime, nel loro rigarmi il viso e cadere, in particolare quelle che i miei occhi a stento hanno silenziosamente trattenuto, mi hanno saputo parlare con parole nuove e sconosciute, parole necessarie ed impossibili. Le lacrime, scriveva Jean-Luc Charbet, esistono al di là della luce, al di là della pesantezza e persino al di là del silenzio. Dalla loro eloquenza silenziosa nasce una conversazione infinita. Parola sensibile, la lacrima ha questo di paradossale: più è discreta, più significa e più sfiora, più ci tocca nel profondo. Stranamente silenziosa, chiaramente visibile, risolutamente sospesa, è una scrittura che esiste solo nelle sue cancellature. Sogno una scrittura, intessuta di sole lacrime.
1: Pagine in controluce ha presentato Nudità anarchiche, la condizione umana tra la vita e la morte, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2022. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldine.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giordano Bruno. Le intuizioni scientifiche di un frate scomodo. Di Federica Campanelli. Giordano Bruno, all'anagrafe Filippo, era nato nel 1548 a Nola, vicino a Napoli, nel mezzo di un secolo cruciale nella storia della Chiesa. Spaccata in due dalla riforma luterana, era seguita la controriforma cattolica, lanciata dal Concilio di Trento, iniziato nel 1545. Due anni prima, Paolo III aveva istituito l'Inquisizione romana, o Sant'Uffizio, e nel 1559 Paolo IV creò l'Indice dei Libri Proibiti. Il papato si dotò così di due strumenti persecutori, di cui Bruno, suo malgrado, farà presto conoscenza. La carriera monastica di Giordano Bruno iniziò nel convento di San Domenico a Napoli, dove entrò a soli 17 anni. Giovane dall'animo irrequieto, fu investito dalla prima denuncia quando era ancora novizio, reo di aver tolto dalla propria cella le immagini dei santi. Più avanti, nel 1576, un confratello lo accusò di eresia per aver espresso dei dubbi sulla dottrina della Trinità. L'accusa era difficile da provare, ma in un eventuale processo si sarebbe sommata alla precedente denuncia, che rimarcava il poco rispetto che Bruno aveva del culto dei santi, racconta Anna Foa, docente di storia moderna alla Sapienza di Roma e autrice del saggio Giordano Bruno, editore Il Mulino. Il rischio di una condanna era dunque consistente e così Bruno lasciò Napoli riparando a Roma. Dovette però fuggire anche da lì perché fu accusato ingiustamente dell'omicidio di un frate. Iniziò quindi un periodo di peregrinazioni in tutta Europa dove, spogliatosi dagli abiti domenicani, vagabondò di città in città, avvicinandosi ad ogni confessione cristiana, desideroso di allargare i propri orizzonti di studio e le proprie riflessioni filosofiche. A Ginevra aderì al calvinismo, in Germania entrò in contatto con i luterani e in Inghilterra con gli anglicani, distinguendosi tra l'altro per una serie di lezioni poco gradite sulla teoria eliocentrica di Copernico, di cui era sostenitore. Questa ed altre convinzioni irritarono le varie gerarchie ecclesiastiche e Bruno si ritrovò così scomunicato praticamente da tutte le chiese cristiane europee, cattoliche o riformate che fossero. Con questo curriculum, nel 1592 fece ritorno in Italia. Nel marzo 1592 si stabilì a Venezia, chiamato da tal Giovanni Mocenigo, un nobile ansioso di apprendere le cosiddette arti magiche e in particolare la mnemotecnica, un efficace metodo di memorizzazione che lo stesso Bruno aveva ideato, rimarcando però che come tale tecnica derivasse non dalla magia, ma dalla scienza. Ma quel soggiorno veneziano fu l'inizio della sua fine. Quando infatti il filosofo riferì l'intenzione di riprendere i suoi viaggi, Mocenigo, irritato, corse a denunciarlo per eresia. Risultato, Bruno fu arrestato la sera del 23 maggio 1592 e tre giorni dopo mandato a processo. Ma quali erano i capi d'accusa? Mocenigo aveva sostenuto, tra le altre cose, che Bruno fosse una specie di stregone, che non credesse nella verginità di Maria, che fosse un lussurioso e che volesse fondare una nuova setta. la presenza di un universo infinito e di infiniti mondi. Idea inaccettabile per l'epoca, che andava persino oltre la teoria copernicana. Le accuse, per quanto gravi, provenivano tuttavia dal solo Mocenigo ed erano piuttosto confuse, motivo per cui il processo veneziano poteva anche finire con una soluzione, una condanna lieve, spiega l'esperta. A quel punto giunse però una richiesta di estradizione da Roma, dove Bruno fu trasferito il 27 gennaio 1593. Alle accuse del Mocenigo si erano intanto aggiunte quelle di Fra Celestino da Verona, che con Bruno aveva condiviso la detenzione veneziana. I nuovi capi d'accusa, simili a quelli del Mocenigo, furono avvallati ad altri 4 compagni di cella di Bruno, e alla fine emerse l'immagine distorta di un uomo senza religione, pronto a burlarsi di ogni credenza, continua la storica. Della fase romana del processo non è sopravvissuto alcun verbale, ma esiste un sommario compilato tra il 1597 e il 1598. Questo documento, basato sugli atti veneziani e su quelli romani, è stato scoperto nel 1940 e reso pubblico solo pochi decenni fa. Quel che sappiamo è che il tribunale raccolse un totale di 31 capi di imputazione, che ricoprivano praticamente ogni aspetto della vita di Bruno, dalla sua condotta morale alle credenze teologiche e filosofiche. L'iter processuale si protrasse in ogni caso per anni, tra interrogatori, sospensioni e forse un episodio di tortura nel 1597. Fu infine l'intervento del cardinale gesuita Roberto Bellarmino, pezzo grosso del Santo Uffizio, implicato anche nel caso Galileo, a sbloccare la situazione. Bellarmino sottopose a Bruno 8 proposizioni da abiurare, poiché eretiche. L'abiura era un elemento fondamentale nei processi di tal genere. Se un eretico rinnegava le proprie opinioni, otteneva infatti un trattamento mite, ma per Bruno rinunciare alle sue verità significava sottomettersi ad un'autorità, quella dei giudici e dei teologi dell'Inquisizione, che lui non riconosceva, commenta Foa. La posizione dell'imputato si fece sempre più seria e il 21 dicembre 1599, nell'ultimo interrogatorio, dichiarò di non aver nulla da ritrattare. In sostanza, Bruno rigettò l'accusa di eresia, in quanto non si considerava un teologo, bensì un filosofo che andava semplicemente alla ricerca della verità. Ma agli occhi della Chiesa, negando l'abiura, confermava di essere un eretico impenitente, pertinace e ostinato, come recitava la sentenza di condanna espressa l'8 febbraio 1600. Il 17 dello stesso mese, quel pensatore fuori dal comune fu zittito per sempre, avvolto dalle fiamme.

L'impatto di Giordano Bruno sulle posizioni della Chiesa, specie in ambito scientifico, fu sconvolgente, ma tuttora la Santa Sede, pur avendo espresso profondo rammarico per la sua morte, non ne ha riabilitato il pensiero. Eppure Giordano Bruno, figlio di un'era ancora prescientifica, ossia precedente l'introduzione del metodo sperimentale di Galileo Galilei, è stato capace di intuizioni straordinarie. Nello scritto La cena delle ceneri, 1584, espresse per esempio il principio di relatività del moto, anticipando lo stesso Galileo. Inoltre, la sua teoria sulla presenza di mondi innumerevoli e innumerabili, cioè immaginando che l'universo ospiti un numero infinito di stelle, soli, Bruno ipotizzò l'esistenza di pianeti extrasolari, confermata solo nel 1995, anticipando persino la teoria del multiverso. Complesse teorie scientifiche a parte, Giordano Bruno sarà ricordato per sempre, grazie a quel processo, come simbolo universale della libertà di pensiero, da difendere anche a costo della vita.

0: Il racconto.
1: Quando Marie Curie, vicina al secondo Nobel, divenne solo una rubamariti per i francesi. Di Françoise Giroux. La Francia borghese dell'inizio del secolo non è puritana, è pudibonda. Dovunque si conoscano, nei salotti, nelle stalle o nelle fabbriche, uomini e donne si innamorano, si uniscono, si disinnamorano. Ma in questo eterno gioco, le donne rischiano il solo bene che viene loro riconosciuto come proprio, la reputazione. Breve avventura o relazione, capriccio o passione, gli amori irregolari sono socialmente accettabili per una donna di buona condizione soltanto se sono rigorosamente clandestini. E la sorveglianza che le mogli frustrate fanno pesare sulle altre non è trascurabile. Ciò non disturba eccessivamente Marie Curie e Paul Langevin. Sono 10 anni che si conoscono, si vedono, lavorano insieme, si consultano. La loro intimità non è dunque materia di maldicenza. L'occhio esercitato di Marguerite Borély, nota in letteratura col nome di Camille Marbot, ha sì percepito qualcosa di indefinibile che si irradia da Maria, ma ad essere risvegliata è stata la sua curiosità, non la sua maldicenza. I Borély abitano ora in Rue d'Ulm l'appartamento di rappresentanza del direttore scientifico dell'École Normale. È di qui che passa sempre più di frequente Langevin, implorando una tazza di tè, ritardando il momento di ritornare a casa sua a Fontenay o Rose e confidando di essere infelice. Il borsista meritevole è diventato professore al Collège de France. La sua rinomanza scientifica è ormai stabilita. Fisico, utilizza lo strumento matematico con una sicurezza che impressiona gli stessi matematici. Dopo la tesi, ha elaborato, ispirandosi ai lavori sperimentali di Pierre Curie, una teoria completa dei fenomeni diamagnetici e paramagnetici, prima che la teoria dei quanti fosse stata concepita. Egli ha supposto, a priori, ciò che soltanto l'intervento dei quanti poteva giustificare. Ma i suoi lavori sono oscuri agli occhi della donna che ha sposato a 22 anni, figlia di operai come lui, e che allora gestiva una piccola drogheria con la madre. Per di più lui è generoso, spendaccione. Lei fa fatica ad allevare i loro 4 bambini correndo sempre dietro ai 10 franchi. E quando allettanti proposte vengono fatte a Langevin dall'industria privata, la moglie lo assilla affinché le accetti e abbandoni l'università. «Guadagnerai 4 volte di più», gli ripete. Gli incessanti problemi di denaro che Langevin sopporta con irritazione, ma come un tributo dovuto alla scienza, Jeanne Langevin li vive come il tributo che lei e i bambini devono pagare alla noncuranza di un egoista. Una faccenda comunissima, insomma, comprese le scenate che scoppiano fra di loro o gli acidi interventi della madre della signora Langevin che abita con loro. Quando nel luglio del 1910 Langevin affitta a Parigi l'appartamentino che accoglierà il loro amore, Marie Curie ha già deciso di indurlo a lasciare la moglie? Probabilmente. È difficile immaginare che potesse sopportare a lungo una situazione di rivalità con Jeanne Langevin o con chiunque altra. In ogni caso, la crisi che attraversava Langevin, il ricercatore combattuto tra la scienza e gli appetiti monetari della moglie, fornisce a Marie il pretesto migliore per sforzarsi di sottrarlo all'influenza coniugale, se si deve supporre che avesse bisogno di pretesti. Una sera in cui si trova a Genova in compagnia dei Borei per assistere a un congresso, Marie prega Marguerite di farle visita in camera. Qui, rannicchiata sul suo letto, le parla di Langevin. Ha paura, dice, che si smarrisca, ed è un genio. Afferra le mani di Marguerite e supplica: bisogna salvarlo da lui stesso, è un debole. Noi, io e lei, siamo forti. Paul ha bisogno di comprensione, di un dolce affetto. Un dolce affetto? È evidente che in fatto di affetto Marie ama Langevin come non ha mai amato Pierre e che con lui non ha una relazione calda e tranquilla, sicura di essere l'unica, l'insostituibile, la cara bambina che si lascia teneramente amare dal dolce compagno della sua vita, ma ha una relazione ricca di passione e di tempeste, di scenate e di ultimatum. Nell'agosto del 1911, mentre suo marito si trova in Inghilterra dove ha portato i due figli maschi e Marie si trova in Polonia con le proprie figlie, Jean Langevin presenta al tribunale domanda di separazione. I lettori del Journal trovano il 4 novembre nella prima pagina del loro quotidiano un articolo così intitolato su due colonne: una storia d'amore. La signora Curie e il professor Langevin, che comincia con questo capoverso. Le fiamme del radio che si riverberano misteriosamente su tutto ciò che le circonda ci hanno riservato una sorpresa. Hanno appiccato l'incendio nel cuore degli scienziati che studiano con tenacia la loro azione, e la moglie e i figli di questo scienziato sono in lacrime. Segue l'intervista che il redattore dell'articolo, Fernand Hauser, dice di aver raccolto a Fontenay-aux-Roses dalla bocca della suocera di Langevin. Si tratta di un bel ritratto d'epoca. «Che cosa si racconta a Parigi?» ho detto. «Circola una voce inverosimile. Si mormora che il professor Langevin ha lasciato la sua casa per seguire la signora Curie. Sono venuto qui per sentire da lei in persona una smentita su questa notizia. La madre della signora Langevin mi ha considerato per un istante e poi, lasciando scivolare a terra il bambino che giocava con lei, ha esclamato: «Come? La cosa è già risaputa!» «Dunque è vero!» «Sembra incredibile!» Ma la vedova di Pierre Curie, la grande scienziata che ha collaborato alla scoperta del radio, che è professoressa alla facoltà di scienze, che per poco soltanto non è entrata nell'Institut de France, la celebre, l'illustre Marie Curie, ha portato via il marito a mia figlia, il padre ai miei nipotini. Langevin era un allievo di Curie. Alla morte del maestro, si mise a disposizione della vedova per delle pratiche, per aiutare

voluto riavere perlomeno i bambini. Siamo andati dal giudice e questi ha deciso che i poveri piccoli vedano il padre e la madre a turno, salvo questa bimbetta che ha soltanto 2 anni e che il tribunale ci ha lasciato. La signora Langevin ha intentato contro il marito un'azione di divorzio? No, spera che il marito torni da lei per ricostituire così il focolare. Lei capisce, quando ci sono dei bambini, 6 bambini, si esita davanti all'irreparabile. Ma se il signor Langevin non tornerà? Allora vedremo. Non abbiamo ancora preso una decisione. Si dice che abbiate in mano delle lettere della signora Curie. Ah, le hanno detto anche questo? Ebbene sì, abbiamo queste lettere, ed esse costituiscono la prova di ciò che sospettavamo, di ciò che sapevamo senza poterlo ancora affermare. È un'infamia, dichiara Marie. Langevin riconosce di avere abbandonato la moglie, ma per sottrarsi alle scenate di gelosia che, a torto, gli faceva. Le Petit Journal smentisce che la coppia sia fuggita e pubblica un'intervista di Jean Langevin. Essa è estranea allo scandalo, dice, e disapprova una pubblicità che la addolora. Si confida piangendo ai giornalista che l'interroga sui motivi dell'istanza che ha presentato in tribunale. «Sono 3 anni che mio marito intrattiene rapporti colpevoli con la signora Curie, lo so, ma non ne ho avuto la piena certezza, le prove materiali che riservo per il tribunale, se non 18 mesi fa e, ancora, più recentemente. In quel momento, se fossi stata la donna che certi ambienti hanno voluto rappresentare, una pazza stupidamente gelosa, avrei parlato, gridato il tradimento di mio marito e di colei che ha distrutto il mio focolare. Io ho taciuto, perché era mio dovere di madre e di moglie nascondere le colpe di colui di cui porto il nome. Ho dunque aspettato, sperando sempre in una riconciliazione, in un ritorno alla ragione da parte di mio marito. Forse sarei rimasta ancora a lungo in questa atroce situazione di donna che si sa beffeggiata e odiosamente ingannata, se un fatto decisivo non fosse accaduto il 25 luglio scorso. A questo punto la donna racconta di una violenta scenata che l'ha opposta al marito a proposito di una composta malcotta, che lui l'ha picchiata, poi se n'è andato portando via i 2 figli e non è più rientrato. Il suo avvocato gli ha allora fatto pervenire una citazione a comparire. Nuova reazione di Marie, brutale stavolta, che Le Temps pubblica il 7 novembre. Considero tutte le intrusioni della stampa e del pubblico nella mia vita privata abominevoli. Contemporaneamente mi riservo il diritto di esigere, come indennizzo, congrue somme che saranno utilizzate nell'interesse della scienza. Il giorno dopo Marie riceve un telegramma. Le è stato attribuito premio Nobel per la chimica. Segue lettera. Aurivillus. Caso unico nella storia della più alta distinzione assegnata ad uno scienziato nel XX secolo. Marie Curie ne è 2 volte titolare. Successo straordinario. Consacrazione straordinaria. Straordinario omaggio reso alla scienziata francese. Marie si rintana in casa, intorno alla quale c'è sempre folla. Un sasso talvolta urta contro un vetro mentre scoppia il grido: «Fuori la straniera! Abbasso la ladra di mariti!» Improvvisamente, il 23 novembre, viene messo in vendita un fascicolo rosso, L'Œuvre. Sulla copertina, questo titolo: «La verità sullo scandalo Langevin-Curie. Per una madre. Di Gustave Thierry». Gustave Thierry, direttore dell'Œuvre, lascerà il proprio nome nel giornalismo. Diventato quotidiano nel 1915, l'Œuvre conterà fra i giornali influenti e si darà come slogan pubblicitario
Gli imbecilli non leggono.

leggono l'œuvre. L'articolo rischia di attentare all'onore dell'università. Esso non ha nulla a che vedere coi fenomeni della radioattività che erano sufficientemente conosciuti prima della scoperta di Pierre Curie. Quando Jean Perrin, accompagnato da André de Bierne, chimico, collaboratore dei Curie, arriva alle 9 del mattino da Il Borei con l'œuvre in mano, Émile Borei manda immediatamente la moglie a Sceaux con de Bierne affinché riportino subito Marie e le sue figlie. Abiterà da lui all'École Normale il tempo necessario per proteggerla. Le fa preparare una camera. Missione rapidamente compiuta. Marguerite corre a Sceaux, trova Marie impietrita che si lascia imbarcare senza resistere in un taxi con la figlia Eve sotto gli occhi dei curiosi accalcati davanti a casa. Irène, l'altra figlia, è a lezione di ginnastica. De Bierne si incarica di andarla a prendere e la trova immersa nella lettura di una coppia dell'œuvre, il volto alterato, a 14 anni. Arrivata in Rue d'Ulm, rifiuta di lasciare la madre. Henriette Perrin riesce a portarla via. Marie, sempre muta, viene condotta nella sua camera. Chi non ha letto l'œuvre quella mattina a Parigi? Marie Curie fa ormai parte delle donne che non si frequentano più. Noi la frequentiamo al punto che essa è a casa nostra, risponde Marguerite Borei. Sì, all'école. Nel giro di un'ora, Émile Borei è convocato dal ministro della pubblica istruzione, Theodor Steg. Non ha il diritto di disporre di un appartamento di rappresentanza per screditare l'università ospitando la signora Curie. Se persiste, sarà revocato. Sia pure, risponde Borei. Io persisto. Si consulti con sua moglie, suggerisce il ministro. Marguerite viene allora convocata da suo padre, Paul Appel, decano della facoltà di scienze. Sta infilandosi le scarpe ed esplode al vederla. Di che cosa si immischiano sua figlia e suo genero? Hanno perduto la testa. Il ministro è furibondo. Lo scandalo immenso. La Sorbona è a ferro e fuoco. Responsabile dell'ordine alla facoltà, ha deciso di togliere la cattedra alla signora Curie. Le consiglierà, per il suo bene, di dare le dimissioni e di andare a insegnare in Polonia. Se le chiederai di lasciare la Francia, non mi vedrai più per tutta la vita, risponde Marguerite. L'œuvre e la stampa nazionalista si scatenano. Nulla sarà risparmiato alla straniera, nemmeno la rievocazione del grido lanciato dal conducente del carro che ha ucciso Pierre. Pierre Curie è morto per un incidente nel 1906. Si è letteralmente gettato sotto il mio cavallo. Se si è gettato, aveva delle buone ragioni. In effetti, Langevin e la signora Curie insegnavano entrambi a Sèvres all'epoca. Tutti avranno capito. Gli scienziati più eminenti si riuniranno a Stoccolma il 10 dicembre per la cerimonia ufficiale della consegna dei premi. La Svezia è a 48 ore di treno. Marie è malata. Occorre che rediga un discorso, che lo pronunci in piedi, davanti alla famiglia reale, agli ambasciatori, agli scienziati suoi pari, alla stampa, ai fotografi, che si esponga agli sguardi curiosi che si posano su ogni eroina di una storia d'amore, soprattutto quando il partner è più giovane. Nella sala in cui 8 anni prima Marie era seduta, ascoltatrice tra le ascoltatrici, mentre Pierre Curie parlava, è lei che parla questa volta, diritta nel suo abito di pizzo, e ogni parola del suo discorso è stata soppesata. Il premio che aveva condiviso con Pierre Curie e Henri Becquerel riguardava ufficialmente la scoperta della radioattività. Quello che ha ricevuto adesso riguarda ufficialmente la scoperta del radio. Questo lavoro è intimamente legato all'opera svolta in comune.
Credo dunque di interpretare il pensiero dell'Accademia delle Scienze ammettendo che l'alta distinzione di cui sono oggetto è motivata da questa opera comune e costituisce pertanto un omaggio alla memoria di Pierre Curie. Ecco, è finito. Ora può anche morire. In realtà, questa volta lo desidera.

0: Letteratura Arte presenta le origini della letteratura italiana. Il dolce stil novo. Sul finire del 200 si afferma una nuova tendenza poetica che ha il suo caposcuola nella figura di Guido Guinizelli, notaio bolognese, ma che si impone poi a Firenze attraverso i due massimi esponenti toscani, che sono Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. È proprio Dante a dare una definizione di questo nuovo tipo di poesia nel canto 24 del Purgatorio, nei versi 49-60, dove immagina di incontrare un poeta toscano, Bonaggiunta da Lucca. Questo poeta aveva criticato la poesia amorosa inaugurata da Guinizelli, affermando che era di difficile comprensione, troppo piena di riferimenti alla filosofia e alla teologia, cioè la scienza di Dio. Nella finzione letteraria, Bonaggiunta, quando vede Dante nel Purgatorio, gli riconosce il merito di aver iniziato una nuova forma di poesia, definendola dolce stil novo. La novità è costituita dal tema principale, l'amore spirituale per la donna che conduce l'uomo ad avvicinarsi a Dio. La dolcezza è data dalle caratteristiche linguistiche ed espressive dei componimenti. Gli stil novisti, infatti, eliminano dalla lingua poetica sia le espressioni popolari, sia le espressioni derivanti dalla scuola siciliana e provenzale, e scelgono le parole in base alla dolcezza dell'effetto musicale. Guido Guinizelli era un notaio bolognese, nato nel 1230 e morto nel 1276, di parte ghibellina. Ricopre cariche politiche nella sua città, fino a quando viene esiliato dopo la vittoria dei Guelfi. È autore della canzone «Al cor gentil rempara sempre amore», definita il manifesto dello stil novo, perché presenta e spiega i principi della nuova poetica. Qui l'autore riprende il concetto provenzale di amore che rende migliore l'uomo che ama, illustrato da Andrea Cappellano, con una differenza. Mentre per Cappellano solo i nobili possono provare questo tipo d'amore, nella visione di Guinizelli si tratta di un amore che scaturisce in tutti gli uomini che hanno cultura e intelligenza e sentono il desiderio di migliorare spiritualmente. Tra gli autori del dolce stil novo, autore di riferimento è Guido Cavalcanti, fiorentino nato nel 1255 e morto nel 1300, di famiglia aristocratica guelfa bianca, partecipò alla vita politica della città, ma ne fu escluso quando nel 1295 i nuovi ordinamenti politici allontanarono gli aristocratici dal governo di Firenze. Guido fu amico di Dante, ma fu un tale oppositore dei Guelfi Neri che i capi del governo di Firenze lo esiliarono dalla città nel 1300 ed egli poco dopo morì. A differenza di altri poeti che aderiscono al dolce stil novo, Cavalcanti inserisce anche nelle sue poesie il tema dell'amore non corrisposto, che provoca dolore nel cuore dell'uomo, e il tema dell'incapacità del linguaggio di esprimere ciò che l'amore per la donna amata provoca nell'interiorità dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista online fanpage.it. Sei leggende su Napoli tra miti, fantasmi e superstizioni. Dalla leggenda della sirena Partenope ai fantasmi che abitano Castel Sant'Elmo e la Pedamentina, dal mito dei Munacelli alle maledizioni della Gaiola. Ecco le leggende su Napoli che forse ancora non conoscete. A cura di Ida Artiaco. Napoli, città di mistero e di leggende. Dai fantasmi che aleggiano in alcuni dei palazzi più famosi del centro storico, alle strane figure che vivono sottoterra, fino alle opere realizzate con l'alchimia. Ci sono tante storie legate al capoluogo partenopeo da raccontare anche ai bambini. La loro fama è diffusa dappertutto e sono numerosi i turisti che ogni anno decidono di vedere con i propri occhi i luoghi dove sono nati e si alimentano questi miti e superstizioni. A loro sono state dedicate anche opere letterarie, la più importante delle quali è proprio Storie e leggende napoletane di Benedetto Croce. Ecco allora le sei credenze su Napoli e i napoletani più conosciute al mondo. Il mito più famoso riguarda la nascita stessa della città di Napoli ed ha per protagonista la sirena Partenope. La leggenda di Partenope, che in greco significa vergine, è narrata anche da Omero nel dodicesimo canto dell'Odissea. Ulisse voleva ascoltare a tutti i costi il canto delle sirene, spinto dalla sua incontenibile curiosità. Queste erano solite attirare a sé i pellegrini in mare con la loro voce, per poi ucciderli. Avvisato però dalla maga Circe, l'uomo con i suoi compagni fece di tutto per non cedere a quella tentazione. Le sirene non accettarono quel rifiuto e si suicidarono schiantandosi contro gli scogli. Tra di loro, Partenope fu trasportata dalle correnti marine nei pressi dell'isolotto di Megaride, dove oggi sorge il famoso Castel dell'Ovo. I pescatori che ritrovarono il suo corpo cominciarono a venerarla come una dea, ma questo, una volta approdato sulla terraferma, si dissolse, trasformandosi nella morfologia della città, di cui divenne ben presto il simbolo e protettrice. Il suo capo sarebbe poggiato sull'altura di Capodimonte, mentre i piedi sono adagiati su quella di Posillipo. Napoli è una delle città con il maggior numero di credenze sui fantasmi nel mondo. Tra i luoghi da sempre considerati più infestati dagli spiriti ci sono i sotterranei di Castel Sant'Elmo e la cosiddetta Pedamentina, cioè la piccola scalinata che fiancheggia la collina del Vomero su cui si erge la fortezza. Qui vivrebbe uno spettro vestito di bianco che si diverte a spaventare i visitatori dell'imponente struttura. Di notte, inoltre, si avvertirebbero dei lamenti sempre in questa zona. Secondo un'antica credenza, si tratta delle anime di coloro che volevano assalire la dimora reale e che venivano uccisi dalle guardie. I loro corpi venivano poi lasciati nei sotterranei per essere divorati dai topi. Storie simili ci sono anche sulla Pignasecca, sulla chiesa di Santa Chiara, dove fu uccisa Giovanna I d'Angiò, il cui spirito ancora si manifesterebbe ai visitatori, e sulla Basilica dell'Incoronata del Buon Consiglio, dove pare appaia, per invidia o per tristezza, solo alle nubili, il fantasma di una donna vestita da sposa, che morì di tisi poco prima del suo matrimonio. Sull'isolotto della Gaiola, dove oggi sorge l'omonimo parco naturale, meta delle giornate estive di cittadini napoletani e turisti, sorge un'antica villa abbandonata, appartenuta a personaggi noti, come Gianni Agnelli e Polghetti, che è tra i palazzi dei fantasmi più terrificanti della città. Secondo la leggenda, qui si troverebbe lo spettro senza volto di una donna. Per i pescatori della zona si tratta dello spirito di una persona morta durante il naufragio di San Giorgio del 1911. Da quel momento una serie di maledizioni hanno colpito gli abitanti della struttura circondata dal mare, con numerosi morti violente, bancarotte e rapimenti. Una delle opere più conosciute al mondo si trova a Napoli ed è il Cristo velato di Giuseppe San Martino, conservato nella Cappella San Severo, nei pressi della centralissima piazza San Domenico Maggiore. La storia di questa incredibile scultura di marmo, che rappresenta il corpo di Gesù a grandezza naturale, è però avvolta dal mistero. Secondo la leggenda, l'opera sarebbe stata frutto di un processo alchemico di marmorizzazione compiuto dal principe Raimondo di Sangro, proprietario della Cappella San Severo, famoso scienziato e alchimista. Questi avrebbe insegnato all'autore il processo di calcificazione del tessuto in cristalli di marmo, alla base dell'effetto realistico del velo, che ancora oggi è possibile ammirare. Napoli è una città che non si sviluppa solo alla luce del sole. Il suo sottosuolo è ricco di storie e leggende, quasi al pari della parte superficiale, grazie soprattutto alla presenza di cisterne e cunicoli di collegamento che si nascondono sotto i palazzi, anticamente utilizzati dai romani per far funzionare il sistema idrico del centro storico. Si narra che Napoli sotterranea sia abitata da strane figure, spiriti benevoli o maligni a seconda dei casi, denominati munacelli, letteralmente piccoli monaci. Niente folletti o gnomi, però. Si trattava probabilmente dei cosiddetti pozzari, una classe di liberi professionisti che si occupava della gestione delle cavità idriche e che per questo sapeva ben destreggiarsi tra un cunicolo e l'altro, coperti da un elmetto e un mantello di lavoro che somigliava all'abito di un prete. Spesso, per risalire dal sottosuolo, giungevano nelle case del centro storico, dove ne approfittavano per fare uno spuntino, per rubare qualche oggetto di valore e per conquistare le donne del focolare. Le persone che cominciarono a nascondersi per scoprire l'arcano vedevano queste figure tozze e dalla fisionomia simile a quella dei frati francescani addentrarsi nelle loro abitazioni. Per questo cominciarono a chiamarli munacelli. Un altro luogo di grande fascino a Napoli è costituito dal cimitero delle Fontanelle, nel cuore del rione Sanità. Mistero e terrore si mescolano in quella che è una delle esperienze più strane che chiunque si fermi in città deve provare. Il sito, un ex cava di tufo, è caratterizzato dalla presenza di file di teschi, le cosiddette cape di morto, ordinati l'uno accanto all'altro. Qui sono conservati i resti di più di 40.000 persone che morirono tra il 1600 e il 1800 a causa della peste e del colera. Negli anni successivi è nato il culto delle anime pezzentelle. Gli abitanti del quartiere adottavano un teschio e se ne prendevano cura andando a fargli visita in cambio di grazie. Una volta scelta la capa di morto da adottare, la si puliva e si poneva in una teca di marmo o in una scatola. L'anima del teschio prescelto e la persona che l'aveva adottato comunicavano attraverso il sogno. Il defunto chiedeva preghiere, elargendo in cambio grazie o numeri da giocare al lotto, tradizione che continua ancora oggi. I teschi sono quasi tutti anonimi, tranne due, quello di Filippo Carafa, conte di Cerreto, dei duchi di Maddaloni, e quello di donna Margherita Petrucci, nata Azzoni. Quest'ultimo ha la bocca spalancata, come di chi sta per vomitare. Per cui si dice che la nobildonna sia morta strangolata da uno gnocco.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Quanto sale ci occorre per mangiare bene e stare bene? meno di 5 grammi al giorno. Lo dice l'OMS, che calcola 1 milione di morti in meno per ictus e 3 milioni in meno per malattie cardiovascolari se viene rispettato questo limite. Noi italiani stiamo imparando la lezione. In 10 anni il nostro consumo di sale è diminuito del 12%, ma dobbiamo fare meglio. Di Barbara Merlo. Il sale in cucina, cloruro di sodio, è la principale fonte di sodio nell'alimentazione. I dati scientifici disponibili dimostrano che un consumo eccessivo di sale ha effetti negativi sulla salute, perché un apporto elevato di sodio aumenta il rischio di malattie cardio e cerebrovascolari. L'eccesso di sale, infatti, aumenta la pressione arteriosa a tutte le età, a partire dall'infanzia, cioè favorisce l'ipertensione, che è una delle cause più importanti di ictus cerebrale, oltre che uno dei principali fattori di rischio per l'aterosclerosi e per l'infarto miocardico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, raccomanda per questo un consumo giornaliero di sale inferiore ai 5 grammi, che corrispondono a circa 2 grammi di sodio. In media nel mondo se ne consumano invece più del doppio. Se rispettassimo i limiti raccomandati, si calcola che potremmo evitare in tutto il mondo più di 1 milione di morti per ictus e circa 3 milioni di morti per malattie cardiovascolari. Negli ultimi 10 anni gli italiani hanno ridotto del 12% il consumo medio giornaliero di sale, come evidenziato da uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, promosso e finanziato dal Ministero della Salute, Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La notizia è buona, anche se non possiamo dirci virtuosi, perché siamo ancora lontani dalle raccomandazioni dell'OMS. Gli uomini italiani in 10 anni sono passati dal consumare in media 10,8 grammi di sale al giorno a 9,5. Le donne invece, da 8,3 grammi, sono scese a 7,2. I dati emergono da 2 indagini che fanno capo al progetto Cuore. La prima ha analizzato nel periodo 2008-2012 l'escrezione di sodio nelle urine di campioni di popolazione italiana di età compresa fra 35 e 79 anni, provenienti da tutte le regioni. Nella seconda indagine, la medesima analisi è stata invece condotta su campioni di popolazione italiana provenienti da 10 regioni nel periodo 2018-2019. Il confronto tra le 2 indagini è stato fatto su campioni di persone dai 35 ai 74 anni in 10 regioni italiane, da nord a sud. 200 persone per ogni regione, in totale 2000 per ciascun periodo, una numerosità statisticamente necessaria a ottenere stime rappresentative del consumo di sale nella popolazione. La riduzione è stata rilevata, sebbene con ampiezza diversa, in quasi tutte le regioni esaminate e in tutte le classi di età. Le categorie di indice di massa corporea, normopeso, sovrappeso, obesi e in tutti i livelli di istruzione, afferma Chiara Don Francesco, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile dello studio, la quale aggiunge: in entrambi i periodi, i livelli medi di assunzione di sale sono risultati significativamente più alti negli uomini che nelle donne, in quelli con sovrappeso e obesità rispetto alle persone di peso normale e in individui meno istruiti rispetto a quelli più istruiti, confermando l'importante ruolo delle disuguaglianze sociali. Quanti sono invece i consumatori virtuosi che restano al di sotto del limite raccomandato dall'OMS? Nel campione esaminato nel periodo 2008-2012, risponde la ricercatrice, il 4% degli uomini ha mantenuto un consumo giornaliero di sale inferiore a 5 grammi al giorno, contro il 15% delle donne. Nell'indagine 2018-2019 sono stati riscontrati valori significativamente più alti, 9% degli uomini e 23% delle donne. Servirà raccogliere ancora altri dati per confermare questo andamento positivo. Tuttavia, al momento i risultati confermano l'importanza di proseguire e rafforzare le iniziative di prevenzione intraprese nella popolazione italiana attraverso il programma strategico del Ministero della Salute Guadagnare Salute, grazie a cui sono state promosse e sostenute anche diverse azioni per ridurre il consumo eccessivo di sale, sottolinea Chiara Don Francesco. Per esempio, dal 2009 sono stati siglati protocolli d'intesa tra Ministero e associazioni dei panificatori artigianali e le aziende dell'industria alimentare per ridurre il contenuto di sale nel pane artigianale e in alcuni prodotti industriali, pane, gnocchi confezionati, primi piatti pronti surgelati, zuppe e passati di verdure surgelati. Se infatti per impegnarci a consumare meno sale possiamo partire dal modificare alcune abitudini in cucina e a tavola, meno sale in cottura, niente saliera in tavola, eccetera, è più difficile controllare il contenuto di sale di alimenti che non prepariamo da soli, ma acquistiamo già pronti al consumo, a partire dal pane. Una fetta media può contenere quasi un grammo di sale. Le etichette dove sono presenti ci informano sulle quantità di sale negli alimenti, ma non sempre sono di facile lettura. Non c'è differenza dal punto di vista chimico tra il sale marino ricavato dall'acqua di mare o il salgemma estratto dalle miniere, né tra sale grosso e sale fino, se non nel grado di macinazione. Oppure tra il sale normale e quello integrale, che è meno purificato e contiene altri elementi residui, ma non per questo può vantare delle proprietà. Piuttosto, i medici, oltre a raccomandare di limitare le quantità di sale, consigliano di scegliere quello iodato, cioè il sale comune, marino o salgemma, a cui è stato aggiunto lo iodio, sotto forma di ioduro o iodato di potassio. È utile per prevenire o correggere le carenze alimentari di iodio, che sono piuttosto diffuse nella popolazione, anche in Italia. Meno sale in 6 mosse. 1. Aggiungiamo meno sale alle ricette. Pasta e riso possono essere cotti in acqua poco salata. Bistecche, pesce, pollo, verdure o patate, anche fritte, possono essere cucinati e conditi con meno sale o senza, da sostituire per esempio con le erbe aromatiche. Limitiamo l'uso di dado da brodo, ketchup, salsa di soia, senape, eccetera, che contengono sodio. 2. A tavola mettiamo solo olio e aceto per condire. 3. Quando facciamo la spesa, acquistiamo alimenti poco salati. Controlliamo le etichette anche delle acque minerali. Riduciamo il consumo di piatti industriali, sughi già pronti o cibi in scatola. 4. Per gli spuntini, frutta o spremute sono un'ottima alternativa agli snack salati. 5. Nell'attività sportiva leggera reintegriamo con semplice acqua i liquidi che perdiamo attraverso il sudore. 6. Non aggiungiamo sale nelle pappe dei bambini almeno per il primo anno di vita e abituiamoli ad apprezzare cibi poco salati. Come leggere le etichette? Diversi alimenti che di per sé sarebbero naturalmente poveri di sale subiscono trattamenti tecnologici di trasformazione o di conservazione che li rendono più salati. I nomi che indicano sull'etichetta la presenza di sale aggiunto sono sodio o il suo simbolo chimico Na, cloruro di sodio, fosfato monosodico, glutammato di sodio, benzoato di sodio, citrato di sodio. Il sodio, infatti, è contenuto in diversi composti usati come conservanti, aromatizzanti, sali di fusione, per esempio nei formaggini, eccetera. Molte etichette nutrizionali indicano solo la quantità di sodio che l'alimento contiene per 100 grammi o per porzione. Se si vuole conoscere il contenuto di sale, cloruro di sodio, si deve fare questo calcolo. 1 grammo di sodio uguale 2,5 grammi di sale. I medici raccomandano di consumare il più possibile alimenti con basso contenuto di sodio, inferiore a 0,1 grammi per 100 grammi, che corrisponde a meno di 0,25 grammi di sale. Concludiamo l'articolo con altre indicazioni da parte dei medici. 2 mesi. È quanto basta ai nostri recettori del gusto per diventare sensibili alle basse concentrazioni di sale, dopo che ne abbiamo diminuito il consumo. Possiamo quindi apprezzare i cibi poco salati senza rinunciare al gusto. Attenti al batterio. Un eccesso di sale può stimolare la crescita dell'Helicobacter pylori, un batterio che può provocare ulcere gastriche e duodenali e favorire lo sviluppo del tumore allo stomaco.

0: Si possono invece consumare abitualmente frutta e verdure fresche, spremuta a succo, uova, carni fresche, pesce fresco, legumi freschi e secchi, pasta, riso, latte, yogurt, mozzarella, ricotta, olio e pane poco salato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito Dire, agenzia di stampa nazionale www.dire.it. Ciechi da un giorno all'altro. In Italia 100.000 nuovi casi all'anno. Emorragie, ischemie o ictus possono portare a cecità improvvisa. In Italia si contano 100.000 casi all'anno. Di Rachele Bombace. La disabilità può arrivare in ogni momento della vita. In Italia, per esempio, si contano 100.000 nuove persone cieche e o ipovedenti l'anno a causa di emorragie, ischemie o ictus. Racconta alla Dire Umberto Emberti Gialloreti, presidente della Consulta Permanente di Roma sui problemi delle persone handicappate e delegato dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Ma le cause alla base di un handicap possono essere davvero tante e riguardano un numero elevato di soggetti. Nella penisola sono 3 milioni e 150.000 i disabili, il 5,2% della popolazione secondo i dati Istat del 2019. Cittadini con esigenze peculiari. Il nuovo governo dovrà rispondere in termini di servizi e prestazioni. Le persone con disabilità chiedono stabilità, uniformità nei trattamenti, continuità e qualità del servizio. Distribuzione delle risorse e controllo, un piano individuale personalizzato dalla culla alla tomba e un budget di salute nazionale in un contesto di integrazione sociosanitaria. Adesso invece abbiamo liste di attese storiche e disparità nei trattamenti, parti uguali tra diseguali, aggiunge Gialloreti. Insomma, il tema della disabilità è presente nei programmi dei partiti, ma con proposte che a molte associazioni sembrano discorsi generici. Eppure la riflessione è sempre la stessa. Le leggi ci sono, manca la loro applicazione, ricorda il delegato Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti. Si parte dalla prima ministra donna, Franca Falcucci, che nel 1977 ha abolito le scuole differenziali per arrivare alla legge Basaglia sulla disabilità psichica e la salute mentale, che nel 1977 ha abolito le scuole differenziali per arrivare alla legge Basaglia sulla disabilità psichica e la salute mentale. A seguire ricordo la legge 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. La legge 68 del 1999 sull'assunzione obbligatoria e la 328 del 2000 della ministra Livia Turco per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Infine la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia nel 2009 e la legge quadro della disabilità del ministro Erika Stefani, in vigore nel dicembre 2021. In Italia siamo pieni di bellissime leggi. Al momento, però, riferisce Gialloreti, tutto grava sulla famiglia che si impoverisce quando arriva la disabilità in casa. Per questo motivo fare una legge sul caregiver è un dato importantissimo, perché il caregiver è il sostituto del mancato servizio dello Stato. Se ne parla da 10 anni, esistono tanti progetti di legge, ma nulla è stato fatto. Quando si metterà fine a questa storia? E proprio sulla figura del caregiver punta l'attenzione anche Stefano Giannesi, presidente del forum ex articolo 26. Bisogna fare una legge seria sul caregiver, ma chiamiamolo familiare assistente, così tutti comprendono.

0: comprendono che è il familiare che assiste ed evitiamo che venga confuso, come successe al governatore del Veneto Luca Zaia di scambiarlo con l'autista del disabile. L'attuale disegno di legge 1461 in Commissione 11 al Senato è vergognoso, afferma Giannesi, ed anche offensivo. Oltre la legge sul caregiver, Giannesi chiede alla politica di ripristinare la commissione parlamentare di inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, che dalle elezioni politiche del marzo 2013 non è più stata rinnovata. Di fare qualcosa sul dopo di noi, non c'è nulla per tutti coloro che devono essere tenuti per mano con disabilità psichica, mentale e cognitiva. E infine, più attenzione ai centri diurni. Di pubblici nel Lazio si possono contare sulle dita della mano, il tutto va a discapito del disabile in fatto di assistenza e qualità del servizio. Ed entrando nell'ambito della disabilità psichica, si può vedere come stanno cambiando i malesseri che affliggono la società. Oggi nella salute mentale non si curano più solo le malattie tradizionali come la schizofrenia o la demenza. Ci sono anche i disturbi del comportamento alimentare, la ludopatia, gli effetti negativi del lockdown, dalla solitudine alla depressione e la mancanza di socialità. Oggi affrontiamo molte più situazioni critiche rispetto a qualche anno fa, sottolinea Eugenio Ricci, presidente della Consulta di Roma per la salute mentale. Parlando di sociale, quindi, parliamo di investimenti, sottolinea. Ma oggi abbiamo gli stessi finanziamenti di 24 anni fa. Sono esattamente gli stessi importi senza tenere conto dell'inflazione. Inoltre, a Roma la platea di soggetti interessati è cresciuta, spiega Ricci. Le persone che afferiscono ai centri di salute mentale sono tra le 40.000 e le 50.000, poi c'è il sommerso. Chiediamo più investimenti. Questi attuali non sono più sufficienti. Ricci punta il dito anche sul bisogno di risocializzazione e sull'inserimento lavorativo. Con la legge 68 non abbiamo mai ricevuto nulla. Ci siamo sempre avvalsi della collaborazione di cooperative virtuose che lavorano con noi da tantissimi anni e con le quali abbiamo fatto tirocini ed altro. Adesso al Comune stiamo risolvendo in maniera forte il problema degli assistenti sociali. Più di 140 stanno per essere assunti. Anche per i centri diurni mancano risorse. In alcuni territori, come nel municipio X di Ostia, mancava il personale dal 60 all'80%. L'ultima puntualizzazione di Ricci riguarda l'uso della pistola Taser. Quando si fanno i TSO, vanno evitate.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista enigmistica In I campioni dello sport di Arturo Maritucci. Ken Rosewall, il piccolo maestro di Sydney. Non è sempre facile individuare il numero uno di uno sport come il tennis. Il ventaglio di possibilità per emergere si dipana nel tempo, però tra i campioni non si deve dimenticare l'australiano Ken Rosewall, la cui carriera si snoda a cavallo di grandi cambiamenti che l'hanno costretto a saltare ben 44 slam. Dagli anni 20 agli anni 60, il tennis si divide essenzialmente tra le categorie dilettanti, ai quali sono riservati i tornei tradizionali, e professionisti, dove inevitabilmente convogliano i giocatori migliori, esclusi pertanto da appuntamenti fondamentali come il Grande Slam e la Coppa Davis. Con la progressiva apertura agli Open e la decisione nel 1968 di far partecipare i professionisti a tutti i tornei, le cose cambiano. Ma intanto chi gioca in quel periodo è penalizzato rispetto ai canoni attuali. Ken Rosewall viene alla luce a Sydney nel 1934. fin dalla più tenera età, impara a giocare a tennis, perché suo padre, un droghiere, acquista a Rockdale, dove si sono trasferiti, 3 campi in terra battuta. È proprio il papà a insegnargli i rudimenti e a costringerlo a giocare con la destra, nonostante Ken sia mancino. Con grandi sforzi e dopo un lungo periodo a provare e riprovare tiri particolari, il bambino impara a destreggiarsi nonostante agli inizi utilizzi 2 mani per indirizzare meglio diritto e rovescio. La passione e i costanti allenamenti portano i primi risultati quando è ancora un ragazzino. A 14 anni conquista il primo record con la vittoria nella categoria juniores agli Australian Hardcore Championship di Sydney. È il più giovane a ottenere questo titolo. Negli anni 50 la sua carriera decolla tra i dilettanti e poco alla volta riesce a guadagnarsi la fama di giovane promessa vincendo in singolare a soli 18 anni sia gli Australian Championships sia gli internazionali di Francia. Il suo stile è eclettico e il suo rovescio davvero terribile. Pecca nel servizio a causa della sua bassa statura, ma con il tempo impara a gestirlo con sempre maggiore precisione. Stagione dopo stagione accumula una serie di vittorie importanti, tra le quali la Coppa Davis del 1953, del 1955 e del 1956. In coppia con Lew Hoad, rivale e collega di squadra, nel 1956 si fa valere al Grande Slam, accaparrandosi tutti i titoli del doppio maschile, tanto che il duo viene soprannominato The Gold Dust Twins. L'unico non pervenuto è quello degli internazionali di Francia, ma solo perché non vi partecipa. Gli viene quindi proposta la possibilità di passare al professionismo, ma i dubbi sono parecchi. Accetta nel 1957 e da gennaio si trova subito a dover affrontare il più potente avversario che ci sia in quel momento nella categoria, lo statunitense Pancho Gonzalez. Disputano una serie di partite per i mesi a venire che si concludono con 26 vittorie a favore dell'australiano e 50 per lo statunitense, segno della netta superiorità dell'affermato professionista sul neo arrivato. Dopo il rodaggio, tutto sommato breve, Roswell dimostra di avere imparato la lezione e già a settembre ottiene il titolo di Wembley. Questo risultato conferma la credibilità delle sue credenziali per gareggiare con i migliori del mondo, nonostante sia da un decennio sulla cresta dell'onda. Dopo una pausa di un anno, dal 1962, complice anche la mancanza momentanea di Gonzalez, si afferma tra i campioni, facendo incetta di vittorie e ingaggiando sfide coinvolgenti con un altro importante protagonista di quei tempi, Rod Laver. La sua carriera si costella di traguardi come il Pro Grand Slam, confermando la fama da numero uno che dal 1964 gli viene conteso a Dallever. Ma prima della svolta del Tennis Open arriva davvero a conquistare il primo posto dei Major Pro con 15 titoli, seguito dai 12 a pari merito di Gonzalez e Laver. Con la rivoluzione dell'era Open tutto cambia. Ha ormai 33 anni, ma dà prova di avere ancora cartucce da sparare. Si aggiudica poi il singolare maschile al Roland Garros del 1968, sconfiggendo Laver sulla terra battuta, uno dei campi più congeniali a Ken, il quale, sebbene non sia più il migliore, si mantiene comunque sul podio. Successivamente prosegue con stagioni a rendimento altalenante senza però mai perdere troppo smalto. Nel 1977 è ancora tra i migliori 20 al mondo. Si ritira nel 1980, mettendo fine a una carriera ultra trentennale per entrare direttamente nell'International Tennis Hall of Fame. Il piccolo maestro di Sini, come è stato soprannominato, si attesta come un'icona del tennis e delle sue trasformazioni, pur essendo alle volte passato in secondo piano rispetto ai colleghi. Nonostante i risultati delle grandi star dei nostri giorni, con i loro nomi altisonanti che tutti conoscono, è ancora suo il primato di partite giocate e vinte nella storia del tennis, ed è l'unico ad avere posseduto simultaneamente i titoli del Pro Grand Slam su erba, terra battuta e superficie dura.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio, Tra sacro e profano, di Sabina Fadel. Siamo a Ferrara, per la precisione in via Zemola, nel cuore medievale della città estense. Qui, nel 1228, Antonio di Padova compì, secondo la tradizione, uno dei suoi miracoli più famosi. Fece parlare un neonato di pochi giorni per attestare l'onestà della madre. È uno dei miracoli che la tradizione attribuisce al santo in assoluto più rappresentati nella storia dell'arte. Solo a Padova, nel complesso basilicale, sono tre le opere artistiche che lo raffigurano. Stiamo parlando del famoso episodio in cui il nostro frate Antonio fece parlare un neonato per discolpare la propria madre ingiustamente accusata di adulterio dal marito geloso. Pochi sanno che l'episodio in questione si svolse nel 1228 a Ferrara, oggi in Emilia, all'epoca parte delle Romagne, e per la precisione nell'attuale via Zemola, nel cuore della Ferrara medievale, all'interno della dimora di Taino degli Obizi. Questi, in preda a una crisi di gelosia, accusò la bella consorte di averlo tradito, dichiarando di non essere lui il padre del loro figlio nato da pochi giorni e rifiutandosi persino di prendere in braccio il piccolo. Ma ecco intervenire frate Antonio, che secondo la tradizione si trovava all'epoca ospite di un conventino francescano a pochi passi dalla casa degli Obizi, e con il suo intervento miracoloso diede parola al piccolissimo infante, che attestò appunto l'innocenza della madre. È questo narrato uno degli episodi miracolosi attribuiti ad Antonio che più hanno contribuito ad alimentarne la fama di santo protettore della famiglia, a cui molti si rivolgono proprio per riportare la concordia e la pace in ambito familiare. Nel complesso basilicale, abbiamo detto all'inizio, sono ben tre le opere di grande valore artistico che raffigurano l'evento. La più nota è senza dubbio il grande affresco che si trova nella sala priorale della scoletta o scuola del santo, con ingresso dal sagrato della basilica. Si tratta del miracolo dell'infante che parla, opera di un giovane Tiziano Vecellio, 1511. Per ammirare la seconda, bisogna recarsi invece alla Cappella dell'Arca, che custodisce le spoglie mortali di Antonio. Qui, tra i bellissimi altorilievi che spiccano sulle pareti, ve n'è uno, opera di Antonio Lombardo, intitolato «Il miracolo del neonato parlante che attesta l'innocenza della madre», 1505, e che, come recita lo stesso titolo, raffigura il medesimo episodio. Infine, l'evento è rappresentato anche in uno dei bassorilievi 1446-1453 circa, che ornano l'altare maggiore della basilica, firmati da Donatello. Ma rituffiamoci nella cronaca antica. Torniamo quindi in quel di via Zemola, perché si tratta di un luogo dalla storia particolare, in cui sacro e profano si mescolano di continuo. La strada, infatti, prende avvio da un volto scolpito nella pietra in quella che fino a quel punto è via Terra Nuova. Tale volto, conosciuto come volto del Sarasino o volto dei Bastaroli o ancora volto della Malvasia, a partire dal 1800 venne appellato anche volto del Naso di Legno, dal nome di un postribolo che proprio lì esisteva. Ma anche la stessa via Zemola ebbe per un periodo il nome di via dei Malpaga, alludendo in tal modo all'umiliante mercede ricevuta dalle prostitute. Il nome Zemola, invece, pare derivi dal termine gemmola, e qui rientriamo nell'ambito del sacro, e fa riferimento all'omonima località sui colli euganei in cui la beata Beatrice Primo d'Este fondò un convento. Beatrice Primo d'Este era zia di un'altra Beatrice, Beatrice Seconda d'Este, che ampliò il monastero di Sant'Antonio in Polesine, a Ferrara, dove ella stessa venne sepolta in odore di santità. E non basta ancora, perché verso la fine di via Zemola, all'angolo con via della Paglia, vi è il busto di una vergine con bambino, risalente al 1500. In questo luogo avvenne, nel 1845, un altro fatto miracoloso. Un bambino, caduto dall'altezza di quasi 10 metri ai piedi della scultura, si salvò miracolosamente e, a memoria dell'evento, venne apposta sul luogo una targa di marmo per volere dei facchini della dogana. Peccato e redenzione, sofferenza e consolazione stanno fianco a fianco in questo luogo, così come spesso accade nella vita quotidiana, quasi a dire che sempre dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Non volevo il vestito bianco, Susan Jane Gilman. Traduzione di Linda Rosaschino, PM 2008. Letto da Elisa Breda. Se il tuo primo ricordo è la strampalata esperienza di un campeggio hippie a 4 anni, se ti ritrovi a crescere come una ragazzetta bianca che gironzola in tutù, in un quartiere portoricano di New York, se tua madre, che è ebrea, vorrebbe tanto farsi suora e tuo padre è impantanato in una bizzarra fase di regressione adolescenziale, se il tuo imprinting con l'universo maschile è un rocambolesco incontro con una rockstar, il minimo che si possa dire della tua vita è che sembra un romanzo. Ma dalla tragicomica esperienza della prima volta alla scoperta di un talento da collezionista di uomini sbagliati, dalla ribellione dei giorni della scuola allo scontro frontale con il mondo del lavoro, la storia di Susan è anche la storia di una generazione di ragazze e di donne.
3: Buon ascolto.
4: Nuda in un film hippie. Da piccola era talmente leziosa e ambiziosa da essere praticamente una drag queen. Volevo essere tutto allo stesso tempo. Una prima ballerina, un'attrice, una modella, un'artista famosa, un'infermiera, una pattinatrice sul ghiaccio e Batgirl. Passavo un sacco di tempo volteggiando nel soggiorno con un centrino sulla testa, immaginando con grande ricchezza di dettagli la passerella che avrei fatto come nuova Miss America, durante la quale avrei anche ricevuto il premio Nobel per come coloravo. L'unica cosa che non volevo essere era un hippie. «Santo cielo, non sei proprio un hippie!» si lamentava mia madre spargendo incenso nel nostro soggiorno con le maniche del suo camicione africano. «Hai 4 anni, te ne vai in giro in tutù. Mangi cibi preconfezionati e ti lamenti quando non sono esattamente come appaiono sulle confezioni. Gli hippie non lo fanno», diceva. «Gli hippie non fanno tanto teatro quando mangiano le crocchette di patate. A pensarci bene, gli hippie non tormentano nemmeno il fratello piccolo cercando di vendergli l'argenteria», aggiungeva. «Fossi in te, mi preoccuperei meno del fatto di essere un hippie e più del fatto di essere un estorsore». Ma già a 4 anni ero consapevole del fatto di avere una famiglia bizzarra e la cosa mi preoccupava molto. Come la maggior parte dei bambini piccoli, o come chiunque, se è per quello, avevo desideri contraddittori. Volevo essere la stella più grande e luminosa del firmamento, ma volevo essere anche esattamente come chiunque altro. Perciò mi sentii immensamente sollevata quando i miei genitori annunciarono che avremmo trascorso l'estate a Silver Lake. Da quello che ne capivo, andare in vacanza era quello che facevano gli americani normali. Era il 1969 e la mia famiglia viveva in una casa popolare a Upper Manhattan, in un quartiere che allora era famoso solo per aver ispirato con le sue guerre, fra bande e i suoi episodi di criminalità, il celeberrimo musical di Broadway, West Side Story. A Silver Lake non solo avremmo fatto una vera vacanza, ma secondo mia madre c'era anche la vaga possibilità che io prendessi parte a un film. A quanto pareva, laggiù, conosceva un regista di nome Alice Farnald, che stava cercando dei bambini per il cast. Definire Silver Lake una località di villeggiatura sarebbe un'esagerazione. Era una colonia estiva fondata dai socialisti, gente troppo estenuata dal lavoro manuale o con troppa poca dimestichezza con esso per preoccuparsi dell'architettura del paesaggio. Piccoli bungalow erano stati semplicemente costruiti su appezzamenti di terreno e poi abbandonati ai boschi che li circondavano. Strade di terra battuta portavano al lago eponimo, che all'inizio di ogni estate scintillava come uno specchio, per poi trasformarsi alla fine di agosto in una poltiglia verdastra di alghe. L'unica concessione alla civiltà della piccola comunità era la stalla, un vecchio edificio colonico rosso utilizzato come centro ricreativo. Per il resto, Madre Natura veniva lasciata libera di seguire la propria inclinazione, come amavano dire gli abitanti della colonia. A un bambino, Silver Lake offriva infiniti modi di imporsi sul mondo naturale, e i miei nuovi amici mi insegnarono in fretta un sacco di passatempi decisamente poco femminili. I nostri genitori se ne stavano seduti a gambe incrociate sull'erba ad ascoltare gli Youngbloods. Ma noi avevamo formiche da incenerire e decapitare, vermi da schiacciare, rane da inseguire, lucciole da prendere in ostaggio, bruchi da mettere nel sacco, lumaconi da punzecchiare con uno stecco, bacche da polverizzare con un sasso e talpe morte da disotterrare dal giardino e da lanciare in cucina poco prima del pranzo. Avevamo scoperto che se grattavamo il terriccio rossastro da una montagnola accanto al lago e poi lo mescolavamo con l'acqua, ottenevamo una poltiglia rossiccia deliziosamente melmosa. Ci macchiava i vestiti e i ragazzi più grandi la chiamavano schifosa fanghiglia, quindi noi eravamo determinati a giocarci il più possibile. Era come il caviale del fango. Ancora meglio era l'arrivo del venditore di gelati, alle 4. Credo che i blitz su Londra generassero meno isteria e confusione. Appena suonavano le campanelle del furgoncino, ogni bambino sotto i 12 anni perdeva la testa. Gelato! Strillavamo. Ci fiondavamo fuori dall'acqua e correvamo dai nostri genitori. Strappavamo loro i soldi di mano prima che potessero finire di dire: "E prendi un cremino per tuo padre, per favore." E ci precipitavamo a piedi nudi su per la collina urlando. Più che l'arrivo del venditore di gelati, sembrava la venuta del messia del gelato. A Silver Lake trascorrevo le giornate in uno stato di frenesia, pienamente a mio agio nel mondo, felice nella mia pelle. Volteggiando e piroettando nel lago illuminato dal sole, mi sentivo un'olimpionica vincitrice della medaglia d'oro. La regina del balletto acquatico, una dea luminosa e senza peso, con la moletta per il naso e un costume d'Hanskin per The Lime che continuava a scivolarmi giù dalle spalle e a infilarmisi fra le chiappe. Passavo le giornate urlando: "Mamma, mamma, mamma, guarda, guarda!" e poi annaspando come una matta nel recinto per i bambini. Ma come la maggior parte delle cose idilliache, Silver Lake sembrava essere tale solo per fare da sfondo a qualche imminente e inevitabile follia. È a questo punto che entrarono in scena Alice Farnald e la sua cinepresa. Alice Farnald era nota nella colonia come un'artista con la A maiuscola. Mentre le altre madri giravano con le ciabattine infradito e dei costumi da bagno gommosi, Alice indossava gonne a sigaretta ornate di volant, scarpe con la zeppa e camicie bianche stile folk annodate strette fra i seni. Quando aveva in bocca la gomma da masticare, cioè quasi sempre, ogni cosa che aveva addosso ballonzolava. Io la chiamavo la signora della banana Chiquita e lo intendevo come un complimento. Chi non avrebbe voluto apparire adorabile con una montagna di frutta sulla testa? Una sera Alice organizzò una riunione nella stalla. "Come forse sapete," annunciò, "ho intenzione di girare un film qui a Silver Lake." Il titolo sarebbe stato Camp, disse. Camp avrà come protagonisti diverse persone di questa colonia, compresi. Alice smise di masticare la gomma e guardò esplicitamente me e il mio amico Edward Itzkowitz. In quel momento io stavo cercando un modo per appendermi a testa in giù alla panchina, masticando una collana di plastica. Edward stava lacerando il bordo di un bicchiere di carta con i denti. "Compresi," Alice si schiarì la voce, "alcuni dei nostri bambini." "Edward," chiamò Alice. Come molti degli abitanti della colonia, Alice aveva un forte accento di Brooklyn. Pronunciava il nome di Edward non Edward, bensì Edwid. Di fatto, la maggior parte degli abitanti della colonia, compresa la madre di Edward, Carly, nativa di Brooklyn, e quindi lo stesso Edward, pronunciavano Edward Edwid. Per anni ho creduto che fosse il suo vero nome. Solo quando eravamo ormai adulti e mi imbattei in lui all'East Village, mi informò che il suo vero nome era Edward. O meglio, era stato Edward. Stufo della storpiatura, era andato in tribunale e aveva cambiato il suo nome in Steve. Edwid, piccola Susie Gilman, disse Alice, vi piacerebbe recitare in un vero film? La sua voce aveva l'allegria forzata e sospetta di un dentista. Era la voce che gli adulti usavano ogni volta che volevano convincere i bambini a fare qualcosa che loro stessi non avrebbero mai e poi mai voluto fare, a meno che non glielo avesse ordinato un giudice. Ma io ero più che disposta a trascurare questo particolare. In quel momento avvertivo solo la sensazione di calore e di benessere che mi dava l'essere al centro dell'attenzione. Era come caramello, come panna montata con la granella. Annuì con entusiasmo. Certo che volevo recitare in un film. Il fatto era che fino a Silver Lake quell'anno non era andato granché bene per me. Certo, c'era la guerra in Vietnam e Bobby Kennedy e Martin Luther King erano stati assassinati di recente. Ma per quanto mi riguardava, c'era un solo trauma nazionale degno di attenzione: la nascita del mio fratellino. Non solo il suo arrivo aveva distrutto il mio status di figlia unica, ma John era il neonato più carino di tutta la storia. Agghindato con il berrettino rosso con il pompon e la copertina azzurra, era l'attrazione del campo giochi della West 93 Road Street. Le altre madri abbandonavano le proprie carrozzine accanto alla struttura per arrampicarsi. «Oh mio Dio, è bellissimo!» squittivano spingendomi da parte per infilare la testa sotto la cappotta del suo passeggino. «Fa il modello?» Io, invece, ero carina solo come può essere carina qualsiasi bambina di 4 anni. Grandi occhi, graffi sulle ginocchia e l'indispensabile balbettio. Ma la mia faccia era rotonda come una mela e la mia pancia ancora di più. Scoprii in fretta che l'essere una bambina non mi risparmiava le frecciatine degli adulti sul peso. Anzi, la bellezza di mio fratello sembrava costringerle a sottolineare la mia mancanza di attrattive. Era come se nel mondo ci fosse solo una quantità finita di bellezza e mio fratello avesse esaurito la nostra quota. «Oh, la sua bambina è così paffuta!» urlava l'ucraina obesa che gestiva il magazzino Kai B Discount dove mia madre comprava all'ingrosso i miei vestiti. «Credo che beva troppe bibite gassate», suggeriva l'assistente della maestra del mio asilo. «Le ingrassano la faccia!» La mia maestra, Celeste, era una vera sadica. Lo capì il primo giorno quando ci fece giocare a Simon Dice, dando ordini fatti apposta perché ci facessero del male. Simon dice, infilatevi un dito in un occhio. Simon dice, datevi un colpo sulla testa con un pezzo di legno. Infilatevi un pastello nel naso. Ops, non ho detto Simon dice, vero, Yuan? Beh, Susie sembra la pubblicità dei biscotti Cookie Time. Disse Celeste a mia madre con un sorrisetto di maligna e scoperta soddisfazione. E diciamolo, non le giova. Ha pensato di portarla da un medico? A metà dell'anno scolastico mi sdraiai davanti alla porta della mia classe e strillai finché mia madre non promise di portarmi a casa. E così fui la prima ad abbandonare l'asilo privato dell'Upper West Side. Ma adesso io e Edwid saremmo diventati stelle del cinema. Reciteremo in un film, canticchiammo il pomeriggio successivo mentre eravamo in coda per il gelato. Come ogni bambino sa, quando ti capita qualcosa di buono, il bello è sbatterlo in faccia agli altri. Reciteremo in un film, canticchiammo Cantammo di nuovo dimenando il sedere in una danza considerata universalmente provocatoria, riuscendo immediatamente a inimicarci tutti gli altri bambini della colonia. Ripensandoci, probabilmente Hedwig era bramoso di celebrità quanto me. Appariscente, pettegolo e melodrammatico, aveva una zazzera di capelli ricci che si tirava indietro con un gesto teatrale e una voce squillante. «Oh mio Dio, ragazzi, ascoltate!» esclamava. Mentre alcuni dei suoi coetanei avevano ancora difficoltà a leggere i libri di filastrocche, Hedwig aveva non solo l'accento di Brooklyn di sua madre, ma anche il suo ampio vocabolario da intellettuale. «Quale bambino parla così?» diceva mia madre. «Quel ragazzino è una ienta, una vera bisbetica!» E io lo adoravo per questo. Tutte le bambine lo adoravano, diversamente dagli altri maschietti, i cui passatempi principali consistevano nel lanciare sassi e nel buttartisi addosso fingendo di essere speed racer, Edwid era contrario a qualsiasi forma di attività che richiedesse qualche sforzo. Maniaco del cioccolato quanto me, era fin troppo contento di starsene seduto su un asdraio, mangiando merendine e inventandosi storie complicate su quello che sarebbe successo agli abitanti della colonia se, per dire, gli alieni fossero atterrati nella stalla e avessero fatte schiave le persone in base a come erano vestite. Inutile dire che gli altri bambini non sapevano bene cosa pensare di lui. Avevano solo 4 anni, eppure sapevano. Proprio come Hedwig doveva sapere che lui non era fatto della stessa loro stoffa. Mangiando i nostri gelati ricoperti di cioccolato, io e Hedwig parlavamo tutti eccitati di come l'essere protagonisti del film ci avrebbe cambiato la vita. L'unica attrice bambina che conoscevo all'epoca era la decrepita Shirley Temple. Chissà come, mi ero fatta l'idea che comparire in camp significasse essere al centro di diversi energici numeri di canto e di ballo. Mi immaginavo scendere solennemente uno scalone con una piccola cappa di visone bianco mentre un gruppo di adulti adoranti mi adulava, cantando canzoni che celebravano il mio splendore finché non restavo sola sotto la luce dei riflettori per uno dei miei balletti. Poi avrei eseguito un arabesque perfetto dopo l'altro. E al termine di ognuno avrei fatto il simbolo della pace davanti alla cinepresa proprio come facevano i Beatles. Hedwig si vedeva più come un mago. Avrò un lungo mantello color porpora e un cappello a cilindro, annunciò. Quando darò un colpetto sul cappello con la bacchetta magica verranno fuori dei coniglietti. Poi, aggiungeva, chiuderò mia sorella Cleo nella custodia di un violoncello e la farò scomparire. Inutile dire naturalmente che Cleo non si sarebbe rimaterializzata alla fine del numero di magia, anche se non per colpa di Hedwig, sarebbe rimasta per sempre in un limbo popolato da assistenti di maghi incompetenti. Io e Hedwig avevamo deciso che alla fine del film avremmo partecipato entrambi a una parata, poi ci saremmo trasferiti in una casa a piani sfalsati nel New Jersey, con tappeti a pelo lungo, un acquario, e una cucina rifornita solo di M&M's e grissini al formaggio. La mattina in cui dovevano iniziare le riprese di camp, mi svegliai così eccitata che non volli fare colazione. In ogni caso la colazione non c'era, visto che mia madre era già scesa al lago per guardare Alice girare la prima scena. «Vieni a dare un'occhiata, tesoro», disse mio padre, «è davvero fantastico». Fino a quel momento non mi era passato per la testa che nel film potessero esserci altre persone oltre a me e a Hedwig. Mentre seguivo mio padre non sapevo cosa aspettarmi. Forse Alice sarebbe stata seduta su una sedia da regista mentre alcuni degli abitanti della colonia si aggiravano lì intorno con dei costumi luccicanti in attesa del mio arrivo. Forse ci sarebbe stato qualcuno che si esercitava a ballare il tit-tap. Oppure un colli con un nastro rosso al collo che veniva preparato per farmi da spalla. Quello che non mi aspettavo era di vedere 27 hippie stiparsi dentro un maggiolone Volkswagen rosa e violetto. Dal mio punto di vista erano praticamente nudi. Gli uomini indossavano soltanto corti pantaloncini di tela e e le donne che non erano in topless portavano minuscoli bikini di macramè realizzati da Daisy Lupez, un abitante della colonia che perfino gli altri consideravano, parole loro, fuori di testa. Daisy si guadagnava da vivere vendendo costumi da bagno fatti a mano ai festival musicali. Il fatto che la gente pagasse per avere le sue creazioni è una dimostrazione della forza degli allucinogeni dell'epoca. A Silver Lake i ragazzi più grandi chiamavano i costumi da bagno di Daisy sacchi per le pere e portatette avvizzite. E non erano ingenerosi. Al posto dei vestiti, tutti sfoggiavano body art psichedelica. Fiori dai colori esplosivi ed enormi simboli della pace arancione fluorescente erano dipinti sui loro toraci. Cuori incorniciavano i loro ombelichi. Faccine sorridenti ammiccavano dalle loro spalle e dalle loro ginocchia. Farfalle si posavano sulle loro clavicole. Una donna aveva raggi del sole gialli e arancioni che le si irradiavano dal pube. Il fratello della mia amica Annie, Jerome, che consideravo già un balordo perché era un bianco che si intestardiva a portare i capelli stile afro, era completamente ricoperto di pittura. Strisce di colore lo avvolgevano a spirale come il palo che compare sulle insegne dei barbieri. Le gemelle Fleming, una coppia di ragazzine adolescenti che una volta mi avevano fatto da babysitter, avevano la parola fico dipinta su una gamba. Fatti valere sull'altra e facciamo l'amore e non la guerra sulla pancia. Ogni hippie aveva anche un numero dipinto sullo stomaco e da dietro il cavalletto della cinepresa Alice chiamava i numeri come se fosse stata dietro il banco di una gastronomia. Notai che contava a ritroso.

Questa scena si chiama Ode alla gioia, disse Alice senza sollevare lo sguardo dal mirino. Non avevo idea di cosa fosse un'ode, ma cercare di infilare 27 adulti in un maggiolone non mi pareva affatto una gioia. Mi sembrava un pio desiderio. Guardai il padre della mia amica Abigail, un uomo tarchiato con delle enormi margherite color porpora dipinte sui capezzoli, strisciare sotto il cruscotto in posizione fetale, mentre le gemelle Fleming si incastravano dietro la leva del cambio. Numero 6, urlò Alice. Era Larry Levy, il padre della mia amica Lori. Era alto più di 1,80 e aveva fiori rosa shocking e gialli dipinti sulle gambe e un simbolo della pace su ciascuna guancia. Guardarlo chinarsi e cercare di rannicchiarsi nel portabagagli del maggiolone era più che penoso. Era traumatizzante. Eppure mio padre stava ridacchiando. Arrenditi, Levi! Urlò. Non puoi farcela. Larry si voltò, fece un ampio sorriso e mostrò il dito medio a mio padre. Poi saltò dentro il portabagagli e si chiuse dietro lo sportello con un gesto teatrale. Tutti urlarono e applaudirono. Mio padre si infilò in bocca entrambe le dita e fischiò. Ebbi l'impressione che ogni cane dello stato di New York lo sentisse e cominciasse a ululare. Ok, urlò Alice, fate partire la musica. Un giradischi portatile di plastica era stato sistemato sotto un albero con l'aiuto di una mezza dozzina di prolunghe. Guardai il figlio adolescente di Alice, Clifford, tirare fuori dalla custodia una coppia di Surrealistic Pillow, dei Jefferson Airplane, e metterlo sul piatto. Cominciai a provare un leggero malessere, simile a quello che avevo tutte le mattine prima di andare all'asilo. Restai lì con mio padre e cercai di fingere che andasse tutto bene, che quello fosse il modo in cui tutti gli altri bambini dell'asilo trascorrevano le vacanze estive. Nessuno fece il minimo caso a me. Ok, gente, urlò Alice. Fuori ci sono 29 gradi e non voglio che qualcuno rimanga soffocato. Quando la cinepresa comincia a filmare, tirate fuori il culo da quell'auto più in fretta possibile. Poi gridò: Clifford, musica! E l'attacco psichedelico intervallato dal suono delle maracas della canzone dei Jefferson Airplane, She Has Funny Cars, echeggiò sul lago. Si gira! Urlò Alice. L'idea originaria, apparentemente, era stata che l'auto arrivasse da sola fino alla radura, e poi che gli hippie scendessero. Ma una volta che furono tutti stipati all'interno, guidare l'auto diventò fisicamente impossibile. Venite fuori quando chiamo il vostro numero, urlò Alice. Uno. La portiera dell'auto si aprì lentamente e Adele Birnenbaum, che si era schiacciata all'interno solo un minuto prima, uscì. Un fulmine dipinto sul suo stomaco non si era asciugato del tutto ed era sbavato nell'uno color porpora che aveva sopra l'ombelico, creando una macchia simile a quelle di Rorschach. Ma Adele si limitò a ridacchiare, si dimenò e ballò davanti alla cinepresa mentre la folla urlava e applaudiva. Due, urlò Alice. E Sidney Birnbaum venne fuori ballando il ballo del quaquà con una bandiera americana avvolta intorno alla vita. Andò tutto liscio finché Alice non arrivò all'hippie numero 6. A quanto pareva, Larry Levy si era fatto male alla schiena mentre saltava nel portabagagli del maggiolone. Alice dovette interrompere le riprese mentre mio padre e Sidney Birnbaum lo tiravano fuori delicatamente e lo portavano al pronto soccorso di Brewster. A nessuno venne in mente di ripulire Larry dalla pittura che aveva addosso e io mi domandai cosa avrebbero pensato le infermiere. Stranamente mi consolava pensare che forse i figli di Larry sarebbero stati imbarazzati più di me. Quando Alice arrivò al tredicesimo figlio dei fiori, la maggior parte dei figli veri aveva perso interesse per la cosa. Se n'erano andati in una macchia d'alberi vicino al lago, dove avevano inventato un gioco nel quale una persona scorreggiava in un sacchetto e poi tutti gli altri annusavano a turno. Ma io non ero interessata. Mi allontanai e mi sedetti su un sasso, da sola. Il vago malessere che avevo sperimentato all'inizio delle riprese si era somatizzato in un mal di stomaco molto fastidioso. Tesoro, è solo una finzione, disse gentilmente mia madre. Non mi piace, dissi. Perché no?

domandò lei. Si stanno solo divertendo. Stanno giocando come fai tu. Sentire questa cosa servì solo a irritarmi ancora di più. Gli adulti non avrebbero dovuto giocare. Sarebbero dovuti essere pedanti e noiosi, ma soprattutto sarebbero dovuti essere pedanti e noiosi mentre badavano a te, che giocavi. Non avrebbero dovuto ballare il ballo del quaquà mentre tu te ne andavi a scorreggiare in un sacchetto. Allora cominciai a capire il vero motivo per il quale gli hippie mi spaventavano. Erano in competizione. Le loro facce dipinte, i loro palloncini di gomma da masticare, il loro abbigliamento ingenuo e vistoso. Volevano per sé le cose da bambini. Volevano essere sciocchi e irresponsabili, fare piroette sull'erba. E a noi bambini veri cosa restava da fare? Se gli adulti facevano i figli dei fiori, a chi sarebbe toccato fare gli adulti? Voltai platealmente le spalle a mia madre. Anche se ero piena di gratitudine per il fatto che lei e mio padre avessero deciso di non saltar fuori dal maggiolone. Non mi piace e basta, dissi. Tutto qui. Inginocchiandosi accanto a me, mia madre mi allontanò gentilmente una ciocca di capelli dagli occhi. Alice dice che domani filmerà te e Edward che ballate insieme vicino al lago. Questa notizia sortì l'effetto desiderato. Ero terribilmente vanitosa. Davvero? Ballerò? Improvvisamente immaginai Hedwig in frac e cappello a cilindro ricoperto di lustrini, come il suo costume da mago, che mi faceva volteggiare sulla sabbia e mi sollevava con grazia mentre indossavo un abito diafano. Che gli hippie seguissero pure la propria inclinazione, io e Hedwig avremmo ballato il valzer sul bordo dell'acqua, sublimemente affascinanti e belli. Il mattino dopo mia madre mi svegliò che era ancora buio. Ok, stella del cinema, andiamo, sospirò. Proprio non capisco come mai Alice debba fare questa cosa all'alba. Anche se chiaramente mia madre non era entusiasta, a me piaceva che fossimo le prime persone a essersi svegliate nella colonia. Avevo la sensazione di aver vinto qualche gara. Indossai il mio tutù e uscii nel patio mentre i primi raggi di sole filtravano al di sopra delle colline. Fuori faceva freddo, più freddo di quanto avessi immaginato, ma il cielo era striato d'oro e di rosa chiaro e l'aria aveva l'odore dolce della nebbia mattutina. Non avevo mai visto un mattino così magico. Niente camion della spazzatura, niente sirene, solo foglie bagnate e qualche passero incerto. Quando io e mia madre arrivammo al lago, la madre di Hedwig, Carly, era già lì. Carly doveva superare i 100 chili. Eppure il suo peso sembrava giustificato dal calibro della sua personalità. Con le sue opinioni roboanti e una risata che faceva tremare i muri, costituiva da sola una pièce di teatro agitprop, una forza della natura in pantaloni a zampa taglia extra large e camicioni folk. Portava Edwin in spalla come se fosse stato un sacchetto di biancheria da lavare. Lui aveva ancora il pigiama di Snoopy, ansimava. Aveva la bava alla bocca, il naso incrostato ed era mezzo addormentato. Prima che potessi domandare del costume da mago, arrivò un'auto e Alice scese seguita da Clifford, che scaricò una montagna di attrezzatura. Nonostante fossero le 5:30 di mattina, restai colpita nel vedere che Alice era già vestita con un maxi abito verde lime con un turbante dello stesso colore ed era perfettamente truccata. La sua mascella si muoveva freneticamente. Ok, gente, disse facendo schioccare la gomma da masticare. Sistemiamoci sulla spiaggia il più presto possibile. Cerchiamo di battere il sole. Sol? Dov'è Sol? Improvvisamente vidi Sol Shapiro in pigiama comparire da dietro la curva. Sol era il padre della mia amica Wendy ed era senz'altro l'uomo più grosso di tutta la colonia. Faceva addirittura sembrare inconsistente Larry Levy, adesso noto come Larry Levy del busto ortopedico. Aveva la cassa toracica prominente, mani e piedi enormi e una corona di folti capelli bianchi. La sua voce da baritono faceva sì che tutto quello che diceva fosse stato anche togli quel criceto dal cesto della biancheria da lavare o Iris, cara, passami un pretzel. Suonasse come un intero corpo degli alpini. Sol
Saul aveva una targa speciale sull'auto perché, diceva mia madre, quando non stava sdraiato sulla spiaggia in costume da bagno a scacchi, era un illustre deputato dello stato di New York, qualsiasi cosa fosse. Io sapevo solo che era Golia. Mi terrorizzava. Adesso Golia indossava una camicia da notte a strisce verdi e un berretto dello stesso colore tutto infiocchettato. Pensai che anche lui avesse avuto troppo sonno per vestirsi, ma Alice spiegò che Saul sarebbe comparso nel film insieme a noi. La scena intitolata Ode all'innocenza sarebbe consistita in questo. Io e Hedwig avremmo ballato sulla spiaggia all'alba dando la caccia a una farfalla, mentre Saul stava in mezzo a noi in camicia e berretto da notte e suonava il flauto. Evidentemente non era proprio quello che avevo immaginato, ma pazienza. Ben presto, però, si presentò il problema delle farfalle, che potevano comportarsi da vere dive sul set cinematografico. Diversamente dal resto del cast, non si poteva ordinare loro di presentarsi. Dovevano venire blandite, dovevano essere corteggiate. In mancanza di questo, dovevano essere acciuffate. Mentre Alice montava al cavalletto, Clifford venne spedito alla palude con un retino per farfalle e un vecchio barattolo di polpette di pesce. Dopo averlo guardato per 10 minuti muoversi alla cieca, Hedwig si addormentò e Alice si domandò a voce alta se avrebbe potuto dipingere con la vernice spray una falena. Poi la fortuna girò. Clifford trovò non una, ma due farfalle monarca, in flagrante, niente meno, e le spinse senza difficoltà nel barattolo. Eravamo a posto. Saul prese posizione all'estremità del lago con un piccolo flauto di plastica che sembrava doppiamente assurdo nelle sue mani enormi. Carly depositò Hedwig sulla sabbia. Hedwig, basta dormire, disse con voce tonante, pizzicandogli le guance finché Hedwig non strillò. Ma va bene, e si alzò senza bisogno di aiuto. Mia madre si inginocchiò, mi pettinò i capelli e sistemò il tulle del mio tutù. Mi sentivo regale e compassata, quasi perfetta. Mia madre e Carly si ritirarono sulla terrazza di pietra affacciata sulla spiaggia, dove Alice aveva sistemato la cinepresa. Tutti pronti? Domandò Alice. Saul, Hedwig e io annuimmo. Poi lei si raddrizzò, chiaramente seccata. Oh, potremmo toglierci il tutù e il pigiama? Disse. Io guardai mia madre. Niente tutù, Alice? Disse lei. Ellie, Ellie, Ellie! Gridò Alice. Questa è lode all'innocenza, non lode a Las Vegas o lode all'America delle multinazionali. Voglio dei bambini, bambini nudi, bambini come cherubini, che ballano all'alba con la musica del pifferaio magico mentre danno la caccia a una farfalla. Non c'è posto per i lustrini o per i personaggi dei cartoni animati stampati sui pigiami sintetici. Qui stiamo parlando della natura. Sentendo questo, Carly si mise a urlare a Hedwig. Hai sentito, Hedwig? Qui stiamo parlando della natura. Togliti il pigiama. Mia madre mi guardò, incerta sul da farsi. Susie, Alice vorrebbe che tu ballassi senza tutù, disse con cautela. Ti va di farlo? Cos'è un cherubino? Domandò Hedwig. Chi se ne importa di cos'è un cherubino? Tuonò Carly. È un simbolo pagano che i cristiani hanno fatto proprio per i loro dipinti dell'aldilà. No, non è così. È un angelo nudo, disse Clifford. Non voglio togliermi il pigiama, disse Hedwig. Fa freddo. Oh, Mr. Itzkowitz, non è poi così terribile, disse Saul con una risatina da zio. Facile parlare per te, disse Hedwig. Hai una camicia da notte e uno stupido berretto. Hedwig, urlò Carly, non fare il maleducato con Saul, è un socialista. Poi si rivolse ad Alice. Non capisco perché faccia tante storie. Una volta, quando aveva 2 anni, si è tolto tutti i vestiti nel bel mezzo dei grandi magazzini Gimbels. Sono chiamati anche serafini, disse Clifford a nessuno in particolare. Devo essere un angelo? Domandai a mia madre. Dovevo ammettere che mi sembrava una cosa niente male, anche se non ero entusiasta della parte relativa al nudo.
Ogni giorno mi mettevo e mi toglievo il costume sulla spiaggia. Tutti i bambini lo facevano in pubblico. Ma non ero un bambino piccolo come mio fratello che sgambettava nudo tutto il giorno ed era un'impresa mettergli un pannolino e un pagliaccetto per andare a mangiare da Dairy Queen. Comparire nuda in un film mi sembrava leggermente imbarazzante, ma forse sarebbe stato diverso se fossi stata un cherubino. Il sole sta sorgendo, gente, disse Alice. Siamo qui per creare arte oppure per discutere dell'epistemologia dei cherubini e per lamentarci? Iduid, smettila di fare la prima donna e togliti il pigiama, disse Carly. E allora, Susie? Disse mia madre. Iduid scrollò le spalle, così io feci lo stesso. Francamente, non sapevo cos'altro fare. È opinione comune che scrollare le spalle significhi sì. Perciò le nostre madri ci aiutarono rapidamente a toglierci i vestiti. La verità era che io e Edwidge ci mostravamo regolarmente sedere nudo. Il nostro amico Freddy Connors aveva inventato un gioco chiamato Culo in faccia, che era un grande successo nella fila per il gelato. Ma stare nudi quando era ufficialmente consentito ci rendeva molto timidi. Evitammo di guardarci negli occhi. Oh, è bellissimo, disse Alice chinandosi di nuovo dietro la cinepresa. Appena disse si gira, cambiai idea. Rivolevo i miei vestiti, subito. Ma Saul stava suonando Greensleeves con il flauto e venendo verso di noi, e Alice stava dicendo: Così, fantastico, adesso Susie e Edwidge ballate intorno a Saul. E dal momento che si gelava, e ballare era meglio che restare lì fermi. Io e Edwidge cominciammo a ballare, esibendoci nei passi migliori del nostro personale repertorio. Stop! Fermate la ripresa! Urlò Alice. Ellen, disse a mia madre, cosa ci fa Susie su una gamba sola? E cos'ha che non va la sua mano? Oh, disse mia madre, sta facendo un arabesque mostrando il simbolo della pace. È una piccola coreografia che le piace fare. Oh, cazzo, disse Alice. Piccola Susie Gilman, urlò dalla terrazza. Basta con gli arabeschi e i simboli della pace. Edwidge, perché ti dimeni in quel modo? Alice aveva dimenticato che io e Edwidge non eravamo cresciuti con i musical di Julie Andrews. Mentre ci cambiavamo i pannolini, sentivamo Otis Redding. Avevamo imparato a camminare ascoltando Sunshine Superman di Donovan e River Deep. Mountain High di Tina Turner. Nella vasca da bagno cantavamo sull'intera colonna sonora di Yellow Submarine. Quando gli era stato ordinato di ballare, Edwidge si era lanciato in un'interpretazione tutta sua della ballerina di fila mescolata a passi da discoteca che aveva visto nello spettacolo televisivo per bambini della domenica mattina Wonderama. A quanto pareva, non era questo che Alice aveva in mente. Lasciate perdere i balletti, voi due, ordinò. Saltellate e basta. Saltellate allegramente intorno a Saul. Così, urlò Carly. Sollevò l'orlo del caffetano e mimò il gesto di mettersi a saltellare allegramente sulla terrazza. Perfino Alice sembrò un po' perplessa di fronte a quello spettacolo. Tornò dietro la cinepresa e ordinò: Saltellate! Saul ricominciò a suonare il flauto. Io e Edwidge ci mettemmo a saltellare sfrenatamente intorno a lui con ampi movimenti spastici e grandi sorrisi idioti che speravamo potessero passare per gioiosi. Girammo su noi stessi agitando le braccia, fingendo di dirigere con i nostri corpi un'enorme orchestra invisibile. Saltammo, piroettammo, volteggiammo, ci dimenammo. Nessuno di noi due aveva la minima idea di cosa diavolo stessimo facendo. Splendido, splendido, disse Alice. Siate bambini, siate innocenti, siate naturali, continuate a saltellare. Fece cenno a Clifford di liberare le farfalle. Una di loro era rimasta sfissiata nel barattolo di polpette di pesce e cadde pietosamente per terra come una foglia morta, mentre l'altra si mise a svolazzare languidamente e noi le demmo la caccia con un impegno eccessivo, spronati soprattutto dal fatto che stavamo gelando. Saltellate, date la caccia alla farfalla, ripeté Alice. Saltellammo e demmo la caccia alla farfalla,
Saltellammo e demmo la caccia alla farfalla. Improvvisamente Alice urlò: Stop! È tutto! Saul si tolse il berretto da notte e si asciugò la fronte. Mia madre venne giù e mi rimise in fretta il mio tutù. Edwidge fu infilato nuovamente nel suo pigiama e gettato sulla spalla di Carly. Clifford stava smontando l'attrezzatura di Alice e riportandola su per la collina, verso l'auto, e Alice stava mormorando: Dove diavolo ho messo il thermos? Ho bisogno di caffè immediatamente. Poi se ne andò. Sentii la sua auto scoppiettare mentre partiva e i pneumatici stridere sulla ghiaia. Saul ci stava salutando con la mano e il cancello si stava chiudendo con un rumore metallico dietro di lui. Poi basta. Era tutto. Una farfalla era scomparsa, ma l'altra giaceva morta sulla sabbia, sacrificata all'arte, all'ode all'innocenza. Il sole splendeva sopra l'orizzonte, il lago luccicava ed era stranamente immobile, come se noi non fossimo mai esistiti, come se fosse rimasto immobilizzato da molto prima che gli esseri umani avessero cominciato a girare con le loro cineprese Super 8. Io e mia madre eravamo sole sulla spiaggia. Bene, sospirò lei. Immagino che questa passerà alla storia. Ti riportiamo a letto?

0: Avete ascoltato un estratto da Non volevo il vestito bianco, Susan Jane Gilman, traduzione di Linda Rosaschino, PM 2008, letto da Elisa Breda.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B. A cura di Chiara Nisi.
3: Quando entrò nella chiesa di Santa Chiara, ad Avignone, dalla Rue du Roi René, era l'aprile del 1327. Vide questa ragazza bionda e se ne innamorò perdutamente. Non proprio un boy scout francese ammessa la domenica, ma un ragazzo di 23 anni, in piena età medievale, fuggito dalla Toscana per seguire suo padre, il notaio fiorentino Ser Petracco, guelfo di parte bianca, che esiliato da Firenze trovò un posto di lavoro nella corte pontificia di Avignone. E portò con sé il figlio. Croce delizia per il giovane Francesco che lì incontra, giudicate voi se purtroppo o per fortuna, Laura. Bentrovati, questo è il podcast Lady B, o L'ADB, che si propone di svelare quel lato B della letteratura misconosciuto ai più. Oggi parliamo di Francesco Petrarca e di questo suo travagliato amore per Laura. Perché dobbiamo pensare che ne sia valsa la pena e il tormento? Perché quello che è stato scritto su questo conflitto sentimentale resta per tutti e per sempre un testamento d'amore. L'opera che raccoglie queste verità dichiarate, lo sappiamo, è Il Canzoniere, e quando comincia a scrivere Francesco lo chiarisce già. Voi, che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond'io nutriva il cuore. Anzitutto chiarisce che si sta rivolgendo a noi, a me e a te che ascolti, e poi rivela già tutto, di questi sospiri, di queste sofferenze che ha patito per questa donna, che si tratti poi di Laura, di una circostanza o esperienza di vita, o dell'allegoria della poesia, il poeta ci dice che ha passato un momento di affanno e pesantezza, ma che di questo affanno si è nutrito, che è un verbo che esprime vita, necessità. Come dire che niente accade per caso, come dire che non tutti i mali arrivano per nuocere all'anima e come dire che senza questa sofferenza noi oggi non sapremmo come stanno le cose. E come stanno in effetti? Petrarca dice che le cose stanno così. Noi non siamo mai realmente preparati al momento in cui arriva una grande gioia o un grande dolore. Entrambi i casi ci pervadono e attraversano quel canale che collega direttamente gli occhi al cuore. Il poeta spiega come la sensazione di gioia entri dagli occhi per raggiungere il petto nel più profondo e quella di dolore esca facendo il percorso inverso nello stesso canale, per raggiungere cioè dal cuore gli occhi sotto forma di lacrime. Quand'è che Petrarca lo avrebbe capito? Era il giorno che al sol si scoloraro per la pietà del suo factore Irai, quando io fui preso e non me ne guardai, che i bevo strocchi, donna, mi legaro. Tempo non mi parea da far riparo contra colpi d'amor, però m'andai sicur, senza sospetto, onde i miei guai nel comune dolor si incominciaro. Trovò mio amor del tutto disarmato ed aperta la via per gli occhi al cuore che di lacrime son fatti uscio e varco. Però al mio parer non li fu onore ferir me de saetta in quello stato, a voi amata non mostrar pur l'arco. L'ingiustizia è chiara, amore personificato ha colpito Petrarca a cuore aperto e a Laura non ha mostrato neanche l'arco da cui la freccia è stata scoccata. L'indifferenza della donna è pietrificante, reale e in effetti giustificabile nella misura in cui la nostra visione dell'altro, l'innamoramento insomma, è fortemente soggettivo. Laura non ha colpe apparenti eppure diviene il giovenile errore che il poeta più si rimprovererà in vita. per aver perso parte del suo tempo dietro questo amore non corrisposto, quando avrebbe potuto dedicarsi a coltivare la sua spiritualità. Eppure la sua sofferenza è un ponte, solido peraltro, costruito con 366 travi. 366 consapevolezze che il poeta riversa nei componimenti per ogni giorno dell'anno e che regala a lui, ma soprattutto a noi. A scuola lo si studia al liceo tra il secondo e il terzo anno, ma fatichiamo a renderci conto che quello, i 16-17 anni, è il momento in cui teoricamente potremmo capire tutto sull'amore, senza accorgercene, magari senza volerlo. Ma Petrarca stesso ci dice che solo chi subisce in termini fisici la ferita di amore potrà comprendere il senso di questo dissidio interiore. Dissidio che lo porta ad essere profondamente inquieto. Non trova pace, ma non ha da guerreggiare. Teme e spera. Arde di passione, ma è un ghiaccio nel cuore. Sorvola il cielo, ma giace a terra. Non afferra nulla e al contempo abbraccia tutto il mondo. Un certo amore lo tiene in prigione. Non apre la porta della cella, ma non la chiude neanche a chiave. Non lo tiene stretto a lui, ma non scioglie i suoi lacci. Non lo uccide, ma non gli toglie l'arma che ha in petto. Non lo vuole vivo, ma non lo cava neanche via da quella situazione mortale. Così il poeta prova tutto e il contrario di tutto, e lo spiega mediante quella figura retorica che ci insegnano essere un'antitesi e che di fatto è lo stato d'animo di chi non riesce a dare un preciso nome alle sensazioni. Petrarca in effetti sostiene di vedere senza occhi, di non avere più lingua ma urlare, desidera morire ma chiede aiuto, odia se stesso ma ama. Si nutre di dolore, piangendo ride, prova piacere per la morte ugualmente per la vita. In questo stato si ritrova a causa di Laura. E questo era il sonetto 134, un po' parafrasato e romanzato. In effetti le sensazioni generate dall'amore e dal dolore sono talvolta indicibili e quindi difficili da identificare. Tutto viene stravolto quando nel 1348 Laura muore per la peste. Nello stesso anno a Firenze 10 ragazzi e ragazze decidono di lasciare la città e andarsene in un casolare di campagna per sfuggire a questo morbo. Ma questa è un'altra storia. Laura di peste ci muore e da quel momento Petrarca si rende conto che nelle dinamiche amorose si inserisce il sentimento del tempo, in extremis la morte, che a suo piacimento interviene facendo tabula rasa di illusioni, delusioni, speranze di ogni sorta, tanto che l'intera opera si divide in due allo scoccare del sonetto 264, rime in vita e rime in morte di Laura, spaccando a metà l'opera allo stesso modo in cui è spaccato l'animo del poeta, o meglio è franto, tant'è che aveva definito questi componimenti fragmenta prima che qualcun altro attribuisse il titolo di canzoniere alla raccolta. Insomma, emerge un trinomio: amore, tempo, morte. Un triangolo raccontato da sempre e per sempre nella letteratura come nel cinema. Basti pensare a film come Vi presento Joe Black o Collateral Beauty. E quindi, cosa dobbiamo a Petrarca? Dobbiamo riconoscergli di averci rivelato una verità perenne e di avercela rivelata oltre 700 anni fa.
4: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
5: L'unico dovere che abbiamo è quello di essere felici. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Storie vere. Maria Silvia Spolato di Luca Ricatti. Maria Silvia Spolato veniva da una buona famiglia. Era colta e intelligente. Eppure è stata rifiutata, estromessa e ridotta al rango di scarto della società. Maria Silvia Spolato ha attraversato l'Italia, dormendo dove capita, cercando rifugi di fortuna e rimediando i pasti. Ha affrontato decine e decine di inverni vivendo in strada. La storia di Maria Silvia Spolato ci riguarda tutti indistintamente, che siamo ricchi, poveri, colti o ignoranti come l'asfalto. Quando si tratta di barbonaggio, la prima cosa a cui pensa l'individuo medio è l'igiene personale. Nelle nostre vite fatte di piccole certezze senza senso, il nostro timore più grande è puzzare. La puzza è la materializzazione dell'esclusione. Ma la prima cosa a cui devi pensare se vivi in strada è un'altra: la violenza. In qualsiasi momento qualcuno potrebbe massacrarti di botte per prenderti una coperta o un panino rimediato chissà come. Per strada si può impazzire. E quel tipo con cui hai appena condiviso una birra schifosa all'improvviso potrebbe offendersi a morte per una sciocchezza e tirare fuori un coltello. Se vivi per strada, le relazioni sociali non sono una cosa scontata. Se rivolgi la parola a qualcuno, che sia una signora in tailleur o un senza tetto come te, potrebbe giudicarti o disgustarsi, o spaccarti una bottiglia in faccia. Se sei donna, la violenza è un problema ben peggiore. Per strada impari a vivere in solitudine, a parlare quel poco che basta per chiedere, a chiedere il minimo indispensabile per sopravvivere. Impari a fare scelte che per gli altri, per i normali, sembrano assolutamente incomprensibili. Di notte la città è seducente, sensuale, misteriosa. Di notte la città ti chiede di essere svelata. Perlomeno se hai una vita normale, e di solito quando è buio sogni al sicuro tra le mura domestiche. Ma se la tua casa è la strada, la notte è completamente diversa. È il momento del freddo, della follia e della paura. D'inverno la notte uccide. Scegliere dove dormire non è facile. La scelta sbagliata può costarti cara. Non so se ti è mai capitato di dormire su una panchina. A me sì, nei miei vagabondaggi giovanili. Le panchine sono tremendamente scomode e i parchi di notte sono spaventosi. Io l'ho fatto in compagnia di due amici, ma per una donna sola è molto diverso. Un altro amico, uno che ha vagabondato molto, molto più di me, mi raccontò che una notte stava dormendo su una panchina a Bologna. Si è fermata una volante della polizia, sono scesi in due, l'hanno pestato e poi l'hanno scaricato davanti all'entrata di un pronto soccorso. Maria Silvia Spolato ha dormito per diversi anni nelle stazioni e nei treni in corsa. Hai mai dormito in una stazione? Io ho fatto anche questo un paio di volte. Le stazioni sono posti freddissimi. Il continuo via vai dei treni muove tanta aria, così fredda da riuscire a passare attraverso tutti i strati di vestiti possibili. Gli androni delle stazioni sono enormi saloni vuoti, troppo freddi e troppo luminosi. Se esci a trovare una piccola sala d'aspetto con le panchine, forse ci sono altre persone che già ci dormono, ma non sai chi sono e cosa potrebbero volere da te. Per Maria Silvia ci sono state notti fatte di botte, risate malvagie e sigarette spente sulla pelle per sadismo. Una mattina Maria Silvia Spolato è scesa da un treno alla stazione di Bolzano e ha deciso di rimanere lì. Chissà perché Bolzano? A me viene da pensare che se vivessi per strada sceglierei una città con un clima mite. Non un posto dove d'estate si crepa di caldo e d'inverno si congela e nevica. Ma questo è il punto. Io non vivo per strada. Io non so niente. Bolzano è in cima alla classifica italiana delle città più vivibili e probabilmente chi non ha una casa certe cose le nota anche di più. Ha trascorso anni tra le strade della città altoatesina e molti avevano imparato a riconoscere la Barbona col cappello di lana, anche d'estate. Quanto ci fanno ridere i barboni col capello di lana anche d'estate? Chissà perché la gente non trova altrettanto ridicolo girare con una jeep in città o tenere un cane del Polo Nord in un appartamento. Chissà quali e quante strategie di sopravvivenza deve aver testato Maria Silvia Spolato per affrontare tanti inverni di Bolzano. Mi riesce difficile immaginarlo. Oltre a trovare posti sicuri dove dormire e cibo per riempirsi lo stomaco, andava continuamente in cerca di cose da leggere. Libri, soprattutto, ma anche riviste. Leggeva le riviste e forse sapeva più cose di me sull'attualità. Strano, vero? Anche tu pensi sempre ai barboni come gente fuori dal mondo e dall'attualità. Sono passati molti. Troppi inverni e Maria Silvia Spolato si è ammalata. Una cosa seria, un'infezione alla gamba che è degenerata fino alla cancrena. Maria Silvia Spolato si fa ricoverare in un ospedale. A questo punto i servizi sociali si accorgono di lei. La mandano a Casa Margaret, una struttura gestita dalla Caritas che si occupa di donne senza fissa dimora. Da lì viene mandata in una casa di riposo, Villa Serena. Trova un ambiente confortevole, ha una stanza tutta per sé. Eppure esce ogni giorno e torna solo la sera a dormire. E succede che il personale si incuriosisce. Incuriosiscono le sue buste bucate piene di roba da leggere, i suoi modi garbati, la sua insolita proprietà di linguaggio. Da molti anni Maria Silvia non è più abituata a condividere i suoi pensieri con gli altri. È gentile, sorride a tutti, saluta e ringrazia, ma non va oltre. Esce la mattina e torna al momento di coricarsi. Ci vogliono 3 anni perché finalmente qualcuno riesca a farle raccontare la sua storia. Maria Silvia Spolato era una ragazza colta e intelligente. Era nata a Padova nel 1935 da una famiglia alto borghese. Si era laureata a pieni voti in scienze matematiche. Era stata assunta all'ufficio tecnico della Pirelli, ma poi aveva lasciato l'impiego per dedicarsi all'insegnamento. Svolse delle collaborazioni con l'università e divenne insegnante alle scuole superiori, prima a Milano, poi a Roma. Era molto impegnata politicamente ed era omosessuale. A Milano aveva fatto il 68, a Roma aveva continuato la sua attività politica. Divideva il suo tempo tra l'insegnamento e l'attivismo. Nel 1970 aveva pubblicato un manuale di matematica per gli studenti liceali con l'editore Zanichelli, Gli insiemi e la matematica. Nel 1972 aveva dato alle stampe un testo dal titolo I movimenti omosessuali di liberazione. Si tratta di un libro che ha fatto epoca tra gli attivisti gay, lesbo e transgender. Ma nel 1972, in Italia, parlare di omosessualità era un totale tabù. Nel 1972 c'erano Giuliano Andreotti alla presidenza del Consiglio, Giovanni Leone alla presidenza della Repubblica e Riccardo Misasi al Ministero della Pubblica Istruzione. Tutti democristiani. Nel 1971 Maria Silvia Spolato fondò il Fronte di Liberazione Omosessuale. Il FLO confluì in un'altra organizzazione nata in quegli anni, il FUORI, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano. Nel 1972 nacque anche la rivista Fuori. Sul primo numero del giornale apparve un suo articolo dal titolo Lesbiche, uniamoci. Era la prima volta che in Italia gli omosessuali si dichiaravano apertamente e invitavano altri omosessuali a fare altrettanto. Maria Silvia Spolato fu tra le prime donne a contestualizzare nel femminismo la lotta per i diritti delle lesbiche. Sosteneva che gli omosessuali dovevano sposare la causa femminista e che le lesbiche in particolare subissero una doppia discriminazione, in quanto donne e omosessuali. Nella sede del Fuori, però, erano quasi tutti uomini. E allora Maria Silvia invitava le lesbiche che passavano di lì a frequentare il circolo femminista di via Pompeo Magno nel quartiere Prati. Per lei la battaglia per i diritti delle lesbiche era inscindibile dal femminismo. Per la festa della donna del 1972 partecipò a una manifestazione a Piazza Navona. Portava un enorme cartello appeso al corpo. A caratteri scandalosamente grandi c'era scritto «Liberazione omosessuale». Era la prima lesbica in Italia a dichiararsi pubblicamente. Un fotografo la immortalò e Panorama pubblicò l'immagine. Quale oscenità! Bisognava mettere un freno a questa immoralità dilagante. Un insegnante, poi! A cosa vogliamo educare i nostri ragazzi? Alla tolleranza? Alla libertà? Alla comprensione dell'altro? Per quella foto batterono pugni su tavoli importanti e squillarono telefoni. Pochi giorni dopo, Maria Silvia Spolato ricevette una comunicazione dal Ministero degli Interni, una lettera di licenziamento. Alcune compagne la accompagnarono a chiedere spiegazioni. Fu mostrato loro un fascicolo. Sì, era stato fatto un fascicolo su di lei e in quel fascicolo c'era allegata la foto di Panorama. La sua compagna la lasciò. La sua famiglia la ripudiò. senza più stipendio fu costretta a lasciare la casa. Per un breve periodo Maria Silvia Spolato venne ospitata in casa di amici. Poi arrivò la prima notte in strada, poi la seconda, poi la terza. Non è solo una faccenda di soldi se ti capita una cosa così. Devi affrontare una frattura. Ma per lei la frattura non arrivò in modo brusco. Anche se viveva per strada, continuava a frequentare il circolo di via Pompeo Magno, partecipava all'attività politica. Arrivava con due grosse buste piene di libri e fogli scritti da lei. Era presente. Nonostante le difficoltà, continuava la sua attività politica. Ma sempre meno. Piano piano, le compagne persero le sue tracce. Ben presto la priorità divenne sopravvivere e, d'altra parte, non doveva essere facile mostrarsi sempre più male in arnese. Maria Silvia Spolato iniziò a vagabondare sui treni, a dormire nelle stazioni. Passarono anni e arrivò a Bolzano. Quando poteva si appartava in un angolo tranquillo per scrivere e leggere. A volte dormiva presso la biblioteca, altrimenti si rifugiava dove poteva. A volte si addormentava dentro un treno fermo in stazione e si risvegliava la mattina dopo in Puglia, ma tornava sempre a Bolzano. E diventò la barbona col cappello di lana anche d'estate.

Maria Silvia Spolato è morta il 31 ottobre del 2018. Aveva 83 anni. È morta a Villa Serena. Lì, dopo decenni di vita di strada, ha trovato finalmente un po' di calore umano. Dopo anni di vagabondaggio ed esclusione, passati nell'invisibilità, è tornata ad avere delle amicizie. La sua storia aveva iniziato a circolare e lei stessa aveva chiesto a un fotografo professionista, Lorenzo Zambello, di immortalarla in qualche scatto. A volte riceveva lettere di attivisti per i diritti degli omosessuali che conoscevano la sua storia, avevano letto il suo libro o avevano sentito parlare di lei. Lettere in cui la ringraziavano per il contributo che aveva dato alla causa e che le era costato così caro. Alla sua morte, il quotidiano di Bolzano, l'Alto Adige, ha raccontato la sua storia che ha fatto rapidamente il giro del web. I suoi funerali si sono svolti il 16 novembre e sono stati a carico del comune. C'erano un centinaio di persone a renderle omaggio. È stata una cerimonia laica.

0: Il racconto.
1: Rispettabilità. Sherwood Anderson. Lettura americana contemporanea. Se avete vissuto in una città e avete fatto un giro al parco in qualche pomeriggio estivo, forse avete notato, mentre sbatteva le palpebre in un angolo della sua gabbia di ferro, un certo tipo di scimmia massiccia e grottesca, una creatura dalla pelle nuda, orribile e cascante sotto gli occhi, e con il sedere di un brillante color porpora. Questa scimmia è davvero un mostro. Nel complesso della sua bruttezza, essa ha acquisito una qual depravata attrattiva. I bambini si fermano affascinati davanti alla gabbia, gli uomini distolgono lo sguardo con un'aria di disgusto e le donne indugiano per qualche momento, tentando forse di ricordare a quale delle loro conoscenze maschili quell'essere possa vagamente assomigliare. Se nei primi anni della vostra vita aveste abitato nel paese di Winesburg, in Ohio, per voi non ci sarebbe stato alcun mistero circa la bestia nella gabbia. È identica a Wash Williams, avreste detto. Seduta in quell'angolo là, la bestia è esattamente uguale al vecchio Wash, mentre, nelle sere estive, siede sull'erba dello spiazzo davanti alla stazione dopo aver chiuso il suo ufficio per la notte. Wash Williams, il telegrafista di Winesburg, era l'essere più orribile del paese. La pancia era immensa, il collo esile, le gambe gracili, era lurido. Qualsiasi cosa su di lui era sporca. Persino il bianco dei suoi occhi sembrava avere il colore della terra. Vado troppo oltre. Non qualsiasi cosa su di lui era sporca. Aveva gran cura delle sue mani. Le dita erano grasse, ma c'era un che di sensibile e attraente nella sua mano posata presso il trasmettitore nell'ufficio del telegrafo. Da giovane Wash Williams era stato considerato il miglior telegrafista dello Stato e, a dispetto del confinamento nell'oscuro ufficio di Winesburg, andava ancora fiero della sua abilità. Wash Williams non aveva legami con gli uomini della città in cui viveva. «Non voglio avere nulla a che fare con loro», diceva guardando con occhi acquosi quelli che seguivano la pensilina della stazione, passando davanti all'ufficio del telegrafo. Di sera risaliva a Main Street ed entrava nel locale di Ed Griffith. Dopo aver bevuto incredibili quantità di birra, si dirigeva con passo barcollante verso la sua camera nell'albergo nuovo dei Willard e si metteva a letto. Wash Williams era un uomo di coraggio. Gli era accaduto qualcosa che gli aveva reso la vita odiosa e veramente odiava la vita di tutto cuore con l'abbandono di un poeta. Innanzitutto odiava le donne. Troie le chiamava. Verso gli uomini esibiva un sentimento un po' diverso. Li compativa. Non è forse vero che ogni uomo lascia che sia una di quelle troie a controllare la sua vita? Domandava. A Winesburg nessuno badava a Wash Williams e alla sua misantropia. Una volta Miss White, la moglie del banchiere, si era lamentata con la compagnia del telegrafo, dicendo che l'ufficio di Winesburg era sporco e puzzava orribilmente, ma il suo reclamo non aveva avuto alcun effetto. Qua e là c'erano uomini che rispettavano il telegrafista. Istintivamente costoro sentivano fiammeggiare in lui un risentimento verso qualcosa in cui loro non avevano nemmeno il coraggio di lamentarsi. Quando Wash passeggiava in strada, c'erano uomini che sentivano l'impulso di rendergli omaggio, di togliersi il cappello o di inchinarsi davanti a lui. Uno di quegli uomini era il dirigente responsabile dei telegrafisti della linea che attraversava Winesburg. Aveva messo Wash nell'oscuro ufficio di quel paese per evitare di licenziarlo e intendeva continuare a tenerlo lì. Quando ricevette il reclamo della moglie del banchiere, stracciò la lettera e rise un po' a disagio. Per qualche ragione, mentre faceva a pezzi la lettera, pensava a sua moglie. Un tempo Wash Williams aveva una moglie. Da giovane si era sposato con una ragazza di Dayton. Lei era alta e snella, aveva gli occhi azzurri e i capelli biondi. Anche Wash era un bel giovanotto. Amava la moglie di un amore tanto pervasivo quanto l'odio che poi provò per tutte le donne. In tutta Winesburg

di tanto in tanto si abbracciavano. La notte e i reciproci pensieri avevano acceso in loro qualcosa. Mentre ritornavano verso Main Street, attraversarono un prato presso la stazione e videro Wash Williams apparentemente addormentato sull'erba sotto un albero. La sera successiva il telegrafista e George Willard fecero una passeggiata. Seguirono la ferrovia e si sedettero lungo i binari su un mucchio di traversine fuori uso. Fu allora che il telegrafista raccontò al giovane reporter la sua storia di odio. George Willard e lo strano uomo informe che viveva nell'albergo di suo padre erano stati sul punto di parlarsi forse una dozzina di volte. Il giovane guardava l'orribile viso che fissava con malizia la sala da pranzo dell'albergo ed era divorato dalla curiosità. Qualcosa che aveva scorto in quegli occhi scrutatori gli diceva che quell'uomo, che nulla aveva da dire agli altri, aveva tuttavia qualcosa da dire a lui. In quella sera d'estate, seduto sul mucchio di traversine, George attendeva pieno di aspettative. Mentre il telegrafista taceva e sembrava non avere più intenzione di parlare, provò a iniziare la conversazione. «È mai stato sposato?» Mr. Williams cominciò. «Secondo me sì, e sua moglie è morta, non è così?» Wash Williams vomitò una serie di brutali imprecazioni. «Sì, è morta», confermò. «È morta come sono morte tutte le donne. È una morta vivente, che cammina al cospetto degli uomini e con la sua sola presenza rende schifosa la terra». Mentre fissava negli occhi il giovane, Wash Williams diventava rosso di rabbia. «Non metterti in testa strane idee», ordinò. «Sì, mia moglie è morta davvero, te l'ho detto. Tutte le donne sono morte. Mia madre, tua madre, quella mora alta che lavora dalla cappellaia con cui ti ho visto andare in giro ieri, tutte, tutte sono morte. Ti ripeto che in loro c'è qualcosa di marcio. Ero sposato, certo. Mia moglie era già morta prima di sposarmi. Era una cosa schifosa venuta fuori da una donna ancor più schifosa. Era una cosa che mi era stata destinata per rendermi la vita intollerabile. Sai, io ero stupido, stupido come sei tu ora, e così la sposai. Mi piacerebbe che gli uomini iniziassero un po' a capire le donne. Loro ci sono state mandate per impedirci di rendere il mondo degno di essere vissuto. Sono uno scherzo della natura. Loro strisciano, scivolano, si dimenano con le loro mani delicate, i loro occhi azzurri. La vista delle donne mi fa vomitare. Non so proprio perché non uccido tutte quelle che vedo». Un po' spaventato e tuttavia affascinato dalla luce che ardeva negli occhi dell'orrendo vecchio, George Willard ascoltava, infiammato dalla curiosità. Scese la notte e George si protese in avanti per cercare di vedere il viso dell'uomo che parlava. Quando, per l'oscurità sempre più fitta, non riuscì più a scorgere né il viso rosso e rigonfio, né gli occhi brucianti, gli venne in mente una strana idea. Wash Williams parlava in un tono basso e uniforme, che faceva sembrare le sue parole ancor più terribili. Nel buio il giovane reporter si sorprese a immaginarsi seduto lungo i binari con un bel giovanotto dai capelli scuri e con neri occhi scintillanti. C'era qualcosa di quasi meraviglioso nella voce di Wash Williams, l'orrendo uomo mentre raccontava la sua storia di odio. Il telegrafista di Weisburg, seduto nel buio sulle traversine, era diventato un poeta. L'odio l'aveva elevato a quel livello. «È proprio perché ti ho visto baciare la donna di quella Belle Carpenter che ti racconto la mia storia», diceva. «Ciò che è accaduto a me potrà accadere anche a te. Voglio metterti in guardia. Forse la tua testa è già piena di sogni. Io voglio distruggerli». Wash Williams iniziò a raccontare la storia del suo matrimonio con la ragazza alta e bionda dagli occhi azzurri che aveva conosciuto a Dayton quando era un giovane telegrafista. Qua e là la sua storia era segnata da momenti di bellezza, inframmezzati da sfilze di brutali maledizioni. Il telegrafista aveva sposato la figlia di un dentista, la minore di tre sorelle. Il giorno delle nozze, grazie alla sua abilità, fu promosso a una posizione più elevata, gli venne aumentato lo stipendio e fu inviato all'ufficio di Columbus. Là si stabilì con la giovane sposa e cominciò ad acquistare una casa a rate. Il giovane telegrafista era pazzamente innamorato

con una specie di religioso fervore, era riuscito a evitare le trappole della gioventù, rimanendo vergine fino al matrimonio. William Walsh descrisse a George Willard la sua vita nella casa di Columbus con la giovane sposa. «Nell'orto, sul retro della casa, piantammo la verdura», disse. «Sai, piselli e cereali e cose così. Arrivammo a Columbus all'inizio di marzo, e non appena la stagione si addolcì, io iniziai a lavorare nell'orto. Con la vanga rivoltavo la terra nera, mentre lei mi correva intorno, ridendo e fingendo di spaventarsi alla vista dei vermi che scoprivo. Alla fine di aprile iniziammo a piantare. Lei stava in piedi nei piccoli spazi fra le aiuole, con un sacchetto di carta in mano. Il sacchetto era pieno di sementi. Un po' alla volta me le passava, in modo che le potessi spargere sulla terra soffice e tiepida». Per un momento la voce dell'uomo che parlava nel buio si incrinò. «Io l'amavo», disse. «Non sto certo dicendo che non sono pazzo. L'amo ancora oggi, là, nel crepuscolo delle sere di primavera. Strisciavo sulla terra nera fino ai suoi piedi e mi prostravo davanti a lei. Le baciavo le scarpe e le caviglie sopra le scarpe. Tremavo se l'orlo del suo vestito mi sfiorava il viso. Quando, dopo 2 anni di questa vita, scoprì che era riuscita ad avere 3 amanti che venivano regolarmente nella nostra casa, quando io ero al lavoro, non volli toccare né loro né lei. Solo la rimandai a casa da sua madre e non dissi nulla. Non c'era nulla da dire. Avevo $400 in banca e glieli diedi. Non le chiesi ragione di nulla. Non dissi nulla. Quando se ne andò via, piansi come un bambino stupido. Presto colsi l'occasione per vendere la casa e le mandai il ricavato. Wash Williams e George Willard si levarono dal mucchio di traversine e camminarono verso il paese seguendo il binario. Il telegrafista terminò la sua storia rapidamente, quasi senza fiato. «Sua madre mi mandò a chiamare», disse. «Mi scrisse una lettera invitandomi a casa loro, a Dayton. Vi arrivai una sera, proprio come adesso». La voce di Wash William si alzò e divenne quasi un grido. «Sedetti nel salotto di quella casa per 2 ore. Fu sua madre a farmi accomodare nella stanza e a lasciarmi lì. Era una casa elegante. Erano ciò che si definisce gente rispettabile. Nella stanza c'erano sedie rivestite di tessuto ricamato e c'era un divano. Io tremavo tutto. Odiavo gli uomini che credevo l'avessero ingannata. Ero stanco di vivere da solo e la rivolevo con me. Più attendevo e più diventavo vulnerabile e mi intenerivo. Pensavo che se fosse entrata e mi avesse soltanto sfiorato con la mano, forse sarei venuto meno. Provavo come il sentimento doloroso di perdonare e di dimenticare». Wash William si arrestò e stette immobile a fissare George Willard. Il corpo del giovane tremava, quasi fosse scosso dalla febbre. Di nuovo la voce dell'uomo si fece quieta e bassa. «Entrò nuda nel salotto», riprese. «Fu sua madre che glielo fece fare, mentre sedevo lì e le toglieva gli abiti di dosso. O forse la convinceva a farlo. Prima sentii delle voci dietro la porta che dava su un piccolo vestibolo. Poi la porta si dischiuse lentamente. Lei era piena di vergogna e stava immobile fissando il pavimento. La madre non entrò nella stanza. Dopo averla sospinta fuori dalla porta, rimase nel vestibolo ad attendere, sperando che noi due... Beh, vedi, rimaneva lì ad aspettare». George Willard e il telegrafista sboccarono in Main Street. Le luci chiare delle vetrine dei negozi illuminavano i marciapiedi. La gente andava su e giù ridendo e chiacchierando. Il giovane reporter si sentiva debole e malato. Nella sua mente si vide anche vecchio e informe. «Non uccisi sua madre», disse Wash Williams, guardando da una parte all'altra della via. «La colpii una volta sola con una sedia. Poi arrivarono i vicini e me la portarono via. È che, sai, urlava fortissimo. Non avrò mai più un'altra occasione per ucciderla. È morta di febbre 1 mese dopo il fatto».

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La vita è sofferenza, dolore, tristezza. Ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista F. 5 cibi per fare il pieno di energia. Dormi male e l'umore è ai minimi storici? Potrebbe essere Spring Blues, malinconia primaverile causata da cambiamenti di luce che chiedono all'organismo un nuovo equilibrio. Ecco gli alimenti che fanno ritrovare lo sprint. Di Angela Altomare. La notte sei agitato, dormi male, la mattina fatichi a carburare e la sera il divano ti chiama? Gli esperti la chiamano Spring Blues, malinconia primaverile. È l'irrequietezza legata alle giornate più lunghe e luminose che possono alterare il ritmo circadiano, influenzando sonno ed energie. Grassi e zuccheri, con cui è facile esagerare per darsi lo sprint al risveglio, forniscono una carica immediata, ma passeggera. Per ritrovare vitalità e buon umore, occorre scegliere gli alimenti giusti, dice Valentina Gagliazzo, nutrizionista specializzata in biochimica clinica che ne ha selezionati 5 per noi. Mandorle. Sono uno tra gli alimenti più generosi di grassi buoni. La frutta secca a guscio apporta acidi grassi essenziali, monoinsaturi e poliinsaturi, preziosi per la produzione di neurotrasmettitori e regolatori dell'umore come la serotonina. Sono tra i cibi più ricchi di magnesio, minerale cruciale per il sistema immunitario. Per migliorare l'assorbimento di questo nutriente, l'ideale è abbinarle a fonti di vitamina D e proteine, come il kefir o lo yogurt. Le mandorle forniscono anche buone qualità di zinco, minerale utile alle difese dell'organismo. Se ami sperimentare, ci sono modi gustosi per inserirle nella dieta. Un'idea sfiziosa? Prova le tostate anche a pranzo e a cena, come topping in una zuppa di zucca oppure in un'insalata insieme a radicchio, spicchi di mandarino e finocchi. Cioccolato. Un quadratino di cioccolato rigorosamente fondente, ovvero con almeno 70% di cacao amaro, permette di fare il pieno di rame, selenio e fosforo, nutrienti preziosi per stare alla larga dalle infezioni. Il cioccolato fondente, inoltre, è ricco di micronutrienti e composti bioattivi con potenziali effetti energizzanti e tonici, particolarmente utili nel cambio di stagione. Tra questi spicca il magnesio, coinvolto in oltre 300 reazioni enzimatiche, comprese quelle legate alla produzione di energia, ATP. Il cioccolato garantisce anche flavonoidi come catechine, epicatechine e procianidine, molecole dall'azione antiossidante e antinfiammatoria che contribuiscono alla protezione cellulare e al sostegno delle difese. Infine, grazie alla presenza di teobromina e caffeina, ha proprietà stimolanti sul sistema nervoso centrale, favorendo lucidità ed energia psicofisica e contrastando lo stress. Aringa. Il pesce azzurro fornisce acidi grassi essenziali che favoriscono l'efficienza cerebrale e la concentrazione. Gli omega 3, EPA e DHA, in particolare, migliorano l'umore e riducono l'infiammazione, che induce stanchezza cronica. L'aringa è ricca di proteine di alto valore biologico che supportano la massa muscolare, di selenio e di vitamine. Quelle del complesso B, in particolare la vitamina B12, preziosa per il metabolismo energetico, e la vitamina D. Perfetta come secondo piatto, l'aringa è ottima in abbinamento alle verdure di stagione, broccoli, verza, cavolfiori, che ne migliorano l'effetto booster sull'umore e sui livelli di energia. Uova. Le uova sono una preziosa fonte di aminoacidi essenziali e vitamina B12, che rendono più resistenti le difese dell'organismo. Il tuorlo è ricco di vitamina D che nei mesi più freddi, per via della minore esposizione al sole, il corpo ha prodotto di meno. Questa vitamina è essenziale anche per l'umore ed è altamente biodisponibile, cioè facilmente assorbibile grazie alla presenza dei grassi buoni. Per migliorarne ulteriormente l'assorbimento, il consiglio è di mangiare le uova insieme a cibi ricchi di magnesio. Un abbinamento vincente, per esempio, potrebbe essere una frittata con spinaci accompagnata da una manciata di mandorle e una fettina di pane integrale di segale. Arance. Tra i cibi salva energia, gli agrumi, e in particolare le arance bionde e rosse, meritano senza dubbio un posto d'onore. Gli zuccheri naturali degli agrumi forniscono energia rapida, mentre le fibre solubili, come le pectine, attenuano i picchi glicemici contrastando i cali energetici improvvisi. Il loro consumo, inoltre, grazie alla ricchezza di vitamina C, favorisce l'utilizzo del ferro, migliorandone l'assorbimento a livello intestinale. Le arance garantiscono poi minerali come potassio e magnesio, indispensabili per il corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso. Non mancano infine le vitamine del gruppo B, fondamentali per trasformare il cibo in energia e favorire l'equilibrio emotivo, contrastando l'irritabilità e il nervosismo. Oltre a poter essere consumate fresche, le arance sono un ingrediente super versatile in cucina. Il loro aroma è ottimo per arricchire le vellutate, le insalate e le creme, non solo in versione dolce, ma anche salata, per esempio mixandole con le carote e la zucca. Provale nell'insalata siciliana con finocchi, ottima fonte di potassio, fosforo e calcio, olive nere e olio evo.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Ice Cube, il telescopio che non guarda in alto, ma in basso, nel ghiaccio. Si trova in Antartide e il suo obiettivo è quello di captare uno speciale tipo di particelle cosmiche, i neutrini. Ne piovono milioni sulla Terra ininterrottamente, ma non si lasciano vedere. Il ghiaccio è il luogo più indicato per individuarli. Di Rossana Rossi. Si chiama Ice Cube Neutrino Observatory e scruta il cosmo in modo insolito. Mentre infatti la maggior parte dei telescopi guarda verso l'alto, i suoi sensori puntano verso il basso. Mentre i primi captano vari tipi di radiazioni, suo obiettivo è unicamente un particolare tipo di particelle subatomiche. Infine, mentre la maggior parte dei telescopi si trova sulle vette più alte delle montagne, il suo cuore è sepolto in Antartide, presso la stazione Amundsen Scott, sotto chilometri di ghiaccio. Il fatto è che Ice Cube ha il compito di individuare i neutrini, particelle invisibili che ininterrottamente piovono dallo spazio sulla Terra. Soprannominati particelle fantasma, sono talmente piccoli e sfuggenti che possono passare miliardi di volte attraverso il nostro corpo senza che ce ne accorgiamo. L'unico modo per acchiapparli è quello di costruire un rivelatore con una massa molto grande, dell'ordine di migliaia di tonnellate, e metterlo in un ambiente raggiungibile solo dai neutrini, in grado cioè di bloccare ogni altra possibile particella, lasciando passare solo loro. Diventa così possibile individuarli grazie all'energia che sprigionano durante qualcuna delle loro rarissime interazioni con la materia. Finanziato dal US National Science Foundation con l'apporto di varie istituzioni internazionali, Ice Cube è mantenuto e gestito dall'Università Americana del Wisconsin-Madison, che si avvale della collaborazione di circa 350 fisici, informatici e ingegneri provenienti da 58 istituzioni di 14 paesi. L'osservatorio, che ha richiesto 10 anni per la sua costruzione, è stato creato incorporando nel ghiaccio antartico, a una profondità variabile tra 1,45 e 2,45 chilometri, un reticolo di 5.160 sensori ottici delle dimensioni di un pallone da basket. Distribuiti lungo 86 cavi immersi verticalmente nel ghiaccio, i sensori contengono dei fotomoltiplicatori, rilevatori elettronici di luce estremamente sensibili. A quella profondità, il peso del ghiaccio elimina qualunque bolla d'aria, è puro e trasparente, ed è così buio e privo di radiazione solare da far captare anche la minima scintilla di luce. I sensori non vedono direttamente i neutrini, ma rilevano e registrano il bagliore fugace della cosiddetta radiazione Cherenkov, una scia di luce blu che si produce quando un neutrino interagisce con i nuclei degli stomi di idrogeno e ossigeno del ghiaccio. Misurando intensità e tempo di arrivo della scia, è così possibile ricostruire la direzione di propagazione dei neutrini e la loro energia, una specie di carta d'identità che serve a identificare i corpi celesti dai quali sono stati emessi. Di neutrini, in giro per l'universo, ce ne sono molti fantastimiliardi che si muovono a velocità prossime a quella della luce e percorrono indisturbati enormi distanze. A renderli così difficili da rilevare è la loro debole interazione con la materia, ma è proprio questa loro caratteristica a farli diventare tanto interessanti agli occhi degli astronomi. Diversamente da molte altre particelle, i neutrini sono in grado di sfuggire dalle regioni più dense degli oggetti celesti, come il nucleo delle stelle o il centro della Via Lattea, recando con sé preziose informazioni sulle regioni che li hanno generati. In questo senso, quali veri e propri messaggeri cosmici possono essere considerati gli unici testimoni della nascita e dell'evoluzione di tutto l'universo. Ancora oggi, infatti, devono vagare nel cosmo, mai intercettati, i loro cugini più antichi, i cosiddetti neutrini fossili, liberati al momento del Big Bang. Vecchi di quasi 14 miliardi di anni, si ipotizza che ne siano ancora presenti circa 300 in ogni centimetro cubo di spazio. Riuscire a captarli significherebbe comprendere meglio i primi istanti di vita dell'universo. Nel frattempo, per la prima volta, Ice Cube è riuscito a individuare nella costellazione di Orione una fonte extragalattica di neutrini distante da noi 4 miliardi e mezzo di anni luce. Secondo il team internazionale di astronomi che ha analizzato l'evento, li avrebbe prodotti un blazar, un oggetto molto energetico e compatto. I blazar, acronimo di Blazing Quasi Stellar Objects, oggetti fiammeggianti quasi stellari, sono tra gli oggetti più affascinanti e violenti dell'universo. Il motore della loro attività è costituito da un buco nero di enorme massa, miliardi di volte quella del Sole, che risiede al centro di una galassia ospitante. La notizia, che ha fatto il giro del mondo, ci permetterà di capire meglio l'origine dei raggi cosmici, le particelle con la più alta energia mai osservata, la cui formazione avviene al di fuori della nostra galassia. Per consentire un'esplorazione più approfondita dell'universo dei neutrini, sarà necessario migliorare le prestazioni di Ice Cube. Un primo aggiornamento consisterà nell'aggiungere a quelli attuali altri 7 pozzi in grado di ospitare 700 nuovi rilevatori ad alte prestazioni. Ma il vero passo in avanti sarà rappresentato dalla realizzazione dell'osservatorio di neutrini di nuova generazione IceCube Gen 2. Il progetto prevede l'installazione nel ghiaccio di circa 10.000 fotorivelatori, il doppio di quelli impiegati attualmente. Il volume di rilevamento, circa 8 volte più grande dell'attuale, aumenterà la sensibilità della sorgente puntiforme di neutrini più di 5 volte. Gli astronomi, comunque, non sono i soli scienziati interessati a questi evanescenti fantasmi. C'è infatti chi pensa di riuscire in futuro a utilizzarli nel campo delle telecomunicazioni. I ricercatori dell'Università di Rochester e della North Carolina sono riusciti per la prima volta, durante un eccezionale esperimento condotto al Fermi Lab di Chicago, a utilizzare dei neutrini artificiali per inviare un messaggio. Una sola parola, ma trasmessa attraverso 240 metri di solida roccia. Il futuro potrebbe dunque rivelare applicazioni sorprendenti, come l'invio di messaggi ai sottomarini in immersione o a un ricevente dal lato opposto del pianeta.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Al cuore si comanda. Dopo un infarto, seguire i corretti stili di vita e assumere con regolarità i farmaci è essenziale per prevenire un secondo evento. Di Elena Meli. Un grande spavento. Poi il sollievo di essere ancora vivi dopo un infarto o un ictus. Oggi, grazie a cure tempestive ed efficaci, un numero sempre maggiore di persone supera un evento cardiovascolare. Tanti però lo dimenticano ben presto e non fanno granché per evitare di star male di nuovo. Stando ai dati della Società Europea di Cardiologia, un infarto su 2 capita chi ne aveva già avuto uno in passato. Eppure la prevenzione secondaria dopo gli eventi cardiovascolari potrebbe fare la differenza. Cambiare abitudine e seguire con scrupolo le terapie possono ridurre efficacemente il rischio che si verifichi un nuovo evento. In pochi percepiscono quanto sia importante la prevenzione secondaria. Un'indagine recente degli University Medical College di Amsterdam, Olanda, ha per esempio rilevato che solo il 7% di chi ha avuto un infarto rispetta gli obiettivi di rischio legati allo stile di vita, smettendo di fumare, facendo abbastanza attività fisica, modificando la dieta per perdere peso. Inoltre, come sottolinea Ciro Indolfi, direttore del Centro di Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, solo il 66% segue le terapie prescritte, per tanti motivi. Oltre alla mancata accettazione della malattia, pesano elementi come un numero elevato di farmaci, la complessità della cura, una scarsa relazione medico-paziente e a volte anche limitazioni fisiche, cognitive o economiche. Eppure il 10% dei casi di aterosclerosi dipende proprio dalla mancata aderenza alle cure. Seguire i pazienti in centri cardiologici specializzati aumenta la possibilità di una prevenzione secondaria adeguata, ma c'è ancora molto da fare per migliorarla. Per esempio, potenziando e facilitando l'accesso alle terapie cardiovascolari innovative e più efficaci e prevedendo screening nazionali e campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pericolo. Infarti e ictus sono ancora la prima causa di morte in Italia, in entrambi i sessi. La campagna di informazione di Novartis, da cuore con la Q a cuore, patrocinata dall'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e dalla Fondazione Italiana per il Cuore, è pensata proprio per correggere gli errori di chi trascura il rischio o la gestione di un infarto. L'iniziativa che sostiene il progetto educativo Ascolta il tuo battito punta a far capire a chi ha avuto già un infarto che il suo è un cuore indebolito, che però può essere corretto con le giuste attenzioni e terapie. Prime fra tutte quelle che mirano a tenere sotto controllo il colesterolo LDL, perché, come puntualizza Indolfi, il colesterolo cattivo non è solo un fattore di rischio, ma la causa dell'infarto. Valori alti aumentano il pericolo, soprattutto se mantenuti per molto tempo. Ridurli invece lo diminuisce. In chi ha avuto un infarto, è stato sottoposto a un'angioplastica o ha una malattia significativa di coronarie o carotidi, i livelli di colesterolo LDL dovrebbero essere inferiori a 55 mg su decilitro. In chi è ad altissimo rischio, dovrebbero scendere sotto i 40 mg su decilitro. Ancora oggi, però, l'80% dei pazienti ad alto rischio non arriva al proprio obiettivo, spesso perché smette di prendere i farmaci. Le terapie a disposizione sono tante, come per esempio il più recente Inclisiran, un farmaco basato sul meccanismo dell'interferenza dell'RNA che, come spiega Indolfi, è molto potente e sicuro e si somministra ogni 6 mesi per via sottocutanea, aumentando così l'aderenza alla terapia. In qualche caso, però, anche chi riesce ad abbassare a sufficienza il colesterolo LDL ha un secondo infarto. Sono i pazienti in cui può prendere il sopravvento un fattore di rischio diverso, come accade anche se si verifica un primo evento in chi non ha ancora 50 anni. Per spiegare questi casi, i cardiologi stanno puntando l'attenzione sulla lipoproteina A, una particella composta da una molecola di LDL legata a una porzione di apolipoproteina A. Il risultato è una sostanza che favorisce l'aterosclerosi, come il colesterolo LDL, e anche la formazione di trombi, proprietà conferita dalla apolipoproteina A, spiega Rossella Marcucci, direttore della struttura di malattie aterotrombotiche dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze. La quantità di lipoproteina A non risiede nello stile di vita perché dipende fondamentalmente dalla genetica. Se presente, aumenta il rischio anche chi ha il colesterolo basso. Per questo le linee guida europee raccomandano di misurarla almeno una volta nella vita. Non è un test di routine, ma è opportuno che lo facciano almeno le persone con ipercolesterolemia familiare, chi ha parenti di primo grado che hanno avuto infarti e ictus da giovani, chi ha già avuto un evento e chi ne ha avuto un secondo, pur avendo cambiato stile di vita e avendo gli altri fattori di rischio sotto controllo. Si stima che circa il 20% della popolazione abbia livelli elevati di lipoproteina A. Sebbene ancora non ci siano mezzi per ridurla, conoscere i propri valori conta perché è un elemento di pericolo elevato che si aggiunge agli altri e può servire come sprone a essere ligi alle terapie e a controllare con ancora maggiore attenzione gli altri elementi di rischio, osserva Marcucci. In attesa di farmaci che possano ridurre la produzione di lipoproteina A e che, nelle prime fasi degli studi, hanno già dimostrato di riuscire a diminuirne i livelli fino al 90%.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. Il principe dei fiumi. Alla base dell'alimentazione dei nativi dell'Alaska, il salmone è diventato di interesse commerciale quando fu scoperto dalla nobiltà russa. Di Alessandra Branca. Nel 1998 lo chef francese Alain Ducasse, 20 stelle Michelin nei suoi ristoranti in giro per il mondo, partì per una missione. Dopo un lungo viaggio da Parigi con

della grande distribuzione. Del resto ciò che noi chiamiamo salmone da solo rappresenta il 12% del consumo totale di pesce a livello mondiale, è stato creato dall'uomo nell'arco di 2 generazioni. C'è chi è arrivato a coniare un nuovo nome per la specie, Salmo domesticus, mentre il salmone di Ducasse è il prodotto di svariati millenni di evoluzione. La storia che lo vede protagonista comincia proprio in Alaska, la sua terra d'origine, dalla quale quello che potrebbe essere definito come salmone primigenio si divise in 2 generi. Onchor hincus, che abita l'Oceano Pacifico, e Salmo, che vive nell'Atlantico. Con meno di 9.000 abitanti, ma con la superficie municipale più grande degli Stati Uniti, 12.500 chilometri quadrati, Sitka è un avamposto di frontiera stretto tra il Pacifico e rilievi coperti di ghiaccio. In mezzo c'è la più vasta estensione di foresta pluviale temperata del pianeta, solcata da una fitta rete di fiumi e torrenti. Tra giugno e dicembre ribollono di milioni di salmoni che, dopo una vita in acqua salata e seguendo l'istinto e il campo magnetico terrestre, tornano dove sono nati per riprodursi e morire, fornendo nutrimento alla terra, agli animali e agli esseri umani che la abitano. Per i nativi dell'Alaska, salmone e cibo sono sempre stati sinonimi. Millenni fa avevano imparato a piazzare reti sui fiumi e a guadagnarsi pesche così abbondanti che permettevano loro di sopravvivere tutto l'anno, dato che lo conservavano affumicandolo, seccandolo, salandolo e trasformandolo persino in farina. Quando all'inizio del XIX secolo a Sitka giunsero i primi europei, che erano russi, distrussero i villaggi dei nativi, ma permisero loro di continuare a pescare salmoni. Avevano fiutato l'affare. Nel 1815 i russi impiantarono qui la prima impresa commerciale di pesca del continente americano e alla fine di quel decennio i salmoni affumicati di Sitka venivano serviti alla tavola della nobiltà di Mosca e San Pietroburgo. Poi, nel 1867, i russi vendettero l'Alaska agli americani, i quali, 10 anni più tardi e grazie a una nuova tecnologia, inaugurarono a Sitka il primo impianto di lavorazione e inscatolamento del salmone, al quale seguirono molti altri, dall'Alaska all'Oregon, passando per la provincia canadese della British Columbia. Oggi se ne è persa memoria, ma fino a metà del XX secolo il salmone in scatola è stato il più globale dei prodotti alimentari made in USA. Allora riconoscibili come oggi lo sono quelle della Coca-Cola, le lattine si potevano comprare ovunque nelle Americhe come in Europa, nei souk del Medio Oriente fino ai mercati cinesi e in tutta l'Africa. Il colpo finale al salmone in scatola nel 1982 è stato un evento accidentale, la morte per avvelenamento da botulino di un giovane belga che in un ristorante di Bruxelles aveva mangiato un piatto a base di salmone dell'Alaska in scatola, provocando, da parte della Food and Drug Administration americana, uno dei più massicci ritiri di generi alimentari che la storia ricordi. Ma già allora i consumatori avevano da tempo acquisito il gusto per un altro salmone, quello affumicato e fresco, allevato in acquacoltura, il Salmo domesticus, di cui si diceva all'inizio. Selezionato dai norvegesi e dagli scozzesi a partire dal salmone atlantico, compie il suo ciclo vitale senza viaggiare, imprigionato in enormi gabbie nelle acque basse dei rispettivi paesi. Più di recente è stato introdotto anche in quelle del Cile,
che

0: Grazie al basso costo della manodopera, ne è diventato uno dei primi paesi esportatori. Il salmone d'allevamento ha avuto il merito di rendere accessibili proteine di pesce fresco a tutte le latitudini e in luoghi lontani dal mare, a costi paragonabili a quelli del pollo. Negli ultimi 20 anni, però, e come conseguenza del viaggio di Ducasse e soprattutto di una serie di campagne ambientaliste che hanno puntato il dito contro l'acquacoltura, dannosa per gli ecosistemi rivieraschi e contro il consumo del salmone allevato in sé, in quanto la sua carne contiene antibiotici in concentrazioni preoccupanti, quello di salmone selvaggio, che costa molto di più, sta avendo un'impennata, almeno tra i gourmet. Con una legge dello Stato, l'Alaska ha vietato l'acquacoltura nelle sue acque territoriali. Oggi dall'area di Sitka proviene 1 su 20 tra i salmoni selvaggi venduti sul mercato globale, tra salmone reale e le altre specie che risalgono i fiumi, ciascuna con un peculiare sapore, che a dirla tutta non somiglia nemmeno vagamente a quello del salmone. Questi pesci eccezionali sono il salmone cheta, l'argentato, il rosa, il rosso, che deve il colore della carne al fatto che vive buona parte del suo ciclo vitale nei laghi cibandosi di piccoli crostacei, e il gorbusca, il preferito dai russi. In più, i pescatori dell'Alaska e i broker di salmone selvaggio del mondo, primi tra tutti i giapponesi, sono in grado per ciascuna specie di riconoscere dal sapore i luoghi esatti in cui questi pesci hanno nuotato e si sono cibati. Come dunque succede per il buon vino, anche il salmone, quello vero, ha il suo terroir.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da ansa.it. Danza e folklore. 6 balli popolari italiani della tradizione. Dallo sbrando delle langhe alla pizzica salentina. Della redazione. Dallo sbrando in Piemonte alla pizzica salentina in Puglia, passando per il ballo della cordella in Sicilia, in Italia è impossibile tenere fermi i piedi e non lasciarsi travolgere dalle danze popolari, parte integrante della cultura del nostro paese. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, che si celebra il 29 aprile in onore del coreografo e creatore del balletto moderno Jean-Georges Nauvel, ecco da campeggi.com un itinerario alla scoperta delle danze folcloristiche tipiche italiane. Un modo per conoscere al ritmo di musica alcuni dei balli che di generazione in generazione hanno fatto divertire intere comunità. In Piemonte per ballare lo sbrando, l'antica danza delle langhe. Nelle langhe piemontesi esiste un ballo da svolgere in cerchio, a mani unite, molto vivace e caratterizzato da numerose varianti coreografiche. È lo sbrando. Nota anche come brando, questa danza sembra essere originaria del Roero, dove viene ballata soprattutto in occasione delle feste popolari, durante le quali si utilizza per coinvolgere l'intera comunità. Eredità del Medioevo. Quando era in uso come danza di corte, lo sbrando spesso si trasforma in una gara di resistenza tra i danzatori, incitati dalla crescente e accelerata frenesia della musica. In Emilia-Romagna si danza chinati. La tradizione della polca chinata, riportata in auge recentemente, è un ballo bolognese dei primi anni del Novecento che viene praticato tradizionalmente solo da uomini. Un tempo, infatti, la danza era esclusivamente appannaggio maschile. Figura iconica di questo ballo, nato come fenomeno folcloristico legato alla migrazione della popolazione dalla campagna alla città, è il frullone. Un passaggio che vede due danzatori abbracciati e soprattutto chinati girare su loro stessi al massimo della velocità possibile. In Toscana il corteggiamento segue il ritmo del trescone.

0: Il trescone è un'antica danza citata nelle opere di Dante, Boccaccio e Collodi e si tratta di un ballo toscano di origine medievale, la cui etimologia è controversa. Il termine infatti potrebbe derivare dalle parole di origine germanica triscan, battere, o dresken, trebbiare, in riferimento al movimento dei piedi eseguito durante il ballo, che ricorda come i contadini separavano i chicchi dalle spighe di grano. Oggi viene eseguito solo in particolari occasioni e durante feste come l'Epifania e il Carnevale, e ne rimane la parte più pantomimica, ballata in coppia o in piccoli gruppi, e caratterizzata dal continuo scambio della dama, come in un vero e proprio corteggiamento. Direttamente dall'antica Roma, la tradizione del saltarello. Il paese di Amatrice, nell'Alto Lazio, non solo ha donato al mondo una tra le più celebri tradizioni gastronomiche, ma è anche culla di un'antichissima danza che affonda le radici nella cultura pagana, il saltarello. Il ballo che sembra mettere in scena un corteggiamento e viene eseguito in coppia guardandosi negli occhi, prende il nome da saltazio, la danza più diffusa nella Roma antica, che vanta una prima trascrizione musicale risalente al 300, custodita dal British Museum di Londra. A oggi sono molti i giovani che hanno recuperato questa tradizione. Tanto che l'organetto, strumento principe di questa danza, rientra tra le materie del conservatorio. La pizzica, che fa ballare il Salento, e non solo. Il ritmo concitato, la pelle del tamburello che scandisce la terzina, le voci tese e gli stornelli alla stisa. Parentesi. I canti tradizionali conosciuti come canti alla stisa erano canti corali polivocalici, privi di accompagnamento musicale. Dal Salento arriva la pizzica pizzica, o semplicemente pizzica, un ballo ludico che appartiene alla famiglia delle tarantelle. La melodia riprende quella della taranta, o pizzica tarantata, che veniva anticamente eseguita con lo scopo di guarire le donne da una patologia che si credeva causata dal morso di un ragno, taranta o tarantola. Oggi, nonostante il rito con funzione terapeutica si sia perso, ne è rimasta la traccia ludica. Ogni anno, specialmente in estate, il Salento si riempie infatti di musica, dando una nuova veste a questa tradizione, anche grazie a rassegne come La Notte della Taranta, che richiama migliaia di persone da tutta Italia e non solo, e che unisce il ritmo della pizzica a quello della musica contemporanea. Il ballo della cordella, l'inno alla natura di Petralia Sottana. Nato come rito pagano propiziatorio e come ringraziamento alla natura, con l'avvento del cristianesimo, il ballo della cordella, tipico di Petralia Sottana, Palermo, si trasformò in una danza in onore della Vergine e in particolare della Madonna dell'Alto, celebrata la domenica successiva al 15 agosto. Il ballo viene eseguito da 12 coppie, una per ogni mese dell'anno, che si dispongono intorno a una pertica alta circa 2 metri, sormontata da spighe di grano e decorata con cordelle di diversi colori. Una volta in posizione, i ballerini prendono i nastri e iniziano a danzare, intrecciandoli gli uni con gli altri. I movimenti ricordano quelli dei lavori nei campi, dalla semina al raccolto, mentre gli intrecci vogliono simboleggiare le costellazioni che ruotano intorno al sole e il variare delle stagioni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito lastampa.it. La festa della mamma. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della Madre Terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dèi, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre, mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908, a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi, nel borgo di Tor di Betto ad Assisi, la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagina in controluce presenta Nudità anarchiche. La condizione umana tra la vita e la morte. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2022. Terza parte.

0: L'esperienza della trascendenza nei tempi andati era consegnata all'evento religioso, nei tempi recenti ad un'emozione estetica. Al giorno d'oggi si consuma progressivamente nella chiacchiera, fino a trasformarsi in una chiacchierata. Pur avendo abdicato definitivamente ad ogni certezza intorno alla possibilità di una salvezza, non ci siamo tuttavia ancora rassegnati alle ragioni dell'insolubile, l'insolubile quale unica via di uscita. Che tristezza far parte di una civiltà che ha esaurito ormai ogni possibilità di trascendenza. Quello che Federico Nietzsche chiama mysterium tremendum dell'uomo. Una civiltà in cui non è più possibile dire ciò che di essa pensò e rimpianse Wittgenstein. Se avessi saputo, avrei dedicato le mie indagini filosofiche a Dio. Mi chiedo spesso quale sarebbe stato il nostro sentimento del mondo se non ci fosse stata la venuta di Cristo. Dio sarà anche morto, e con lui ogni prospettiva ontologica e metafisica, ma noi continuiamo a vivere restando ancora legati alla sua ombra. Ancora per quanto? Credere ancora in Dio significa sperimentare l'eroismo in mezzo al fango. Partire dal nudo animale che è in me e rivendica le sue ragioni per poter riscoprire l'uomo che sono. Sono un uomo solo perché vive ancora la nudità animale che è in me. A volte sogno l'oscurità naturale delle cose. Le cose naturali ormai sono oscure. Abbandonarsi ad esse come supremo compito dell'esistenza. Vorrei che il sonno profondo mi restituisse alla materia. Io sono materia tra la materia. Identificarmi con la pietra, la foglia, il fuscello. Vorrei che nessun attaccamento, nessun rifiuto riuscissero a falsificare la vita. Solo lo scorrere di essa mi interessa, un fluire nudo oltre la vita, oltre la morte. Scrive Zhuangzi. Non si rallegravano quando nascevano, non si rattristavano per la loro morte. Con leggerezza se ne andavano, con leggerezza venivano al mondo ed è tutto. Non siamo capaci da più di un secolo di accettare il carattere naturale della morte. Spesso pensiamo alla morte come ad un incidente fortuito, riconducibile ad una malattia o ad un'infezione. Abbiamo rimosso definitivamente la morte dalla vita. Così morire ha cessato di essere normale da parecchio tempo. Eppure la morte svolgeva una funzione fondamentale. Forgiava la vita e nello stesso tempo la proteggeva. Quei giorni ne sono stati davvero pochi, in cui non ho pensato alla morte. Ho avuto forte e chiara la percezione fin dentro la radice del mio essere, che stavo ingannando me stesso. Prendevo in giro quel qualcuno che è in me. Tradire, sia pure per poche ore, il pensiero della morte significa tradire la morte stessa. È necessario, per poter rimanere ancora umani nell'epoca delle passioni tristi, che il terribile si mostri ai nostri occhi in ogni ora del giorno. Non avremmo più pensieri bassi né desideri, oltre misura. La morte sa curare la vita, perché sa anche mostrare tutte le forme del terribile. Provò a morire, ma non ci riuscì. Provò allora a vivere e fu un fallimento. Alla fine non gli rimase che oscillare per sempre tra una non vita e una non morte. La vita ogni giorno mi offende, il pensiero di lasciarla mi difende. Come si fa a vivere una vita intera nella ricerca ansiosa e disperata di un riconoscimento sociale? Il fallimento dell'umano nasce infatti dalla devastante consapevolezza di non essere stati in grado di convincere il mondo del nostro valore. Così ci vergogniamo di noi stessi e passiamo il resto della vita a maledire quei pochi che ci sono riusciti. Solo il fallimento, quello autentico, riesce a farci fare pace con il mondo, con noi stessi e gli altri, tentare di esorcizzarlo, di edulcorarlo, significa tradire la vita. Se il mondo altro non è stato che l'accadere storico dell'essere, di quest'ultimo sono stato il curatore fallimentare. L'unica gioia che mi sono permesso in una vita è stata quella di ricadere nell'infanzia. Non c'è niente che si allontana dalla menzogna quanto il desiderio dell'origine. In queste gioiose ricadute il mio sangue irrora di nuovo, le cristallizzazioni, le solidificazioni dell'esistenza come di incanto si sciolgono d'improvviso e quel che provo nuovamente è quel sentimento della rivelazione impresso nel mio sguardo di fanciullo. L'uomo, scrive Gaston Bachelard, sarebbe metafisicamente grande se il bambino fosse il suo maestro. Abbiamo un gran bisogno delle lezioni di una vita al suo esordio, di un animo che si schiude, di uno spirito che si apre. Malgrado tutto, mi lascio condurre per mano dal ricordo. Ciò che è accaduto è stato. Ho avuto una parte in quell'accaduto, in quell'essere stato. Davanti al nulla effettivamente sono stato. Orbato e fiaccato dal nulla non mi resta che cercare nel ricordo dell'essere stato un ultimo ancoraggio, perché l'esperienza del già stato, del già accaduto, potrebbe ripetersi e sorprendermi di nuovo, anche se non sarà mai nuovo. Scriveva Ungaretti, ogni mio momento io l'ho vissuto un'altra volta in un'epoca fonda, fuori di me. Il mistero metafisico si rivela tra il déjà vu e la rivière. Forse solo chi ha fatto tabula rasa di ogni possibilità, di ogni alternativa ideologica e di ogni qualsivoglia credenza, può permettersi ancora di lottare per liberare la vita dalla non vita, poiché non si è più sottomessi nel servire alcuna concezione positiva della vita. Forse proprio per questo è ancora possibile smascherare la pseudovita che aliena e distrugge le nostre vite. Abbiamo espulso il vivente dalla nostra vita e la vita stessa non è altro che una morte che vive. Nessuno, mentre il mondo continua a danzare sull'abisso, vuole rinunciare a recitare la propria parte. L'esibizione a tutti i costi è la cifra della cosiddetta società dello spettacolo. Nel gioco quotidiano dell'immagine scivoliamo senza pensarci nella fossa che noi stessi ci siamo scavati, così come in essa scivoleranno anche i nostri valori criminali e le nostre speranze ridicole. La crescita del disprezzo tra gli uomini, dietro alla quale si cela la loro stessa infelicità, è la cifra di un'invidia costitutiva e strutturata impossibile da sopprimere o nel migliore dei casi contenere, ciò che l'uomo disprezza alla fine si trasforma, è fonte di una consolazione inaspettata, ma anche di una libertà non accettata. Scrive Valéry in Occhio e Malocchio: considerate bene ciò che disprezzate e vi accorgerete che è sempre una felicità che non avete, una libertà che non vi concedete, un coraggio, un'abilità, una forza, dei vantaggi che vi mancano e della cui mancanza vi consolate col disprezzo. Com'è attuale nell'epoca dei feroci quanto patetici narcisismi di massa il grido di protesta, una protesta sconsolata destinata a rimanere tale, di George Buchner in La morte di Danton. Imbecilli, se togliete via le maschere non resta neppure la faccia. Sembra che poco prima di morire il poverello di Assisi, nonostante il suo corpo fosse devastato da molteplici sofferenze, abbia con sollecitudine continuato ad esortare i suoi confratelli ad esser lieti nel testimoniare al mondo la verità del Vangelo. Siate lieti, siate lieti! Chi avrà la forza, chi avrà il coraggio in questo tempo inconciliabile di essere lieto? Perché un uomo come me continua a scrivere? Continua ogni notte a insozzare e insudiciare un foglio bianco? Solo per anticipare la morte, quella morte che è già dentro la vita. C'è una sola forma di scrittura, sia pure frantumata ed intermittente, che avrei potuto praticare. Quella che mi consente fino allo sfinimento di mettermi davanti a me stesso, davanti alla mia nudità e di farmi dire cose a quattro occhi. Attraverso una scrittura frastagliata e ricca di cretti, desultoria e frammentata, mi aprì un varco per attraversare le praterie del nulla, dove, con malcelata gioia, presi dimora. Esser sempre più consapevole di non aver più niente da scrivere, salvo scrivere forse quel niente, di quel niente, di non avere, come mi ricorda Blanchot, alcun mezzo per scriverlo e di essere costretto da una irresistibile necessità a scriverlo sempre. La fine della scrittura è una fine che non finisce, una fine interminabile. La passione per le lacrime che non ho potuto versare, quelle sole contano. Mi si riaccende quando ritrovo per caso, in un libro dimenticato, una frase della principessa Elisabetta d'Austria. Le vere lacrime non si possono versare e quelle che si versano scorrono tutte invano. Nella mia vita ho creduto, ho avuto fiducia solo nelle lacrime, soprattutto in quelle che non ho potuto versare, le più vere. Solo le lacrime, nel loro rigarmi il viso e cadere, in particolare quelle che i miei occhi a stento hanno silenziosamente trattenuto, mi hanno saputo parlare con parole nuove e sconosciute, parole necessarie ed impossibili. Le lacrime, scriveva Jean-Luc Charbet, esistono al di là della luce, al di là della pesantezza e persino al di là del silenzio. Dalla loro eloquenza silenziosa nasce una conversazione infinita. Parola sensibile, la lacrima ha questo di paradossale: più è discreta, più significa e più sfiora, più ci tocca nel profondo. Stranamente silenziosa, chiaramente visibile, risolutamente sospesa, è una scrittura che esiste solo nelle sue cancellature. Sogno una scrittura intessuta di sole lacrime.
1: Pagine in controluce ha presentato Nudità anarchiche, la condizione umana tra la vita e la morte, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2022. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 14:00.

0: 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giordano Bruno. Le intuizioni scientifiche di un frate scomodo. Di Federica Campanelli. Giordano Bruno, all'anagrafe Filippo, era nato nel 1548 a Nola, vicino a Napoli, nel mezzo di un secolo cruciale nella storia della Chiesa. Spaccata in due dalla Riforma luterana, era seguita la Controriforma cattolica, lanciata dal Concilio di Trento, iniziato nel 1545. Due anni prima, Paolo III aveva istituito l'Inquisizione romana, o Sant'Uffizio, e nel 1559 Paolo IV creò l'Indice dei Libri Proibiti. Il papato si dotò così di due strumenti persecutori, di cui Bruno, suo malgrado, farà presto conoscenza. La carriera monastica di Giordano Bruno iniziò nel convento di San Domenico a Napoli, dove entrò a soli 17 anni. Giovane dall'animo irrequieto, fu investito dalla prima denuncia quando era ancora novizio, reo di aver tolto dalla propria cella le immagini dei santi. Più avanti, nel 1576, un confratello lo accusò di eresia per aver espresso dei dubbi sulla dottrina della Trinità. L'accusa era difficile da provare, ma in un eventuale processo si sarebbe sommata alla precedente denuncia, che rimarcava il poco rispetto che Bruno aveva del culto dei santi, racconta Anna Foa, docente di storia moderna alla Sapienza di Roma e autrice del saggio Giordano Bruno, editore Il Mulino. Il rischio di una condanna era dunque consistente e così Bruno lasciò Napoli riparando a Roma. Dovette però fuggire anche da lì, perché fu accusato ingiustamente dell'omicidio di un frate. Iniziò quindi un periodo di peregrinazioni in tutta Europa, dove, spogliatosi dagli abiti domenicani, vagabondò di città in città, avvicinandosi ad ogni confessione cristiana, desideroso di allargare i propri orizzonti di studio e le proprie riflessioni filosofiche. A Ginevra aderì al calvinismo, in Germania entrò in contatto con i luterani e in Inghilterra con gli anglicani, distinguendosi tra l'altro per una serie di lezioni poco gradite sulla teoria eliocentrica di Copernico, di cui era sostenitore. Questa ed altre convinzioni irritarono le varie gerarchie ecclesiastiche e Bruno si ritrovò così scomunicato praticamente da tutte le chiese cristiane europee, cattoliche o riformate che fossero. Con questo curriculum, nel 1592 fece ritorno in Italia. Nel marzo 1592 si stabilì a Venezia, chiamato da tal Giovanni Mocenigo, un nobile ansioso di apprendere le cosiddette arti magiche e in particolare la mnemotecnica, un efficace metodo di memorizzazione che lo stesso Bruno aveva ideato, rimarcando però che come tale tecnica derivasse non dalla magia, ma dalla scienza. Ma quel soggiorno veneziano fu l'inizio della sua fine. Quando infatti il filosofo riferì l'intenzione di riprendere i suoi viaggi, Mocenigo, irritato, corse a denunciarlo per eresia. Risultato, Bruno fu arrestato la sera del 23 maggio 1592 e tre giorni dopo mandato a processo. Ma quali erano i capi d'accusa? Mocenigo aveva sostenuto, tra le altre cose, che Bruno fosse una specie di stregone, che non credesse nella verginità di Maria, che fosse un lussurioso e che volesse fondare una nuova setta. la presenza di un universo infinito e di infiniti mondi, idea inaccettabile per l'epoca, che andava persino oltre la teoria copernicana. Le accuse, per quanto gravi, provenivano tuttavia dal solo Mocenigo ed erano piuttosto confuse, motivo per cui il processo veneziano poteva anche finire con una soluzione, una condanna lieve, spiega l'esperta. A quel punto giunse però una richiesta di estradizione da Roma, dove Bruno fu trasferito il 27 gennaio 1593. Alle accuse del Mocenigo si erano intanto aggiunte quelle di Fra Celestino da Verona, che con Bruno aveva condiviso la detenzione veneziana. I nuovi capi d'accusa, simili a quelli del Mocenigo, furono avvallati ad altri quattro compagni di cella di Bruno, e alla fine emerse l'immagine distorta di un uomo senza religione, pronto a burlarsi di ogni credenza, continua la storica. Della fase romana del processo non è sopravvissuto alcun verbale, ma esiste un sommario compilato tra il 1597 e il 1598. Questo documento, basato sugli atti veneziani e su quelli romani, è stato scoperto nel 1940 e reso pubblico solo pochi decenni fa. Quel che sappiamo è che il tribunale raccolse un totale di 31 capi di imputazione, che ricoprivano praticamente ogni aspetto della vita di Bruno, dalla sua condotta morale alle credenze teologiche e filosofiche. L'iter processuale si protrasse in ogni caso per anni, tra interrogatori, sospensioni e forse un episodio di tortura nel 1597. Fu infine l'intervento del cardinale gesuita Roberto Bellarmino, pezzo grosso del Santo Uffizio, implicato anche nel caso Galileo, a sbloccare la situazione. Bellarmino sottopose a Bruno 8 proposizioni da abiurare, poiché eretiche. L'abiura era un elemento fondamentale nei processi di tal genere. Se un eretico rinnegava le proprie opinioni, otteneva infatti un trattamento mite, ma per Bruno rinunciare alle sue verità significava sottomettersi ad un'autorità, quella dei giudici e dei teologi dell'Inquisizione, che lui non riconosceva, commenta Foa. La posizione dell'imputato si fece sempre più seria e il 21 dicembre 1599, nell'ultimo interrogatorio, dichiarò di non aver nulla da ritrattare. In sostanza, Bruno rigettò l'accusa di eresia, in quanto non si considerava un teologo, bensì un filosofo che andava semplicemente alla ricerca della verità. Ma agli occhi della Chiesa, negando la biura, confermava di essere un eretico impenitente, pertinace e ostinato, come recitava la sentenza di condanna espressa l'8 febbraio 1600. Il 17 dello stesso mese, quel pensatore fuori dal comune fu zittito per sempre, avvolto dalle fiamme.

L'impatto di Giordano Bruno sulle posizioni della Chiesa, specie in ambito scientifico, fu sconvolgente, ma tuttora la Santa Sede, pur avendo espresso profondo rammarico per la sua morte, non ne ha riabilitato il pensiero. Eppure Giordano Bruno, figlio di un'era ancora prescientifica, ossia precedente l'introduzione del metodo sperimentale di Galileo Galilei, è stato capace di intuizioni straordinarie. Nello scritto La cena delle ceneri, 1584, espresse per esempio il principio di relatività del moto, anticipando lo stesso Galileo. Inoltre, la sua teoria sulla presenza di mondi innumerevoli e innumerabili, cioè immaginando che l'universo ospiti un numero infinito di stelle, soli, Bruno ipotizzò l'esistenza di pianeti extrasolari, confermata solo nel 1995, anticipando persino la teoria del multiverso. Complesse teorie scientifiche a parte, Giordano Bruno sarà ricordato per sempre, grazie a quel processo, come simbolo universale della libertà di pensiero, da difendere anche a costo della vita.

0: Il racconto.
1: Quando Marie Curie, vicina al secondo Nobel, divenne solo una rubamariti per i francesi. Di Françoise Giroux. La Francia borghese dell'inizio del secolo non è puritana, è pudibonda. Dovunque si conoscano, nei salotti, nelle stalle o nelle fabbriche, uomini e donne si innamorano, si uniscono, si disinnamorano. Ma in questo eterno gioco, le donne rischiano il solo bene che viene loro riconosciuto come proprio, la reputazione. Breve avventura o relazione, capriccio o passione, gli amori irregolari sono socialmente accettabili per una donna di buona condizione soltanto se sono rigorosamente clandestini. E la sorveglianza che le mogli frustrate fanno pesare sulle altre non è trascurabile. Ciò non disturba eccessivamente Marie Curie e Paul Langevin. Sono 10 anni che si conoscono, si vedono, lavorano insieme, si consultano. La loro intimità non è dunque materia di maldicenza. L'occhio esercitato di Marguerite Boreil, nota in letteratura col nome di Camille Marbeau, ha sì percepito qualcosa di indefinibile che si irradia da Maria, ma ad essere risvegliata è stata la sua curiosità, non la sua maldicenza. I Boreil abitano ora in Rue d'Ulm l'appartamento di rappresentanza del direttore scientifico dell'École Normale. È di qui che passa sempre più di frequente Langevin, implorando una tazza di tè, ritardando il momento di ritornare a casa sua a Fontenay o Rose e confidando di essere infelice. Il borsista meritevole è diventato professore al Collège de France. La sua rinomanza scientifica è ormai stabilita. Fisico, utilizza lo strumento matematico con una sicurezza che impressiona gli stessi matematici. Dopo la tesi, ha elaborato, ispirandosi ai lavori sperimentali di Pierre Curie, una teoria completa dei fenomeni diamagnetici e paramagnetici, prima che la teoria dei quanti fosse stata concepita. Egli ha supposto, a priori, ciò che soltanto l'intervento dei quanti poteva giustificare. Ma i suoi lavori sono oscuri agli occhi della donna che ha sposato a 22 anni, figlia di operai come lui, e che allora gestiva una piccola drogheria con la madre. Per di più, lui è generoso, spendaccione. Lei fa fatica ad allevare i loro 4 bambini correndo sempre dietro ai 10 franchi. E quando allettanti proposte vengono fatte a Langevin dall'industria privata, la moglie lo assilla affinché le accetti e abbandoni l'università. «Guadagnerai 4 volte di più», gli ripete. Gli incessanti problemi di denaro che Langevin sopporta con irritazione, ma come un tributo dovuto alla scienza, Jeanne Langevin li vive come il tributo che lei e i bambini devono pagare alla noncuranza di un egoista. Una faccenda comunissima, insomma, comprese le scenate che scoppiano fra di loro o gli acidi interventi della madre della signora Langevin che abita con loro. Quando nel luglio del 1910 Langevin affitta a Parigi l'appartamentino che accoglierà il loro amore, Marie Curie ha già deciso di indurlo a lasciare la moglie? Probabilmente. È difficile immaginare che potesse sopportare a lungo una situazione di rivalità con Jeanne Langevin o con chiunque altra. In ogni caso, la crisi che attraversava Langevin, il ricercatore combattuto tra la scienza e gli appetiti monetari della moglie, fornisce a Marie il pretesto migliore per sforzarsi di sottrarlo all'influenza coniugale, se si deve supporre che avesse bisogno di pretesti. Una sera in cui si trova a Genova in compagnia dei Borei per assistere a un congresso, Marie prega Marguerite di farle visita in camera. Qui, rannicchiata sul suo letto, le parla di Langevin. Ha paura, dice, che si smarrisca. Ed è un genio. Afferra le mani di Marguerite e supplica. Bisogna salvarlo da lui stesso. È un debole. Noi, io e lei, siamo forti. Paul ha bisogno di comprensione, di un dolce affetto. Un dolce affetto? È evidente che in fatto di affetto Marie ama Langevin come non ha mai amato Pierre e che con lui non ha una relazione calda e tranquilla, sicura di essere l'unica, l'insostituibile, la cara bambina che si lascia teneramente amare dal dolce compagno della sua vita, ma ha una relazione ricca di passione e di tempeste, di scenate e di ultimatum. Nell'agosto del 1911, mentre suo marito si trova in Inghilterra dove ha portato i due figli maschi e Marie si trova in Polonia con le proprie figlie, Jean Langevin presenta al tribunale domanda di separazione. I lettori del Journal trovano il 4 novembre nella prima pagina del loro quotidiano un articolo così intitolato su due colonne. Una storia d'amore. La signora Curie e il professor Langevin che comincia con questo capoverso. Le fiamme del radio che si riverberano misteriosamente su tutto ciò che le circonda ci hanno riservato una sorpresa. Hanno appiccato l'incendio nel cuore degli scienziati che studiano con tenacia la loro azione e la moglie e i figli di questo scienziato sono in lacrime. Segue l'intervista che il redattore dell'articolo Fernand Hauser dice di aver raccolto a Fontenay-aux-Roses dalla bocca della suocera di Langevin. Si tratta di un bel ritratto d'epoca. «Che cosa si racconta a Parigi?» ho detto. «Circola una voce inverosimile. Si mormora che il professor Langevin ha lasciato la sua casa per seguire la signora Curie. Sono venuto qui per sentire da lei in persona una smentita su questa notizia. La madre della signora Langevin mi ha considerato per un istante e poi, lasciando scivolare a terra il bambino che giocava con lei, ha esclamato «Come? La cosa è già risaputa!» Dunque è vero. Sembra incredibile, ma la vedova di Pierre Curie, la grande scienziata che ha collaborato alla scoperta del radio, che è professoressa alla facoltà di scienze, che per poco soltanto non è entrata nell'Institut de France, la celebre, l'illustre Marie Curie, ha portato via il marito a mia figlia, il padre ai miei nipotini. Langevin era un allievo di Curie. Alla morte del maestro, si mise a disposizione della vedova per delle pratiche, per aiutarla nei lavori. A poco, Langevin prese l'abitudine di stare più a spesso a casa della signora Curie che a casa sua. Presto, l'istinto femminile non sbaglia mai, mia figlia sospettò qualcosa e poi un giorno seppe tutto. Ah, le ore spaventose, le giornate terribili! Infine, un mattino, 3 mesi fa, Langevin se n'è andato coi bambini. E con la signora Curie? Non so, ma è certo che nel tempo stesso che lui se ne andava, anche lei lasciava Parigi. Mia figlia ha voluto riavere perlomeno i bambini. Siamo andati dal giudice e questi ha deciso che i poveri piccoli vedano il padre e la madre a turno, salvo questa bimbetta che ha soltanto 2 anni. E che il tribunale ci ha lasciato. La signora Langevin ha intentato contro il marito un'azione di divorzio? No, spera che il marito torni da lei per ricostituire così il focolare. Lei capisce, quando ci sono dei bambini, 6 bambini, si esita davanti all'irreparabile. Ma se il signor Langevin non tornerà? Allora vedremo. Non abbiamo ancora preso una decisione. Si dice che abbiate in mano delle lettere della signora Curie. Ah, le hanno detto anche questo? Ebbene sì, abbiamo queste lettere, ed esse costituiscono la prova di ciò che sospettavamo, di ciò che sapevamo senza poterlo ancora affermare. «È un'infamia», dichiara Marie. Langevin riconosce di avere abbandonato la moglie, ma per sottrarsi alle scenate di gelosia che, a torto, gli faceva. Le Petit Journal smentisce che la coppia sia fuggita e pubblica un'intervista di Jean Langevin. «Essa è estranea allo scandalo», dice, «e disapprova una pubblicità che la addolora. Si confida piangendo ai giornalista che l'interroga sui motivi dell'istanza che ha presentato in tribunale. «Sono 3 anni che mio marito intrattiene rapporti colpevoli con la signora Curie, lo so, ma non ne ho avuto la piena certezza, le prove materiali che riservo per il tribunale, se non 18 mesi fa e, ancora, più recentemente. In quel momento, se fossi stata la donna che certi ambienti hanno voluto rappresentare, una pazza stupidamente gelosa, avrei parlato, gridato il tradimento di mio marito e di colei che ha distrutto il mio focolare. Io ho taciuto, perché era mio dovere di madre e di moglie nascondere le colpe di colui di cui porto il nome. Ho dunque aspettato, sperando sempre in una riconciliazione, in un ritorno alla ragione da parte di mio marito. Forse sarei rimasta ancora a lungo in questa atroce situazione di donna che si sa beffeggiata e odiosamente ingannata, se un fatto decisivo non fosse accaduto il 25 luglio scorso. A questo punto la donna racconta di una violenta scenata che l'ha opposta al marito a proposito di una composta malcotta, che lui l'ha picchiata, poi se n'è andato portando via i 2 figli e non è più rientrato. Il suo avvocato gli ha allora fatto pervenire una citazione a comparire. Nuova reazione di Marie, brutale stavolta, che Le Temps pubblica il 7 novembre. «Considero tutte le intrusioni della stampa e del pubblico nella mia vita privata abominevoli. Contemporaneamente mi riservo il diritto di esigere, come indennizzo, congrue somme che saranno utilizzate nell'interesse della scienza». Il giorno dopo Marie riceve un telegramma. «Le è stato attribuito premio Nobel per la chimica».

vetro mentre scoppia il grido: «Fuori la straniera! Abbasso la ladra di mariti!» Improvvisamente, il 23 novembre, viene messo in vendita un fascicolo rosso, L'Œuvre. Sulla copertina, questo titolo: «La verità sullo scandalo Langevin-Curie. Per una madre», di Gustave Théry. Gustave Théry, direttore dell'Œuvre, lascerà il proprio nome nel giornalismo. Diventato quotidiano nel 1915, L'Œuvre conterà fra i giornali influenti e si darà come slogan pubblicitario: «Gli imbecilli non leggono L'Œuvre». L'articolo rischia di attentare all'onore dell'università? Esso non ha nulla a che vedere coi fenomeni della radioattività che erano sufficientemente conosciuti prima della scoperta di Pierre Curie. Quando Jean Perrin, accompagnato da André de Bierne, chimico, collaboratore dei Curie, arriva alle 9 del mattino da Il Borei con L'Œuvre in mano, Émile Borei manda immediatamente la moglie a Sceaux con de Bierne affinché riportino subito Marie e le sue figlie. Abiterà da lui all'École Normale il tempo necessario per proteggerla. Le fa preparare una camera. Missione rapidamente compiuta. Marguerite corre a Sceaux, trova Marie impietrita che si lascia imbarcare senza resistere in un taxi con la figlia Eve sotto gli occhi dei curiosi accalcati davanti a casa. Irène, l'altra figlia, è a lezione di ginnastica. De Bierne si incarica di andarla a prendere e la trova immersa nella lettura di una coppia dell'Œuvre, il volto alterato, a 14 anni. Arrivata in Rue d'Ulm, rifiuta di lasciare la madre. Henriette Perrin riesce a portarla via. Marie, sempre muta, viene condotta nella sua camera. Chi non ha letto L'Œuvre quella mattina a Parigi? Marie Curie fa ormai parte delle donne che non si frequentano più. «Noi la frequentiamo al punto che essa è a casa nostra», risponde Marguerite Borei. «Sì, all'école». Nel giro di un'ora, Émile Borei è convocato dal ministro della pubblica istruzione, Theodore Steg. Non ha il diritto di disporre di un appartamento di rappresentanza per screditare l'università ospitando la signora Curie. Se persiste, sarà revocato. «Sia pure», risponde Borei. «Io persisto». «Si consulti con sua moglie», suggerisce il ministro. Marguerite viene allora convocata da suo padre, Paul Appel, decano della facoltà di scienze. Sta infilandosi le scarpe ed esplode al vederla. «Di che cosa si immischiano sua figlia e suo genero? Hanno perduto la testa? Il ministro è furibondo. Lo scandalo immenso. La Sorbona è a ferro e fuoco. Responsabile dell'ordine alla facoltà, ha deciso di togliere la cattedra alla signora Curie. Le consiglierà, per il suo bene, di dare le dimissioni e di andare a insegnare in Polonia. Se le chiederai di lasciare la Francia, non mi vedrai più per tutta la vita», risponde Marguerite. L'Œuvre e la stampa nazionalista si scatenano. Nulla sarà risparmiato alla straniera, nemmeno la rievocazione del grido lanciato dal conducente del carro che ha ucciso Pierre. Pierre Curie è morto per un incidente nel 1906. «Si è letteralmente gettato sotto il mio cavallo». Se si è gettato, aveva delle buone ragioni. In effetti, Langevin e la signora Curie insegnavano entrambi a Sèvres all'epoca. Tutti avranno capito. Gli scienziati più eminenti si riuniranno a Stoccolma il 10 dicembre per la cerimonia ufficiale della consegna dei premi. La Svezia è a 48 ore di treno. Marie è malata. Occorre che rediga un discorso, che lo pronunci in piedi, davanti alla famiglia reale, agli ambasciatori, agli scienziati suoi pari, alla stampa, ai fotografi, che si esponga agli sguardi curiosi che si posano su ogni eroina di una storia d'amore, soprattutto
quando il partner è più

giovane. Nella sala in cui 8 anni prima Marie era seduta, ascoltatrice tra le ascoltatrici, mentre Pierre Curie parlava, è lei che parla questa volta, diritta nel suo abito di pizzo, e ogni parola del suo discorso è stata soppesata. Il premio che aveva condiviso con Pierre Curie e Henri Becquerel riguardava ufficialmente la scoperta della radioattività. Quello che ha ricevuto adesso riguarda ufficialmente la scoperta del radio. Questo lavoro è intimamente legato all'opera svolta in comune. Credo dunque di interpretare il pensiero dell'Accademia delle Scienze ammettendo che l'alta distinzione di cui sono oggetto è motivata da questa opera comune e costituisce pertanto un omaggio alla memoria di Pierre Curie. Ecco, è finito. Ora può anche morire. In realtà, questa volta lo desidera.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta le origini della letteratura italiana. Il dolce stil novo. Sul finire del 200 si afferma una nuova tendenza poetica che ha il suo caposcuola nella figura di Guido Guinizelli, notaio bolognese, ma che si impone poi a Firenze attraverso i due massimi esponenti toscani, che sono Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. È proprio Dante a dare una definizione di questo nuovo tipo di poesia nel canto 24 del Purgatorio, nei versi 49 e 60, dove immagina di incontrare un poeta toscano, Bonaggiunta da Lucca. Questo poeta aveva criticato la poesia amorosa inaugurata da Guinizelli, affermando che era di difficile comprensione, troppo piena di riferimenti alla filosofia e alla teologia, cioè la scienza di Dio. Nella finzione letteraria, Bonaggiunta, quando vede Dante nel Purgatorio, gli riconosce il merito di aver iniziato una nuova forma di poesia, definendola dolce stil novo. La novità è costituita dal tema principale, l'amore spirituale per la donna che conduce l'uomo ad avvicinarsi a Dio. La dolcezza è data dalle caratteristiche linguistiche ed espressive dei componimenti. Gli stil novisti, infatti, eliminano dalla lingua poetica sia le espressioni popolari, sia le espressioni derivanti dalla scuola siciliana e provenzale, e scelgono le parole in base alla dolcezza dell'effetto musicale. Guido Guinizelli era un notaio bolognese, nato nel 1230 e morto nel 1276, di parte ghibellina. Ricopre cariche politiche nella sua città, fino a quando viene esiliato dopo la vittoria dei Guelfi. È autore della canzone «Al cor gentil rempara sempre amore», definita il manifesto dello stil novo, perché presenta e spiega i principi della nuova poetica. Qui l'autore riprende il concetto provenzale di amore che rende migliore l'uomo che ama, illustrato da Andrea Cappellano, con una differenza. Mentre per Cappellano solo i nobili possono provare questo tipo d'amore, nella visione di Guinizelli si tratta di un amore che scaturisce in tutti gli uomini che hanno cultura e intelligenza e sentono il desiderio di migliorare spiritualmente. Tra gli autori del dolce stil novo, autore di riferimento è Guido Cavalcanti, fiorentino, nato nel 1255 e morto nel 1300, di famiglia aristocratica guelfa bianca, partecipò alla vita politica della città, ma ne fu escluso quando nel 1295 i nuovi ordinamenti politici allontanarono gli aristocratici dal governo di Firenze. Guido fu amico di Dante, ma fu un tale oppositore dei Guelfi Neri che i capi del governo di Firenze lo esiliarono dalla città nel 1300 ed egli, poco dopo, morì. A differenza di altri poeti che aderiscono al dolce stil novo, Cavalcanti inserisce anche nelle sue poesie il tema dell'amore non corrisposto, che provoca dolore nel cuore dell'uomo, e il tema dell'incapacità del linguaggio di esprimere ciò che l'amore per la donna amata provoca nell'interiorità dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Yoga Nidra per rigenerarti. Una meditazione dotata di un potere speciale, quello di rilassare e rinvigorire contemporaneamente. Dono di una dea. Di Maria Simona Lualdi. Viene chiamato sonno yogico, ma in realtà è uno stato di sospensione tra la veglia e il riposo, che rigenera corpo e mente. Non è farsi un pisolino per riprendere le forze, ma una pratica che regala chiarezza di intenti e nuove energie. Prende il nome della dea Nidra, divinità femminile dotata di un potere, il sonno, appunto, a cui nessuno può resistere, nemmeno il più valoroso dei guerrieri, come racconta la mitologia induista, spiega Sara Bigatti, insegnante di yoga. Un modo poetico per sottolineare quanto sia importante rispettare il nostro orologio biologico interno che regola i ritmi circadiani. Sovente, però, in questi tempi iperstimolanti, non riusciamo a farlo, magari perché dormiamo troppo poco oppure male, disturbati da una mente ancora imbottigliata nel vissuto della giornata o dal corpo che non riesce a rilassarsi. La pratica dello yoga nidra nasce proprio per aiutare il nostro sistema nervoso a liberarsi dallo stress, favorendo il relax psicofisico. Presente con la mente, ma libera dai pensieri. Anche se conosciuto come yoga nap, non è un momento di siesta. In realtà è una pratica liminare, cioè sulla soglia, perché riguarda quella fase di passaggio in cui man mano perdiamo il contatto con il mondo fisico. Succede prima di addormentarci e normalmente lo viviamo in modo inconsapevole. È uno stato in cui siamo presenti, ma distaccati da tutto quello che ci lega alla vita materiale, spiega l'esperta di yoga. Una forma di meditazione che non richiede l'uso dei sensi, ma solo di ascoltare e seguire la voce guida. L'ascolto impedisce alla mente di vagare e tornare a pensieri e situazioni che ci fanno a rivivere sensazioni di stress, chiarisce Sara. Lasciati guidare dai 4 step. Si pratica da sdraiati, sul letto, a patto di non addormentarsi, oppure a terra, sistemando alcuni cuscini se vuoi favorire una posizione più rilassata del corpo, per esempio per decontrarre la zona lombare o sostenere il collo. Occhi chiusi, l'ambiente deve essere tranquillo e privo di stimoli luminosi. Dopo aver recitato il proprio Sankalpa, guidati dal maestro, si inizia con la fase di rotazione della coscienza. Consiste nel portare l'attenzione ai punti del corpo che hanno una valenza energetica, partendo dalle mani per passare ai gomiti, alle spalle, al centro del petto e poi all'ombelico. Si continua focalizzando il bacino, le ginocchia, i piedi. Con questo esercizio la mente comincia a lasciare andare le preoccupazioni del quotidiano, le proiezioni per il futuro e il rimuginio del passato, per concentrarsi sulle sensazioni del presente, spiega Sara. Dopo questa fase si richiamano mentalmente sensazioni contrastanti, caldo, freddo, pesante, leggero, morbido, ruvido. Un modo per viaggiare tra gli opposti alla ricerca della via per l'equilibrio. Si passa quindi al terzo step, dove ci si concentra sul ritmo e la profondità della respirazione, con esercizi per aumentarne la consapevolezza. Infine si conclude con la visualizzazione, che può essere di luoghi familiari, una radura tra gli alberi, la spiaggia al mare, un giardino fiorito, un bosco, un lago tra le montagne o di immagini simboliche, il fuoco, un colore, l'acqua e il fior di loto. Poi, a meditazione conclusa, prima di riaprire gli occhi, si ripete ancora per 3 volte in Sankalpa, la propria affermazione. In questo momento, infatti, la nostra mente è come una pagina bianca, con una storia ancora da scrivere, pronta ad entrare in contatto con la nostra parte più creativa, l'ideale per piantare il seme del nostro voto, del futuro che vogliamo realizzare, sottolinea la nostra esperta. Regalati il Power Nap. Soprattutto a chi si avvicina allo yoga nidra, bastano 15-20 minuti nel tardo pomeriggio o la sera. Praticalo come pausa rigenerante nei periodi in cui sei particolarmente sotto pressione, invece di passare il tempo scrollando i social, oppure prima di andare a dormire, perché aiuta a preparare corpo e mente a un sonno davvero ristoratore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la Storia. La Grande Via d'Acciaio, un'impresa titanica che ha sfidato ghiacci, foreste e distanze impossibili. La Transiberiana non è solo una ferrovia, ma un simbolo di ambizione imperiale e progresso che ha trasformato per sempre il volto della Russia. Di Stefania Zampetti. Era una gelida mattina di fine Ottocento quando, a San Pietroburgo, dignitari di corte e visionari ingegneri si riunirono intorno a un tavolo di quercia. Si respirava un'aria di ambizione. Qualcuno sussurrava di un progetto in grado di cambiare per sempre l'impero russo. Altri lo consideravano troppo audace. In quell'ufficio, illuminato da lampade a petrolio, stava prendendo forma l'idea di una ferrovia capace di attraversare l'immensa distesa tra Europa ed Estremo Oriente. A dare il primo slancio ufficiale fu lo zar Alessandro III, convinto che un collegamento fra Mosca e Vladivostok avrebbe consolidato il potere russo fino ai confini più remoti. L'enorme estensione dell'impero aveva sempre posto sfide di comunicazione. La posta impiegava settimane per raggiungere la Siberia e l'invio di truppe richiedeva pianificazioni estenuanti. Inoltre, la competizione economica con le altre potenze spingeva a cercare soluzioni per il rapido trasporto di materie prime. La volontà politica era chiara. La Russia doveva modernizzarsi. Unire la regione asiatica con la parte occidentale significava integrare popoli diversi e rafforzare l'autorità centrale, mentre i mercati siberiani promettevano risorse minerarie e nuove opportunità di scambio. Si poteva inoltre ridurre la dipendenza da lunghe rotte marittime, spesso costrette ad aggirare mezzo pianeta. Le prime proposte ingegneristiche indicavano la necessità di superare migliaia di chilometri di steppe, paludi e foreste vergini. Per questa portata senza precedenti, la ferrovia fu soprannominata Transiberiana, un'opera descritta non solo come ponte tra due estremi geografici, ma come simbolo dell'orgoglio imperiale. Da Mosca partivano le prime squadre di topografi incaricati di elaborare studi sui tracciati. Dovevano misurare e segnare con precisione ogni vallata e fiume per individuare il percorso più efficace. L'obiettivo era concludere i lavori rapidamente, dimostrando la coesione dell'impero. Si comprese che questa infrastruttura avrebbe richiesto non solo risorse, ma una strategia organizzativa senza precedenti. Con l'approvazione del progetto, migliaia di lavoratori si riversarono lungo la linea ferroviaria, sfidando condizioni climatiche estreme e territori inesplorati. Si alzavano baracche per ospitare le maestranze, mentre gli ingegneri verificavano la tenuta dei binari. D'inverno le temperature precipitavano sotto lo zero. I picconi si infrangevano sul terreno gelato e le pale si bloccavano nella neve. D'estate, invece, Fango, sciami di zanzare e malattie decimavano le squadre degli operai. Le tecniche costruttive furono innovative, ma richiesero continui adattamenti. In molte zone il suolo poggiava sul permafrost, uno strato perennemente ghiacciato che comprometteva la stabilità dei binari. Si sperimentarono soluzioni come la posa di ghiaia per isolare i binari dal sottosuolo e l'uso di traversine trattate per resistere all'umidità. I ponti dovevano superare fiumi maestosi come l'Ob, lo Yenisei, che in primavera scaricavano enormi volumi d'acqua sulle strutture. La logistica rappresentò un'altra sfida. I rifornimenti viaggiavano con mezzi tradizionali, trainati da cavalli o trasportati su imbarcazioni fluviali, oppure sui tratti di rotaia già completati. Tali difficoltà alimentavano la leggenda di una cattedrale nel deserto, come qualcuno definiva questa titanica impresa. Molti lavoratori erano contadini siberiani in cerca di un salario, ma altri erano prigionieri politici o uomini destinati ai lavori forzati. Le cronache citano condizioni di vita estreme, turni massacranti, cibo scarso, ripari di fortuna. Gli incidenti mortali erano frequenti, sia per crolli sia per malattie. Eppure l'opera continuava, spinta dalla volontà imperiale. Lentamente i chilometri di binari crescevano da ovest verso est. Alcune tratte entravano in funzione, mentre altre erano ancora in costruzione. Nei villaggi l'arrivo degli operai costituiva un evento memorabile. La gente accorreva curiosa, scoprendo quella modernità fatta di locomotive sbuffanti, simbolo di una nuova era in regioni rimaste a lungo isolate. Lungo il tracciato in costruzione, la Siberia iniziò a trasformarsi. Villaggi sperduti conobbero un afflusso senza precedenti di persone e capitali. Fabbri, falegnami e mercanti vedevano nelle maestranze ferroviarie un'occasione per avviare nuove attività. Spuntarono botteghe, magazzini, officine e perfino luoghi di svago, come osterie rudimentali. I flussi migratori divennero una realtà tangibile. Contadini russi, attratti dalla possibilità di coltivare terre vergini, si stabilivano vicino ai cantieri. Alcuni, risparmiato denaro lavorando sui binari, acquistavano appezzamenti per avviare fattorie. Nacquero nuovi insediamenti, come Novo-Nikolaevsk, oggi Novosibirsk, destinati a diventare importanti snodi ferroviari. La ferrovia prometteva un futuro di collegamenti rapidi, favorendo lo scambio di generi alimentari.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Focus, l'ingegneria genetica ora cura anche la pelle. Eseguito con successo a Modena, il trapianto di cellule staminali della cute, corrette in laboratorio, che ha dato un'epidermide nuova e una nuova vita a un bambino farfalla. Intervista di Simona Regina a Michele De Luca. I passi avanti della medicina rigenerativa. Hassan, 9 anni, oggi gioca a pallone, va sullo scivolo. Attività impensabili per i bambini affetti da una particolare malattia rara. Di che cosa si tratta? La epidermolisi bollosa è una malattia genetica che rende la pelle terribilmente fragile e nelle forme più gravi, come quella di Hassan, può compromettere la vita. Compare nei primi anni e i piccoli in cui si manifesta sono detti bambini farfalla. È innescata da mutazione nei geni che assicurano quel saldo legame fra i due strati che formano la pelle, quello esterno, l'epidermide, e quello interno, il derma. E così anche il minimo contatto causa bolle e lesioni che procurano sofferenze enormi. Quello che abbiamo fatto è sostituire l'epidermide malata di Hassan con una pelle nuova, geneticamente corretta in laboratorio. Come ci siete riusciti? Nei laboratori di Holostem Terapie Avanzate, creati dall'Università di Modena e Reggio Emilia e da Chiesi Farmaceutici, abbiamo prodotto i lembi di epidermide da trapiantare partendo da una porzione della cute ancora integra del bambino. Abbiamo isolato le cellule staminali, le abbiamo corrette introducendo la versione funzionante del gene difettoso, denominato LAMB3, e le abbiamo coltivate in laboratorio per ottenere quasi un metro quadro di pelle, necessario per sostituire l'80% del tessuto epidermico del piccolo Hassan. Il successo clinico è stato un traguardo importante, ma è anche il punto di partenza per estendere la sperimentazione clinica ad altre malattie della pelle. Quali, per esempio? In collaborazione con la collega Graziella Pellegrini, stiamo avviando le sperimentazioni per varie forme di epidermolisi bollosa legate ad altri geni mutati. Partiranno all'inizio del 2018. Inoltre stiamo lavorando per iniziare la sperimentazione su pazienti di un innovativo trattamento a base di cellule staminali che può avere applicazioni diverse, correggere una malformazione congenita dell'uretra maschile oppure consentire il recupero visivo a chi è colpito da cecità totale bilaterale dovuta a ustioni causate dal contatto con calce viva, solventi acidi, detersivi ed altri abrasivi. La vostra equipe ha già messo a punto la prima terapia cellulare per la ricostruzione della cornea danneggiata. In pratica, il primo farmaco a base di staminali? Sì, ed è già in commercio. Si chiama Holoclar ed è il frutto di 30 anni di ricerca che il nostro team porta avanti in questo campo. In pratica, la tecnica sfrutta la capacità rigenerativa delle cellule staminali epiteliali estratte dal paziente, per l'esattezza dall'imbus tra cornea e sclera, una sorta di riserva di staminali che in un occhio sano si rinnovano completamente ogni 6-9 mesi, poi coltivate in laboratorio e trapiantate per ricostruire la superficie corneale senza rischio di rigetto. Sempre nel campo della medicina rigenerativa che usa l'ingegneria genetica, quali altre terapie sono in via di sperimentazione? La terapia genica messa a punto da Alessandro Aiuti del San Raffaele di Milano per il trattamento dei cosiddetti bambini bolla è ormai realtà. In questo caso, le cellule staminali ematopoietiche del sangue vengono prelevate dal midollo osseo dei piccoli malati, modificate per correggere il difetto genetico e poi reimmesse nel circolo sanguigno per curare gravi immunodeficienze congenite. Ci sono poi diverse sperimentazioni cliniche in corso. Penso per esempio alla terapia genica con staminali del sangue per la sindrome di Biscott-Aldrich, una immunodeficienza, e la leucodistrofia metacromatica, una malattia degenerativa, a cui sta lavorando con successo Luigi Naldini, direttore dell'Istituto Teleton. Biografia. Michele De Luca, 61 anni, fondatore e direttore scientifico di Holostem Terapie Avanzate, è ordinario di biochimica e direttore del Centro di Medicina Rigenerativa Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2013 è co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni. È stato il primo ricercatore in Europa, insieme a Graziella Pellegrini, a utilizzare, più di 20 anni fa, le cellule staminali epidermiche per la cura delle grandi ustioni. A livello internazionale è considerato un pioniere nel campo dell'applicazione clinica delle cellule staminali epiteliali e il primo a mettere a punto una terapia cellulare per la rigenerazione della cornea gravemente ustionata.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ansa.it. L'intelligenza artificiale può prevedere il destino degli individui. Di Leonardo De Cosmo. Prevedere l'aspettativa di vita, oppure il futuro delle relazioni sociali di un individuo. È quanto dimostrato di poter fare l'algoritmo sviluppato da Sun Liman dell'Università Tecnica della Danimarca a Lyngby e descritto sulla rivista Nature's Computational Science. Questo sistema di intelligenza artificiale ha imparato a fare previsioni sui singoli individui dopo essere stato addestrato con i dati relativi a 6 milioni di persone, trasformandosi in uno strumento utile per prevedere il comportamento umano, ma che apre anche nuove questioni etiche. Si tratta di un'evoluzione molto interessante, un'applicazione a un contesto importante di una delle cose che l'intelligenza artificiale sanno fare meglio, ossia previsioni, analizzando grandi quantità di dati e identificare schemi a ripetizioni, ha detto all'ANSA il giurista esperto di robotica e interazione uomo-macchina Andrea Bertolini, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questi ultimi anni, le intelligenze artificiali hanno dimostrato come, usando algoritmi sofisticati, sia possibile imitare in modo pressoché perfetto alcune delle nostre capacità considerate fino a poco tempo fa una prerogativa umana, come la scrittura, il linguaggio o l'espressione artistica. Usando ora gli stessi algoritmi usati per emulare il linguaggio umano, i ricercatori danesi hanno provato a verificare se l'intelligenza artificiale sia in grado anche di prevedere alcuni aspetti della vita umana. Così come vengono codificate le relazioni tra le persone nel linguaggio, i ricercatori hanno codificato le relazioni tra alcuni aspetti della quotidianità, relativi alla salute, il reddito o luogo di residenza. Dai dati, relativi a 6 milioni di danesi, l'algoritmo ha provato a prevedere alcuni aspetti futuri, primo tra tutti la mortalità precoce, in particolare la sopravvivenza superiore a 4 anni tra le persone di età compresa tra 35 e 65 anni, e a determinare alcune caratteristiche della personalità legate alla sfera sociale, come la durata delle relazioni sentimentali. A livello di pura ricerca scientifica, ha aggiunto Bertolini, il lavoro dei ricercatori danesi non rappresenta un cambio di paradigma tecnologico, bensì un'applicazione su un settore nuovo dei tradizionali modelli linguistici, che ormai stiamo imparando a conoscere in molti ambiti. Al di là dei risultati che, osservano i ricercatori, sono stati piuttosto accurati, lo studio sottolinea soprattutto la necessità di discutere in modo aperto l'utilizzo nel mondo reale di tipologie di applicazioni come queste e dei possibili impatti sui diritti individuali. Di un modello previsionale di questo tipo si possono immaginare molte applicazioni, come la possibilità di avere una sorta di oracolo personalizzato, eticamente non diverso dalle previsioni dei tarocchi, ma scientificamente accurato, strumenti più affidabili per pianificare la spesa pensionistica, o ancora per fissare il valore per l'acquisto di un immobile in nuda proprietà. Dal punto di vista giuridico, ha concluso il ricercatore italiano, sarà importante valutare davvero la capacità previsionale di tali modelli e di conseguenza definirne il contesto di utilizzo con maggiore precisione. Ovviamente sarà importante anche definire come e quali dati personali potrebbero essere usati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Mangiando così spegniamo l'infiammazione. È uno stato di costante e bassa alterazione dell'organismo che può farci sentire stanchi e deconcentrati. Magari si manifesta con irritazioni della pelle o del colon, ma niente di acuto. Nel tempo però può portare a patologie serie, come il diabete, le malattie cardiovascolari e alcuni tumori. Si può spegnere questo fuoco? Sì, con uno stile di vita corretto e mangiando sano. Di Barbara Merlo. Stanchezza, mancanza di concentrazione, irritazioni della pelle, basso tono dell'umore. Quando ne soffriamo, magari diamo la colpa allo stress. Molto spesso, però, La causa di questo generale malessere è l'infiammazione cronica, uno stato patologico da molti definito il male del secolo, che rimane un po' sotto traccia nell'organismo perché non dà sintomi evidenti come la febbre o il dolore localizzato. Tuttavia, è correlato alle malattie più diffuse del mondo occidentale, quelle cardiovascolari, infarto, ictus, aterosclerosi, il diabete di tipo 2, quelle neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson e alcuni tumori.

0: zona del corpo coinvolta, causato dalla vasodilatazione che favorisce il transito delle cellule immunitarie verso le aree danneggiate, il dolore nelle aree colpite dalle reazioni infiammatorie, il gonfiore dovuto all'accumulo di essudato, l'aumento della temperatura conseguente all'incremento del flusso sanguigno, la funzionalità compromessa della zona infiammata. A questi sintomi possono aggiungersi anche uno stato di stanchezza e di malessere generale. Tuttavia, in alcune patologie, l'infiammazione può essere rilevata solo tramite specifici esami del sangue, ovvero il dosaggio della proteina C-reattiva che il fegato produce durante lo stato infiammatorio e la velocità di eritrosedimentazione, VES, cioè la velocità con la quale i globuli rossi, in un campione di sangue reso incoagulabile, si depositano sul fondo di una provetta nel corso di un'ora. Molti processi patologici aumentano questa velocità. Quando l'infiammazione si presenta in forma acuta, si estingue in breve tempo con la riparazione dei danni occorsi, continua l'esperta, ma in alcune circostanze può trasformarsi in una condizione cronica di basso grado che mantiene l'organismo in un costante stato di allarme, contribuendo allo sviluppo di malattie cronico-degenerative, quali obesità, disturbi cardiovascolari, gastrointestinali, metabolici, osteoarticolari, malattie neurodegenerative, per esempio Alzheimer e Parkinson, tumorali, eccetera. Prima che compaiano queste patologie, i sintomi sono più sfumati e generici e spesso comprendono senso di stanchezza e nebbia mentale, indolenzimenti, insonnia, aumento dei livelli di ansia, irritazioni della pelle, disturbi gastrointestinali. Per ridurre l'infiammazione cronica dell'organismo possiamo intervenire in vari modi. Dobbiamo adottare una dieta antinfiammatoria che si fonda su quella mediterranea, ricca di nutrienti, proprietà antiossidanti e grassi insaturi. Dobbiamo inoltre mantenere il giusto peso corporeo, praticare un'attività fisica regolare che aiuta anche a contrastare lo stress, conservare il giusto equilibrio sonno-veglia, evitare il fumo e limitare il più possibile l'alcol, osserva la nutrizionista. Molto importante è mantenere l'equilibrio del microbiota intestinale, cioè l'insieme dei microorganismi del nostro intestino. Un suo squilibrio, che gli scienziati chiamano disbiosi, può portare infatti alla proliferazione di microorganismi patobionti, cioè responsabili delle infiammazioni. Se in eccesso, questi non sono più trattenuti dalla barriera intestinale ed entrano nel circolo sanguigno, provocando infiammazione cronica in organi come il fegato, il pancreas e il tessuto adiposo. Ecco perché tante malattie hanno origine nell'intestino. Per mantenere in equilibrio il microbiota è importante introdurre nella dieta anche gli alimenti fermentati, come yogurt e kefir, contenenti batteri probiotici capaci di spegnere l'infiammazione, conclude Escander.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista storica di National Geographic. Agatha Christie e la scoperta degli avori di Nimrud. Durante un viaggio in Iraq, la signora del giallo conobbe colui che sarebbe diventato il suo secondo marito, l'archeologo Max Mallowan, e per anni lavorò con lui nei siti archeologici del vicino Oriente. Di Ignacio Márquez Rou. La grandiosa carriera letteraria di Agatha Christie è ben nota. Tradotta in più di 100 lingue, è la scrittrice con il maggior numero di copie vendute di tutti i tempi. Superata solo da Shakespeare tra gli autori e dalla Bibbia tra i libri. Molto meno conosciuta è al contrario la sua vita, lunga e intensa, come collaboratrice nelle missioni archeologiche in Mesopotamia. Dopo un divorzio traumatico e burrascoso, Agatha Christie decide di trascorrere un periodo in Iraq, raggiungendolo con il mitico treno Orient Express. Al suo arrivo nella capitale irachena, l'autrice organizzò un'escursione nell'antica Ur, nel sud del paese, da sola. quell'escursione

0: le cambiò la vita per sempre. Mi innamorai di Ur per la bellezza dei tramonti, per lo ziggurat, aperta parentesi, grandioso edificio sacro, e per l'ampio mare di sabbia. La cura impiegata nel recuperare dalla terra i vasi e gli altri oggetti mi incitava a diventare archeologa. Agatha Christie strinse un buon rapporto di amicizia con i suoi padroni di casa a Ur, Leonard Woolley, e ancor di più con la moglie Catherine, che la invitarono a unirsi nelle loro successive spedizioni. Fu proprio durante la seconda visita ai Woolley nella città di Ur che la Christie conobbe Max Mellowan, assistente di Leonard. Pochi mesi dopo, il giovane archeologo divenne il secondo marito della scrittrice. Da allora la scrittrice passò lunghi periodi dell'anno in Siria e in Iraq con il marito, partecipando attivamente alle varie spedizioni. E ogni missione archeologica alimentava di esperienze vissute la sua attività letteraria. Nel 1949 la coppia diresse uno dei progetti di maggiore rilevanza nella storia dell'archeologia mesopotamica, assumendo la direzione degli scavi di Nimrud e scoprendo l'imponente collezione di avori assiri. Finemente lavorati, i piccoli frammenti d'avorio rinvenuti danno un'idea piuttosto approssimativa della ricchezza e dello splendore della corte assira. I reperti che a quel tempo decoravano tavoli, sedie, troni o cassapanche furono gettati in un pozzo da misteriosi nemici, forse coloro che sconfissero l'impero assiro nel 612 a.C. Fu così che, involontariamente, li preservarono per i posteri. La cura con cui la scrittrice catalogò, etichettò e si occupò della pulizia preliminare degli incantevoli avori è descritta anche nelle sue memorie. Ricordo che pulì molto e, come tutti i professionisti, avevo i miei strumenti preferiti, un bastoncino d'arancio o un ago con la punta molto fine. Usai anche un vasetto di crema per il viso che fu molto utile per togliere la terra dalle fessure senza danneggiare le statue d'avorio. L'archeologia, la scrittura e Max furono, senza dubbio, i grandi amori di Agatha Christie, la quale, con il suo spiccato senso degli humor, arrivò ad affermare: «Un archeologo è il miglior marito che una donna possa avere. Più lei diventa vecchia, più lui si interessa a lei».
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Geopop. Cosa succede quando ci innamoriamo? Le tre fasi dell'amore secondo la scienza. Di Riccardo De Marco. Secondo il modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher, l'amore si suddivide in tre fasi: desiderio, attrazione e legame. Vediamo cosa succede nel cervello e quali molecole sono responsabili del battito cardiaco accelerato, euforia ed eccitazione. Cosa succede dal punto di vista biochimico nel nostro cervello quando ci innamoriamo? Cioè, perché quando vediamo quella persona proviamo dei sentimenti così forti? Tutto dipende da diverse sostanze chimiche che scaturiscono reazioni fisiologiche, come la sudorazione delle mani, il battito cardiaco accelerato e la mancanza di appetito. Analizziamo quindi l'amore da un punto di vista scientifico. Scopriamo quali sono le fasi dell'innamoramento teorizzate dalla dottoressa Helen Fisher e le molecole responsabili di una delle sensazioni più complesse che possiamo provare: l'amore. La prima fase è il desiderio, un desiderio sessuale. All'inizio è probabile che sentiamo un forte desiderio di avere rapporti sessuali con quella persona, quasi bramoso. È normalissimo, anche da un punto di vista evolutivo. Tutti gli esseri viventi, infatti, sentono il bisogno di riprodursi per poter trasmettere i propri geni e contribuire alla sopravvivenza della specie. Nel caso dell'umano, le molecole responsabili di questo forte desiderio sono i cosiddetti ormoni sessuali, il testosterone e gli estrogeni. Oltre agli ormoni sessuali, in questa fase entra in gioco anche la dopamina. È quella sostanza che ci fa sorridere e ci fa sentire euforici ed eccitati. La dopamina, quindi, insieme agli ormoni sessuali, caratterizzano la prima fase, la fase del desiderio sessuale. Passiamo alla seconda fase. La seconda fase è quella dell'attrazione. In questa fase pensiamo continuamente e involontariamente a quella persona. Perdiamo l'appetito. Siamo visibilmente distratti ed è sufficiente sentire il suo profumo per aumentare la libido. Le espressioni facciali cambiano e le persone che ci circondano notano che siamo palesemente innamorati. È la fase in cui cambiamo le priorità. Se prima volevamo passare tempo a giocare con gli amici, ora la cosa più importante è vederla, passare del tempo con lei e soddisfare il desiderio sessuale. Insomma, è la fase in cui il nostro cervello ci manda tantissimi segnali. Questi segnali arrivano principalmente da 4 molecole. Nello specifico si ha l'aumento di dopamina, noradrenalina e feniletilammina e contemporaneamente la diminuzione di serotonina. Questo sbalzo di neurotrasmettitori nel cervello fa diminuire l'appetito, può causare insonnia e ci fa sentire euforici. Infatti può succedere di essere così innamorati da non riuscire a mangiare e a dormire. Come se non bastasse, questo aumento di dopamina, noradrenalina e fenietilammina possono in un certo senso causare una dipendenza. Se non stiamo con quella persona, sentiamo proprio il bisogno di rivederla. E se stiamo lontani per un lungo periodo di tempo, possiamo entrare in una sorta di crisi di astinenza. Oltre a questo, la diminuzione di serotonina può far diventare letteralmente ossessionati da quella persona. E non pensare a lei diventa quasi impossibile. Sembra che il sentimento sia incontrollabile e non si riesce ad avere un quadro chiaro di ciò che sta accadendo nella propria vita. Questo, infatti, può portare anche a concentrarsi solo sui pregi, sugli aspetti positivi di quella persona, e sorvolare su tutti gli aspetti negativi. Quindi diciamo che potrebbe prevalere la parte irrazionale e farci fare scelte poco ponderate. La terza fase è quella del legame, chiamata anche fase dell'attaccamento. Durante questa fase, le molecole responsabili dell'euforia, dell'eccitazione e delle farfalle nello stomaco iniziano a diminuire e di conseguenza l'attrazione si riduce. Diminuisce un po' il desiderio sessuale e torna l'appetito. Contemporaneamente il nostro cervello comincia a produrre l'ossitocina, il cosiddetto ormone delle coccole, e la vasopressina. Si sentirà quindi il desiderio di dormire insieme, di prendersi cura l'uno dell'altro, di proteggersi. Esattamente come avviene tra genitore e figlio. Questa molecola, quindi, è la sostanza responsabile di una fase dell'amore in cui i partner desiderano legarsi, impegnarsi in una relazione duratura e che fa provare una sensazione di benessere e rilassamento. Insomma, con questa fase si è passati da un amore più pazzo, euforico e in un certo senso irrazionale, a un amore più maturo, dove si cerca un legame più profondo e duraturo. Come abbiamo visto, l'amore in sé non è una semplice emozione che arriva dal cuore, ma piuttosto è un sentimento molto complesso, che implica il rilascio di sostanze chimiche da parte del nostro cervello. Ecco quindi che le famose espressioni «c'è chimica tra noi», oppure «ho le farfalle nello stomaco», o anche «l'amore rende ciechi», non sono semplici modi di dire, ma hanno un fondamento scientifico reale che spiega i comportamenti insoliti dell'innamoramento. Specifichiamo che questa suddivisione in 3 fasi arriva da un modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher. Ci sono tante altre teorie su come evolvono i sentimenti tipici dell'innamoramento, quindi è normale che magari non tutti ci ritroviamo con questa descrizione, ecco. Infatti dipende tantissimo da persona a persona, dalla storia, dagli aspetti psicologici. Noi oggi abbiamo voluto descrivervi gli aspetti scientifici, quindi la chimica che ci sta dietro secondo il modello di Fisher, che potrebbe rappresentare bene l'innamoramento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia, Chiesa di Santa Corona, come un piccolo museo sacro, di Lara Leovino. La chiesa di Santa Corona si trova in una traversa non molto frequentata dell'elegante Corso Palladio, lungo il quale un flusso costante di visitatori tende a procedere in direzione di Piazza dei Signori, dove sorgono gli edifici da cartolina della città, in primis la Basilica Palladiana. È un peccato però non imboccare quella via leggermente in salita, perché il complesso è uno dei monumenti più importanti di Vicenza, con capolavori degni di un grande museo, tanto che per entrare è necessario fare un biglietto, a meno che non si segua l'unica messa settimanale il sabato alle 17:30. Gli stessi vicentini hanno nei confronti di Santa Corona un sentimento di ossequiosa ammirazione, dovuto sia alla magnificenza delle sue pale d'altare, sia alla scenografica teatralità delle sue cappelle. Il tempio sorge in contrada Santa Corona, dalla seconda metà del XIII secolo, quando viene fatto costruire da Bartolomeo da Braganze, vescovo di Vicenza. L'alto prelato aveva ricevuto in dono dal re di Francia la sacra spina della corona di Cristo e a questa reliquia dedica la nuova chiesa. Eretta a partire dal 1260 e assegnata ai domenicani, è un esempio di transizione dal romanico al gotico sul modello delle abbazie cistercensi, con facciata a capanna, interno a croce latina e ariose cappelle lungo le navate. Il tempio era parte di un complesso conventuale, oggi sede del Museo Naturalistico Archeologico. Il nome del maestro che nel 1260 coordinò i lavori di Santa Corona non si conosce, mentre è ben noto quello dell'architetto Lorenzo da Bologna che nel 1478 riprogetta il presbiterio. A lui si deve lo stile bramantesco dell'area absidale, impreziosita nel 1666 da un altare maggiore a baldacchino, che è un'autentica macchina scenografica in marmo intarsiato. A realizzarlo sono i Corbarelli, artisti di Firenze specialisti nella tecnica del commesso lapideo alla fiorentina. Le decorazioni create con pietre dure policrome presentano episodi della Passione di Cristo e storie legate a Vicenza, tra cui l'apparizione della Madonna nel luogo in cui oggi sorge l'amato santuario di Monte Berico. Tra i quadri del paliotto si fa notare un'animata e coloratissima Ultima Cena, in cui risalta il blu intenso del lapislazzulo. Alle spalle dello straordinario altare si ammira un'altra mirabile opera di intarsio. È il coro ligneo del 1480, formato da stalli finemente decorati da Pier Antonio degli Abbati. Vi sono intarsiate vedute di città ideali, trompe-l'œil, ma anche oggetti d'uso comune, libri, calici, strumenti musicali e perfino una gabbia. Le sorprese continuano nella cripta, progettata anch'essa da Lorenzo da Bologna. Qui, in particolare, si ammira una cappella, quella dei Valmarana, commissionata nel 1576 da Andrea Palladio, ma completata dopo la sua morte. L'armonia architettonica e lo stile essenziale dell'ambiente testimoniano l'inconfondibile tocco del grande architetto rinascimentale. A Santa Corona c'è però un altare che più di tutti attira lo sguardo dei visitatori. È impossibile non restare ammaliati da una delle opere più importanti mai realizzate da Giovanni Bellini. La monumentale pala è legata al nome di Giovan Battista Garzadori, ricco mercante vicentino che in Terra Santa, sulle rive del Giordano, fa il voto di erigere un altare qualora fosse tornato incolume dal suo pellegrinaggio. rientrato salvo a Vicenza nel 1500, chiama uno dei più celebri pittori dell'epoca e gli commissiona la pala. Realizzato tra il 1500 e il 1503, il battesimo di Cristo da allora campeggia al centro di un prezioso altare in pietra, simboleggiando il trionfo della vita sulla morte. Fulcro dell'opera è la figura apollinea di Gesù, in atteggiamento di sottomissione al Padre che veglia dall'alto. Giovanni Battista, in secondo piano, lo battezza sotto lo sguardo di tre figure angeliche dalle vesti sgargianti, allegoria di fede, speranza e carità. La scena si svolge in un paesaggio che ricorda quello veneto dei Colli Iberici, se non fosse per la palma, simbolo dell'Oriente, posta vicino a una grotta che evoca il Santo Sepolcro. La magia pittorica raggiunge l'apice nella linea dorata dell'aurora che segna il confine tra l'ambito terreno e quello divino. Ad accogliere il quadro, una macchina d'altare con un'infinità di decori, che danno vita, tra inserti di marmo, porfido e pietre preziose, a misteriose creature: unicorni, sirene, bucrani, tritoni e delfini. Rimanendo in tema di capolavori, c'è un altro celebre maestro veneto che ha lasciato un segno in Santa Corona. È anch'esso una pala, alta oltre 3 metri, dedicata all'adorazione dei magi, 1575, realizzata da Paolo Cagliari, detto il Veronese, per l'altare di Marcantonio Cogollo. Il dipinto è caratterizzato da colori fastosi, sorprendenti effetti di luce e impostazioni scenografiche originali. Al centro, il Mago più anziano, che bacia il piedino di Gesù, ha un mantello giallo di velluto, la cui morbidezza sembra uscire dalla tela per poter essere accarezzata. L'occhio è immediatamente appagato dalla varietà dei dettagli, dalla vivacità dei giochi cromatici e dalla luce che stria il buio annunciando metaforicamente l'arrivo del Salvatore. Il tour tra le cappelle conduce davanti a un altro dipinto d'altare, realizzato in epoche diverse da 2 differenti maestri. Si tratta della Madonna delle Stelle, opera 300esca di Lorenzo Veneziano, con al centro una Madonna dell'Umiltà, sulla quale nel 1519 interviene l'artista Marcello Fogolino. A lui si devono le stelle d'oro sul manto che danno il nome alla pala e la corona di angeli che spunta tra soffici nubi. Sempre di Fogolino è la splendida veduta bucolica di Vicenza ai piedi dell'opera. A concludere la sfilata di dipinti c'è anche la pala di Bartolomeo Montagna, che in città era di casa. È nell'altare da porto, commissionata dalla vedova del nobile Bernardino Pagello. La donna si fa ritrarre nei panni di un'elegante e altera Maddalena in trono, circondata da santi. Restano ancora 2 affascinanti ambienti da conoscere. Il primo ha un impatto visivo che desta meraviglia. È la Cappella del Rosario, con la volta rivestita di dipinti. Si inizia a costruirla nel 1613 per celebrare la vittoria cristiana sui turchi a Lepanto. Per realizzarla fu necessario abbattere la volta a crociera e sostituirla con un soffitto più alto con oculo centrale. E così l'effetto meraviglia è amplificato dall'imponenza degli spazi, decorati da una miriade di dipinti sui toni del blu e dell'azzurro. Le diverse scene legate ai temi della pietà mariana e del Cantico dei Cantici sono opera di Alessandro Maganza e della sua bottega. L'ultima cappella su cui soffermarsi è meno appariscente. Appartiene alla potente dinastia dei Tiene e ha mantenuto l'impianto originale 200esco, nonostante i diversi interventi nei secoli. L'ultimo, in stile rocaille, tra il 1723 e il 1726. Al suo interno sono custodite 2 grandi arche dell'inizio del XV secolo, commissionate dal diplomatico Giovanni Tiene. Una custodisce le spoglie dello stesso Giovanni, morto nel 1415, l'altra di Marco da Tiene. Le lunette delle arche presentano 2 dipinti 400eschi, Entrambi hanno al centro la Madonna con il bambino. I ritratti delle vergini si guardano con dolcezza da una parete all'altra. A realizzarli il maestro lombardo Michelino da Besozzo, che Giovanni da Tiene aveva conosciuto durante il suo soggiorno alla corte dei Visconti. Lo incontra di nuovo nel 1410 a Venezia e lo apprezza a tal punto che lo chiama a lavorare in Santa Corona, commissionandogli dipinti del suo monumento funebre.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Non volevo il vestito bianco, Susan Jane Gilman. Traduzione di Linda Rosaschino, PM 2008. Letto da Elisa Breda. Se il tuo primo ricordo è la strampalata esperienza di un campeggio hippie a 4 anni, se ti ritrovi a crescere come una ragazzetta bianca che gironzola in tutù, in un quartiere portoricano di New York, se tua madre, che è ebrea, vorrebbe tanto farsi suora e tuo padre è impantanato in una bizzarra fase di regressione adolescenziale, se il tuo imprinting con l'universo maschile è un rocambolesco incontro con una rockstar, il minimo che si possa dire della tua vita è che sembra un romanzo. Ma dalla tragicomica esperienza della prima volta alla scoperta di un talento da collezionista di uomini sbagliati, dalla ribellione dei giorni della scuola allo scontro frontale con il mondo del lavoro, la storia di Susan è anche la storia di una generazione di ragazze e di donne.
4: Buon ascolto. Nuda in un film hippie. Da piccola era talmente leziosa e ambiziosa da essere praticamente una drag queen. Volevo essere tutto allo stesso tempo. Una prima ballerina, un'attrice, una modella, un'artista famosa, un'infermiera, una pattinatrice sul ghiaccio e Batgirl. Passavo un sacco di tempo volteggiando nel soggiorno con un centrino sulla testa, immaginando con grande ricchezza di dettagli la passerella che avrei fatto come nuova Miss America, durante la quale avrei anche ricevuto il premio Nobel per come coloravo. L'unica cosa che non volevo essere era un hippie. «Santo cielo, non sei proprio un hippie!» si lamentava mia madre spargendo incenso nel nostro soggiorno con le maniche del suo camicione africano. «Hai 4 anni, te ne vai in giro in tutù. Mangi cibi preconfezionati e ti lamenti quando non sono esattamente come appaiono sulle confezioni. Gli hippie non lo fanno», diceva. «Gli hippie non fanno tanto teatro quando mangiano le crocchette di patate. A pensarci bene, gli hippie non tormentano nemmeno il fratello piccolo cercando di vendergli l'argenteria», aggiungeva. «Fossi in te, mi preoccuperei meno del fatto di essere un hippie e più del fatto di essere un estorsore». Ma già a 4 anni ero consapevole del fatto di avere una famiglia bizzarra e la cosa mi preoccupava molto. Come la maggior parte dei bambini piccoli, o come chiunque, se è per quello, avevo desideri contraddittori. Volevo essere la stella più grande e luminosa del firmamento, ma volevo essere anche esattamente come chiunque altro. Perciò mi sentii immensamente sollevata quando i miei genitori annunciarono che avremmo trascorso l'estate a Silver Lake. Da quello che ne capivo, andare in vacanza era quello che facevano gli americani normali. Era il 1969 e la mia famiglia viveva in una casa popolare a Upper Manhattan, in un quartiere che allora era famoso solo per aver ispirato con le sue guerre, fra bande e i suoi episodi di criminalità, il celeberrimo musical di Broadway, West Side Story. A Silver Lake non solo avremmo fatto una vera vacanza, ma secondo mia madre c'era anche la vaga possibilità che io prendessi parte a un film. A quanto pareva, laggiù, conosceva un regista di nome Alice Farnald, che stava cercando dei bambini per il cast. Definire Silver Lake una località di villeggiatura sarebbe un'esagerazione. Era una colonia estiva fondata dai socialisti, Gente troppo estenuata dal lavoro manuale o con troppa poca dimestichezza con esso per preoccuparsi dell'architettura del paesaggio. Piccoli bungalow erano stati semplicemente costruiti su appezzamenti di terreno e poi abbandonati ai boschi che li circondavano. Strade di terra battuta portavano al lago eponimo, che all'inizio di ogni estate scintillava come uno specchio per poi trasformarsi alla fine di agosto in una poltiglia verdastra di alghe. L'unica concessione alla civiltà della piccola comunità era la stalla, un vecchio edificio colonico rosso utilizzato come centro ricreativo. Per il resto, Madre Natura veniva lasciata libera di seguire la propria inclinazione, come amavano dire gli abitanti della colonia. A un bambino, Silver Lake offriva infiniti modi di imporsi sul mondo naturale. E i miei nuovi amici mi insegnarono in fretta un sacco di passatempi decisamente poco femminili. I nostri genitori se ne stavano seduti a gambe incrociate sull'erba ad ascoltare gli Young Bloods. Ma noi avevamo formiche da incenerire e decapitare, vermi da schiacciare, rane da inseguire, lucciole da prendere in ostaggio, bruchi da mettere nel sacco, lumaconi da punzecchiare con uno stecco. Bacche da polverizzare con un sasso e talpe morte da dissotterrare dal giardino e da lanciare in cucina poco prima del pranzo. Avevamo scoperto che se grattavamo il terriccio rossastro da una montagnola accanto al lago e poi lo mescolavamo con l'acqua, ottenevamo una poltiglia rossiccia deliziosamente melmosa. Ci macchiava i vestiti e i ragazzi più grandi la chiamavano schifosa fanghiglia. Quindi noi eravamo determinati a giocarci il più possibile. Era come il caviale del fango. Ancora meglio era l'arrivo del venditore di gelati, alle 4. Credo che i blitz su Londra generassero meno isteria e confusione. Appena suonavano le campanelle del furgoncino, ogni bambino sotto i 12 anni perdeva la testa. Gelato! Strillavamo. Ci fiondavamo fuori dall'acqua e correvamo dai nostri genitori. Strappavamo loro i soldi di mano prima che potessero finire di dire: "E prendi un cremino per tuo padre, per favore." E ci precipitavamo a piedi nudi su per la collina urlando. Più che l'arrivo del venditore di gelati, sembrava la venuta del messia del gelato. A Silver Lake trascorrevo le giornate in uno stato di frenesia, pienamente a mio agio nel mondo. Felice nella mia pelle. Volteggiando e piroettando nel lago illuminato dal sole, mi sentivo un'olimpionica vincitrice della medaglia d'oro. La regina del balletto acquatico, una dea luminosa e senza peso, con la moletta per il naso e un costume danskin verde lime che continuava a scivolarmi giù dalle spalle e a infilarmisi fra le chiappe. Passavo le giornate urlando: "Mamma, mamma, mamma! Guarda, guarda!" E poi annaspando come una matta nel recinto per i bambini. Ma come la maggior parte delle cose idilliache, Silver Lake sembrava essere tale solo per fare da sfondo a qualche imminente e inevitabile follia. È a questo punto che entrarono in scena Alice Farnald e la sua cinepresa. Alice Farnald era nota nella colonia come un'artista con la A maiuscola. Mentre le altre madri giravano con le ciabattine infradito e dei costumi da bagno gommosi, Alice indossava gonne a sigaretta ornate di volant, scarpe con la zeppa e camicie bianche stile folk annodate strette fra i seni. Quando aveva in bocca la gomma da masticare, cioè quasi sempre, ogni cosa che aveva addosso ballonzolava. Io la chiamavo la signora della banana Chiquita e lo intendevo come un complimento. Chi non avrebbe voluto apparire adorabile con una montagna di frutta sulla testa? Una sera Alice organizzò una riunione nella stalla. "Come forse sapete," annunciò, "ho intenzione di girare un film qui a Silver Lake." "Il titolo sarebbe stato Camp," disse. Camp avrà come protagonisti diverse persone di questa colonia, compresi. Alice smise di masticare la gomma e guardò esplicitamente me e il mio amico Edward Itzkowitz. In quel momento io stavo cercando un modo per appendermi a testa in giù alla panchina, masticando una collana di plastica. Edward stava lacerando il bordo di un bicchiere di carta con i denti. Compresi, Alice si schiarì la voce, alcuni dei nostri bambini. Edward, chiamò Alice. Come molti degli abitanti della colonia, Alice aveva un forte accento di Brooklyn. Pronunciava il nome di Edward non Edward, bensì Edwid. Di fatto, la maggior parte degli abitanti della colonia, compresa la madre di Edward, Carly, nativa di Brooklyn, e quindi lo stesso Edward, pronunciavano Edward Edwid. Per anni ho creduto che fosse il suo vero nome. Solo quando eravamo ormai adulti e mi imbattei in lui all'East Village, mi informò che il suo vero nome era Edward. O meglio, era stato Edward. Stufo della storpiatura, era andato in tribunale e aveva cambiato il suo nome in Steve. Edwid, piccola Susie Gilman, disse Alice, vi piacerebbe recitare in un vero film? La sua voce aveva l'allegria forzata e sospetta di un dentista. Era la voce che gli adulti usavano ogni volta che volevano convincere i bambini a fare qualcosa che loro stessi non avrebbero mai e poi mai voluto fare, a meno che non glielo avesse ordinato un giudice. Ma io ero più che disposta a trascurare questo particolare. In quel momento avvertivo solo la sensazione di calore e di benessere che mi dava l'essere al centro dell'attenzione. Era come caramello. Come panna montata con la granella. Annuì con entusiasmo. Certo che volevo recitare in un film. Il fatto era che fino a Silver Lake quell'anno non era andato granché bene per me. Certo, c'era la guerra in Vietnam e Bobby Kennedy e Martin Luther King erano stati assassinati di recente. Ma per quanto mi riguardava, c'era un solo trauma nazionale degno di attenzione: la nascita del mio fratellino. Non solo il suo arrivo aveva distrutto il mio status di figlia unica, ma John era il neonato più carino di tutta la storia. Agghindato con il berrettino rosso con il pompon e la copertina azzurra, era l'attrazione del campo giochi della West 93 Road Street. Le altre madri abbandonavano le proprie carrozzine accanto alla struttura per arrampicarsi. Oh mio Dio, è bellissimo! Squittivano spingendomi da parte per infilare la testa sotto la cappotta del suo passeggino. Fa il modello? Io, invece, ero carina solo come può essere carina qualsiasi bambina di 4 anni. Grandi occhi, graffi sulle ginocchia e l'indispensabile balbettio. Ma la mia faccia era rotonda come una mela e la mia pancia ancora di più. Scoprì in fretta che l'essere una bambina non mi risparmiava le frecciatine degli adulti sul peso. Anzi, la bellezza di mio fratello sembrava costringerle a sottolineare la mia mancanza di attrattive. Era come se nel mondo ci fosse solo una quantità finita di bellezza e mio fratello avesse esaurito la nostra quota. Oh, la sua bambina è così paffuta! Urlava l'ucraina obesa che gestiva il magazzino Kai B Discount, dove mia madre comprava all'ingrosso i miei vestiti. Credo che beva troppe bibite gassate, suggeriva l'assistente della maestra del mio asilo. Le ingrassano la faccia. La mia maestra, Celeste, era una vera sadica. Lo capì il primo giorno quando ci fece giocare a Simon Dice, dando ordini fatti apposta perché ci facessero del male. Simon Dice. Infilatevi un dito in un occhio. Simon dice: datevi un colpo sulla testa con un pezzo di legno. Infilatevi un pastello nel naso. Ops, non ho detto Simon dice, vero? Yuan? Beh, Susie sembra la pubblicità dei biscotti Cookie Time, disse Celeste a mia madre con un sorrisetto di maligna e scoperta soddisfazione. E diciamolo, non le giova. Ha pensato di portarla da un medico? A metà dell'anno scolastico mi sdraiai davanti alla porta della mia classe e strillai finché mia madre non promise di portarmi a casa. E così fui la prima ad abbandonare l'asilo privato dell'Upper West Side. Ma adesso io e Hedwig saremmo diventati stelle del cinema. Reciteremo in un film, canticchiammo il pomeriggio successivo mentre eravamo in coda per il gelato. Come ogni bambino sa, quando ti capita qualcosa di buono, il bello è sbatterlo in faccia agli altri. Reciteremo in un film, cantammo di nuovo dimenando il sedere in una danza considerata universalmente provocatoria, riuscendo immediatamente a inimicarci tutti gli altri bambini della colonia. Ripensandoci, probabilmente Hedwig era bramoso di celebrità quanto me. Appariscente, pettegolo e melodrammatico, aveva una zazzera di capelli ricci che si tirava indietro con un gesto teatrale e una voce squillante. «Oh mio Dio, ragazzi, ascoltate!» esclamava. Mentre alcuni dei suoi coetanei avevano ancora difficoltà a leggere i libri di filastrocche, Hedwig aveva non solo l'accento di Brooklyn di sua madre, ma anche il suo ampio vocabolario da intellettuale. «Quale bambino parla così?» diceva mia madre. «Quel ragazzino è una jenta, una vera bisbetica!» E io lo adoravo per questo. Tutte le bambine lo adoravano, diversamente dagli altri maschietti, i cui passatempi principali consistevano nel lanciare sassi e nel buttartisi addosso fingendo di essere speed racer. Hedwig era contrario a qualsiasi forma di attività che richiedesse qualche sforzo. Maniaco del cioccolato quanto me, era fin troppo contento di starsene seduto su una sdraio, mangiando merendine e inventandosi storie complicate su quello che sarebbe successo agli abitanti della colonia se, per dire, gli alieni fossero atterrati nella stalla e avessero fatte schiave le persone in base a come erano vestite. Inutile dire che gli altri bambini non sapevano bene cosa pensare di lui. Avevano solo 4 anni, eppure sapevano, proprio come Hedwig doveva sapere, che lui non era fatto della stessa loro stoffa. Mangiando i nostri gelati ricoperti di cioccolato, io e Hedwig parlavamo tutti eccitati di come l'essere protagonisti del film ci avrebbe cambiato la vita. L'unica attrice bambina che conoscevo all'epoca era la decrepita Shirley Temple. Chissà come, mi ero fatta l'idea che comparire in camp significasse essere al centro di diversi energici numeri di canto e di ballo. Mi immaginavo scendere solennemente uno scalone con una piccola cappa di visone bianco mentre un gruppo di adulti adoranti mi adulava, cantando canzoni che celebravano il mio splendore finché non restavo sola sotto la luce dei riflettori per uno dei miei balletti. Poi avrei eseguito un arabesque perfetto dopo l'altro, e al termine di ognuno avrei fatto il simbolo della pace davanti alla cinepresa proprio come facevano i Beatles. Hedwig si vedeva più come un mago. «Avrò un lungo mantello color porpora e un cappello a cilindro», annunciò. «Quando darò un colpetto sul cappello con la bacchetta magica, verranno fuori dei coniglietti». Poi, aggiungeva, «chiuderò mia sorella Cleo nella custodia di un violoncello e la farò scomparire». Inutile dire, naturalmente, che Cleo non si sarebbe rimaterializzata alla fine del numero di magia, anche se non per colpa di Hedwig, sarebbe rimasta per sempre in un limbo popolato da assistenti di maghi incompetenti. Io e Hedwig avevamo deciso che alla fine del film avremmo partecipato entrambi a una parata. Poi ci saremmo trasferiti in una casa a piani sfalsati nel New Jersey, con tappeti a pelo lungo, un acquario e una cucina rifornita solo di M&M's e grissini al formaggio. La mattina in cui dovevano iniziare le riprese di camp, mi svegliai così eccitata che non volli fare colazione. In ogni caso la colazione non c'era, visto che mia madre era già scesa al lago per guardare Alice girare la prima scena. «Vieni a dare un'occhiata, tesoro», disse mio padre, «è davvero fantastico». Fino a quel momento non mi era passato per la testa che nel film potessero esserci altre persone oltre a me e a Hedwig. Mentre seguivo mio padre non sapevo cosa aspettarmi. Forse Alice sarebbe stata seduta su una sedia da regista mentre alcuni degli abitanti della colonia si aggiravano lì intorno con dei costumi luccicanti in attesa del mio arrivo. Forse ci sarebbe stato qualcuno che si esercitava a ballare il tit-tap, oppure un collie con un nastro rosso al collo che veniva preparato per farmi da spalla. Quel Quello che non mi aspettavo era di vedere 27 hippie stiparsi dentro un maggiolone Volkswagen rosa e violetto. Dal mio punto di vista erano praticamente nudi. Gli uomini indossavano soltanto corti pantaloncini di tela e le donne che non erano in topless portavano minuscoli bikini di macramè realizzati da Daisy Lupes, un abitante della colonia che perfino gli altri consideravano, parole loro, fuori di testa. Daisy si guadagnava da vivere vendendo costumi da bagno fatti a mano ai festival musicali. Il fatto che la gente pagasse per avere le sue creazioni è una dimostrazione della forza degli allucinogeni dell'epoca. A Silver Lake i ragazzi più grandi chiamavano i costumi da bagno di Daisy sacchi per le pere e portatette avvizzite. E non erano ingenerosi. Al posto dei vestiti tutti sfoggiavano body art psichedelica. Fiori dai colori esplosivi ed enormi simboli della pace arancione fluorescente erano dipinti sui loro toraci. Cuori incorniciavano i loro ombelichi. Faccine sorridenti ammiccavano dalle loro spalle e dalle loro ginocchia. Farfalle si posavano sulle loro clavicole. Una donna aveva raggi del sole gialli e arancioni che le si irradiavano dal pube. Il fratello della mia amica Annie, Jerome, che consideravo già un balordo perché era un bianco che si intestardiva a portare i capelli stile afro, era completamente ricoperto di pittura. Strisce di colore lo avvolgevano a spirale come il palo che compare sulle insegne dei barbieri. Le gemelle Fleming, una coppia di ragazzine adolescenti che una volta mi avevano fatto da babysitter, avevano la parola fico dipinta su una gamba, fatti valere sull'altra e facciamo l'amore e non la guerra sulla pancia. Ogni hippie aveva anche un numero dipinto sullo stomaco e da dietro il cavalletto della cinepresa Alice chiamava i numeri come se fosse stata dietro il banco di una gastronomia. Notai che contava a ritroso 15, 14. La persona in cui il numero veniva chiamato doveva infilarsi dentro il maggiolone. Mio padre mi portò da Alice. «Vedi?» disse indicando la cinepresa. «Alice farà saltar fuori tutte quelle persone dall'automobile come clown del circo». Sembrava pensare che la cosa mi avrebbe divertita, ma la verità era che i clown, insieme alle marionette, alle pubblicità dove si vedevano incendi e agli album da colorare mal disegnati, mi terrorizzavano. E gli hippie, fino a quel punto, non avevano un effetto molto diverso. «Questa scena si chiama Ode alla gioia», disse Alice senza sollevare lo sguardo dal mirino. Non avevo idea di cosa fosse un'ode, ma cercare di infilare 27 adulti in un maggiolone non mi pareva affatto una gioia. Mi sembrava un pio desiderio. Guardai il padre della mia amica Abigail, un uomo tarchiato con delle enormi margherite color porpora dipinte sui capezzoli, strisciare sotto il cruscotto in posizione fetale, mentre le gemelle Fleming si incastravano dietro la leva del cambio. «Numero 6!» urlò Alice. Era Larry Levy, il padre della mia amica Lori. Era alto più di 1,80 e aveva fiori rosa shocking e gialli dipinti sulle gambe e un simbolo della pace su ciascuna guancia. Guardarlo chinarsi e cercare di rannicchiarsi nel portabagagli del maggiolone era più che penoso. Era traumatizzante. Eppure mio padre stava ridacchiando. «Arrenditi, Levi!» urlò. «Non puoi farcela!» Larry si voltò, fece un ampio sorriso e mostrò il dito medio a mio padre. Poi saltò dentro il portabagagli e si chiuse dietro lo sportello con un gesto teatrale. Tutti urlarono e applaudirono. Mio padre si infilò in bocca entrambe le dita e fischiò. Ebbi l'impressione che ogni cane dello stato di New York lo sentisse e cominciasse a ululare. «Ok», urlò Alice, «fate partire la musica». Un giradischi portatile di plastica era stato sistemato sotto un albero con l'aiuto di una mezza dozzina di prolunghe. Guardai il figlio adolescente di Alice, Clifford, tirare fuori dalla custodia una copia di Surrealistic Pillow dei Jefferson Airplane e metterlo sul piatto. Cominciai a provare un leggero malessere, simile a quello che avevo tutte le mattine prima di andare all'asilo. Restai lì con mio padre e cercai di fingere che andasse tutto bene. Che quello fosse il modo in cui tutti gli altri bambini dell'asilo trascorrevano le vacanze estive. Nessuno fece il minimo caso a me. «Ok, gente!» urlò Alice. «Fuori ci sono 29 gradi e non voglio che qualcuno rimanga soffocato. Quando la cinepresa comincia a filmare, tirate fuori il culo da quell'auto più in fretta possibile!» Poi gridò: «Clifford, musica!» E l'attacco psichedelico intervallato dal suono delle maracas della canzone dei Jefferson Airplane, She Has Funny Cars, echeggiò sul lago. «Si gira!» urlò Alice. L'idea originaria, apparentemente, era stata che l'auto arrivasse da sola fino alla radura e poi che gli hippie scendessero. Ma una volta che furono tutti stipati all'interno, guidare l'auto diventò fisicamente impossibile. «Venite fuori quando chiamo il vostro numero!» urlò Alice. «Uno!» La portiera dell'auto si aprì lentamente e Adele Birnbaum, che si era schiacciata all'interno solo un minuto prima, uscì. Un fulmine dipinto sul suo stomaco non si era asciugato del tutto ed era sbavato nell'uno color porpora che aveva sopra l'ombelico, creando una macchia simile a quelle di Rorschach. Ma Adele si limitò a ridacchiare. Si dimenò e ballò davanti alla cinepresa mentre la folla urlava e applaudiva. «Due!» urlò Alice. E Sidney Birnbaum venne fuori ballando il ballo del quaquà con una bandiera americana.

di Larry sarebbero stati imbarazzati più di me. Quando Alice arrivò al tredicesimo figlio dei fiori, la maggior parte dei figli veri aveva perso interesse per la cosa. Se n'erano andati in una macchia d'alberi vicino al lago, dove avevano inventato un gioco nel quale una persona scorreggiava in un sacchetto e poi tutti gli altri annusavano a turno. Ma io non ero interessata. Mi allontanai e mi sedetti su un sasso, da sola. Il vago malessere che avevo sperimentato all'inizio delle riprese si era somatizzato in un mal di stomaco molto fastidioso. Tesoro, è solo una finzione, disse gentilmente mia madre. Non mi piace, dissi. Perché no? Domandò lei. Si stanno solo divertendo. Stanno giocando come fai tu. Sentire questa cosa servì solo a irritarmi ancora di più. Gli adulti non avrebbero dovuto giocare. Sarebbero dovuti essere pedanti e noiosi, ma soprattutto sarebbero dovuti essere pedanti e noiosi mentre badavano a te, che giocavi. Non avrebbero dovuto ballare il ballo del quaquà mentre tu te ne andavi a scorreggiare in un sacchetto. Allora cominciai a capire il vero motivo per il quale gli hippie mi spaventavano. Erano in competizione. Le loro facce dipinte, i loro palloncini di gomma da masticare, il loro abbigliamento ingenuo e vistoso. Volevano per sé le cose da bambini. Volevano essere sciocchi e irresponsabili, fare piroette sull'erba. E a noi bambini veri cosa restava da fare? Se gli adulti facevano i figli dei fiori, a chi sarebbe toccato fare gli adulti? Voltai platealmente le spalle a mia madre, anche se ero piena di gratitudine per il fatto che lei e mio padre avessero deciso di non saltar fuori dal maggiolone. Non mi piace e basta, dissi. Tutto qui. Inginocchiandosi accanto a me, mia madre mi allontanò gentilmente una ciocca di capelli dagli occhi. Alice dice che domani filmerà te e Edward che ballate insieme vicino al lago. Questa notizia sortì l'effetto desiderato. Ero terribilmente vanitosa. Davvero? Ballerò? Improvvisamente immaginai Hedwig in frac e cappello a cilindro ricoperto di lustrini, come il suo costume da mago. E mi faceva volteggiare sulla sabbia e mi sollevava con grazia mentre indossavo un abito diafano. Che gli hippie seguissero pure la propria inclinazione. Io e Hedwig avremmo ballato il valzer sul bordo dell'acqua, sublimemente affascinanti e belli. Il mattino dopo mia madre mi svegliò che era ancora buio. Ok, stella del cinema, andiamo, sospirò. Proprio non capisco come mai Alice debba fare questa cosa all'alba. Anche se chiaramente mia madre non era entusiasta, a me piaceva che fossimo le prime persone a essersi svegliate nella colonia. Avevo la sensazione di aver vinto qualche gara. Indossai il mio tutù e uscii nel patio mentre i primi raggi di sole filtravano al di sopra delle colline. Fuori faceva freddo, più freddo di quanto avessi immaginato, ma il cielo era striato d'oro e di rosa chiaro. E l'aria aveva l'odore dolce della nebbia mattutina. Non avevo mai visto un mattino così magico. Niente camion della spazzatura, niente sirene, solo foglie bagnate e qualche passero incerto. Quando io e mia madre arrivammo al lago, la madre di Hedwig, Carly, era già lì. Carly doveva superare i 100 kg, eppure il suo peso sembrava giustificato dal calibro della sua personalità. Con le sue opinioni roboanti e una risata che faceva tremare i muri, costituiva da sola una pièce di teatro agitprop, una forza della natura in pantaloni a zampa taglia extra large e camicioni folk. Portava Edwin in spalla come se fosse stato un sacchetto di biancheria da lavare. Lui aveva ancora il pigiama di Snoopy, ansimava, aveva la bava alla bocca, il naso incrostato ed era mezzo addormentato. Prima che potessi domandare del costume da mago, arrivò un'auto e Alice scese seguita da Clifford, che scaricò una montagna di attrezzatura. Nonostante fossero le 5:30 di mattina, restai colpita nel vedere che Alice era già vestita con un maxi abito verde lime con un turbante dello stesso colore ed era perfettamente truccata. La sua mascella si muoveva freneticamente. Ok, gente, disse facendo schioccare la gomma da masticare. Sistemiamoci sulla spiaggia il più presto possibile. Cerchiamo di battere il sole. Sol? Dov'è Sol?

Improvvisamente vidi Saul Shapiro in pigiama comparire da dietro la curva. Saul era il padre della mia amica Wendy ed era senz'altro l'uomo più grosso di tutta la colonia. Faceva addirittura sembrare inconsistente Larry Levy, adesso noto come Larry Levy del busto ortopedico. Aveva la cassa toracica prominente, mani e piedi enormi e una corona di folti capelli bianchi. La sua voce da baritono faceva sì che tutto quello che diceva fosse stato anche togli quel criceto dal cesto della biancheria da lavare o Iris, cara, passami un pretzel. Suonasse come un intero corpo degli alpini. Saul aveva una targa speciale sull'auto perché, diceva mia madre, quando non stava sdraiato sulla spiaggia in costume da bagno a scacchi, era un illustre deputato dello stato di New York, qualsiasi cosa fosse. Io sapevo solo che era Golia. Mi terrorizzava. Adesso Golia indossava una camicia da notte a strisce verdi e un berretto dello stesso colore tutto infiocchettato. Pensai che anche lui avesse avuto troppo sonno per vestirsi, ma Alice spiegò che Saul sarebbe comparso nel film insieme a noi. La scena intitolata Ode all'innocenza sarebbe consistita in questo. Io e Hedwig avremmo ballato sulla spiaggia all'alba dando la caccia a una farfalla, mentre Saul stava in mezzo a noi in camicia e berretto da notte e suonava il flauto. Evidentemente non era proprio quello che avevo immaginato, ma pazienza. Ben presto, però, si presentò il problema delle farfalle, che potevano comportarsi da vere dive sul set cinematografico. Diversamente dal resto del cast, non si poteva ordinare loro di presentarsi. Dovevano venire blandite, dovevano essere corteggiate. In mancanza di questo, dovevano essere acciuffate. Mentre Alice montava il cavalletto, Clifford venne spedito alla palude con un retino per farfalle e un vecchio barattolo di polpette di pesce. Dopo averlo guardato per 10 minuti muoversi alla cieca, Hedwig si addormentò e Alice si domandò a voce alta se avrebbe potuto dipingere con la vernice spray una falena. Poi la fortuna girò. Clifford trovò non una, ma due farfalle monarca, in flagrante, niente meno, e le spinse senza difficoltà nel barattolo. Eravamo a posto. Saul prese posizione all'estremità del lago con un piccolo flauto di plastica che sembrava doppiamente assurdo nelle sue mani enormi. Carly depositò Hedwig sulla sabbia. Hedwig, basta dormire, disse con voce tonante, pizzicandogli le guance finché Hedwig non strillò. Ma va bene, e si alzò senza bisogno di aiuto. Mia madre si inginocchiò, mi pettinò i capelli e sistemò il tulle del mio tutù. Mi sentivo regale e compassata, quasi perfetta. Mia madre e Carly si ritirarono sulla terrazza di pietra affacciata sulla spiaggia, dove Alice aveva sistemato la cinepresa. Tutti pronti? Domandò Alice. Saul, Hedwig e io annuimmo. Poi lei si raddrizzò, chiaramente seccata. Oh, potremmo toglierci il tutù e il pigiama? Disse. Io guardai mia madre. Niente tutù, Alice? Disse lei. Ellie, gridò Alice. Questa è l'ode all'innocenza, non l'ode a Las Vegas o l'ode all'America delle multinazionali. Voglio dei bambini, bambini nudi, bambini come cherubini, che ballano all'alba con la musica del pifferaio magico mentre danno la caccia a una farfalla. Non c'è posto per i lustrini o per i personaggi dei cartoni animati stampati sui pigiami sintetici. Qui stiamo parlando della natura. Sentendo questo, Carly si mise a urlare a Hedwig. Hai sentito, Hedwig? Qui stiamo parlando della natura. Togliti il pigiama. Mia madre mi guardò, incerta sul da farsi. Susi, Alice vorrebbe che tu ballassi senza tutù, disse con cautela. Ti va di farlo? Cos'è un cherubino? Domandò Hedwig. Chi se ne importa di cos'è un cherubino? Tuonò Carly. È un simbolo pagano che i cristiani hanno fatto proprio per i loro dipinti dell'aldilà. No, non è così. È un angelo nudo, disse Clifford. Non voglio togliermi il pigiama, disse Hedwig. Fa freddo.
Oh, Mr. Itzkowitz, non è poi così terribile, disse Sol con una risatina da zio. Facile parlare per te, disse Hedwig. Hai una camicia da notte e uno stupido berretto. Hedwig, urlò Carly, non fare il maleducato con Sol, è un socialista. Poi si rivolse ad Alice. Non capisco perché faccia tante storie. Una volta, quando aveva 2 anni, si è tolto tutti i vestiti nel bel mezzo dei grandi magazzini Gimbels. Sono chiamati anche serafini, disse Clifford a nessuno in particolare. Devo essere un angelo? Domandai a mia madre. Dovevo ammettere che mi sembrava una cosa niente male, anche se non ero entusiasta della parte relativa al nudo. Ogni giorno mi mettevo e mi toglievo il costume sulla spiaggia. Tutti i bambini lo facevano in pubblico. Ma non ero un bambino piccolo come mio fratello che sgambettava nudo tutto il giorno ed era un'impresa mettergli un pannolino e un pagliaccetto per andare a mangiare da Dairy Queen. Comparire nuda in un film mi sembrava leggermente imbarazzante, ma forse sarebbe stato diverso se fossi stata un cherubino. Il sole sta sorgendo, gente, disse Alice. Siamo qui per creare arte oppure per discutere dell'epistemologia dei cherubini e per lamentarci? Hedwig, smettila di fare la prima donna e togliti il pigiama, disse Carly. E allora, Susie? Disse mia madre. Hedwig scrollò le spalle. Così io feci lo stesso. Francamente, non sapevo cos'altro fare. È opinione comune che scrollare le spalle significhi sì. Perciò le nostre madri ci aiutarono rapidamente a toglierci i vestiti. La verità era che io e Hedwig ci mostravamo regolarmente sedere nudo. Il nostro amico Freddy Connors aveva inventato un gioco chiamato culo in faccia, che era un grande successo nella fila per il gelato. Ma stare nudi quando era ufficialmente consentito ci rendeva molto timidi. Evitammo di guardarci negli occhi. Oh, è bellissimo, disse Alice chinandosi di nuovo dietro la cinepresa. Appena disse si gira, cambiai idea. Rivolevo i miei vestiti, subito. Ma Saul stava suonando Greensleeves con il flauto e venendo verso di noi, e Alice stava dicendo: Così, fantastico, adesso Susie e Hedwig ballate intorno a Saul. E dal momento che si gelava, e ballare era meglio che restare lì fermi, io e Hedwig cominciammo a ballare, esibendoci nei passi migliori del nostro personale repertorio. Stop! Fermate la ripresa! Urlò Alice. Ellen, disse a mia madre, cosa ci fa Susie su una gamba sola? E cos'ha che non va la sua mano? Oh, disse mia madre, sta facendo un'arabesque mostrando il simbolo della pace. È una piccola coreografia che le piace fare. Oh, cazzo, disse Alice. Piccola Susie Gilman, urlò dalla terrazza. Basta con gli arabeschi e i simboli della pace. Hedwig, perché ti dimeni in quel modo? Alice aveva dimenticato che io e Hedwig non eravamo cresciuti con i musical di Julie Andrews. Mentre ci cambiavamo i pannolini, sentivamo Otis Redding. Avevamo imparato a camminare ascoltando Sunshine Superman di Donovan e River Deep. Mountain High di Tina Turner. Nella vasca da bagno cantavamo sull'intera colonna sonora di Yellow Submarine. Quando gli era stato ordinato di ballare, Hedwig si era lanciato in un'interpretazione tutta sua della ballerina di fila mescolata a passi da discoteca che aveva visto nello spettacolo televisivo per bambini della domenica mattina Wonderama. A quanto pareva, non era questo che Alice aveva in mente. Lasciate perdere i balletti, voi due, ordinò. Saltellate e basta. Saltellate allegramente intorno a Saul. Così, urlò Carly. Sollevò l'orlo del caffetano e mimò il gesto di mettersi a saltellare allegramente sulla terrazza. Perfino Alice sembrò un po' perplessa di fronte a quello spettacolo. Tornò dietro la cinepresa e ordinò: Saltellate! Saul ricominciò a suonare il flauto. Io e Hedwig ci mettemmo a saltellare sfrenatamente intorno a lui con ampi movimenti spastici e grandi sorrisi idioti che speravamo potessero passare per gioiosi. Girammo su noi stessi agitando le braccia, fingendo di dirigere con i nostri corpi un'enorme orchestra invisibile. Saltammo, piroettammo,
Volteggiammo, ci dimenammo. Nessuno di noi due aveva la minima idea di cosa diavolo stessimo facendo. Splendido, splendido, disse Alice. Siate bambini, siate innocenti, siate naturali, continuate a saltellare. Fece cenno a Clifford di liberare le farfalle. Una di loro era rimasta asfissiata nel barattolo di polpette di pesce e cadde pietosamente per terra come una foglia morta. Mentre l'altra si mise a svolazzare languidamente e noi le demmo la caccia con un impegno eccessivo, spronati soprattutto dal fatto che stavamo gelando. Saltellate, date la caccia alla farfalla, ripeté Alice. Saltellammo e demmo la caccia alla farfalla, saltellammo e demmo la caccia alla farfalla. E improvvisamente Alice urlò: Stop, è tutto! Saul si tolse il berretto da notte e si asciugò la fronte. Mia madre venne giù e mi rimise in fretta il mio tutù. Edwidge fu infilato nuovamente nel suo pigiama e gettato sulla spalla di Carly. Clifford stava smontando l'attrezzatura di Alice e riportandola su per la collina, verso l'auto, e Alice stava mormorando: Dove diavolo ho messo il thermos? Ho bisogno di caffè immediatamente. Poi se ne andò. Sentii la sua auto scoppiettare mentre partiva. E i pneumatici stridere sulla ghiaia. Saul ci stava salutando con la mano e il cancello si stava chiudendo con un rumore metallico dietro di lui. Poi basta, era tutto. Una farfalla era scomparsa, ma l'altra giaceva morta sulla sabbia, sacrificata all'arte, all'ode all'innocenza. Il sole splendeva sopra l'orizzonte, il lago luccicava ed era stranamente immobile, come se noi non fossimo mai esistiti. Come se fosse rimasto immobilizzato da molto prima che gli esseri umani avessero cominciato a girare con le loro cineprese Super 8. Io e mia madre eravamo sole sulla spiaggia. Bene, sospirò lei. Immagino che questa passerà alla storia. Ti riportiamo a letto?

0: Avete ascoltato un estratto da Non volevo il vestito bianco, Susan Jane Gilman, traduzione di Linda Rosaschino, PM 2008, letto da Elisa Breda.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Quando entrò nella chiesa di Santa Chiara, ad Avignone, dalla Rue du Roi René, era l'aprile del 1327. Vide questa ragazza bionda e se ne innamorò perdutamente. Non proprio un boy scout francese ammessa la domenica, ma un ragazzo di 23 anni, in piena età medievale, fuggito dalla Toscana per seguire suo padre, il notaio fiorentino Ser Petracco, guelfo di parte bianca, che esiliato da Firenze trovò un posto di lavoro nella corte pontificia di Avignone e portò con sé il figlio. Croce delizia per il giovane Francesco che lì incontra, giudicate voi se purtroppo o per fortuna, Laura. Bentrovati, questo è il podcast Lady B, o L'ADB, che si propone di svelare quel lato B della letteratura misconosciuto e più. Oggi parliamo di Francesco Petrarca e di questo suo travagliato amore per Laura. Perché dobbiamo pensare che ne sia valsa la pena e il tormento? Perché quello che è stato scritto su questo conflitto sentimentale resta per tutti e per sempre un testamento d'amore. L'opera che raccoglie queste verità dichiarate, lo sappiamo, è Il Canzoniere, e quando comincia a scrivere Francesco lo chiarisce già. Voi, che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond'io nutriva il cuore. Anzitutto chiarisce che si sta rivolgendo a noi, a me e a te che ascolti, e poi rivela già tutto. Di questi sospiri, di queste sofferenze che ha patito per questa donna, che si tratti poi di Laura, di una circostanza o esperienza di vita o dell'allegoria della poesia, il poeta ci dice che ha passato un momento di affanno e pesantezza, ma che di questo affanno si è nutrito, che è un verbo che esprime vita, necessità. Come dire che niente accade per caso, come dire che non tutti i mali arrivano per nuocere all'anima e come dire che senza questa sofferenza noi oggi non sapremmo come stanno le cose. E come stanno in effetti? Petrarca dice che le cose stanno così. Noi non siamo mai realmente preparati al momento in cui arriva una grande gioia o un grande dolore. Entrambi i casi ci pervadono e attraversano quel canale che collega direttamente gli occhi al cuore. Il poeta spiega come la sensazione di gioia entri dagli occhi per raggiungere il petto nel più profondo e quella di dolore esca facendo il percorso inverso nello stesso canale, per raggiungere cioè dal cuore gli occhi sotto forma di lacrime. Quand'è che Petrarca lo avrebbe capito? Era il giorno che al sol si scoloraro per la pietà del suo factore Irai, quando io fui preso e non me ne guardai, che i bei vostri occhi, donna, mi legaro. Tempo non mi parea da far riparo contra colpi d'amor, però m'andai sicur, senza sospetto, onde i miei guai nel comune dolor si incominciaro. Trovò mio amor del tutto disarmato ed aperta la via per gli occhi al cuore che di lacrime son fatti uscio e varco. Però al mio parer non li fu onore ferir me de saetta in quello stato, a voi amata non mostrar pur l'arco. L'ingiustizia è chiara, amore personificato ha colpito Petrarca a cuore aperto e a Laura non ha mostrato neanche l'arco da cui la freccia è stata scoccata. L'indifferenza della donna è pietrificante, reale e in effetti giustificabile nella misura in cui la nostra visione dell'altro, l'innamoramento insomma, è fortemente soggettivo. Laura non ha colpe apparenti eppure diviene il giovenile errore che il poeta più si rimprovererà in vita. per aver perso parte del suo tempo dietro questo amore non corrisposto, quando avrebbe potuto dedicarsi a coltivare la sua spiritualità. Eppure la sua sofferenza è un ponte, solido peraltro, costruito con 366 travi. 366 consapevolezze che il poeta riversa nei componimenti per ogni giorno dell'anno e che regala a lui, ma soprattutto a noi. A scuola lo si studia, al liceo tra il secondo e il terzo anno, ma fatichiamo a renderci conto che quello, i 16-17 anni, è il momento in cui teoricamente potremmo capire tutto sull'amore, senza accorgercene, magari senza volerlo. Ma Petrarca stesso ci dice che solo chi subisce in termini fisici la ferita di amore potrà comprendere il senso di questo dissidio interiore. Dissidio che lo porta ad essere profondamente inquieto. Non trova pace, ma non ha da guerreggiare. Teme e spera. Arde di passione, ma è un ghiaccio nel cuore. Sorvola il cielo, ma giace a terra. Non afferra nulla e al contempo abbraccia tutto il mondo. Un certo amore lo tiene in prigione. Non apre la porta della cella, ma non la chiude neanche a chiave. Non lo tiene stretto a lui, ma non scioglie i suoi lacci. Non lo uccide, ma non gli toglie l'arma che ha in petto. Non lo vuole vivo, ma non lo cava neanche via da quella situazione mortale. Così il poeta prova tutto e il contrario di tutto, e lo spiega mediante quella figura retorica che ci insegnano essere un'antitesi e che di fatto è lo stato d'animo di chi non riesce a dare un preciso nome alle sensazioni. Petrarca in effetti sostiene di vedere senza occhi, di non avere più lingua ma urlare, desidera morire ma chiede aiuto, odia se stesso ma ama. Si nutre di dolore, piangendo ride, prova piacere per la morte ugualmente per la vita. In questo stato si ritrova a causa di Laura. E questo era il sonetto 134, un po' parafrasato e romanzato. In effetti le sensazioni generate dall'amore e dal dolore sono talvolta indicibili e quindi difficili da identificare. Tutto viene stravolto quando nel 1348 Laura muore per la peste. Nello stesso anno a Firenze 10 ragazzi e ragazze decidono di lasciare la città e andarsene in un casolare di campagna per sfuggire a questo morbo. Ma questa è un'altra storia. Laura di peste ci muore e da quel momento Petrarca si rende conto che nelle dinamiche amorose si inserisce il sentimento del tempo, in extremis la morte, che a suo piacimento interviene facendo tabula rasa di illusioni, delusioni, speranze di ogni sorta, tanto che l'intera opera si divide in due allo scoccare del sonetto 264, rime in vita e rime in morte di Laura, spaccando a metà l'opera allo stesso modo in cui è spaccato l'animo del poeta, o meglio è franto, tant'è che aveva definito questi componimenti fragmenta prima che qualcun altro attribuisse il titolo di canzoniere alla raccolta. Insomma, emerge un trinomio: amore, tempo, morte. Un triangolo raccontato da sempre e per sempre nella letteratura come nel cinema. Basti pensare a film come Vi presento Joe Black o Collateral Beauty. E quindi, cosa dobbiamo a Petrarca? Dobbiamo riconoscergli di averci rivelato una verità perenne e di avercela rivelata oltre 700 anni fa.
4: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Storie vere. Maria Silvia Spolato di Luca Ricatti. Maria Silvia Spolato veniva da una buona famiglia. Era colta e intelligente. Eppure è stata rifiutata, estromessa e ridotta al rango di scarto della società. Maria Silvia Spolato ha attraversato l'Italia, dormendo dove capita, cercando rifugi di fortuna e rimediando i pasti. Ha affrontato decine e decine di inverni vivendo in strada. La storia di Maria Silvia Spolato ci riguarda tutti indistintamente, che siamo ricchi, poveri, colti o ignoranti come l'asfalto. Quando si tratta di barbonaggio, la prima cosa a cui pensa l'individuo medio è l'igiene personale. Nelle nostre vite fatte di piccole certezze senza senso, il nostro timore più grande è puzzare. La puzza è la materializzazione dell'esclusione. Ma la prima cosa a cui devi pensare se vivi in strada è un'altra: la violenza. In qualsiasi momento qualcuno potrebbe massacrarti di botte per prenderti una coperta o un panino rimediato chissà come. Per strada si può impazzire. E quel tipo con cui hai appena condiviso una birra schifosa all'improvviso potrebbe offendersi a morte per una sciocchezza e tirare fuori un coltello. Se vivi per strada, le relazioni sociali non sono una cosa scontata. Se rivolgi la parola a qualcuno, che sia una signora in tailleur o un senza tetto come te, potrebbe giudicarti o disgustarsi, o spaccarti una bottiglia in faccia. Se sei donna, la violenza è un problema ben peggiore. Per strada impari a vivere in solitudine, a parlare quel poco che basta per chiedere, a chiedere il minimo indispensabile per sopravvivere. Impari a fare scelte che per gli altri, per i normali, sembrano assolutamente incomprensibili. Di notte la città è seducente, sensuale, misteriosa. Di notte la città ti chiede di essere svelata. Perlomeno se hai una vita normale, e di solito quando è buio sogni al sicuro tra le mura domestiche. Ma se la tua casa è la strada, la notte è completamente diversa. È il momento del freddo, della follia e della paura. D'inverno la notte uccide. Scegliere dove dormire non è facile. La scelta sbagliata può costarti cara. Non so se ti è mai capitato di dormire su una panchina. A me sì, nei miei vagabondaggi giovanili. Le panchine sono tremendamente scomode e i parchi di notte sono spaventosi. Io l'ho fatto in compagnia di due amici, ma per una donna sola è molto diverso. Un altro amico, uno che ha vagabondato molto, molto più di me, mi raccontò che una notte stava dormendo su una panchina a Bologna. Si è fermata una volante della polizia, sono scesi in due, l'hanno pestato e poi l'hanno scaricato davanti all'entrata di un pronto soccorso. Maria Silvia Spolato ha dormito per diversi anni nelle stazioni e nei treni in corsa. Hai mai dormito in una stazione? Io ho fatto anche questo un paio di volte. Le stazioni sono posti freddissimi. Il continuo via vai dei treni muove tanta aria, così fredda da riuscire a passare attraverso tutti i strati di vestiti possibili. Gli androni delle stazioni sono enormi saloni vuoti, troppo freddi e troppo luminosi. Se esci a trovare una piccola sala d'aspetto con le panchine, forse ci sono altre persone che già ci dormono, ma non sai chi sono e cosa potrebbero volere da te. Per Maria Silvia ci sono state notti fatte di botte, risate malvagie e sigarette spente sulla pelle per sadismo. Una mattina Maria Silvia Spolato è scesa da un treno alla stazione di Bolzano e ha deciso di rimanere lì. Chissà perché Bolzano? A me viene da pensare che se vivessi per strada sceglierei una città con un clima mite. Non un posto dove d'estate si crepa di caldo e d'inverno si congela e nevica. Ma questo è il punto. Io non vivo per strada. Io non so niente. Bolzano è in cima alla classifica italiana delle città più vivibili e probabilmente chi non ha una casa certe cose le nota anche di più. Ha trascorso anni tra le strade della città altoatesina e molti avevano imparato a riconoscere la barbona col cappello di lana, anche d'estate. Quanto ci fanno ridere i barboni col cappello di lana anche d'estate? Chissà perché la gente non trova altrettanto ridicolo girare con una jeep in città o tenere un cane del Polo Nord in un appartamento. Chissà quali e quante strategie di sopravvivenza deve aver testato Maria Silvia Spolato per affrontare tanti inverni di Bolzano. Mi riesce difficile immaginarlo. Oltre a trovare posti sicuri dove dormire e cibo per riempirsi lo stomaco, andava continuamente in cerca di cose da leggere. Libri, soprattutto, ma anche riviste. Leggeva le riviste e forse sapeva più cose di me sull'attualità. Strano, vero? Anche tu pensi sempre ai barboni come gente fuori dal mondo e dall'attualità. Sono passati molti, troppi inverni e Maria Silvia Spolato si è ammalata. Una cosa seria, un'infezione alla gamba che è degenerata fino alla cancrena. Maria Silvia Spolato si fa ricoverare in un ospedale. A questo punto i servizi sociali si accorgono di lei. La mandano a Casa Margaret, una struttura gestita dalla Caritas che si occupa di donne senza fissa dimora. Da lì viene mandata in una casa di riposo, Villa Serena. Trova un ambiente confortevole, ha una stanza tutta per sé. Eppure esce ogni giorno e torna solo la sera a dormire. E succede che il personale si incuriosisce. Incuriosiscono le sue buste bucate piene di roba da leggere, i suoi modi garbati, la sua insolita proprietà di linguaggio. Da molti anni Maria Silvia non è più abituata a condividere i suoi pensieri con gli altri. È gentile, sorride a tutti, saluta e ringrazia, ma non va oltre. Esce la mattina e torna al momento di coricarsi. Ci vogliono 3 anni perché finalmente qualcuno riesca a farle raccontare la sua storia. Maria Silvia Spolato era una ragazza colta e intelligente. Era nata a Padova nel 1935 da una famiglia alto borghese. Si era laureata a pieni voti in scienze matematiche. Era stata assunta all'ufficio tecnico della Pirelli, ma poi aveva lasciato l'impiego per dedicarsi all'insegnamento. Svolse delle collaborazioni con l'università e divenne insegnante alle scuole superiori, prima a Milano, poi a Roma. era molto impegnata politicamente ed era omosessuale. A Milano aveva fatto il 68, a Roma aveva continuato la sua attività politica. Divideva il suo tempo tra l'insegnamento e l'attivismo. Nel 1970 aveva pubblicato un manuale di matematica per gli studenti liceali con l'editore Zanichelli, Gli insiemi e la matematica. Nel 1972 aveva dato alle stampe un testo dal titolo I movimenti omosessuali di liberazione. Si tratta di un libro che ha fatto epoca tra gli attivisti gay, lesbo e transgender. Ma nel 1972, in Italia, parlare di omosessualità era un totale tabù. Nel 1972 c'erano Giuliano Andreotti alla presidenza del Consiglio, Giovanni Leone alla presidenza della Repubblica e Riccardo Misasi al Ministero della Pubblica Istruzione. Tutti democristiani. Nel 1971 Maria Silvia Spolato fondò il Fronte di Liberazione Omosessuale. Il FLO confluì in un'altra organizzazione nata in quegli anni, il FUORI, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano. Nel 1972 nacque anche la rivista FUORI. Sul primo numero del giornale apparve un suo articolo dal titolo «Lesbiche, uniamoci». Era la prima volta che in Italia gli omosessuali si dichiaravano apertamente e invitavano altri omosessuali a fare altrettanto. Maria Silvia Spolato fu tra le prime donne a contestualizzare nel femminismo la lotta per i diritti delle lesbiche. Sosteneva che gli omosessuali dovevano sposare la causa femminista e che le lesbiche in particolare subissero una doppia discriminazione, in quanto donne e omosessuali. Nella sede del Fuori, però, erano quasi tutti uomini. E allora Maria Silvia invitava le lesbiche che passavano di lì a frequentare il circolo femminista di via Pompeo Magno nel quartiere Prati. Per lei la battaglia per i diritti delle lesbiche era inscindibile dal femminismo. Per la festa della donna del 1972 partecipò a una manifestazione a Piazza Navona. Portava un enorme cartello appeso al corpo. A caratteri scandalosamente grandi c'era scritto «Liberazione omosessuale». Era la prima lesbica in Italia a dichiararsi pubblicamente. Un fotografo la immortalò e Panorama pubblicò l'immagine. Quale oscenità! Bisognava mettere un freno a questa immoralità dilagante. Un insegnante, poi. A cosa vogliamo educare i nostri ragazzi? Alla tolleranza? Alla libertà? Alla comprensione dell'altro? Per quella foto batterono pugni su tavoli importanti e squillarono telefoni. Pochi giorni dopo, Maria Silvia Spolato ricevette una comunicazione dal Ministero degli Interni, una lettera di licenziamento. Alcune compagne la accompagnarono a chiedere spiegazioni. Fu mostrato loro un fascicolo. Sì, era stato fatto un fascicolo su di lei. E in quel fascicolo c'era allegata la foto di Panorama. La sua compagna la lasciò. La sua famiglia la ripudiò. Senza più stipendio fu costretta a lasciare la casa. Per un breve periodo Maria Silvia Spolato venne ospitata in casa di amici. Poi arrivò la prima notte in strada. Poi la seconda. Poi la terza. Non è solo una faccenda di soldi se ti capita una cosa così. Devi affrontare una frattura. Ma per lei la frattura non arrivò in modo brusco. Anche se viveva per strada, continuava a frequentare il circolo di via Pompeo Magno, partecipava all'attività politica. arrivava con due grosse buste piene di libri e fogli scritti da lei. Era presente. Nonostante le difficoltà, continuava la sua attività politica. Ma sempre meno. Piano piano, le compagne persero le sue tracce. Ben presto la priorità divenne sopravvivere e d'altra parte non doveva essere facile mostrarsi sempre più male in arnese. Maria Silvia Spolato iniziò a vagabondare sui treni, a dormire nelle stazioni. Passarono anni e arrivò a Bolzano. Quando poteva si appartava in un angolo tranquillo per scrivere e leggere. A volte dormiva presso la biblioteca, altrimenti si rifugiava dove poteva. A volte si addormentava dentro un treno fermo in stazione e si risvegliava la mattina dopo in Puglia, ma tornava sempre a Bolzano. E diventò la barbona col cappello di lana anche d'estate.

Maria Silvia Spolato è morta il 31 ottobre del 2018. Aveva 83 anni. È morta a Villa Serena. Lì, dopo decenni di vita di strada, ha trovato finalmente un po' di calore umano. Dopo anni di vagabondaggio ed esclusione, passati nell'invisibilità, è tornata ad avere delle amicizie. La sua storia aveva iniziato a circolare e lei stessa aveva chiesto a un fotografo professionista, Lorenzo Zambello, di immortalarla in qualche scatto. A volte riceveva lettere di attivisti per i diritti degli omosessuali che conoscevano la sua storia, avevano letto il suo libro o avevano sentito parlare di lei. Lettere in cui la ringraziavano per il contributo che aveva dato alla causa e che le era costato così caro. Alla sua morte, il quotidiano di Bolzano, l'Alto Adige, ha raccontato la sua storia che ha fatto rapidamente il giro del web. I suoi funerali si sono svolti il 16 novembre e sono stati a carico del comune. C'erano un centinaio di persone a renderle omaggio. È stata una cerimonia laica.

0: Il racconto.
1: Rispettabilità. Sherwood Anderson. Lettura americana contemporanea. Se avete vissuto in una città e avete fatto un giro al parco in qualche pomeriggio estivo, forse avete notato, mentre sbatteva le palpebre in un angolo della sua gabbia di ferro, un certo tipo di scimmia massiccia e grottesca, una creatura dalla pelle nuda, orribile e cascante sotto gli occhi, e con il sedere di un brillante color porpora. Questa scimmia è davvero un mostro. Nel complesso della sua bruttezza, essa ha acquisito una qual depravata attrattiva. I bambini si fermano affascinati davanti alla gabbia, gli uomini distolgono lo sguardo con un'aria di disgusto e le donne indugiano per qualche momento, tentando forse di ricordare a quale delle loro conoscenze maschili quell'essere possa vagamente assomigliare. Se nei primi anni della vostra vita aveste abitato nel paese di Winesburg, in Ohio, per voi non ci sarebbe stato alcun mistero circa la bestia nella gabbia. È identica a Wash Williams, avreste detto. Seduta in quell'angolo là, la bestia è esattamente uguale al vecchio Wash, mentre, nelle sere estive, siede sull'erba dello spiazzo davanti alla stazione dopo aver chiuso il suo ufficio per la notte. Wash Williams, il telegrafista di Winesburg, era l'essere più orribile del paese. La pancia era immensa, il collo esile, le gambe gracili, era lurido. Qualsiasi cosa su di lui era sporca. Persino il bianco dei suoi occhi sembrava avere il colore della terra. Vado troppo oltre. Non qualsiasi cosa su di lui era sporca. Aveva gran cura delle sue mani. Le dita erano grasse, ma c'era un che di sensibile e attraente nella sua mano posata presso il trasmettitore nell'ufficio del telegrafo. Da giovane Wash Williams era stato considerato il miglior telegrafista dello Stato e, a dispetto del confinamento nell'oscuro ufficio di Winesburg, andava ancora fiero della sua abilità. Wash Williams non aveva legami con gli uomini della città in cui viveva. «Non voglio avere nulla a che fare con loro», diceva guardando con occhi acquosi quelli che seguivano la pensilina della stazione, passando davanti all'ufficio del telegrafo. Di sera risaliva a Main Street ed entrava nel locale di Ed Griffith. Dopo aver bevuto incredibili quantità di birra, si dirigeva con passo barcollante verso la sua camera nell'albergo nuovo dei Willard e si metteva a letto. Wash Williams era un uomo di coraggio. Gli era accaduto qualcosa che gli aveva reso la vita odiosa e veramente odiava la vita di tutto cuore con l'abbandono di un poeta. Innanzitutto odiava le donne. Troie le chiamava. Verso gli uomini esibiva un sentimento un po' diverso. Li compativa. Non è forse vero che ogni uomo lascia che sia una di quelle troie a controllare la sua vita? Domandava. A Winesburg nessuno badava a Wash Williams e alla sua misantropia. Una volta Miss White, la moglie del banchiere, si era lamentata con la compagnia del telegrafo dicendo che l'ufficio di Winesburg era sporco e puzzava orribilmente. Ma il suo reclamo non aveva avuto alcun effetto. Qua e là c'erano uomini che rispettavano il telegrafista. Istintivamente costoro sentivano fiammeggiare in lui un risentimento verso qualcosa in cui loro non avevano nemmeno il coraggio di lamentarsi. Quando Wash passeggiava in strada, c'erano uomini che sentivano l'impulso di rendergli omaggio, di togliersi il cappello o di inchinarsi davanti a lui. Uno di quegli uomini era il dirigente responsabile dei telegrafisti della linea che attraversava Winesburg. Aveva messo Wash nell'oscuro ufficio di quel paese per evitare di licenziarlo e intendeva continuare a tenerlo lì. Quando ricevette il reclamo della moglie del banchiere, stracciò la lettera e rise un po' a disagio. Per qualche ragione, mentre faceva a pezzi la lettera, pensava a sua moglie. Un tempo Wash Williams aveva una moglie. Da giovane si era sposato con una ragazza di Dayton. Lei era alta e snella, aveva gli occhi azzurri e i capelli biondi. Anche Wash era un bel giovanotto. Amava la moglie di un amore tanto pervasivo quanto l'odio che poi provò per tutte le donne. In tutta Winesburg C'era soltanto una persona a conoscere la storia degli eventi che avevano reso orribili l'aspetto e il carattere di Wash Williams. Una volta lui aveva raccontato la sua storia a George Willard. Così andò il fatto. Una sera George Willard stava passeggiando con Belle Carpenter, una modista che lavorava nel negozio di cappellini di Mrs. Kate McHugh. Il giovane non era innamorato di lei, che, in effetti, era la fidanzata del barista di Ed Griffith. Nonostante ciò, i due, mentre passeggiavano sotto gli alberi, di tanto in tanto si abbracciavano. La notte e i reciproci pensieri avevano acceso in loro qualcosa. Mentre ritornavano verso Main Street, attraversarono un prato presso la stazione e videro Wash Williams apparentemente addormentato sull'erba sotto un albero. La sera successiva il telegrafista e George Willard fecero una passeggiata. Seguirono la ferrovia e si sedettero lungo i binari su un mucchio di traversine fuori uso. Fu allora che il telegrafista raccontò al giovane reporter la sua storia di odio. George Willard e lo strano uomo informe che viveva nell'albergo di suo padre erano stati sul punto di parlarsi forse una dozzina di volte. Il giovane guardava l'orribile viso che fissava con malizia la sala da pranzo dell'albergo ed era divorato dalla curiosità. Qualcosa che aveva scorto in quegli occhi scrutatori gli diceva che quell'uomo, che nulla aveva da dire agli altri, aveva tuttavia qualcosa da dire a lui. In quella sera d'estate, seduto sul mucchio di traversine, George attendeva pieno di aspettative. Mentre il telegrafista taceva e sembrava non avere più intenzione di parlare, provò a iniziare la conversazione. «È mai stato sposato?» Mr. Williams cominciò. «Secondo me sì, e sua moglie è morta, non è così?» Wash Williams vomitò una serie di brutali imprecazioni. «Sì, è morta», confermò. «È morta come sono morte tutte le donne. È una morta vivente, che cammina al cospetto degli uomini e con la sua sola presenza rende schifosa la terra». Mentre fissava negli occhi il giovane, Wash Williams diventava rosso di rabbia. «Non metterti in testa strane idee», ordinò. «Sì, mia moglie è morta davvero, te l'ho detto. Tutte le donne sono morte. Mia madre, tua madre, quella mora alta che lavora dalla cappellaia con cui ti ho visto andare in giro ieri, tutte, tutte sono morte. Ti ripeto che in loro c'è qualcosa di marcio. Ero sposato, certo. Mia moglie era già morta prima di sposarmi. Era una cosa schifosa venuta fuori da una donna ancor più schifosa. Era una cosa che mi era stata destinata per rendermi la vita intollerabile. Sai, io ero stupido, stupido come sei tu ora, e così la sposai. Mi piacerebbe che gli uomini iniziassero un po' a capire le donne. Loro ci sono state mandate per impedirci di rendere il mondo degno di essere vissuto. Sono uno scherzo della natura. Loro strisciano, scivolano, si dimenano con le loro mani delicate, i loro occhi azzurri. La vista delle donne mi fa vomitare. Non so proprio perché non uccido tutte quelle che vedo». Un po' spaventato e tuttavia affascinato,

con un bel giovanotto dai capelli scuri e con neri occhi scintillanti. C'era qualcosa di quasi meraviglioso nella voce di Wash Williams, l'orrendo uomo, mentre raccontava la sua storia di odio. Il telegrafista di Weisburg, seduto nel buio sulle traversine, era diventato un poeta. L'odio l'aveva elevato a quel livello. «È proprio perché ti ho visto baciare la donna di quella Belle Carpenter che ti racconto la mia storia», diceva. «Ciò che è accaduto a me potrà accadere anche a te. Voglio metterti in guardia. Forse la tua testa è già piena di sogni. Io voglio distruggerli». Wash Williams iniziò a raccontare la storia del suo matrimonio con la ragazza alta e bionda dagli occhi azzurri che aveva conosciuto a Dayton quando era un giovane telegrafista. Qua e là la sua storia era segnata da momenti di bellezza, inframmezzati da sfilze di brutali maledizioni. Il telegrafista aveva sposato la figlia di un dentista, la minore di tre sorelle. Il giorno delle nozze, grazie alla sua abilità, fu promosso a una posizione più elevata, gli venne aumentato lo stipendio e fu inviato all'ufficio di Columbus. Là si stabilì con la giovane sposa e cominciò ad acquistare una casa a rate. Il giovane telegrafista era pazzamente innamorato. Con una specie di religioso fervore era riuscito a evitare le trappole della gioventù, rimanendo vergine fino al matrimonio. William Wash descrisse a George Willard la sua vita nella casa di Columbus con la giovane sposa. «Nell'orto sul retro della casa piantammo la verdura», disse. «Sai, piselli e cereali e cose così. Arrivammo a Columbus all'inizio di marzo e non appena la stagione si addolcì, io iniziai a lavorare nell'orto. Con la vanga rivoltavo la terra nera, mentre lei mi correva intorno ridendo e fingendo di spaventarsi alla vista dei vermi che scoprivo. Alla fine di aprile iniziammo a piantare. Lei stava in piedi nei piccoli spazi fra le aiuole con un sacchetto di carta in mano. Il sacchetto era pieno di sementi. Un po' alla volta me le passava, in modo che le potessi spargere sulla terra soffice e tiepida». Per un momento la voce dell'uomo che parlava nel buio si incrinò. «Io l'amavo», disse. «Non sto certo dicendo che non sono pazzo. L'amo ancora oggi, là, nel crepuscolo delle sere di primavera. Strisciavo sulla terra nera fino ai suoi piedi e mi prostravo davanti a lei. Le baciavo le scarpe e le caviglie sopra le scarpe. Tremavo se l'orlo del suo vestito mi sfiorava il viso. Quando, dopo due anni di questa vita, scoprì che era riuscita ad avere tre amanti che venivano regolarmente nella nostra casa, quando io ero al lavoro, non volli toccare né loro né lei. Solo la rimandai a casa da sua madre e non dissi nulla. Non c'era nulla da dire. Avevo $400 in banca e glieli diedi. Non le chiesi ragione di nulla. Non dissi nulla. Quando se ne andò via, piansi come un bambino stupido. Presto colsi l'occasione per vendere la casa e le mandai il ricavato». Wash Williams e George Willard si levarono dal mucchio di traversine e camminarono verso il paese seguendo il binario. Il telegrafista terminò la sua storia rapidamente, quasi senza fiato. «Sua madre mi mandò a chiamare», disse. «Mi scrisse una lettera invitandomi a casa loro, a Dayton. Vi arrivai una sera, proprio come adesso». La voce di Wash Williams si alzò e divenne quasi un grido. «Sedetti nel salotto di quella casa per due ore. Fu sua madre a farmi accomodare nella stanza e a lasciarmi lì. Era una casa elegante. Erano ciò che si definisce gente rispettabile. Nella stanza c'erano sedie rivestite di tessuto ricamato e c'era un divano. Io tremavo tutto. Odiavo gli uomini che credevo l'avessero ingannata. Ero stanco di vivere da solo e la rivolevo con me. Più attendevo e più diventavo vulnerabile e mi intenerivo. Pensavo che se fosse entrata e mi avesse soltanto sfiorato con la mano, forse sarei venuto meno. Provavo come il sentimento doloroso di perdonare e di dimenticare». Wash William si arrestò e stette immobile a fissare George Willard. Il corpo del giovane tremava, quasi fosse scosso dalla febbre. Di nuovo la voce dell'uomo si fece quieta e bassa. «Entrò nuda nel salotto», riprese. «Fu sua madre che glielo fece fare, mentre sedevo lì e le toglieva gli abiti di dosso. O forse la convinceva a farlo. Prima sentì delle voci dietro la porta che dava su un piccolo vestito.

vestibolo. Poi la porta si dischiuse lentamente. Lei era piena di vergogna e stava immobile fissando il pavimento. La madre non entrò nella stanza. Dopo averla sospinta fuori dalla porta, rimase nel vestibolo ad attendere, sperando che noi due... Beh, vedi, rimaneva lì ad aspettare. George Willard e il telegrafista sboccarono in Main Street. Le luci chiare delle vetrine dei negozi illuminavano i marciapiedi. La gente andava su e giù ridendo e chiacchierando. Il giovane reporter si sentiva debole e malato. Nella sua mente si vide anche vecchio e informe. «Non uccidi sua madre», disse Wash Williams, guardando da una parte all'altra della via. «La colpì una volta sola, con una sedia. Poi arrivarono i vicini e me la portarono via. È che, sai, urlava fortissimo. Non avrò mai più un'altra occasione per ucciderla. È morta di febbre, un mese dopo il fatto».

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. A che cosa serve ridere? Raramente lo facciamo in risposta a una battuta. Il più delle volte usiamo la risata per entrare in comunicazione con chi ci circonda, e non importa se non c'è nulla di divertente. Di Elisa Benko. In genere pensiamo che le persone ridano per una battuta, un gioco di parole o qualche situazione comica. Ma la risata non serve affatto a manifestare il proprio senso dell'umorismo. Lo dimostrano i neonati, che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita, prima cioè di acquisire il linguaggio. Lo scopo della risata è soprattutto quello di entrare in comunicazione con gli altri. Secondo Robin Dunbar, antropologo dell'Università di Oxford, nella nostra specie ha la stessa funzione della toelettatura, ossia l'atto di spulciarsi a vicenda che i primati effettuano anche per manifestarsi fiducia e vicinanza. Man mano che le comunità preumane si allargavano, la risata sarebbe servita per cementare i legami tra i membri di un gruppo che non avevano più abbastanza tempo per la toelettatura. Il fatto che questo atto presupponga la fiducia negli altri spiegherebbe perché nei bambini il solletico provoca risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono. Al contrario, se sollecitato da un estraneo, un bambino urla di paura. In effetti la risata si manifesta soprattutto in compagnia. Gli studi attestano che davanti a un cartone animato i bambini tra 2 anni e mezzo e 4 anni ridono 8 volte di più quando sono con un coetaneo anziché soli, e gli adulti arrivano fino addirittura a 30 volte di più. E la natura sociale della risata trova conferma nella costanza delle sue caratteristiche. Quasi sempre una risata inizia con uno scoppio per poi calare di intensità. Probabilmente per il venir meno della riserva d'aria nei polmoni. L'ipotesi è che la ripetitività di questo schema acustico sia necessaria per far decifrare il segnale. Se ognuno ridesse in un modo diverso, gli altri non sarebbero in grado di riconoscere il significato pacifico di questa emissione sonora. Secondo i biologi evoluzionisti David Sloan Wilson e Matthew Jervis dell'Università dello Stato di New York, esistono in realtà 2 tipi di risate, ognuna con un ruolo specifico nell'evoluzione. Una è quella spontanea, che indica una situazione non pericolosa o di gioco, che è simile alle vocalizzazioni degli animali e che viene detta risata di Duchenne. Dal neurologo ottocentesco Guillaume Benjamin Hamon Duchenne, che per primo la descrisse. L'altra risata invece sarebbe nata come evoluzione della prima, circa 2 milioni di anni fa, quando i nostri antenati acquisirono capacità cognitive più complesse. Fu allora che la risata sarebbe diventata parte di una strategia sociale. Si sarebbe trasformata, cioè, in un gesto che comunica amicizia e appartenenza, ma che viene usato pure per manipolare gli altri o per denigrare se stessi in modo da farsi accettare. Il comico americano Rodney Dangerfield ha costruito la sua intera carriera su questo meccanismo di autosvalutazione, con battute come «La settimana scorsa ho detto al mio psichiatra: continuo a pensare al suicidio. mi ha risposto che d'ora in poi devo pagare in anticipo. Il risultato più sorprendente emerso dagli studi sulla risata, però, è che essa in realtà si verifica molto di rado in reazione a un contesto di comicità, come una barzelletta. Illustra Alberto Dionigi, psicologo, ricercatore e co-direttore di RISU, rivista italiana di studi sull'umorismo. Lo dimostra l'analisi di migliaia di risate prodotte da vari gruppi di persone che ha condotto Robert Provine, uno psicologo dell'Università del Maryland. Le statistiche indicano che la maggior parte degli scoppi di ilarità si registra in risposta a frasi banali come «Ehi, dove sei stato? Eccola qui!» Più precisamente ridiamo nell'84% dei casi dopo un'affermazione, nel 16% dopo una domanda. Il dopo è rilevante perché una risata cade come un punto in una frase. È qualcosa, cioè, che succede in una pausa di uno scambio verbale, mentre quasi mai ridiamo mentre l'altro sta ancora parlando. Tuttavia, rispetto a una conversazione spontanea in cui il numero ottimale di persone che possono interagire è di 4 individui, secondo gli studiosi il numero ottimale di persone per condividere una risata è leggermente inferiore, con una media di 3,35 individui. Ha senso perché, per ridere, le persone hanno bisogno di capire una battuta e in un gruppo numeroso questo è un compito più difficile. La risata, dunque, è più di una semplice risposta a qualcosa percepito come umoristico. Come ha notato lo sceneggiatore Jacopo Cirillo, autore di L'animale che ride, Harper Collins, il riso è l'unica manifestazione incontrollata del nostro corpo che vuol sempre dire qualcosa. Questa forma di comunicazione, tuttavia, presenta una certa ambiguità. Infatti, come detto più sopra, una risata può promuovere i legami sociali, ma anche escludere ferocemente coloro che vengono denigrati. Che pensare di una battuta come «Tua mamma è così grassa che se ti passa davanti mentre guardi un telefilm ne perdi 5 puntate». Molto divertente, ma ride solo chi non è il bersaglio. Ancora, un motto di spirito può rafforzare le regole interne a un gruppo, ironizzando su chi si discosta dalla norma, ma anche sovvertire le gerarchie bersagliando i potenti. Basta pensare a Renzi per un Matteo Renzi vestito da Fonzi. Una risata può ribadire la situazione esistente, ma anche provare a scardinare le norme affermando le divergenze in modo indiretto, evitando ai ribelli gli scontri e pure di esporsi troppo. Nella risata, riassume il critico letterario inglese Terry Eagleton, in breve Storia della risata, il saggiatore, possiamo cogliere i piaceri della ribellione e al tempo stesso rinnegarli. Dopo tutto si tratta solo di una battuta. E così, se l'altro esprime una resistenza, basta dire «scherzavo». Il contenuto della comunicazione risata dipende anche dagli stadi di crescita. Un bambino si diverte per concetti brevi e semplici come una barzelletta, per le sorprese e per battute in cui sono presenti le funzioni corporee, come fare la cacca, che per lui sono mezzi di esplorare l'ambiente. Gli adolescenti ridono più spesso delle battute incentrate su sesso, cibo e temi che gli adulti con loro di solito considerano off-limits, il cui contenuto trasgressivo rafforza l'unione tra coetanei. Una battuta di questo tipo, peculiare per il linguaggio da lezione di geometria, è «la donna è un insieme di curve che fanno raddrizzare un segmento» del comico Raul Cremona. L'umorismo degli adulti, invece, è solitamente più sottile e incentrato sui problemi quotidiani, come se ridere fosse una sorta di integratore per resistere alle difficoltà. Ad esempio, chi ogni giorno deve vedersela con le pastoie della burocrazia può trovare parziale consolazione in un lazzo del regista Woody Allen. La mafia ha questo vantaggio, che ha pochissime spese di cancelleria. Entro questi confini comuni però incidono le distinzioni di genere. La psicologa Mary Crawford dell'Università del Connecticut ritiene che l'umorismo femminile serva a creare solidarietà e intimità e quello maschile sia utilizzato come forma di competizione. Le donne, insomma, preferiscono scherzare coinvolgendo piccoli gruppi di amici, mentre gli uomini tendono a farlo con un pubblico più ampio. Inoltre, gli uomini raccontano spesso storielle oscene o a sfondo razzista, mentre le donne preferiscono battute o giochi di parole. In ogni caso, più risate facciamo con altri, più si rafforzano i legami all'interno del gruppo, afferma l'antropologo culturale Mahathef Abt dell'Università di Valencia. Il nesso tra la coesione di gruppo e la risata spiega perché essa sia spesso contagiosa, come se derivasse da uno sforzo comune. Man mano poi che i membri di un gruppo si abituano a un certo tipo di umorismo, questo spirito ne diviene un elemento caratterizzante, un segno distintivo. Ne consegue la creazione di una cultura comica, ossia di un set di riferimenti umoristici condivisi come base per future interazioni. Basta pensare allo humor degli inglesi, abbastanza diverso dal nostro, o a certe sitcom americane che in USA spopolano ma a noi sembrano eccessive e annoiano. A prescindere dalla cultura di appartenenza, comunque, come dimostrato da uno studio del 2016, le persone sono in grado di distinguere una risata spontanea da una finta dal solo suono. Davanti a questi risultati, l'ipotesi è che l'istinto di ridere appartenga a una sfera molto precoce dell'evoluzione umana, quando per sopravvivere era essenziale saper rilevare se qualcuno stava autenticamente vivendo un'emozione positiva e quindi era innocuo o fingeva. Quando non sappiamo chi ci troviamo di fronte, la reazione a una battuta fa capire come l'altro la pensi. In fondo, sosteneva il comico danese Victor Borge, una risata è la distanza più breve tra due persone.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Perché in Italia mancano migliaia di medici e come rimediare? I giovani non sono più attratti da questa professione e quanti ancora vi aspirano devono scontrarsi con un percorso a ostacoli, prima per entrare nella facoltà di medicina e poi nelle scuole di specializzazione. Chi ce la fa si ritrova alle prese con turni massacranti, stipendi inadeguati, esposto a denunce e aggressioni. Una totale ristrutturazione della sanità non è più rinviabile, ma ci vogliono molte risorse economiche ed è difficile trovarle. Di Valeria Fernbach. Quando fu istituito nel dicembre 1978 il Servizio Sanitario Nazionale, SSN, era all'avanguardia, accessibile a chiunque, completamente gratuito. Non esisteva nemmeno il ticket. Una modesta compartecipazione alle spese, introdotta 4 anni più tardi, e sostenuto da una tassazione progressiva. Ai cittadini erano così garantiti prestazioni mediche, terapie, ricoveri e interventi ospedalieri. Un modello diverso da quello di altri paesi europei e diversissimo da quello degli USA. Negli anni, molte cose sono cambiate. Noi per primi, che possiamo sperare in una vita più lunga, ma che inevitabilmente andiamo incontro a malattie croniche, e soprattutto il mondo sanitario, che presenta problemi e criticità cronici, esasperati dalla recente pandemia. Cittadinanza Attiva, organizzazione che promuove l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza, ha appena presentato un'analisi sulla nostra sanità. C'è un cardiologo ogni 224.000 abitanti a Bolzano e un ginecologo ogni 40.000 abitanti a Caltanissetta. Soprattutto nelle aree periferiche stiamo assistendo a una desertificazione sanitaria, con una carenza di medici, infermieri e pediatri che rende sempre più difficile accedere alle cure. Attese bibliche per una visita specialistica o per una TAC stanno spingendo i cittadini a rivolgersi sempre più spesso alla sanità privata. Così, solo nel 2021 sono stati spesi 37 miliardi di euro. Il 54% dei cittadini si cura in privato, afferma il dottor Pierino Di Silverio, segretario nazionale di ANAO Assomed, la principale associazione sindacale dei medici e dirigenti sanitari italiani. Oggi non abbiamo più un accesso omogeneo su tutto il territorio, come sancisce l'articolo 32 della Costituzione, ma 21 sistemi sanitari diversi. Questa autonomia differenziata è un chiaro segnale che stiamo scivolando verso una sanità nella quale chi avrà i soldi si curerà e chi non li ha aspetterà. I medici di base. Quella del medico di famiglia è una figura centrale del Servizio Sanitario Nazionale, perché è la prima a cui si rivolge il cittadino per ogni questione di salute. Un punto di riferimento imprescindibile in ogni fase della vita, dall'infanzia alla terza età. Eppure, nonostante avere un medico di base sia un diritto garantito dal Ministero della Salute, chi oggi ne sta cercando uno può trovarsi in difficoltà. C'è chi, magari anziano o con acciacchi vari, lo trova lontano da casa, e c'è anche chi non lo trova proprio, ma si sente dire che in caso di bisogno può sempre contattare la guardia medica. La carenza di medici di medicina generale è un fenomeno diffuso in tutta Italia, per tanti motivi, commenta Maria Bruna Marzocchi, medico di base a Milano. Innanzitutto, la nostra è una vita faticosa, perché lavoriamo in media dalle 10 alle 12 ore al giorno, anche se qualcuno guarda soltanto alle ore in cui l'ambulatorio è aperto. Si ignora, o si fa finta di ignorare, il tempo passato al telefono con i pazienti e quello dedicato a leggere le mail e a rispondere. Senza contare che, proprio perché siamo sempre di meno, molti hanno fino a 1.800 assistiti, cosa che penalizza noi, ma soprattutto loro. E poi, il nostro lavoro è diventato in gran parte amministrativo. Ci sono giorni in cui tutti i pazienti, o quasi, chiedono ricette di farmaci, certificati, prescrizioni di esami o visite specialistiche. Per chi ha studiato anni e ha voglia di fare il medico, è frustrante rendersi conto che in una giornata di lavoro non ha provato neanche una pressione. Qualcuno ricorderà che soprattutto durante i primi mesi della pandemia i medici si erano dichiarati disponibili a eseguire i tamponi nel loro studio. Ma la cosa è presto naufragata, tra disorganizzazione, mancanza di mezzi e direttive precise, commenta Marzocchi. E poi c'è anche un aspetto economico. Un medico di medicina generale deve sostenere il costo del suo ambulatorio e pagare di tasca propria chi lo sostituisce a vario titolo, compresi i primi 5 giorni di malattia. Non ha tredicesime o TFR. Purtroppo, giusto o sbagliato che sia, ciò scoraggia i giovani a intraprendere questa strada.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito wired.it. Iniezione contraccettiva per gatti che evita la sterilizzazione con intervento chirurgico. Di Gino Favola. I ricercatori statunitensi hanno creato un'iniezione monodose che potrebbe essere una soluzione di controllo efficace, rapida e sicura rispetto a metodi più aggressivi come interventi chirurgici. Si stima che l'80% di un totale di 600 milioni di gatti nel mondo siano randagi e la maggior parte di loro goda di cattive condizioni di salute e benessere. Inoltre, secondo gli autori dello studio, esercitano pressioni su altre popolazioni, come gli uccelli urbani. La sovrappopolazione di gatti randagi può anche avere effetti negativi sugli uccelli selvatici e su altri animali selvatici, spiega David Pepin della Howard Medical School, Boston, e coautore dello studio. Per controllare la popolazione felina randagia, questi animali vengono solitamente intrappolati, portati in rifugi e nei casi in cui non sia possibile la sterilizzazione chirurgica, viene effettuata l'eutanasia di massa, anche di esemplari sani. Di fronte a questa situazione, si considera prioritario lo sviluppo di un meccanismo di sterilizzazione che non richieda tecniche aggressive come la chirurgia e allo stesso tempo consenta di affrontare gli importanti problemi etici, economici e ambientali associati agli animali da compagnia erranti. Lo zoo e il giardino botanico di Cincinnati hanno partecipato al test condotto su 9 femmine sessualmente mature. 6 di loro hanno ricevuto l'iniezione contraccettiva e le altre 3 no durante 2 prove della durata di 4 mesi ciascuna. Nessuna delle 6 gatte che ha ricevuto l'iniezione è rimasta incinta e al contrario le 3 femmine del gruppo di controllo hanno avuto prole. Le femmine trattate non hanno ovulato e hanno avuto livelli di progesterone inferiori rispetto al gruppo di controllo. L'applicazione delle iniezioni è riuscita a sopprimere l'ovulazione indotta e a ridurre i livelli di progesterone, un ormone chiave per il processo di gestazione, poiché prepara l'utero all'impianto dell'ovulo fecondato. Sebbene siano ancora necessari ulteriori test per confermare la sicurezza e l'efficacia, il metodo promette di essere un'opzione rapida e facile da usare per indurre la contraccezione permanente nei gatti domestici e randagi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia. Vercelli, chiesa di San Cristoforo. Il gran teatro della fede. Eretta dagli umiliati, la chiesa è una galleria di capolavori di Gaudenzio Ferrari. Il pittore cinquecentesco valcesiano realizzò gli affreschi di 2 cappelle e la pala d'altare. Di Elena Magni. Arrivando dall'autostrada A26, sulla piatta campagna, dove si alternano fabbriche, case coloniche e campi coltivati, Vercelli spunta con le sue torri civili di origine medievale, che, come in una Bologna tutta piemontese, raccontano di antiche famiglie gentilizie che manifestavano così la loro nobiltà, ricchezza e potere. A questi pinnacoli si aggiungono la torre comunale dell'antico Broletto, il campanile del Duomo di Sant'Eusebio, le torrette gemelle della facciata e l'alto Tiburio dell'Abbazia di Sant'Andrea, tutti monumenti che si preannunciano già a distanza. La chiesa di San Cristoforo, invece, non si vede da lontano. Bisogna cercarla nell'omonima via, dove appare all'improvviso con una sobria facciata settecentesca contenuta, quasi costretta tra 2 palazzi, con le sole paraste a movimentare un po' la superficie. Varcata la soglia, però, lo stupore è immediato. In contrasto col neoclassicismo minimalista della facciata, l'interno è completamente dipinto dalla volta alle pareti, in un tripudio di finte architetture, cornici, loggiati e medaglioni, con cieli e paesaggi a trom d'œil, tutti affollati di personaggi, putti, santi, angioletti dai colori delicati o a monocromo. È il barocchetto dei fratelli Giovannini, i quadraturisti Giacomo Antonio e Francesco Antonio, attivi nei primi 60 anni del Settecento, coadiuvati dal figurista Francesco Maria Bianchi. Questi artisti, negli anni 1752-56, si occuparono della decorazione interna di tutta la chiesa. tutta fino a un certo punto, in verità, perché si fermarono, rispettosi e ammirati, come se fossero al cospetto di reliquie, davanti agli affreschi cinquecenteschi del transetto e alla pala dell'altare maggiore, capolavori di Gaudenzio Ferrari, 1475-80-1546. Le opere realizzate dal pittore originario di Valduggia in Valsesia nascevano in concomitanza con la nuova chiesa, fatta erigere da Nicolino Corradi di Lignana nel 1515-26, al posto di un precedente edificio medievale. Costui, un nobile vercellese preposito dell'ordine degli umiliati, aveva voluto un edificio a tre navate con tiburio alla crociera e un transetto non sporgente rispetto al perimetro della chiesa. Al 1529 risale la commissione da parte di Giovanni Angelo Corradi di Lignana a Gaudenzio Ferrari della pala d'altare, la Madonna degli Aranci. L'opera è un olio su tavola, appesa alla parete di fondo del presbiterio,

in realtà sono mele cotogne, tipiche della Valsesia, la terra natia di Gaudenzio. Il 1532 è la data attestata della conclusione degli affreschi nella cosiddetta Cappella della Maddalena, formata dalle due pareti perpendicolari del transetto sud. In quella di destra, in riquadri che si leggono dall'alto a sinistra, sono narrate le storie della Maddalena, secondo racconto che ne danno sia i Vangeli sia Jacopo da Varagine nella sua Leggenda Aurea. A scanso di equivoci interpretativi, gli episodi dipinti sono esplicitati in una targa, una vera e propria didascalia sorretta da un angelo ritratto sotto la finestra. In un riquadro è dipinta la conversione dei principi di Marsiglia. Secondo la credenza che attribuisce alla Maddalena, insieme a Marte e a Lazzaro, l'evangelizzazione della Provenza, con una inusuale rappresentazione del porto della città francese. Nel riquadro accanto, una Maddalena rivestita solo dei suoi lunghi capelli ascende al cielo. Sono affreschi strepitosi per composizione e colori, a cui non sono state risparmiate le ferite della storia. Ampie porzioni di pittura sono cadute in seguito a guerre nel 1638 e nel 1704. Ma in segno di rispetto per l'autore e con una lungimiranza assolutamente moderna per i tempi, non si pensò mai a un ripristino. Completa la cappella la grande crocifissione, gremita di figure, con la Maddalena a braccia aperte alla base della croce, la Vergine svenuta, sorretta dalle pie donne, cavalli e soldati. Alcuni di loro, indifferenti rispetto al tragico evento che si consuma alle loro spalle, si giocano le vesti del Cristo. È una realtà di carne, per riprendere le parole che Giovanni Testori usò nel suo libro Il Gran Teatro Montano, 1965, riferendosi alla cappella del Sacro Monte di Varallo, con il gruppo plastico della Crocifissione, realizzato proprio da Gaudenzio Ferrari nel 1521. L'artista non fu solo pittore, ma anche un abile plastificatore, ossia un modellatore di figure in terracotta e in legno, assecondando un talento espressivo tridimensionale evidente anche nelle rappresentazioni dipinte. Simmetrica a quella della Maddalena, la Cappella dell'Assunta, nel transetto sinistro, venne affrescata nel 1533. Riproponendo la medesima composizione a riquadri usata per le storie della Maddalena, anche le storie della Vergine sono rappresentate in sequenza temporale, dalla nascita di Maria all'adorazione dei Magi, per concludersi poi con la scena dell'Assunzione della Vergine sulla parete di fondo. Quest'ultima, che è l'intervento finale del pittore in San Cristoforo, riprende lo schema della Crocifissione, con una sorta di divisione tra spazio terreno e spazio celeste. Nel primo si affollano gli apostoli, ognuno con la propria espressione, che va dalla meraviglia all'incredulità, dallo sconcerto alla preghiera, in un repertorio di visi di ispirazione leonardesca che esprimono i diversi moti dell'animo. Formidabile il gesticolare di mani che tendono verso l'alto, dove Maria, trasportata da uno spumeggiare di nubi e accompagnata da un corteo di angioletti, viene incoronata da Dio Padre. Avanzando lungo la navata verso la crociera, si percepisce la profonda unitarietà degli affreschi nei due bracci del transetto. Voluta e progettata fin dall'inizio dei lavori, conferisce un ulteriore valore all'opera. Nel corso del tempo sono stati in tanti a riconoscere la grandezza di Gaudenzio Ferrari, a partire da Giorgio Vasari, che lo definì pittore eccellentissimo, pratico ed espedito, per proseguire poi con il trattatista Giovanni Paolo Lomazzo, che accanto a Mantegna, Michelangelo, Polidoro da Caravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano lo ritenne uno dei sette governatori nel tempio della pittura. Tra tutte le opere dell'artista valsesiano, quelle in San Cristoforo furono considerate il capo d'opera di quelle che ci rimangono dallo storico dell'arte Luigi Lanzi in visita a Vercelli nel 1793. In tempi più recenti, il 2018 è stato l'anno della grande esposizione Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, una mostra diffusa tra Varallo Sesia, Vercelli e Novara. All'evento va

0: Il merito di aver suggellato l'esperienza vercellese come la stagione della maturità del grande maestro di Valduggia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Mio. Venerare il corpo di San Francesco serve a riflettere sull'essenziale. Di Alessio Sparati. 400.000 prenotazioni, 400 volontari per l'ostensione delle spoglie del poverello d'Assisi 8 secoli dopo la sua morte, organizzata nella Basilica Inferiore di Assisi fino al 22 marzo 2026, con prenotazione obbligatoria gratuita. Un'idea nata nel 2023 dal custode del Sacro Convento, frate Marco Moroni, che ottenne subito il consenso dell'allora vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, e la benedizione di Jorge Bergoglio, che diventando papa, del santo adottò il nome. Ed è proprio quel nome familiare ma illustre che torna a risuonare potentemente nelle pietre e nei corridoi di uno dei luoghi più sacri d'Italia. L'ostensione delle sue spoglie non è soltanto un fatto devozionale, ma un fenomeno che intreccia fede, identità nazionale, memoria collettiva e politica ecclesiastica. Ad Assisi, città che sembra sospesa tra cielo e pietra rosa, l'annuncio di un fatto del genere muove pellegrini, curiosi, studiosi e pure gli scettici con tutte le loro domande. Perché mostrare un corpo o ciò che di esso resta dopo 8 secoli? Che cosa cerca chi si mette in viaggio verso la cripta della Basilica di San Francesco? E che cosa dice oggi quel corpo consumato dal tempo, ma ancora capace di attrarre folle oceaniche? Pace e fraternità senza frontiere. Francesco, al secolo Giovanni di Bernardone, è nato nel 1181 o 1182, data incerta, e morto nel 1226. Figlio di un ricco mercante, diventa il cantore della povertà. Perfetto uomo del Medioevo che parla al mondo globalizzato con una rete di fratelli nella fede, che diventa europea secoli prima dell'Europa unita. È evocato da laici e credenti di ogni latitudine come simbolo di pace e fraternità. In questo contesto, l'ostensione delle spoglie assume un valore che supera la dimensione liturgica. Diventa il segno visibile di una tradizione che si mostra al mondo. Le reliquie, nella storia del cristianesimo, hanno sempre avuto una funzione ambivalente, oggetti di venerazione e al tempo stesso strumenti di coesione sociale, talvolta anche di competizione tra città e santuari, anche se Assisi non ha mai avuto bisogno di forzare la mano. Il corpo di Francesco fu nascosto per secoli per proteggerlo da possibili trafugamenti, finché nel 1818 fu ritrovato sotto l'altare maggiore della Basilica Inferiore. Da allora la sua presenza, custodita nella cripta, è diventata il cuore pulsante del santuario. L'ostensione, tuttavia, proprio perché rara, rompe l'ordinarietà della visita e crea un tempo straordinario. Fra Moroni ha messo l'accento sulla coincidenza dell'esposizione del corpo con il tempo della Quaresima. Questo periodo per noi cristiani è un momento potente che ci ricorda la polvere da cui veniamo e dove ritorneremo. Vorremmo, dice, che questo annuncio sia un segno potente di pace e di fraternità, per ricordare al mondo, tanto polarizzato, troppo spesso teatro di contraddizioni e cattiverie, che tutti siamo polvere. Gli fa eco l'amministratore apostolico di Assisi, Sorrentino, che considera l'ostensione un'esperienza mistica che ci fa esperienza di Dio per ciascuno di noi, che come Francesco apparteniamo a questa Chiesa. Il corpo di Francesco non era bello. I conterranei lo descrivevano come brutto e sporco, ma con la sua parola, ispirato da Dio, spinse alla pace, sostiene Felice Accrocca, vescovo eletto delle diocesi di Assisi Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino e di Foligno. Oggi, aggiunge, siamo in una dittatura dell'immagine, ma questo corpo continua a parlarci. L'uomo non vale per ciò che appare, ma per ciò che è. Francesco continua a parlarci e mi auguro che questo mese possa farci riflettere sul fatto che c'è qualcosa che va oltre l'immagine e l'apparire. Il valore spirituale delle reliquie. Ciò che si vuole fare non è spettacolarizzare, ma consentire un incontro ravvicinato con ciò che resta di un uomo che ha cambiato la storia religiosa e culturale dell'Occidente. Nei giorni dell'ostensione, Assisi cambia ritmo. Le strade si riempiono di gruppi organizzati, di famiglie con bambini, di religiosi provenienti da ogni continente. Le lingue si mescolano sotto le volte gotiche affrescate da Giotto e Cimabue. In un mondo che archivia tutto in un cloud, l'ostensione di un corpo è un atto radicalmente controcorrente. Ricorda che la fede cristiana è incarnazione, materia, storia. Francesco non è un'idea astratta, ma un uomo che ha camminato scalzo sulle colline umbre, che ha abbracciato i lebbrosi, che ha parlato al lupo di Gubbio in un racconto diventato leggenda e simbolo, che ha inventato il presepe vivente, il bue e l'asino, che ha partecipato alla quinta crociata non per combattere, ma per conoscere sultano al-Malik al-Kamil, che l'ascoltò con rispetto. Mostrare le sue spoglie significa riportare al centro questa concretezza. La Chiesa, negli ultimi decenni, ha cercato di evitare ogni enfasi eccessiva, insistendo sul valore spirituale e non magico delle reliquie. L'ostensione non promette miracoli, non vende indulgenze medievali. È proposta come occasione di riflessione, di ritorno all'essenziale. E l'essenziale, nel messaggio francescano, è fraternità, custodia del creato, pace. L'ostensione non aggiunge nulla alla sua santità, ma la rende visibile. È un gesto antico che parla al presente, un ponte fra la pietra medievale e l'uomo digitale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus Storia. Il gusto della scoperta. Il naturalista inglese William Buckland era un ottimo scienziato, ma il suo vezzo di assaggiare tutto, ma proprio tutto, rese le sue stravaganze più famose delle sue scoperte. Di Federica Campanelli. La carriera accademica di Buckland ebbe inizio nel 1813, anno in cui fu nominato reader, una sorta di professore senza cattedra, di mineralogia all'Università di Oxford, distinguendosi subito come un conferenziere carismatico e poco ortodosso, a cui piaceva intrattenere il pubblico con freddure divertenti e battute licenziose sulla sessualità dei rettili. Per questo molti dei suoi colleghi iniziarono a sottovalutarlo, come fece per esempio Charles Darwin, che lo considerava poco più di un buffone, sebbene anche lui avesse gusti molto particolari. Ma più di ogni altra cosa, Buckland rimase impresso tra i suoi contemporanei e tra i posteri per la sua strampalata dieta. Il palato del professore, infatti, non si tirava indietro di fronte a niente. Secondo i diari e i resoconti dei suoi familiari, nel corso degli anni avrebbe assaporato le creature più disparate, tra cui orsi, tartarughe marine, lingue di cavallo, topi cucinati in pastella, talpe e mosconi blu della carne. E a proposito di queste ultime due specie, Buckland dichiarò che erano le cose più disgustose che avesse mai assaggiato. A detta del figlio Frank, anche lui naturalista e zoofago convinto, la curiosa voracità del genitore era iniziata nel novembre 1829, mentre era intento a sezionare due coccodrilli alla scuola di anatomia della Christ Church di Oxford. Per qualche oscuro motivo, in quell'occasione fu colto dal desiderio irrefrenabile di assaggiare i tessuti dei due animali e, dopo averne apprezzato il sapore, capì che non si sarebbe mai più fermato. Un altro macabro aneddoto che ha fatto molto discutere è riportato dallo scrittore Augustus Hare nel suo diario The Story of My Life, 1896, dove si narra di quando il famelico professore ingoiò per intero il cuore imbalsamato di un re francese, forse Luigi XIV, conservato in Inghilterra. I cronisti dell'abbazia di Westminster, della quale Buckland fu decano dal 1845, tentarono di ridimensionare il fatto, affermando che si era trattato solo di un incidente. Buckland credeva fosse un sasso e, attraverso il sapore, voleva risalire alla composizione mineralogica. Non sappiamo come andarono davvero le cose quella volta, ma è certo che Buckland si guadagnò la fama di saper smascherare la vera natura delle cose grazie al gusto. Una volta, in visita in una cattedrale,
3: assaggiò del liquido percolante da una trave che il parroco spacciava per sangue dei martiri. Il nostro ci mise un attimo a scoprire che in realtà si trattava di urina di pipistrello. A ogni modo, sarebbe ingeneroso ridurre il curriculum di Buckland a conferenze spiritose e picnic stravaganti. Il professore fu un pioniere dello studio dei fossili e contribuì molto alla giovane scienza della paleontologia. Buckland fu un grande paleontologo e a lui dobbiamo infatti la prima descrizione formale di un dinosauro, il Megalosaurus, dei coproliti, escrementi fossili, e delle iene delle caverne come animali estinti di un tempo lontano. Spiega Pasquale Raia, docente di paleontologia all'Università Federico II di Napoli. Ma la cosa per cui mi piace ricordarlo di più è il suo rifiuto dell'idea del diluvio universale come agente di accumulo delle ossa fossili. Buckland era uno scienziato di impostazione biblica e, come molti suoi colleghi dell'epoca, cercava nelle sacre scritture la chiave per comprendere la storia della Terra. Inizialmente era dunque convinto che i reperti fossili potessero rappresentare la prova geologica di quanto narrato nella Bibbia a proposito della creazione, ma dovette riconsiderare le proprie idee. Fu un cambiamento profondo, un diniego di qualcosa che aveva sostenuto con forza per anni davanti all'accumularsi di nuove evidenze scientifiche. Questa onestà intellettuale non è da tutti, nemmeno oggi, e dal mio punto di vista gli fa meritare i galloni del grande scienziato. Di fronte a tanti meriti, perché nel tempo la figura di Buckland è stata allora associata a quella di una specie di buffone? Verosimilmente non per i suoi discutibili esperimenti alimentari. D'altronde, il famoso detto latino «de gustibus non est disputandum» circolava già nel XIX secolo. Il problema di Buckland, se problema si può definire, era semmai la sua eccessiva esuberanza. Bisogna ricordare che visse in epoca vittoriana, nella quale si usava il linguaggio dei fiori per comunicare i sentimenti e in cui una persona spiritosa poteva facilmente passare per un buffone, continua Raia. Al giorno d'oggi si ricordano Cuvier, Lamarck, Mendel, Wallace, Huxley e naturalmente Darwin. Ma fu un'epoca ricca di pensatori geniali che producevano idee ed interpretazioni, magari bizzarre, ma che hanno avuto enorme influenza sulla scienza dell'evoluzione. L'originale appetito di Buckland, dunque, si accompagnò a una voracità intellettuale che, seppur esagerata, gli assicura un posto tra i veri scienziati. Quanto alla sua singolare dieta, non gli provocò mai alcun problema. Buckland morì per una caduta a 72 anni, in perfetta salute.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: find you again.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Pagine in controluce presenta Nudità anarchiche. La condizione umana tra la vita e la morte, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2022. Terza parte.

0: L'esperienza della trascendenza nei tempi andati era consegnata all'evento religioso, nei tempi recenti ad un'emozione estetica. Al giorno d'oggi si consuma progressivamente nella chiacchiera, fino a trasformarsi in una chiacchierata. Pur avendo abdicato definitivamente ad ogni certezza intorno alla possibilità di una salvezza, non ci siamo tuttavia ancora rassegnati alle ragioni dell'insolubile, l'insolubile quale unica via di uscita. Che tristezza far parte di una civiltà che ha esaurito ormai ogni possibilità di trascendenza. Quello che Federico Nietzsche chiama mysterium tremendum dell'uomo. Una civiltà in cui non è più possibile dire ciò che di essa pensò e rimpianse Wittgenstein. Se avessi saputo, avrei dedicato le mie indagini filosofiche a Dio. Mi chiedo spesso quale sarebbe stato il nostro sentimento del mondo se non ci fosse stata la venuta di Cristo. Dio sarà anche morto, e con lui ogni prospettiva ontologica e metafisica, ma noi continuiamo a vivere restando ancora legati alla sua ombra. Ancora per quanto? Credere ancora in Dio significa sperimentare l'eroismo in mezzo al fango. Partire dal nudo animale che è in me e rivendica le sue ragioni per poter riscoprire l'uomo che sono. Sono un uomo solo perché vive ancora la nudità animale che è in me. A volte sogno l'oscurità naturale delle cose. Le cose naturali ormai sono oscure. Abbandonarsi ad esse come supremo compito dell'esistenza. Vorrei che il sonno profondo mi restituisse alla materia. Io sono materia tra la materia. Identificarmi con la pietra, la foglia, il fuscello. Vorrei che nessun attaccamento, nessun rifiuto riuscissero a falsificare la vita. Solo lo scorrere di essa mi interessa, un fluire nudo oltre la vita, oltre la morte. Scrive Zhuangzi. Non si rallegravano quando nascevano, non si rattristavano per la loro morte. Con leggerezza se ne andavano, con leggerezza venivano al mondo ed è tutto. Non siamo capaci da più di un secolo di accettare il carattere naturale della morte. Spesso pensiamo alla morte come ad un incidente fortuito, riconducibile ad una malattia o ad un'infezione. Abbiamo rimosso definitivamente la morte dalla vita. Così morire ha cessato di essere normale da parecchio tempo. Eppure la morte svolgeva una funzione fondamentale. Forgiava la vita e nello stesso tempo la proteggeva. Quei giorni ne sono stati davvero pochi, in cui non ho pensato alla morte. Ho avuto forte e chiara la percezione fin dentro la radice del mio essere, che stavo ingannando me stesso. Prendevo in giro quel qualcuno che è in me. Tradire, sia pure per poche ore, il pensiero della morte significa tradire la morte stessa. È necessario, per poter rimanere ancora umani nell'epoca delle passioni tristi, che il terribile si mostri ai nostri occhi in ogni ora del giorno. Non avremmo più pensieri bassi né desideri oltre misura. La morte sa curare la vita, perché sa anche mostrare tutte le forme del terribile. Provò a morire, ma non ci riuscì. Provò allora a vivere e fu un fallimento. Alla fine non gli rimase che oscillare per sempre tra una non vita e una non morte. La vita ogni giorno mi offende, il pensiero di lasciarla mi difende. Come si fa a vivere una vita intera nella ricerca ansiosa e disperata di un riconoscimento sociale? Il fallimento dell'umano nasce infatti dalla devastante consapevolezza di non essere stati in grado di convincere il mondo del nostro valore. Così ci vergogniamo di noi stessi e passiamo il resto della vita a maledire quei pochi che ci sono riusciti. Solo il fallimento, quello autentico, riesce a farci fare pace con il mondo, con noi stessi e gli altri, tentare di esorcizzarlo, di edulcorarlo, significa tradire la vita. Se il mondo altro non è stato che l'accadere storico dell'essere, di quest'ultimo sono stato il curatore fallimentare. L'unica gioia che mi sono permesso in una vita è stata quella di ricadere nell'infanzia. Non c'è niente che si allontana dalla menzogna quanto il desiderio dell'origine. In queste gioiose ricadute il mio sangue irrora di nuovo. Le cristallizzazioni, le solidificazioni dell'esistenza come di incanto si sciolgono d'improvviso, e quel che provo nuovamente è quel sentimento della rivelazione impresso nel mio sguardo di fanciullo. L'uomo, scrive Gaston Bachelard, sarebbe metafisicamente grande se il bambino fosse il suo maestro. Abbiamo un gran bisogno delle lezioni di una vita al suo esordio, di un animo che si schiude, di uno spirito che si apre. Malgrado tutto, mi lascio condurre per mano dal ricordo. Ciò che è accaduto è stato. Ho avuto una parte in quell'accaduto, in quell'essere stato. Davanti al nulla effettivamente sono stato. Orbato e fiaccato dal nulla, non mi resta che cercare nel ricordo dell'essere stato un ultimo ancoraggio, perché l'esperienza del già stato, del già accaduto, potrebbe ripetersi e sorprendermi di nuovo, anche se non sarà mai nuovo. Scriveva Ungaretti: ogni mio momento io l'ho vissuto un'altra volta, in un'epoca fonda fuori di me. Il mistero metafisico si rivela tra il déjà vu e la rivière. Forse solo chi ha fatto tabula rasa di ogni possibilità, di ogni alternativa ideologica e di ogni qualsivoglia credenza può permettersi ancora di lottare per liberare la vita dalla non vita, poiché non si è più sottomessi nel servire alcuna concezione positiva della vita. Forse proprio per questo è ancora possibile smascherare la pseudovita che aliena e distrugge le nostre vite. Abbiamo espulso il vivente dalla nostra vita e la vita stessa non è altro che una morte che vive. Nessuno, mentre il mondo continua a danzare sull'abisso, vuole rinunciare a recitare la propria parte. L'esibizione a tutti i costi è la cifra della cosiddetta società dello spettacolo. Nel gioco quotidiano dell'immagine scivoliamo senza pensarci nella fossa che noi stessi ci siamo scavati, così come in essa scivoleranno anche i nostri valori criminali e le nostre speranze ridicole. La crescita del disprezzo tra gli uomini, dietro alla quale si cela la loro stessa infelicità, è la cifra di un'invidia costitutiva e strutturata impossibile da sopprimere o, nel migliore dei casi, contenere. ciò che l'uomo disprezza alla fine si trasforma, è fonte di una consolazione inaspettata, ma anche di una libertà non accettata. Scrive Valéry in Occhio e Malocchio: considerate bene ciò che disprezzate e vi accorgerete che è sempre una felicità che non avete, una libertà che non vi concedete, un coraggio, un'abilità, una forza, dei vantaggi che vi mancano e della cui mancanza vi consolate col disprezzo. Com'è attuale nell'epoca dei feroci quanto patetici narcisismi di massa il grido di protesta, una protesta sconsolata destinata a rimanere tale, di George Buchner in La morte di Danton. Imbecilli, se togliete via le maschere non resta neppure la faccia. Sembra che poco prima di morire il poverello di Assisi, nonostante il suo corpo fosse devastato da molteplici sofferenze, abbia con sollecitudine continuato ad esortare i suoi confratelli ad esser lieti nel testimoniare al mondo la verità del Vangelo. Siate lieti, siate lieti! Chi avrà la forza, chi avrà il coraggio in questo tempo inconciliabile di essere lieto? Perché un uomo come me continua a scrivere? Continua ogni notte a insozzare e insudiciare un foglio bianco? Solo per anticipare la morte, quella morte che è già dentro la vita. C'è una sola forma di scrittura, sia pure frantumata ed intermittente, che avrei potuto praticare. Quella che mi consente fino allo sfinimento di mettermi davanti a me stesso, davanti alla mia nudità e di farmi dire cose a quattro occhi. Attraverso una scrittura frastagliata e ricca di cretti, desultoria e frammentata, mi aprì un varco per attraversare le praterie del nulla, dove, con malcelata gioia, presi dimora. Esser sempre più consapevole di non aver più niente da scrivere, salvo scrivere forse quel niente, di quel niente, di non avere, come mi ricorda Blanchot, alcun mezzo per scriverlo e di essere costretto da una irresistibile necessità a scriverlo sempre. La fine della scrittura è una fine che non finisce, una fine interminabile. La passione per le lacrime che non ho potuto versare, quelle sole contano, mi si riaccende quando ritrovo per caso, in un libro dimenticato, una frase della principessa Elisabetta d'Austria. Le vere lacrime non si possono versare e quelle che si versano scorrono tutte invano. Nella mia vita ho creduto, ho avuto fiducia solo nelle lacrime, soprattutto in quelle che non ho potuto versare, le più vere. Solo le lacrime, nel loro rigarmi il viso e cadere, in particolare quelle che i miei occhi a stento hanno silenziosamente trattenuto, mi hanno saputo parlare con parole nuove e sconosciute, parole necessarie ed impossibili. Le lacrime, scriveva Jean-Luc Charbet, esistono al di là della luce, al di là della pesantezza e persino al di là del silenzio. Dalla loro eloquenza silenziosa nasce una conversazione infinita. Parola sensibile, la lacrima ha questo di paradossale: più è discreta, più significa e più sfiora, più ci tocca nel profondo. Stranamente silenziosa, chiaramente visibile, risolutamente sospesa, è una scrittura che esiste solo nelle sue cancellature. Sogno una scrittura, intessuta di sole lacrime.
1: Pagine in controluce ha presentato Nudità anarchiche, la condizione umana tra la vita e la morte, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2022. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giordano Bruno. Le intuizioni scientifiche di un frate scomodo. Di Federica Campanelli.

Giordano Bruno, all'anagrafe Filippo, era nato nel 1548 a Nola, vicino a Napoli, nel mezzo di un secolo cruciale nella storia della Chiesa. Spaccata in due dalla Riforma luterana, era seguita la Controriforma cattolica, lanciata dal Concilio di Trento, iniziato nel 1545. Due anni prima, Paolo III aveva istituito l'Inquisizione romana, o Sant'Uffizio, e nel 1559 Paolo IV creò l'Indice dei Libri Proibiti. Il papato si dotò così di due strumenti persecutori, di cui Bruno, suo malgrado, farà presto conoscenza. La carriera monastica di Giordano Bruno iniziò nel convento di San Domenico a Napoli, dove entrò a soli 17 anni. Giovane dall'animo irrequieto, fu investito dalla prima denuncia quando era ancora novizio, reo di aver tolto dalla propria cella le immagini dei santi. Più avanti, nel 1576, un confratello lo accusò di eresia per aver espresso dei dubbi sulla dottrina della Trinità. L'accusa era difficile da provare, ma in un eventuale processo si sarebbe sommata alla precedente denuncia, che rimarcava il poco rispetto che Bruno aveva del culto dei santi, racconta Anna Foa, docente di storia moderna alla Sapienza di Roma e autrice del saggio Giordano Bruno, editore Il Mulino. Il rischio di una condanna era dunque consistente, e così Bruno lasciò Napoli riparando a Roma. Dovette però fuggire anche da lì, perché fu accusato ingiustamente dell'omicidio di un frate. Iniziò quindi un periodo di peregrinazioni in tutta Europa, dove, spogliatosi dagli abiti domenicani, vagabondò di città in città, avvicinandosi ad ogni confessione cristiana, desideroso di allargare i propri orizzonti di studio e le proprie riflessioni filosofiche. A Ginevra aderì al calvinismo, in Germania entrò in contatto con i luterani e in Inghilterra con gli anglicani, distinguendosi tra l'altro per una serie di lezioni poco gradite sulla teoria eliocentrica di Copernico, di cui era sostenitore. Questa ed altre convinzioni irritarono le varie gerarchie ecclesiastiche e Bruno si ritrovò così scomunicato praticamente da tutte le chiese cristiane europee, cattoliche o riformate che fossero. Con questo curriculum, nel 1592 fece ritorno in Italia. Nel marzo 1592 si stabilì a Venezia, chiamato da tal Giovanni Mocenigo, un nobile ansioso di apprendere le cosiddette arti magiche e in particolare la mnemotecnica, un efficace metodo di memorizzazione che lo stesso Bruno aveva ideato, rimarcando però che come tale tecnica derivasse non dalla magia, ma dalla scienza. Ma quel soggiorno veneziano fu l'inizio della sua fine. Quando infatti il filosofo riferì l'intenzione di riprendere i suoi viaggi, Mocenigo, irritato, corse a denunciarlo per eresia. Risultato, Bruno fu arrestato la sera del 23 maggio 1592 e tre giorni dopo mandato a processo. Ma quali erano i capi d'accusa? Mocenigo aveva sostenuto, tra le altre cose, che Bruno fosse una specie di stregone, che non credesse nella verginità di Maria, che fosse un lussurioso e che volesse fondare una nuova setta. La presenza di un universo infinito e di infiniti mondi, idea inaccettabile per l'epoca, che andava persino oltre la teoria copernicana. Le accuse, per quanto gravi, provenivano tuttavia dal solo Mocenigo ed erano piuttosto confuse, motivo per cui il processo veneziano poteva anche finire con una soluzione o una condanna lieve, spiega l'esperta. A quel punto giunse però una richiesta di estradizione da Roma, dove Bruno fu trasferito il 27 gennaio 1593. Alle accuse del Mocenigo si erano intanto aggiunte quelle di Fra Celestino da Verona, che con Bruno aveva condiviso la detenzione veneziana. I nuovi capi d'accusa, simili a quelli del Mocenigo, furono avvallati ad altri quattro compagni di cella di Bruno e alla fine emerse l'immagine distorta di un uomo senza religione, pronto a burlarsi di ogni credenza.
continua la storica. Della fase romana del processo non è sopravvissuto alcun verbale, ma esiste un sommario compilato tra il 1597 e il 1598. Questo documento, basato sugli atti veneziani e su quelli romani, è stato scoperto nel 1940 e reso pubblico solo pochi decenni fa. Quel che sappiamo è che il tribunale raccolse un totale di 31 capi di imputazione che ricoprivano praticamente ogni aspetto della vita di Bruno, dalla sua condotta morale alle credenze teologiche e filosofiche. L'iter processuale si protrasse in ogni caso per anni, tra interrogatori, sospensioni e forse un episodio di tortura nel 1597. Fu infine l'intervento del cardinale gesuita Roberto Bellarmino, pezzo grosso del Santo Uffizio, implicato anche nel caso Galileo, a sbloccare la situazione. Bellarmino sottopose a Bruno 8 proposizioni da abiurare, poiché eretiche. L'abiura era un elemento fondamentale nei processi di tal genere. Se un eretico rinnegava le proprie opinioni, otteneva infatti un trattamento mite, ma per Bruno rinunciare alle sue verità significava sottomettersi ad un'autorità, quella dei giudici e dei teologi dell'Inquisizione, che lui non riconosceva. Commenta Foa. La posizione dell'imputato si fece sempre più seria e il 21 dicembre 1599, nell'ultimo interrogatorio, dichiarò di non aver nulla da ritrattare. In sostanza, Bruno rigettò l'accusa di eresia, in quanto non si considerava un teologo, bensì un filosofo che andava semplicemente alla ricerca della verità. Ma agli occhi della Chiesa, negando l'abiura, confermava di essere un eretico impenitente, pertinace e ostinato, come recitava la sentenza di condanna espressa l'8 febbraio 1600. Il 17 dello stesso mese, quel pensatore fuori dal comune fu zittito per sempre, avvolto dalle fiamme.

L'impatto di Giordano Bruno sulle posizioni della Chiesa, specie in ambito scientifico, fu sconvolgente, ma tuttora la Santa Sede, pur avendo espresso profondo rammarico per la sua morte, non ne ha riabilitato il pensiero. Eppure Giordano Bruno, figlio di un'era ancora prescientifica, ossia precedente l'introduzione del metodo sperimentale di Galileo Galilei, è stato capace di intuizioni straordinarie. Nello scritto La cena delle ceneri, 1584, espresse per esempio il principio di relatività del moto, anticipando lo stesso Galileo. Inoltre, la sua teoria sulla presenza di mondi innumerevoli e innumerabili, cioè immaginando che l'universo ospiti un numero infinito di stelle, soli, Bruno ipotizzò l'esistenza di pianeti extrasolari, confermata solo nel 1995, anticipando persino la teoria del multiverso. Complesse teorie scientifiche a parte, Giordano Bruno sarà ricordato per sempre, grazie a quel processo, come simbolo universale della libertà di pensiero, da difendere anche a costo della vita.

0: Il racconto.
1: Quando Marie Curie, vicina al secondo Nobel, divenne solo una rubamariti per i francesi. Di Françoise Giroux. La Francia borghese dell'inizio del secolo non è puritana, è pudibonda. Dovunque si conoscano, nei salotti, nelle stalle o nelle fabbriche, uomini e donne si innamorano, si uniscono, si disinnamorano. Ma in questo eterno gioco, le donne rischiano il solo bene che viene loro riconosciuto come proprio, la reputazione. Breve avventura o relazione, capriccio o passione, gli amori irregolari sono socialmente accettabili per una donna di buona condizione soltanto se sono rigorosamente clandestini. E la sorveglianza che le mogli frustrate fanno pesare sulle altre non è trascurabile. Ciò non disturba eccessivamente Marie Curie e Paul Langevin. Sono 10 anni che si conoscono, si vedono, lavorano insieme, si consultano. La loro intimità non è dunque materia di maldicenza. L'occhio esercitato di Marguerite Borély, nota in letteratura col nome di Camille Marbot, ha sì percepito qualcosa di indefinibile che si irradia da Maria, ma ad essere risvegliata è stata la sua curiosità, non la sua maldicenza. I Borély abitano ora in Rue d'Ulm l'appartamento di rappresentanza del direttore scientifico dell'École Normale. È di qui che passa sempre più di frequente Langevin, implorando una tazza di tè, ritardando il momento di ritornare a casa sua a Fontenay o Rose e confidando di essere infelice. Il borsista meritevole è diventato professore al Collège de France. La sua rinomanza scientifica è ormai stabilita. Fisico, utilizza lo strumento matematico con una sicurezza che impressiona gli stessi matematici. Dopo la tesi, ha elaborato, ispirandosi ai lavori sperimentali di Pierre Curie, una teoria completa dei fenomeni diamagnetici e paramagnetici, prima che la teoria dei quanti fosse stata concepita. Egli ha supposto, a priori, ciò che soltanto l'intervento dei quanti poteva giustificare. Ma i suoi lavori sono oscuri agli occhi della donna che ha sposato a 22 anni, figlia di operai come lui, e che allora gestiva una piccola drogheria con la madre. Per di più lui è generoso, spendaccione. Lei fa fatica ad allevare i loro 4 bambini correndo sempre dietro ai 10 franchi. E quando allettanti proposte vengono fatte a Langevin dall'industria privata, la moglie lo assilla affinché le accetti e abbandoni l'università. «Guadagnerai 4 volte di più», gli ripete. Gli incessanti problemi di denaro che Langevin sopporta con irritazione, ma come un tributo dovuto alla scienza, Jean Langevin li vive come il tributo che lei e i bambini devono pagare alla noncuranza di un egoista. Una faccenda comunissima, insomma, comprese le scenate che scoppiano fra di loro o gli acidi interventi della madre della signora Langevin che abita con loro. Quando nel luglio del 1910 Langevin affitta a Parigi l'appartamentino che accoglierà il loro amore, Marie Curie ha già deciso di indurlo a lasciare la moglie? Probabilmente. È difficile immaginare che potesse sopportare a lungo una situazione di rivalità con Jean Langevin o con chiunque altra. In ogni caso, la crisi che attraversava Langevin, il ricercatore combattuto tra la scienza e gli appetiti monetari della moglie, fornisce a Marie il pretesto migliore per sforzarsi di sottrarlo all'influenza coniugale, se si deve supporre che avesse bisogno di pretesti. Una sera in cui si trova a Genova in compagnia dei Borei per assistere a un congresso, Marie prega Marguerite di farle visita in camera. Qui, rannicchiata sul suo letto, le parla di Langevin. Ha paura, dice, che si smarrisca, ed è un genio. Afferra le mani di Marguerite e supplica: bisogna salvarlo da lui stesso, è un debole. Noi, io e lei, siamo forti. Paul ha bisogno di comprensione, di un dolce affetto. Un dolce affetto? È evidente che in fatto di affetto Marie ama Langevin come non ha mai amato Pierre e che con lui non ha una relazione calda e tranquilla, sicura di essere l'unica, l'insostituibile, la cara bambina che si lascia teneramente amare dal dolce compagno della sua vita, ma ha una relazione ricca di passione e di tempeste, di scenate e di ultimatum. Nell'agosto del 1911, mentre suo marito si trova in Inghilterra dove ha portato i due figli maschi e Marie si trova in Polonia con le proprie figlie, Jean Langevin presenta al tribunale domanda di separazione. I lettori del Journal trovano il 4 novembre, nella prima pagina del loro quotidiano, un articolo così intitolato su due colonne: una storia d'amore. La signora Curie e il professor Langevin, che comincia con questo capoverso. Le fiamme del radio, che si riverberano misteriosamente su tutto ciò che le circonda, ci hanno riservato una sorpresa. Hanno appiccato l'incendio nel cuore degli scienziati che studiano con tenacia la loro azione, e la moglie e i figli di questo scienziato sono in lacrime. Segue l'intervista che il redattore dell'articolo, Fernand Hauser, dice di aver raccolto a Fontenay-aux-Roses dalla bocca della suocera di Langevin. Si tratta di un bel ritratto d'epoca. «Che cosa si racconta a Parigi?» ho detto. «Circola una voce inverosimile. Si mormora che il professor Langevin ha lasciato la sua casa per seguire la signora Curie. Sono venuto qui per sentire da lei in persona una smentita su questa notizia. La madre della signora Langevin mi ha considerato per un istante e poi, lasciando scivolare a terra il bambino che giocava con lei, ha esclamato: «Come? La cosa è già risaputa!» «Dunque è vero!» «Sembra incredibile!» Ma la vedova di Pierre Curie, la grande scienziata che ha collaborato alla scoperta del radio, che è professoressa alla facoltà di scienze, che per poco soltanto non è entrata nell'Institut de France, la celebre, l'illustre Marie Curie, ha portato via il marito a mia figlia, il padre ai miei nipotini. Langevin era un allievo di Curie. Alla morte del maestro, si mise a disposizione della vedova per delle pratiche, per aiutarla nei lavori. A poco, Langevin prese l'abitudine di stare più a spesso a casa della signora Curie che a casa sua. Presto, l'istinto femminile non sbaglia mai, mia figlia sospettò qualcosa e poi un giorno seppe tutto. Ah, le ore spaventose, le giornate terribili! Infine, un mattino, 3 mesi fa, Langevin se n'è andato coi bambini. E con la signora Curie? Non so, ma è certo che nel tempo stesso che lui se ne andava, anche lei lasciava Parigi. Mia figlia ha voluto riavere perlomeno i bambini. Siamo andati dal giudice e questi ha deciso che i poveri piccoli vedano il padre e la madre a turno, salvo questa bimbetta che ha soltanto 2 anni. E che il tribunale ci ha lasciato. La signora Langevin ha intentato contro il marito un'azione di divorzio? No, spera che il marito torni da lei per ricostituire così il focolare. Lei capisce, quando ci sono dei bambini, 6 bambini, si esita davanti all'irreparabile. Ma se il signor Langevin non tornerà? Allora vedremo. Non abbiamo ancora preso una decisione. Si dice che abbiate in mano delle lettere della signora Curie. Ah, le hanno detto anche questo? Ebbene sì, abbiamo queste lettere, ed esse costituiscono la prova di ciò che sospettavamo, di ciò che sapevamo senza poterlo ancora affermare. È un'infamia, dichiara Marie. Langevin riconosce di avere abbandonato la moglie, ma per sottrarsi alle scenate di gelosia che, a torto, gli faceva. Le Petit Journal smentisce che la coppia sia fuggita e pubblica un'intervista di Jean Langevin. Essa è estranea allo scandalo, dice, e disapprova una pubblicità che la addolora. Si confida piangendo ai giornalista che l'interroga sui motivi dell'istanza che ha presentato in tribunale. «Sono 3 anni che mio marito intrattiene rapporti colpevoli con la signora Curie, lo so, ma non ne ho avuto la piena certezza, le prove materiali che riservo per il tribunale, se non 18 mesi fa e, ancora, più recentemente. In quel momento, se fossi stata la donna che certi ambienti hanno voluto rappresentare, una pazza stupidamente gelosa, avrei parlato, gridato il tradimento di mio marito e di colei che ha distrutto il mio focolare. Io ho taciuto, perché era mio dovere di madre e di moglie nascondere le colpe di colui di cui porto il nome. Ho dunque aspettato, sperando sempre in una riconciliazione, in un ritorno alla ragione da parte di mio marito. Forse sarei rimasta ancora a lungo in questa atroce situazione di donna che si sa beffeggiata e odiosamente ingannata se un fatto decisivo non fosse accaduto il 25 luglio scorso. A questo punto la donna racconta di una violenta scenata che l'ha opposta al marito a proposito di una composta malcotta che lui l'ha picchiata, poi se n'è andato portando via i 2 figli. E non è più rientrato. Il suo avvocato gli ha allora fatto pervenire una citazione a comparire. Nuova reazione di Marie, brutale stavolta, che Le Temps pubblica il 7 novembre. Considero tutte le intrusioni della stampa e del pubblico nella mia vita privata abominevoli. Contemporaneamente mi riservo il diritto di esigere, come indennizzo, congrue somme, che saranno utilizzate nell'interesse della scienza. Il giorno dopo Marie riceve un telegramma. Le è stato attribuito premio Nobel per la chimica. Segue lettera. Aurivillus. Caso unico nella storia della più alta distinzione assegnata ad uno scienziato nel XX secolo. Marie Curie ne è 2 volte titolare. Successo straordinario, consacrazione straordinaria, straordinario omaggio reso alla scienziata francese. Marie si rintana in casa, intorno alla quale c'è sempre folla. Un sasso talvolta urta contro un vetro, mentre scoppia il grido «Fuori la straniera! Abbasso la ladra di mariti!» Improvvisamente, il 23 novembre, viene messo in vendita un fascicolo rosso, L'Œuvre. Sulla copertina, questo titolo. La verità sullo scandalo Langevin-Curie. Per una madre. Di Gustave Théry. Gustave Théry, direttore dell'Œuvre, lascerà il proprio nome nel giornalismo. Diventato quotidiano nel 1915, L'Œuvre conterà fra i giornali influenti e si darà come slogan pubblicitario «Gli imbecilli non leggono L'Œuvre». L'articolo rischia di attentare all'onore dell'università? Esso non ha nulla a che vedere coi fenomeni della radioattività che erano sufficientemente conosciuti prima della scoperta di Pierre Curie. Quando Jean Perrin, accompagnato da André de Bierne, chimico, collaboratore dei Curie, arriva alle 9 del mattino da Il Borei con L'Œuvre in mano, Émile Borei manda immediatamente la moglie a Sceaux con de Bierne affinché riportino subito Marie e le sue figlie. Abiterà da lui all'École Normale il tempo necessario per proteggerla. Le fa preparare una camera. Missione rapidamente compiuta. Marguerite corre a Sceaux, trova Marie impietrita che si lascia imbarcare senza resistere in un taxi con la figlia Eve sotto gli occhi dei curiosi accalcati davanti a casa. Irène, l'altra figlia, è a lezione di ginnastica. De Bierne si incarica di andarla a prendere e la trova immersa nella lettura di una coppia dell'œuvre, il volto alterato, a 14 anni. Arrivata in Rue d'Ulm, rifiuta di lasciare la madre. Henriette Perrin riesce a portarla via. Marie, sempre muta, viene condotta nella sua camera. Chi non ha letto l'œuvre quella mattina a Parigi? Marie Curie fa ormai parte delle donne che non si frequentano più. Noi la frequentiamo al punto che essa è a casa nostra, risponde Marguerite Boreil. Sì, all'école. Nel giro di un'ora, Émile Boreil è convocato dal ministro della pubblica istruzione, Theodor Steeg. Non ha il diritto di disporre di un appartamento di rappresentanza per screditare l'università ospitando la signora Curie. Se persiste, sarà revocato. Sia pure, risponde Boreil. Io persisto. Si consulti con sua moglie, suggerisce il ministro. Marguerite viene allora convocata da suo padre, Paul Appel, decano della facoltà di scienze. Sta infilandosi le scarpe ed esplode al vederla. Di che cosa si immischiano sua figlia e suo genero? Hanno perduto la testa. Il ministro è furibondo. Lo scandalo immenso. La Sorbona è a ferro e fuoco. Responsabile dell'ordine alla facoltà, ha deciso di togliere la cattedra alla signora Curie. Le consiglierà, per il suo bene, di dare le dimissioni e di andare a insegnare in Polonia. Se le chiederai di lasciare la Francia, non mi vedrai più per tutta la vita, risponde Marguerite. L'œuvre e la stampa nazionalista si scatenano. Nulla sarà risparmiato alla straniera, nemmeno la rievocazione del grido lanciato dal conducente del carro che ha ucciso Pierre. Pierre Curie è morto per un incidente nel 1906. Si è letteralmente gettato sotto il mio cavallo. Se si è gettato, aveva delle buone ragioni. In effetti, Langevin e la signora Curie insegnavano entrambi a Sèvres, al

su ogni eroina di una storia d'amore, soprattutto quando il partner è più giovane. Nella sala in cui 8 anni prima Marie era seduta, ascoltatrice tra le ascoltatrici, mentre Pierre Curie parlava, è lei che parla questa volta, diritta nel suo abito di pizzo, e ogni parola del suo discorso è stata soppesata. Il premio che aveva condiviso con Pierre Curie e Henri Becquerel riguardava ufficialmente la scoperta della radioattività. Quello che ha ricevuto adesso riguarda ufficialmente la scoperta del radio. Questo lavoro è intimamente legato all'opera svolta in comune. Credo dunque di interpretare il pensiero dell'Accademia delle Scienze ammettendo che l'alta distinzione di cui sono oggetto è motivata da questa opera comune e costituisce pertanto un omaggio alla memoria di Pierre Curie. Ecco, è finito. Ora può anche morire. In realtà, questa volta lo desidera.

Letteratura Arte presenta le origini della letteratura italiana. Il dolce stil novo. Sul finire del 200 si afferma una nuova tendenza poetica che ha il suo caposcuola nella figura di Guido Guinizelli, notaio bolognese, ma che si impone poi a Firenze attraverso i due massimi esponenti toscani, che sono Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. È proprio Dante a dare una definizione di questo nuovo tipo di poesia nel canto 24 del Purgatorio, nei versi 49 e 60, dove immagina di incontrare un poeta toscano, Bonaggiunta da Lucca. Questo poeta aveva criticato la poesia amorosa inaugurata da Guinizelli, affermando che era di difficile comprensione, troppo piena di riferimenti alla filosofia e alla teologia, cioè la scienza di Dio. Nella finzione letteraria, Bonaggiunta, quando vede Dante nel Purgatorio, gli riconosce il merito di aver iniziato una nuova forma di poesia, definendola dolce stil novo. La novità è costituita dal tema principale, l'amore spirituale per la donna che conduce l'uomo ad avvicinarsi a Dio. La dolcezza è data dalle caratteristiche linguistiche ed espressive dei componimenti. Gli stil novisti, infatti, eliminano dalla lingua poetica sia le espressioni popolari, sia le espressioni derivanti dalla scuola siciliana e provenzale, e scelgono le parole in base alla dolcezza dell'effetto musicale. Guido Guinizelli era un notaio bolognese, nato nel 1230 e morto nel 1276, di parte ghibellina. Ricopre cariche politiche nella sua città, fino a quando viene esiliato dopo la vittoria dei Guelfi. È autore della canzone «Al cor gentil rempara sempre amore», definita il manifesto dello stil novo, perché presenta e spiega i principi della nuova poetica. Qui l'autore riprende il concetto provenzale di amore che rende migliore l'uomo che ama, illustrato da Andrea Cappellano,

0: con una differenza. Mentre per Cappellano solo i nobili possono provare questo tipo d'amore, nella visione di Guinizelli si tratta di un amore che scaturisce in tutti gli uomini che hanno cultura e intelligenza e sentono il desiderio di migliorare spiritualmente. Tra gli autori del Dolce Stil Novo, autore di riferimento è Guido Cavalcanti, fiorentino nato nel 1255 e morto nel 1300, di famiglia aristocratica guelfa bianca, partecipò alla vita politica della città, ma ne fu escluso quando nel 1295 i nuovi ordinamenti politici allontanarono gli aristocratici dal governo di Firenze. Guido fu amico di Dante, ma fu un tale oppositore dei guelfi neri che i capi del governo di Firenze lo esiliarono dalla città nel 1300 ed egli, poco dopo, morì. A differenza di altri poeti che aderiscono al Dolce Stil Novo, Cavalcanti inserisce anche nelle sue poesie il tema dell'amore non corrisposto, che provoca dolore nel cuore dell'uomo, e il tema dell'incapacità del linguaggio di esprimere ciò che l'amore per la donna amata provoca nell'interiorità dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. Tra le nebbie del tempo. La spada che sfida i secoli. Una spada autentica del XII secolo conficcata nella roccia, testimone silenziosa della straordinaria conversione di un cavaliere divenuto santo molto prima che il mito di Re Artù conquistasse l'immaginario popolare. A pochi chilometri da Siena sorge la rotonda di Monte Siepi, dove storia e leggenda si fondono. All'interno di questa cappella romanica si trova una spada conficcata nella roccia, immagine che richiama il mito di Excalibur, ma legata alla figura di Galgano Guidotti, 1148-1181. La suggestione del luogo nasce tanto dalla presenza di questo manufatto quanto dal contesto. La valle della Merse, con colline boscose e rovine medioevali che testimoniano antichi conflitti. Studi scientifici confermano l'autenticità della spada che risale al XII secolo, trasformando ciò che potrebbe sembrare leggenda in un concreto mistero storico. Galgano proveniva da una famiglia di piccola nobiltà senese. Le cronache lo descrivono come un giovane impetuoso che trascorse la giovinezza tra i piaceri mondani. La svolta giunse quando, secondo la tradizione, fu scosso da una visione. L'arcangelo Michele gli ordinò di abbandonare le ambizioni terrene per una vita contemplativa. Inizialmente esitante, la sua conversione definitiva avvenne sul colle di Monte Siepi, dove conficcò la spada nella roccia come segno di rinuncia alla violenza. Questo gesto fu seguito da una breve vita eremitica, conclusasi con la sua morte nel 1181. La fama della sua santità si diffuse così rapidamente che Papa Lucio III lo canonizzò già nel 1185, appena 4 anni dopo. Per onorare la memoria del santo, i monaci cistercensi edificarono la rotonda tra il 1182 e il 1185, proprio dove Galgano aveva piantato la lama. La struttura circolare richiama l'architettura romanica toscana, ma si distingue per la cupola emisferica in laterizi, notevole esempio di sperimentazione costruttiva. Al centro, protetta da una teca, la spada emerge dalla pietra calcarea, quasi fusa con la roccia dopo secoli. Indagini metallurgiche hanno confermato l'autenticità del manufatto, rilevando che la rottura della parte superiore è coerente con l'usura e le tecniche medievali. La cappella conserva anche frammenti di affreschi trecenteschi che raffigurano episodi della vita del santo, presentandolo come cavaliere di Cristo in opposizione al violento mondo feudale. Il gesto di piantare una spada nella pietra racchiude un significato spirituale profondo. Non solo rinuncia alla guerra, ma volontà di bloccare per sempre le pulsioni aggressive, trasformando un'arma in simbolo di redenzione. Il parallelismo con Excalibur è evidente, nonostante i contesti diversi. Se nella tradizione arturiana estrarre la spada rappresentava l'ascesa al potere, nella storia di Galgano è il gesto opposto a simboleggiare l'abbandono del potere terreno in favore di quello spirituale. Questa croce di metallo conficcata nella roccia ricorda la possibilità di trasformazione interiore, particolarmente significativa nel XII secolo, epoca di crociate e lotte tra poteri temporali e spirituali. La spada diventa emblema di una scelta radicale, capace di attrarre nei secoli pellegrini affascinati dal dualismo tra la durezza dell'acciaio e la dolcezza della conversione. Nei pressi dell'eremo sorge l'abbazia di San Galgano, fondata nel 1218 in stile gotico cistercense, oggi in rovina, ma ancora suggestiva. Un tempo centro di potere, l'abbazia controllava vaste terre, influenzando profondamente la regione. I suoi resti a cielo aperto sono tra i luoghi più affascinanti della Toscana. Alti pilastri privi di tetto creano giochi di luce di straordinaria bellezza in un'atmosfera sospesa che invita alla contemplazione. L'eredità di Galgano va oltre l'architettura. Il suo esempio di ribellione alla violenza medievale continua a parlare al mondo contemporaneo, offrendo un modello di trasformazione personale. Percorrere le navate dell'abbazia per poi raggiungere la cappella circolare significa intraprendere un viaggio quasi mistico, dove ogni pietra racconta la metamorfosi di un uomo che abbandonò le armi per la fede. La spada nella roccia rimane così testimone silenziosa di una storia di conversione che attraverso i secoli continua a esercitare un fascino universale, invitando ciascun visitatore a riflettere sul proprio cammino spirituale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero i colori, avremmo puntato su altri sensi. E vogliamo parlare di quante cose ci perderemmo? I paesaggi, il blu del mare e del cielo, l'arte. Di Elena Meli. Le foto in bianco e nero paiono eleganti anche quando il soggetto è banale. I film in toni di grigio incantano con la loro atmosfera fuori dal tempo. Ma succede perché possiamo girare lo sguardo e riempirci gli occhi dei colori del mondo. Una vita senza colore sarebbe proprio quel che sembra, parecchio monotona e triste, anche al netto di qualche piccolo vantaggio. Vestirsi al mattino sarebbe più facile anche per i meno avvezzi allo stile. Sarà stato forse per sfuggire alla noia che il nostro cervello si è inventato i colori? Già, perché giallo, rosso, blu e tutte le sfumature possibili in realtà non esistono in senso stretto, non sono cioè una caratteristica intrinseca della materia. Il colore è il frutto della percezione, il risultato dell'elaborazione cerebrale della luce che arriva sulla retina. Una nostra sensazione, insomma, tanto che non tutti vedono gli stessi colori, non solo perché esiste il daltonismo, o perché l'occhio invecchiando ne vira alcuni, ma soprattutto perché li definiamo e percepiamo diversi sulla base di influenze sociali, emotive e personali. Così, quello che a me sembra un verde grigiastro, un altro lo definisce blu, e così via. A voler essere precisi, poi, il colore di un oggetto è proprio quello che non ha. La luce infatti colpisce le cose venendo in parte assorbita, in parte riflessa, e ciò che percepiamo come colore è proprio l'onda luminosa rimbalzata via da quel che ci circonda. Dunque, Dovremmo perciò semmai chiederci cosa succederebbe se non avessimo sviluppato la capacità di distinguere i colori, se potessimo solo percepire differenze di luminosità e toni di grigio. Se cioè tutti avessimo l'acromatopsia, una malattia genetica rara in cui non funzionano i coni, i recettori retinici che sentono i colori. In Italia si stimano circa 2000 acromati, ma e se fin dalla notte dei tempi questa fosse stata la condizione umana normale? Intanto forse noi stessi saremmo diversi. Succede in tutti gli animali e anche nell'uomo, quando un senso non è il massimo, si potenziano gli altri. Un deficit visivo come l'incapacità di vedere i colori, perciò, ci avrebbe probabilmente portato a sviluppare un super orecchio, o magari avremmo potuto sentire se un frutto è buono da mangiare solo sfiorandolo con un dito. L'abilità umana di discriminare i colori è superiore a quella di qualsiasi altro animale e si è sviluppata perché ci serviva per sopravvivere, come spiega il neuropsicologo britannico Nicholas Humphrey. La Terra è uno dei pianeti più colorati e i pigmenti derivano dalla materia organica, piante e animali. Alcuni elementi, come il sangue rosso o le foglie verdi, erano già casualmente colorati prima che nascesse la visione del colore, che quasi certamente si è evoluta per scoprire e interpretare i messaggi cifrati della natura. I pigmenti di fiori, frutti, piume di uccelli e simili hanno infatti tre funzioni principali: attirare l'attenzione, colpire le emozioni o dare informazioni. È improbabile però che la capacità di vedere a colori sia nata per riconoscere l'erba o la carne come cibi. Gli animali solo erbivori o carnivori non sempre vedono in Technicolor. Capacità invece parecchio utile a un animale onnivoro come l'uomo, che doveva capire di che cosa nutrirsi senza correre rischi e come schivare i pericoli presenti in un ambiente molto più variegato rispetto a quello di gran parte delle altre specie. Lo ha confermato uno studio della Sissa di Trieste, secondo cui è proprio il colore dei cibi a guidarci nella scelta di cosa mangiare. Il rosso, per esempio, ci piace perché si associa a cibi nutrienti. Con il verde, invece, pensiamo ad alimenti poco calorici. Senza la visione a colori, quindi, il nostro percorso nel mondo sarebbe stato molto più accidentato perché ci saremmo avvelenati assai più spesso e saremmo stati meno in grado di scorgere le minacce. Si stima che l'uomo possa distinguere milioni di colori, ma solo poche decine di toni di grigio, e così, anche se forse saremmo diventati abilissimi a riconoscere le sfumature cineree, avremmo perso un bel po' della capacità di discernimento fine dell'ambiente circostante, cacciandoci in parecchi guai. Supponiamo però che fossimo riusciti lo stesso a cavarcela. Vivere in bianco e nero ci avrebbe resi più simili fra noi e anche più tristi. Il rischio di depressione, malattia che in alcune forme stagionali si può affrontare anche con terapie basate sulla luce, sarebbe più alto e non vivremmo forse allo stesso modo le emozioni che associamo ai colori in maniera quasi inestricabile. Stando a studi condotti su dipinti, per esempio, la percezione dei contenuti emotivi di un'opera dipende molto dalle sue caratteristiche cromatiche. Colori brillanti evocano emozioni positive, tinte scure ne inducono di negative. Un'associazione fra colore ed emozioni che potrebbe dipendere da connessioni specifiche nel cervello, spiega Vittorio Gallese, neuroscienziato dell'Università di Parma. Il verde ci calma, il rosso ci agita. Se vedessimo in una scala di grigi forse saremmo più abulici, Inoltre, la vita sociale sarebbe meno decifrabile perché il colore ha significati simbolici precisi, anche se diversi nelle varie culture, che usiamo per dare messaggi agli altri, come il rosso per segnalare autorità o il bianco quando vogliamo indicare purezza. Saremo forse anche meno empatici, perché, come osserva Gallese, un'ipotesi suggerisce che la sensibilità ai colori si sia evoluta per percepire al meglio il colore della pelle altrui e di conseguenza il grado di eccitamento, di salute e così via. Vedere a colori servirebbe a una miglior lettura implicita degli altri e quindi a una regolazione automatica delle relazioni sociali. Di sicuro, come esseri umani in colori, avremmo meno mezzi per essere creativi e avremmo costruito un mondo parecchio diverso. Come sottolinea Humphrey, l'uomo è l'unico animale che applica il colore in posti dove non si sviluppa, per adornarsi, per caratterizzare gli oggetti. L'uso del colore è quasi un marchio della specie umana. Senza non ci sarebbero l'arte e la fotografia come le conosciamo. Yves Klein non avrebbe inventato il suo blu, né Tiziano avrebbe dipinto con il suo rosso. E avrebbe poco senso il turismo. In assenza di luoghi e paesaggi variopinti, tanto varrebbe far vacanza nelle strade di città. Gioielli e vestiti, se esistessero, dovrebbero puntare tutto su forme e consistenze, perché altrimenti non li distingueremmo, né avremmo bisogno di gran parte dei cosmetici. Pure per i parrucchieri calerebbe il fatturato, visto che tingersi unghie, labbra, capelli sarebbe inutile. Gran parte del marketing si basa sui colori e le emozioni che evocano, è stato dimostrato, che fino al 90% del giudizio che diamo ad un prodotto in una reclame dipende dai colori, per cui pure la pubblicità dovrebbe reinventarsi. E molti oggetti non esisterebbero, dai pastelli ai semafori, dai segnali stradali ai test medici basati sul cambiamento di colore di reagenti chimici. Altri, come i giocattoli, potrebbero distinguersi solo per forma, materiali, suono. Proprio delle sensazioni in arrivo da altri organi, forse, potremmo avere più soddisfazioni, perché se avessimo sviluppato un udito sopraffino, saremmo magari tutti fini musicisti. Oppure buongustai se avessimo super papille gustative. Ma chissà cosa cucinerebbero gli chef senza poter distinguere i cibi dai colori. Oppure, chissà, capiremmo che ci manca qualcosa e cercheremmo il modo di vivere comunque i colori, come ha fatto Neil Harbison, un acromata che si è impiantato in testa una sorta di antenna con cui percepisce le onde elettromagnetiche dello spettro visibile, infrarosso e ultravioletto, finendo così per vedere perfino più di chiunque altro umano. Anche gli animali sarebbero almeno in parte diversi se non vedessimo i colori. Abbiamo selezionato molte specie domestiche per il loro manto o piumaggio. Cani, gatti, cavalli e galline forse non sarebbero proprio come li conosciamo. E seppure gli animali non percepissero i colori? Andrebbe male soprattutto ai primati, che come noi si sono evoluti mangiando frutta e bacche da riconoscere anche in base al pigmento, e agli uccelli la cui vita di relazione si basa sulla vista. Vedono i colori meglio dei mammiferi, distinguono pure l'ultravioletto. Non a caso hanno livree fra le più variopinte. Moltissimi animali invece non distinguono i colori e per loro non cambierebbe molto. Tantissime altre specie ne vedono solo pochi, quelli indispensabili per la sopravvivenza. Gli ultravioletti nel caso di molti insetti, gli infrarossi per i rettili, mentre i gatti, per esempio, hanno ceduto la possibilità di distinguere bene i colori per avere una visione migliore di notte. Basterebbe però a cambiare il mondo. I fiori e gli insetti, per dire, si sono evoluti assieme in modo che le corolle policrome attraessero alcune specie e non altre, così da garantire la sopravvivenza reciproca. Perciò forse gli insetti sarebbero diventati nasi eccellenti per sentire i profumi e i fiori avrebbero dovuto puntare sui petali o forme ancora più eterogenee. Lo stesso sarebbe probabilmente successo a tantissimi animali che, non avendo più a disposizione piume o manti variegati per attrarre i partner, avrebbero forse uno sfoggio ben più cospicuo di palchi di corna, code dalla forma fantasiosa e chissà che altro. Di certo non ci sarebbero le barriere coralline, dove migliaia di tinte servono per riconoscersi e garantire il successo riproduttivo di innumerevoli pesci e coralli, né gli uccelli variopinti. E non esisterebbe il camaleonte. Se nessuno potesse vedere i suoi colori, che senso avrebbe mimetizzarsi?
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Le stelle ci proteggono con la polvere. Non quella che si deposita sui mobili di casa, piuttosto una specie di nebbia che galleggia ovunque. I minuscoli granelli di cui è composta servono a proteggere le stelle in via di formazione o si aggregano in materiali solidi che confluiscono nei pianeti. Di Rossana Rossi. Nell'infinità dello spazio si cela un enigma cosmico, le polveri interstellari. Contrariamente a quanto potremmo pensare, infatti, lo spazio non è vuoto, ma vi galleggiano minuscole particelle di materia, la cui composizione è rimasta per molto tempo misteriosa. Ben diversa dalla polvere che si deposita sui mobili di casa, quella interstellare assomiglia al fumo di una sigaretta, una specie di nebbia contenente poche semplici molecole o minuscoli granelli non più grandi di un centesimo di millimetro. Per alcuni astronomi è una vera seccatura. Nasconde parte dell'universo e ne rende più difficile la comprensione, distorcendo la luce proveniente dalle galassie lontane che intendono studiare. Per altri, invece, la polvere è lo scopo principale della loro ricerca. Preziosi archivi di informazioni, le particelle che la compongono sono parte integrante del funzionamento dell'universo. Fungono da bozzolo per proteggere le stelle in formazione, si compattano per contribuire alla formazione dei pianeti e si aggregano per formare quelli che sono stati i mattoni della vita sulla Terra. Possono inoltre fornire indizi cruciali sulla chimica dell'universo primordiale, permettendo agli scienziati di far luce sulle condizioni che hanno portato alla nascita dei primi corpi celesti. Grazie a uno spettrografo montato sul Very Large Telescope dell'ESO in Cile, un team guidato da Roland Bacon del Centre de Recherche Astrophysique di Lione è riuscito a fotografare per la prima volta una piccola parte dell'evanescente scheletro che costituisce la struttura portante dell'universo, la ragnatela cosmica. Gli astronomi ipotizzano che la sua formazione risalga a 13,7 miliardi e mezzo di anni fa, cioè ad appena 100 milioni di anni dopo il Big Bang. All'epoca l'universo era freddo e buio e tutta la materia presente era costituita da opache nubi di atomi di idrogeno ed elio, i più semplici tra gli elementi chimici. Gli ultimi dati raccolti dai telescopi spaziali e terrestri sembrano suggerire che a un certo punto una forza misteriosa, la cosiddetta materia oscura, abbia preso ad attirare fra loro quegli impalpabili veli, organizzandoli in lunghi filamenti gassosi. In quell'infinito mare senza luce, il risultato fu un'immensa rete simile a una tela di ragno, che, per effetto della gravità, si faceva sempre più fitta nei punti di intersezione. Nelle regioni di convergenza, via via sempre più dense e calde, sarebbe scoccata la scintilla destinata ad accendere le prime stelle. Fantastici astri di colore blu che potevano raggiungere una massa fino a 1000 volte quella del Sole. Grazie a loro, finalmente, l'universo si illuminò. Giganteschi ma sfuggenti, quei mostri blu non assomigliavano affatto alle attuali stelle longeve e relativamente fredde che popolano lo spazio a noi più vicino e sono ricche di elementi pesanti. Avevano invece una vita intensa ma molto breve, alla cui spettacolare fine dobbiamo l'universo che conosciamo. Essendo formati da soli elementi leggeri, potevano infatti raggiungere dimensioni tali da indurre nel proprio nucleo un vorace processo di fusione nucleare sempre più rapido e intenso. Mostruose temperature dell'ordine dei 100 milioni di gradi costringevano gli atomi di idrogeno a schiacciarsi l'uno contro l'altro e trasformarsi in elio. Quest'ultimo, a sua volta, generava elementi via via più pesanti, come carbonio, ossigeno e ferro. Alla fine, consumato tutto l'idrogeno, all'interno delle protostelle blu la fusione si fermava e l'equilibrio si spezzava. La pressione esercitata dalla radiazione verso l'esterno non era più sufficiente a bilanciare quella generata dalla gravità e quest'ultima prendeva il sopravvento. L'astro dapprima si contraeva su se stesso, poi rimbalzava nello spazio in un'esplosione colossale chiamata supernova, diffondendo tutto intorno come semi gli elementi pesanti nati nel profondo del suo cuore. Da allora, a partire da quei semi, miriadi di stelle si sono accese e spente nell'universo, contribuendo ad arricchire lo spazio delle polveri generate nelle loro fornaci nucleari. La continua produzione di elementi pesanti ha contribuito alla formazione di nuove generazioni di stelle, molte delle quali si sono trasformate in astri più piccoli e longevi, attorno ai quali le polveri residue

0: celle, gli scienziati sono riusciti a determinarne la composizione chimica, la densità e persino la temperatura. Questi dati forniscono preziose informazioni sulla natura del mezzo interstellare e sulle condizioni fisiche delle regioni in cui le polveri cosmiche sono presenti. Di fondamentale importanza è stata la recente scoperta in una nube molecolare della costellazione del Toro, a 400 anni luce dalla Terra, del benzonitrile, una piccola molecola organica composta da 7 atomi di carbonio. Nei laboratori di chimica questa sostanza dal sentore di mandorla è un solvente molto utile, ma nello spazio rappresenta una specie di anello mancante nella formazione della materia. Una delle sue principali caratteristiche è infatti la capacità di partecipare a reazioni chimiche che le consentono di interagire efficacemente con altre sostanze. La sua scoperta in una nube molecolare mostra che, anche in un ambiente gelido, lontano da qualsiasi fonte di luce, gli atomi di carbonio possano unirsi in molecole organiche, a loro volta in grado di crescere, generando i primi composti organici complessi. La loro presenza potrebbe quindi avvalorare una delle teorie cosmiche più affascinanti, la provenienza dallo spazio delle sostanze responsabili dei processi che circa 3 miliardi e mezzo di anni fa hanno portato alla nascita sulla Terra del primo organismo vivente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista GQ. Bere il latte da adulti può far male? Ecco cosa dice la scienza. Il latte è importante per le ossa, certo. Ma gli esperti di alimentazione sembrano in realtà suggerire un consumo limitato, e i motivi sono diversi. Di Filippo Piva. Che sia la chiave di una sana alimentazione per i più piccoli resta assolutamente fuori discussione. Ma continuare a bere il latte da grandi fa davvero bene, o ha invece qualche controindicazione per gli adulti? La domanda potrebbe forse sembrare un tantino strana. Eppure è ormai da qualche tempo al centro di un aspro dibattito, a cui in vario modo hanno fatto seguito numerose ricerche di stampo scientifico e sociologico. Da un lato, infatti, troviamo chi continua a indicare il latte, così come tutti gli altri latticini, come una fonte indispensabile di calcio per l'organismo, prezioso in particolar modo per la salute delle ossa. Dall'altro invece c'è chi vede il latte come un alimento al limite del contro natura, una volta superata l'infanzia, insieme con chi segue un'alimentazione rigorosamente vegana e chi sostiene che di fatto rischi di fare più male che bene al nostro corpo. Certo, di base il latte resta una bevanda ricca di importanti nutrienti, come il calcio, appunto, ma anche proteine, vitamina D, potassio e sali minerali. E per questo i principali programmi alimentari a livello internazionale continuano a menzionarlo come parte integrante di una dieta sana ed equilibrata. Eppure, come si legge anche sul portale Discovery Magazine, ci sono esperti come il professor Christopher Gardner, ricercatore per lo Stanford Prevention Research Center, che sostengono che in realtà l'apporto quotidiano di calcio potrebbe tranquillamente essere garantito con alimenti alternativi. La diatriba è ancora ampiamente in corso. La questione delle ossa. Bere il latte aiuta a rifornire l'organismo di calcio e dunque a mantenere in salute le ossa. Almeno questo possiamo darlo per certo? Non del tutto, a dire il vero. Senz'altro, infatti, le ricerche scientifiche hanno dimostrato come un corretto apporto di latte aiuti i bambini a svilupparsi in altezza, favorendo la formazione e lo sviluppo delle ossa. Ma quando si entra nel mondo degli adulti, gli effetti positivi non sono poi più così ovvi. Uno studio in arrivo da Harvard e pubblicato nel New England Journal of Medicine, per esempio, rivela che i paesi con il più alto consumo di latte pro capite sarebbero in realtà anche quelli con il più alto numero di fratture del bacino. E il legame tra le due evidenze, se non propriamente diretto, è dimostrato.

0: Più latte significa un'altezza media maggiore e un'altezza maggiore viene a sua volta accompagnata da un ampio rischio di infortuni, anche sul fronte delle fratture. Lo studio sostiene inoltre che le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini previste in numerosi piani alimentari sarebbero di fatto eccessive. Latte e pressione sanguigna. Bisogna poi tener conto anche di tutte quelle sostanze presenti nel latte che, se assunte in quantità eccessive, rischiano oggettivamente di fare male alla nostra salute, come il sodio, per esempio, ma soprattutto i grassi saturi, entrambi nemici di un apparato cardiovascolare sano ed efficiente. Attenzione, stabilire un legame diretto tra consumo di latte e problemi come ipertensione, infarti, eccetera, non è assolutamente possibile, ma gli esperti consigliano comunque di scegliere, nei limiti del possibile, un latte parzialmente scremato e di non superare comunque le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini, sempre e comunque nell'ambito di un'alimentazione equilibrata. Intolleranze sempre più diffuse. Bere il latte da grandi potrebbe essere particolarmente problematico per tutti coloro che soffrono di intolleranza al lattosio, un problema che a quanto pare risulta essere tutt'altro che marginale. Un'indagine condotta negli Stati Uniti, per esempio, ha rivelato che quasi il 36% della popolazione adulta a stelle e strisce sarebbe in realtà intollerante al lattosio. Certo, oggi abbiamo a disposizione numerose alternative per chi non vuole comunque rinunciare alle gioie a tavola di latte e derivati, come il latte e i formaggi senza lattosio, per esempio, o tutti i prodotti similari a base di ingredienti vegetali, come la soia, l'avena, il cocco e via dicendo, che non sono sicuramente la stessa cosa del latte vaccino, ma possono comunque provare a sostituirlo in modo degno su vari versanti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista fanpage.it. 17 aprile 1944, il rastrellamento del Quadraro. I nazisti deportano 1000 persone dal nido di Vespe. A cura di Paola Palazzo. All'alba del 17 aprile del 1944, 3000 tedeschi accerchiarono il quartiere del Quadraro e arrestarono circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni, destinandone circa la metà ai campi di concentramento. I nazifascisti volevano punire uno dei quartieri roccaforte della resistenza partigiana, che i tedeschi erano arrivati a chiamare Nido di Vespe, per quanto era radicato il sentimento antifascista nella borgata. Se ti volevi nascondere a Roma, ci stavano solo 2 posti, il Vaticano e il Quadraro. Era il 17 aprile 1944, quando alle porte della capitale circa 2000 persone tra i 15 e i 60 anni furono arrestate dalle truppe naziste con la complicità dei fascisti. Quel giorno è ricordato come il rastrellamento del Quadraro, dal nome dell'omonimo quartiere dove gli occupanti entrarono in massa. Poco dopo l'arresto, 947 persone furono deportate in Germania e destinate ai campi di concentramento. Fu il secondo rastrellamento a Roma, dopo quello del ghetto del 16 ottobre del 1943, ad opera delle truppe tedesche nel tentativo di smantellare uno dei presidi della resistenza partigiana. Una ricorrenza ancora molto sentita dal quartiere e dalla città. Nel 2013 un collettivo di giovani artisti ha realizzato un video appello per non dimenticare l'estremo sacrificio degli abitanti del Quadraro durante l'occupazione nazista. Ogni anno l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, organizza delle iniziative in collaborazione con altre associazioni e artisti per ricordare quella terribile testimonianza dell'occupazione nazista in Italia. 1000 uomini furono deportati nei campi di concentramento. Sono appena le 4 del mattino del 17 aprile del 1944. 3000 militari tedeschi capeggiati dal colonnello Kappler, accerchiano il quartiere del Quadraro. Ogni via d'accesso ed uscita è bloccata. Inizia la cosiddetta Operazione Balena. Gli abitanti del quartiere vengono improvvisamente tirati giù dai letti e le loro case perquisite. Nel corso della mattinata, circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni vengono condotti come bestiame al cinema Quadraro per essere schedati. Poi i tedeschi trasferiscono il gruppo agli stabilimenti cinematografici di Cinecittà. Qui solo i validi, cioè quelli atti al lavoro coatto, vengono selezionati per i campi di concentramento. I non idonei sono scartati e arrestati. Sono poco meno di 1000 quelli che verranno deportati in Germania e Polonia come operai italiani volontari. La maggior parte di loro non tornerà mai più al Quadraro. Il Quadraro, il nido di vespe che faceva paura ai nazisti. Nelle parole dell'allora generale tedesco a Roma, Friedrich Mollhausen, sono spiegati molto chiaramente i motivi alla base del rastrellamento. Fu un'operazione diretta dalla polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel Quadraro il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa combatteva. I tedeschi chiamavano quel quartiere alle porte della capitale «nido di vespe», perché sotto di esso vi erano grotte e stretti corridoi che collegavano facilmente i vari quartieri della zona. Erano i nascondigli ideali per i partigiani e depositi invisibili di armi. Lì molti membri della resistenza organizzavano le attività armate di sabotaggio. I tedeschi cercarono in tutti i modi di reprimere i sempre più frequenti atti di ribellione da parte della popolazione. Imposero addirittura il coprifuoco alle ore 16 nei quartieri di Quadraro, Torpignattara, Centocelle e Quarticciolo. Fu un tentativo inutile. Il 10 aprile del 1944, appena una settimana prima del rastrellamento, un gruppo di partigiani, capeggiati da Giuseppe Albano, soprannominato il Gobbo del Quarticciolo, attaccò e uccise alcuni tedeschi in una trattoria di Cinecittà. Il gesto scatenò l'ira dei militari nazisti, che dietro la guida di Kappler organizzò l'Operazione Balena.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Mio. Tutti pazzi per i dried flowers, una scelta sempre più di tendenza. Le composizioni floreali secche decorano la casa con eleganza e zero manutenzione. Di Lucrezia Giordano. I buoni propositi per l'arrivo della primavera? Circondarsi di serenità e armonia. E quale elemento migliore se non il fiore per portare in casa quella ventata di bellezza, incanto e attrattiva indispensabili e per rendere la propria abitazione un piccolo Eden terrestre? I fiori e le piante offrono sempre grandi spunti e non ci fanno mai annoiare. Spostate, aggiustate, postate e nulla rimane identico. Se regalare fiori è un'esperienza sempre piacevole da fare, riceverli è ancora più magico, soprattutto perché un fiore, se trattato ad hoc, non muore mai. Sono a prova di pollice nero. Proprio così, se volete decorare con gusto e personalità la vostra casa, potrete farlo utilizzando le composizioni floreali, fresche certo, ma anche no. Nel senso che oltre a esibirle quando sono fresche, quelle più apprezzate a livello estetico o per particolare significato che racchiudono, potete sfruttarle anche nella loro seconda vita, semplicemente essiccandole. I dried flowers, così vengono chiamati in gergo i fiori secchi, negli ultimi tempi hanno infatti avuto un'impennata nel gradimento, sia perché sono elementi d'arredo eleganti, ma anche un po' retro, sia perché non necessitano di alcuna manutenzione. Essendo già secchi, infatti, persino il pollice nero più nero che c'è non rischia di farli morire. Le tipologie più performanti. Rami e fiori recisi, se legati a testa in giù e lasciati a riposo per qualche giorno, splenderanno a nuova vita e diventeranno preziosi elementi d'arredo. Ma cosa si può essiccare? Praticamente di tutto. Le mimose e i fiori regalati dal vostro amore, grandi rami di magnolia, lunaria, moneta del Papa, spighe di grano, lavanda, centrotavola dei matrimoni di amici, rose, steli di pampas, piumino, foglie autunnali. I migliori fiori da essiccare sono le rose e le margherite, ma anche le ortensie e il gelsomino, la malva e la violetta. Insomma, non avete che l'imbarazzo della scelta. Come si fa? Esistono varie tecniche per essiccare i fiori. La più semplice, quella che abbiamo appena citato, consiste nell'appenderli a testa in giù e lasciarli a riposo per qualche giorno. In realtà, però, l'essiccatura può avvenire in molti modi. Ad esempio, per pressatura. Avete presente il classico fiore messo in mezzo alle pagine di un libro? I fiori dai petali spessi, poi, come le piante grasse, possono essere essiccati attraverso l'uso della sabbia. Vanno immersi per circa 2 settimane in sabbia finissima color avorio, la si trova nei vivai, ben lavata e fatta asciugare all'aria aperta o in forno a 50 gradi. Qualunque sia la modalità di essiccazione scelta, completate l'operazione spruzzando uno strato di lacca per capelli sui fiori essiccati. Servirà per irrigidire ulteriormente i petali, renderli spolverabili e preservarne la forma e il colore.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
5: L'audiolibro.
6: Va ora in onda un estratto da Non volevo il vestito bianco, Susan Jane Gilman. Traduzione di Linda Rosaschino, PM 2008. Letto da Elisa Breda. Se il tuo primo ricordo è la strampalata esperienza di un campeggio hippie a 4 anni, se ti ritrovi a crescere come una ragazzetta bianca che gironzola in tutù, in un quartiere portoricano di New York, se tua madre, che è ebrea, vorrebbe tanto farsi suora e tuo padre è impantanato in una bizzarra fase di regressione adolescenziale, se il tuo imprinting con l'universo maschile è un rocambolesco incontro con una rockstar, il minimo che si possa dire della tua vita è che sembra un romanzo. Ma dalla tragicomica esperienza della prima volta alla scoperta di un talento da collezionista di uomini sbagliati, dalla ribellione dei giorni della scuola allo scontro frontale con il mondo del lavoro. La storia di Susan è anche la storia di una generazione di ragazze e di donne.
7: Buon ascolto. Nuda in un film hippie. Da piccola era talmente leziosa e ambiziosa da essere praticamente una drag queen. Volevo essere tutto allo stesso tempo. Una prima ballerina, un'attrice, una modella, un'artista famosa, un'infermiera, una pattinatrice sul ghiaccio e Bat Girl. Passavo un sacco di tempo volteggiando nel soggiorno con un centrino sulla testa, immaginando con grande ricchezza di dettagli la passerella che avrei fatto come nuova Miss America, durante la quale avrei anche ricevuto il premio Nobel per come coloravo. L'unica cosa che non volevo essere era un hippie. «Santo cielo, non sei proprio un hippie!» si lamentava mia madre spargendo incenso nel nostro soggiorno con le maniche del suo camicione africano. «Hai 4 anni, te ne vai in giro in tutù. Mangi cibi preconfezionati e ti lamenti quando non sono esattamente come appaiono sulle confezioni. Gli hippie non lo fanno», diceva. «Gli hippie non fanno tanto teatro quando mangiano le crocchette di patate. A pensarci bene, gli hippie non tormentano nemmeno il fratello piccolo cercando di vendergli l'argenteria», aggiungeva. «Fossi in te, mi preoccuperei meno del fatto di essere un hippie e più del fatto di essere un estorsore». Ma già a 4 anni ero consapevole del fatto di avere una famiglia bizzarra e la cosa mi preoccupava molto. Come la maggior parte dei bambini piccoli, o come chiunque, se è per quello, avevo desideri contraddittori. Volevo essere la stella più grande e luminosa del firmamento, ma volevo essere anche esattamente come chiunque altro. Perciò mi sentii immensamente sollevata quando i miei genitori annunciarono che avremmo trascorso l'estate a Silver Lake. Da quello che ne capivo, andare in vacanza era quello che facevano gli americani normali. Era il 1969 e la mia famiglia viveva in una casa popolare a Upper Manhattan, in un quartiere che allora era famoso solo per aver ispirato con le sue guerre, fra bande e i suoi episodi di criminalità, il celeberrimo musical di Broadway, West Side Story. A Silver Lake non solo avremmo fatto una vera vacanza, ma secondo mia madre c'era anche la vaga possibilità che io prendessi parte a un film. A quanto pareva, laggiù, conosceva un regista di nome Alice Farnald, che stava cercando dei bambini per il cast. Definire Silver Lake una località di villeggiatura sarebbe un'esagerazione. Era una colonia estiva fondata dai socialisti, gente troppo estenuata dal lavoro manuale o con troppa poca dimestichezza con esso per preoccuparsi dell'architettura del paesaggio. Piccoli bungalow erano stati semplicemente costruiti su appezzamenti di terreno e poi abbandonati ai boschi che li circondavano. Strade di terra battuta portavano al lago eponimo, che all'inizio di ogni estate scintillava come uno specchio per poi trasformarsi alla fine di agosto in una poltiglia verdastra di alghe. L'unica concessione alla civiltà della piccola comunità era la stalla, un vecchio edificio colonico rosso utilizzato come centro ricreativo. Per il resto, Madre Natura veniva lasciata libera di seguire la propria inclinazione, come amavano dire gli abitanti della colonia. A un bambino, Silver Lake offriva infiniti modi di imporsi sul mondo naturale, e i miei nuovi amici mi insegnarono in fretta un sacco di passatempi decisamente poco femminili. I nostri genitori se ne stavano seduti a gambe incrociate sull'erba ad ascoltare gli Young Bloods. Ma noi avevamo formiche da incenerire e decapitare, vermi da schiacciare, rane da inseguire, lucciole da prendere in ostaggio, bruchi da mettere nel sacco, lumaconi da punzecchiare con uno stecco, bacche da polverizzare con un sasso e talpe morte da disotterrare dal giardino e da lanciare in cucina poco prima del pranzo. Avevamo scoperto che se grattavamo il terriccio rossastro da una montagnola accanto al lago e poi lo mescolavamo con l'acqua, ottenevamo una poltiglia rossiccia deliziosamente melmosa. Ci macchiava i vestiti e i ragazzi più grandi la chiamavano schifosa fanghiglia, quindi noi eravamo determinati a giocarci il più possibile. Era come il caviale del fango. Ancora meglio era l'arrivo del venditore di gelati, alle 4. Credo che i blitz su Londra generassero meno isteria e confusione. Appena suonavano le campanelle del furgoncino, ogni bambino sotto i 12 anni perdeva la testa. Gelato! Strillavamo. Ci fiondavamo fuori dall'acqua e correvamo dai nostri genitori. Strappavamo loro i soldi di mano prima che potessero finire di dire: "E prendi un cremino per tuo padre, per favore." E ci precipitavamo a piedi nudi su per la collina urlando. Più che l'arrivo del venditore di gelati, sembrava la venuta del messia del gelato. A Silver Lake trascorrevo le giornate in uno stato di frenesia, pienamente a mio agio nel mondo, felice nella mia pelle. Volteggiando e piroettando nel lago illuminato dal sole, mi sentivo un'olimpionica vincitrice della medaglia d'oro. La regina del balletto acquatico, una dea luminosa e senza peso, con la moletta per il naso e un costume danskin per The Lime che continuava a scivolarmi giù dalle spalle e a infilarmisi fra le chiappe. Passavo le giornate urlando: "Mamma, mamma, mamma, guarda, guarda!" e poi annaspando come una matta nel recinto per i bambini. Ma come la maggior parte delle cose idilliache, Silver Lake sembrava essere tale solo per fare da sfondo a qualche imminente e inevitabile follia. È a questo punto che entrarono in scena Alice Farnald e la sua cinepresa. Alice Farnald era nota nella colonia come un'artista con la A maiuscola. Mentre le altre madri giravano con le ciabattine infradito e dei costumi da bagno gommosi, Alice indossava gonne a sigaretta ornate di volant, scarpe con la zeppa e camicie bianche stile folk annodate strette fra i seni. Quando aveva in bocca la gomma da masticare, cioè quasi sempre, ogni cosa che aveva addosso ballonzolava. Io la chiamavo la signora della banana Chiquita e lo intendevo come un complimento. Chi non avrebbe voluto apparire adorabile con una montagna di frutta sulla testa? Una sera Alice organizzò una riunione nella stalla. Come forse sapete, annunciò, ho intenzione di girare un film qui a Silver Lake. Il titolo sarebbe stato Camp, disse. Camp avrà come protagonisti diverse persone di questa colonia, compresi... Alice smise di masticare la gomma e guardò esplicitamente me e il mio amico Edward Itzkowitz. In quel momento io stavo cercando un modo per appendermi a testa in giù alla panchina masticando una collana di plastica. Edward stava lacerando il bordo di un bicchiere di carta con i denti. Compresi, Alice si schiarì la voce, alcuni dei nostri bambini. Edward, chiamò Alice. Come molti degli abitanti della colonia, Alice aveva un forte accento di Brooklyn. Pronunciava il nome di Edward non Edward, bensì Edwid. Di fatto, la maggior parte degli abitanti della colonia, compresa la madre di Edward, Carly, nativa di Brooklyn, e quindi lo stesso Edward, pronunciavano Edward Edwid. Per anni ho creduto che fosse il suo vero nome. Solo quando eravamo ormai adulti e mi imbattei in lui all'East Village, mi informò che il suo vero nome era Edward. O meglio, era stato Edward. Stufo della storpiatura, era andato in tribunale e aveva cambiato il suo nome in Steve. Edwid, piccola Susie Gilman, disse Alice, vi piacerebbe recitare in un vero film? La sua voce aveva l'allegria forzata e sospetta di un dentista. Era la voce che gli adulti usavano ogni volta che volevano convincere i bambini a fare qualcosa che loro stessi non avrebbero mai e poi mai voluto fare, a meno che non glielo avesse ordinato un giudice. Ma io ero più che disposta a trascurare questo particolare. In quel momento avvertivo solo la sensazione di calore e di benessere che mi dava l'essere al centro dell'attenzione. Era come caramello, come panna montata con la granella. Annuì con entusiasmo. Certo che volevo recitare in un film. Il fatto era che fino a Silver Lake quell'anno non era andato granché bene per me. Certo, c'era la guerra in Vietnam e Bobby Kennedy e Martin Luther King erano stati assassinati di recente. Ma per quanto mi riguardava, c'era un solo trauma nazionale degno di attenzione: la nascita del mio fratellino. Non solo il suo arrivo aveva distrutto il mio status di figlia unica, ma John era il neonato più carino di tutta la storia. Agghindato con il berrettino rosso con il pompon e la copertina azzurra, era l'attrazione del campo giochi della West 93 Road Street. Le altre madri abbandonavano le proprie carrozzine accanto alla struttura per arrampicarsi. «Oh mio Dio, è bellissimo!» squittivano spingendomi da parte per infilare la testa sotto la capotta del suo passeggino. «Fa il modello?» Io, invece, ero carina solo come può essere carina qualsiasi bambina di 4 anni. Grandi occhi, graffi sulle ginocchia e l'indispensabile balbettio. Ma la mia faccia era rotonda come una mela e la mia pancia ancora di più. Scoprii in fretta che l'essere una bambina non mi risparmiava le frecciatine degli adulti sul peso. Anzi, la bellezza di mio fratello sembrava costringerle a sottolineare la mia mancanza di attrattive. Era come se nel mondo ci fosse solo una quantità finita di bellezza e mio fratello avesse esaurito la nostra quota. Oh, la sua bambina è così paffuta! Urlava l'ucraina obesa che gestiva il magazzino KB Discount, dove mia madre comprava all'ingrosso i miei vestiti. Credo che beva troppe bibite gassate, suggeriva l'assistente della maestra del mio asilo. Le ingrassano la faccia. La mia maestra, Celeste, era una vera sadica. Lo capì il primo giorno quando ci fece giocare a Simon Dice, dando ordini fatti apposta perché ci facessero del male. Simon Dice, infilatevi un dito in un occhio. Simon dice, Datevi un colpo sulla testa con un pezzo di legno. Infilatevi un pastello nel naso. Ops, non ho detto Simon dice, vero? Yuan? Beh, Susie sembra la pubblicità dei biscotti Cookie Time, disse Celeste a mia madre con un sorrisetto di maligna e scoperta soddisfazione. E diciamolo, non le giova. Ha pensato di portarla da un medico? A metà dell'anno scolastico mi sdraiai davanti alla porta della mia classe e strillai finché mia madre non promise di portarmi a casa. E così fui la prima ad abbandonare l'asilo privato dell'Upper West Side. Ma adesso io e Hedwig saremmo diventati stelle del cinema. Reciteremo in un film, canticchiammo il pomeriggio successivo mentre eravamo in coda per il gelato. Come ogni bambino sa, quando ti capita qualcosa di buono, il bello è sbatterlo in faccia agli altri. Reciteremo in un film, cantammo di nuovo dimenando il sedere in una danza considerata universalmente provocatoria, riuscendo immediatamente a inimicarci tutti gli altri bambini della colonia. Ripensandoci, probabilmente Hedwig era bramoso di celebrità quanto me. Appariscente, pettegolo e melodrammatico, aveva una zazzera di capelli ricci che si tirava indietro con un gesto teatrale e una voce squillante. «Oh mio Dio, ragazzi, ascoltate!» esclamava. Mentre alcuni dei suoi coetanei avevano ancora difficoltà a leggere i libri di filastrocche, Hedwig aveva non solo l'accento di Brooklyn di sua madre, ma anche il suo ampio vocabolario da intellettuale. «Quale bambino parla così?» diceva mia madre. «Quel ragazzino è una jenta, una vera bisbetica!» E io lo adoravo per questo. Tutte le bambine lo adoravano. Diversamente dagli altri maschietti, i cui passatempi principali consistevano nel lanciare sassi, e nel buttartisi addosso fingendo di essere speed racer, Edwin era contrario a qualsiasi forma di attività che richiedesse qualche sforzo. Maniaco del cioccolato quanto me, era fin troppo contento di starsene seduto su una sdraio mangiando merendine e inventandosi storie complicate su quello che sarebbe successo agli abitanti della colonia se, per dire, gli alieni fossero atterrati nella stalla e avessero fatte schiave le persone in base a come erano vestite. Inutile dire che gli altri bambini non sapevano bene cosa pensare di lui. Avevano solo 4 anni, eppure sapevano, proprio come Hedwig doveva sapere, che lui non era fatto della stessa loro stoffa. Mangiando i nostri gelati ricoperti di cioccolato, io e Hedwig parlavamo tutti eccitati di come l'essere protagonisti del film ci avrebbe cambiato la vita. L'unica attrice bambina che conoscevo all'epoca era la decrepita Shirley Temple. Chissà come, mi ero fatta l'idea che comparire in camp significasse essere al centro di diversi energici numeri di canto e di ballo. Mi immaginavo scendere solennemente uno scalone con una piccola cappa di visone bianco mentre un gruppo di adulti adoranti mi adulava, cantando canzoni che celebravano il mio splendore finché non restavo sola sotto la luce dei riflettori per uno dei miei balletti. Poi avrei eseguito un arabesque perfetto dopo l'altro, e al termine di ognuno avrei fatto il simbolo della pace davanti alla cinepresa proprio come facevano i Beatles. Hedwig si vedeva più come un mago. Avrò un lungo mantello color porpora e un cappello a cilindro, annunciò. Quando darò un colpetto sul cappello con la bacchetta magica, verranno fuori dei coniglietti. Poi, aggiungeva, chiuderò mia sorella Cleo nella custodia di un violoncello e la farò scomparire. Inutile dire, naturalmente, che Cleo non si sarebbe rimaterializzata alla fine del numero di magia, anche se non per colpa di Hedwig, sarebbe rimasta per sempre in un limbo popolato da assistenti di maghi incompetenti. Io e Hedwig avevamo deciso che alla fine del film avremmo partecipato entrambi a una parata. Poi ci saremmo trasferiti in una casa a piani sfalsati nel New Jersey, con tappeti a pelo lungo, un acquario e una cucina rifornita solo di M&M's e grissini al formaggio. La mattina in cui dovevano iniziare le riprese di camp, mi svegliai così eccitata che non volli fare colazione. In ogni caso la colazione non c'era. visto che mia madre era già scesa al lago per guardare Alice girare la prima scena. Vieni a dare un'occhiata, tesoro, disse mio padre. È davvero fantastico. Fino a quel momento non mi era passato per la testa che nel film potessero esserci altre persone oltre a me e a Hedwig. Mentre seguivo mio padre non sapevo cosa aspettarmi. Forse Alice sarebbe stata seduta su una sedia da regista mentre alcuni degli abitanti della colonia si aggiravano l'intorno con dei costumi luccicanti in attesa del mio arrivo. Forse ci sarebbe stato qualcuno che si esercitava a ballare il tit-tap. Oppure un colli con un nastro rosso al collo che veniva preparato per farmi da spalla. Quello che non mi aspettavo era di vedere 27 hippie stiparsi dentro un maggiolone Volkswagen rosa e violetto. Dal mio punto di vista erano praticamente nudi. Gli uomini indossavano soltanto corti pantaloncini di tela e le donne che non erano in topless portavano minuscoli bikini di macramè realizzati da Daisy Lupes, un abitante della colonia che perfino gli altri consideravano, parole loro, fuori di testa. Daisy si guadagnava da vivere vendendo costumi da bagno fatti a mano ai festival musicali. Il fatto che la gente pagasse per avere le sue creazioni è una dimostrazione della forza degli allucinogeni dell'epoca. A Silver Lake i ragazzi più grandi chiamavano i costumi da bagno di Daisy sacchi per le pere. E porta tette avvizzite. E non erano ingenerosi. Al posto dei vestiti, tutti sfoggiavano body art psichedelica. Fiori dai colori esplosivi ed enormi simboli della pace arancione fluorescente erano dipinti sui loro toraci. Cuori incorniciavano i loro ombelichi. Faccine sorridenti ammiccavano dalle loro spalle e dalle loro ginocchia. Farfalle si posavano sulle loro clavicole. Una donna aveva raggi del sole gialli e arancioni che le si irradiavano dal pube. Il fratello della mia amica Annie, Jerome, che consideravo già un balordo perché era un bianco che si intestardiva a portare i capelli stile afro, era completamente ricoperto di pittura. Strisce di colore lo avvolgevano a spirale come il palo che compare sulle insegne dei barbieri. Le gemelle Fleming, una coppia di ragazzine adolescenti che una volta mi avevano fatto da babysitter, avevano la parola fico dipinta su una gamba, fatti valere sull'altra e facciamo l'amore e non la guerra sulla pancia. Ogni hippie aveva anche un numero dipinto sullo stomaco e da dietro il cavalletto della cinepresa Alice chiamava i numeri come se fosse stata dietro il banco di una gastronomia. Notai che contava a ritroso 15, 14. La persona in cui il numero veniva chiamato doveva infilarsi dentro il maggiolone. Mio padre mi portò da Alice. Vedi? Disse indicando la cinepresa. Alice farà saltar fuori tutte quelle persone dall'automobile come clown del circo. Sembrava pensare che la cosa mi avrebbe divertita, ma la verità era che i clown, insieme alle marionette, alle pubblicità dove si vedevano incendi e agli album da colorare mal disegnati, mi terrorizzavano. E gli hippie, fino a quel punto, non avevano un effetto molto diverso. Questa scena si chiama Ode alla gioia, disse Alice senza sollevare lo sguardo dal mirino. Non avevo idea di cosa fosse un'ode, ma cercare di infilare 27 adulti in un maggiolone non mi pareva affatto una gioia. Mi sembrava un pio desiderio. Guardai il padre della mia amica Abigail, un uomo tarchiato con delle enormi margherite color porpora dipinte sui capezzoli. Strisciare sotto il cruscotto in posizione fetale, mentre le gemelle Fleming si incastravano dietro la leva del cambio. Numero 6, urlò Alice. Era Larry Levy, il padre della mia amica Lori. Era alto più di 1,80 e aveva fiori rosa shocking e gialli dipinti sulle gambe e un simbolo della pace su ciascuna guancia. Guardarlo chinarsi e cercare di rannicchiarsi nel portabagagli del maggiolone era più che penoso. Era traumatizzante. Eppure mio padre stava ridacchiando. Arrenditi, Levi, urlò. Non puoi farcela. Larry si voltò, fece un ampio sorriso e mostrò il dito medio a mio padre. Poi saltò dentro il portabagagli e si chiuse dietro lo sportello con un gesto teatrale. Tutti urlarono e applaudirono. Mio padre si infilò in bocca entrambe le dita e fischiò. Ebbi l'impressione che ogni cane dello stato di New York lo sentisse e cominciasse a ululare. «Ok!» urlò Alice. «Fate partire la musica!» Un giradischi portatile di plastica era stato sistemato sotto un albero con l'aiuto di una mezza dozzina di prolunghe. Guardai il figlio adolescente di Alice, Clifford, tirare fuori dalla custodia una copia di Surrealistic Pillow dei Jefferson Airplane e metterlo sul piatto. Cominciai a provare un leggero malessere, simile a quello che avevo tutte le mattine prima di andare all'asilo. Restai lì con mio padre e cercai di fingere che andasse tutto bene, che quello fosse il modo in cui tutti gli altri bambini dell'asilo trascorrevano le vacanze estive. Nessuno fece il minimo caso a me. «Ok, gente!» urlò Alice. «Fuori ci sono 29 gradi e non voglio che qualcuno rimanga soffocato. Quando la cinepresa comincia a filmare, tirate fuori il culo da quell'auto più in fretta possibile!» Poi gridò: «Clifford, musica!» E l'attacco psichedelico intervallato dal suono delle maracas della canzone dei Jefferson Airplane, She Has Funny Cars, echeggiò sul lago. «Si gira!» urlò Alice. L'idea originaria, apparentemente, era stata che l'auto arrivasse da sola fino alla radura e poi che gli hippie scendessero. Ma una volta che furono tutti stipati all'interno, guidare l'auto diventò fisicamente impossibile. «Venite fuori quando chiamo il vostro numero!» urlò Alice. «Uno!» La portiera dell'auto si aprì lentamente e Adele Birnbaum, che si era schiacciata all'interno solo un minuto prima, uscì. Un fulmine dipinto sul suo stomaco non si era asciugato del tutto ed era sbavato nell'uno color porpora che aveva sopra l'ombelico, creando una macchia simile a quelle di Rorschach. Ma Adele si limitò a ridacchiare, si dimenò e ballò davanti alla cinepresa mentre la folla urlava e applaudiva. «Due!» urlò Alice. E Sidney Birnbaum venne fuori ballando il ballo del quaquà con una bandiera americana avvolta intorno alla vita. Andò tutto liscio finché Alice non arrivò all'hippie numero 6. A quanto pareva, Larry Levy si era fatto male alla schiena mentre saltava nel portabagagli del maggiolone. Alice dovette interrompere le riprese mentre mio padre e Sidney Birnbaum lo tiravano fuori delicatamente e lo portavano al pronto soccorso di Brewster. A nessuno venne in mente di ripulire Larry dalla pittura che aveva addosso e io mi domandai cosa avrebbero pensato le infermiere. Stranamente mi consolava pensare che forse i figli di Larry sarebbero stati imbarazzati più di me. Quando Alice arrivò al tredicesimo figlio dei fiori, la maggior parte dei figli veri aveva perso interesse per la cosa. Se ne erano andati in una macchia d'alberi vicino al lago, dove avevano inventato un gioco nel quale una persona scorreggiava in un sacchetto e poi tutti gli altri annusavano a turno. Ma io non ero interessata. Mi allontanai e mi sedetti su un sasso, da sola. Il vago malessere che avevo sperimentato all'inizio delle riprese si era somatizzato in un mal di stomaco molto fastidioso. «Tesoro, è solo una finzione», disse gentilmente mia madre. «Non mi piace», dissi. «Perché no?» domandò lei. «Si stanno solo divertendo. Stanno giocando come fai tu». Sentire questa cosa servì solo a irritarmi ancora di più. Gli adulti non avrebbero dovuto giocare, sarebbero dovuti essere pedanti e noiosi, ma soprattutto sarebbero dovuti essere pedanti e noiosi mentre badavano a te, che giocavi. Non avrebbero dovuto ballare il ballo del quaquà mentre tu te ne andavi a scorreggiare in un sacchetto. Allora cominciai a capire il vero motivo per il quale gli hippie mi spaventavano. Erano in competizione. Le loro facce dipinte, i loro palloncini di gomma da masticare, il loro abbigliamento ingenuo e vistoso. Volevano per sé le cose da bambini. Volevano essere sciocchi e irresponsabili, fare piroette sull'erba. E a noi bambini veri cosa restava da fare? Se gli adulti facevano i figli dei fiori, a chi sarebbe toccato fare gli adulti? Voltai platealmente le spalle a mia madre, anche se ero piena di gratitudine per il fatto che lei e mio padre avessero deciso di non saltar fuori dal maggiolone. «Non mi piace e basta», dissi. «Tutto qui». Inginocchiandosi accanto a me, mia madre mi allontanò gentilmente una ciocca di capelli dagli occhi. Alice dice che domani filmerà te e Edward che ballate insieme vicino al lago. Questa notizia sortì l'effetto desiderato. Ero terribilmente vanitosa. Davvero? Ballerò? Improvvisamente immaginai Hedwig in frac e cappello a cilindro ricoperto di lustrini, come il suo costume da mago, che mi faceva volteggiare sulla sabbia e mi sollevava con grazia mentre indossavo un abito diafano. Che gli ippi seguissero pure la propria inclinazione. Io e Hedwig avremmo ballato il valzer sul bordo dell'acqua. Sublimemente affascinanti e belli. Il mattino dopo mia madre mi svegliò che era ancora buio. «Ok, stella del cinema, andiamo!» sospirò. «Proprio non capisco come mai Alice debba fare questa cosa all'alba!» Anche se chiaramente mia madre non era entusiasta, a me piaceva che fossimo le prime persone a essersi svegliate nella colonia. Avevo la sensazione di aver vinto qualche gara. Indossai il mio tutù e uscii nel patio mentre i primi raggi di sole filtravano al di sopra delle colline. Fuori faceva freddo, più freddo di quanto avessi immaginato, ma il cielo era striato d'oro e di rosa chiaro, e l'aria aveva l'odore dolce della nebbia mattutina. Non avevo mai visto un mattino così magico. Niente camion della spazzatura, niente sirene, solo foglie.

Lui aveva ancora il pigiama di Snoopy, ansimava, aveva la bava alla bocca, il naso incrostato ed era mezzo addormentato. Prima che potessi domandare del costume da mago, arrivò un'auto e Alice scese seguita da Clifford, che scaricò una montagna di attrezzatura. Nonostante fossero le 5:30 di mattina, restai colpita nel vedere che Alice era già vestita con un maxi abito verde lime con un turbante dello stesso colore ed era perfettamente truccata. La sua mascella si muoveva freneticamente. Ok, gente, disse facendo schioccare la gomma da masticare. Sistemiamoci sulla spiaggia il più presto possibile. Cerchiamo di battere il sole. Saul? Dov'è Saul? Improvvisamente vidi Saul Shapiro in pigiama comparire da dietro la curva. Saul era il padre della mia amica Wendy ed era senz'altro l'uomo più grosso di tutta la colonia. Faceva addirittura sembrare inconsistente Larry Levy, adesso noto come Larry Levy del busto ortopedico. Aveva la cassa toracica prominente, mani e piedi enormi e una corona di folti capelli bianchi. La sua voce da baritono faceva sì che tutto quello che diceva fosse stato anche togli quel criceto dal cesto della biancheria da lavare o Iris, cara, passami un pretzel. Suonasse come un intero corpo degli alpini. Saul aveva una targa speciale sull'auto perché, diceva mia madre, quando non stava sdraiato sulla spiaggia in costume da bagno a scacchi, era un illustre deputato dello stato di New York, qualsiasi cosa fosse. Io sapevo solo che era Golia. Mi terrorizzava. Adesso Golia indossava una camicia da notte a strisce verdi e un berretto dello stesso colore tutto infiocchettato. Pensai che anche lui avesse avuto troppo sonno per vestirsi, ma Alice spiegò che Saul sarebbe comparso nel film insieme a noi. La scena intitolata Ode all'innocenza sarebbe consistita in questo. Io e Hedwig avremmo ballato sulla spiaggia all'alba dando la caccia a una farfalla, mentre Saul stava in mezzo a noi in camicia e berretto da notte e suonava il flauto. Evidentemente non era proprio quello che avevo immaginato, ma pazienza. Ben presto, però, si presentò il problema delle farfalle, che potevano comportarsi da vere dive sul set cinematografico. Diversamente dal resto del cast, non si poteva ordinare loro di presentarsi. Dovevano venire blandite, dovevano essere corteggiate. In mancanza di questo, dovevano essere acciuffate. Mentre Alice montava il cavalletto, Clifford venne spedito alla palude con un retino per farfalle e un vecchio barattolo di polpette di pesce. Dopo averlo guardato per 10 minuti muoversi alla cieca, Hedwig si addormentò e Alice si domandò a voce alta se avrebbe potuto dipingere con la vernice spray una falena. Poi la fortuna girò. Clifford trovò non una, ma due farfalle monarca, in flagrante, niente meno, e le spinse senza difficoltà nel barattolo. Eravamo a posto. Saul prese posizione all'estremità del lago con un piccolo flauto di plastica che sembrava doppiamente assurdo nelle sue mani enormi. Carly depositò Hedwig sulla sabbia. Hedwig, basta dormire, disse con voce tonante, pizzicandogli le guance finché Hedwig non strillò. Ma va bene, e si alzò senza bisogno di aiuto. Mia madre si inginocchiò, mi pettinò i capelli e sistemò il tulle del mio tutù. Mi sentivo regale e compassata, quasi perfetta. Mia madre e Carly si ritirarono sulla terrazza di pietra affacciata sulla spiaggia, dove Alice aveva sistemato la cinepresa. Tutti pronti? Domandò Alice. Saul, Hedwig e io annuimmo. Poi lei si raddrizzò, chiaramente seccata. Oh, potremmo toglierci il tutù e il pigiama? Disse. Io guardai mia madre. Niente tutù, Alice? Disse lei. Ellie, Ellie, Ellie! Gridò Alice. Questa è l'ode all'innocenza, non l'ode a Las Vegas o l'ode all'America delle multinazionali. Voglio dei bambini, bambini nudi, bambini come cherubini, che ballano all'alba con la musica del pifferaio magico mentre danno la caccia a una farfalla. Non c'è posto per i lustrini o per i personaggi dei cartoni animati stampati sui pigiami sintetici. Qui stiamo parlando della natura.

Sentendo questo, Carly si mise a urlare a Hedwig: Hai sentito, Hedwig? Qui stiamo parlando della natura. Togliti il pigiama. Mia madre mi guardò, incerta sul da farsi. Susy, Alice vorrebbe che tu ballassi senza tutù, disse con cautela. Ti va di farlo? Cos'è un cherubino? Domandò Hedwig. Chi se ne importa di cos'è un cherubino? Tuonò Carly. È un simbolo pagano che i cristiani hanno fatto proprio per i loro dipinti dell'aldilà. No, non è così. È un angelo nudo, disse Clifford. Non voglio togliermi il pigiama, disse Hedwig. Fa freddo. Oh, Mr. Itzkowitz, non è poi così terribile, disse Saul con una risatina da zio. Facile parlare per te, disse Hedwig. Hai una camicia da notte e uno stupido berretto. Hedwig, urlò Carly, non fare il maleducato con Saul, è un socialista. Poi si rivolse ad Alice. Non capisco perché faccia tante storie. Una volta, quando aveva 2 anni, si è tolto tutti i vestiti nel bel mezzo dei grandi magazzini Gimbels. Sono chiamati anche serafini, disse Clifford a nessuno in particolare. Devo essere un angelo? Domandai a mia madre. Dovevo ammettere che mi sembrava una cosa niente male, anche se non ero entusiasta della parte relativa al nudo. Ogni giorno mi mettevo e mi toglievo il costume sulla spiaggia. Tutti i bambini lo facevano in pubblico, ma non ero un bambino piccolo come mio fratello che sgambettava nudo tutto il giorno ed era un'impresa mettergli un pannolino e un pagliaccetto per andare a mangiare da Dairy Queen. Comparire nuda in un film mi sembrava leggermente imbarazzante. Ma forse sarebbe stato diverso se fossi stata un cherubino. Il sole sta sorgendo, gente, disse Alice. Siamo qui per creare arte oppure per discutere dell'epistemologia dei cherubini e per lamentarci. Hedwig, smettila di fare la prima donna e togliti il pigiama, disse Carly. E allora, Susie? Disse mia madre. Hedwig scrollò le spalle. Così io feci lo stesso. Francamente, non sapevo cos'altro fare. È opinione comune che scrollare le spalle significhi sì. Perciò le nostre madri ci aiutarono rapidamente a toglierci i vestiti. La verità era che io e Hedwig ci mostravamo regolarmente sedere nudo. Il nostro amico Freddy Connors aveva inventato un gioco chiamato culo in faccia, che era un grande successo nella fila per il gelato. Ma stare nudi quando era ufficialmente consentito ci rendeva molto timidi. Evitammo di guardarci negli occhi. Oh, è bellissimo, disse Alice chinandosi di nuovo dietro la cinepresa. Appena disse si gira, cambiai idea. Rivolevo i miei vestiti, subito. Ma Saul stava suonando Greensleeves con il flauto e venendo verso di noi, e Alice stava dicendo: Così, fantastico! Adesso Susie e Hedwig ballate intorno a Saul. E dal momento che si gelava e ballare era meglio che restare lì fermi, io e Hedwig cominciammo a ballare, esibendoci nei passi migliori del nostro personale repertorio. Stop! Fermate la ripresa! Urlò Alice. Ellen, disse a mia madre. Cosa ci fa Susie su una gamba sola? E cos'ha che non va la sua mano? Oh, disse mia madre, sta facendo un arabesque mostrando il simbolo della pace. È una piccola coreografia che le piace fare. Oh, cazzo, disse Alice. Piccola Susie Gilman, urlò dalla terrazza. Basta con gli arabesque e i simboli della pace. Hedwig, perché ti dimeni in quel modo? Alice aveva dimenticato che io e Hedwig non eravamo cresciuti con i musical di Julie Andrews. Mentre ci cambiavamo i pannolini, sentivamo Otis Redding. Avevamo imparato a camminare ascoltando Sunshine Superman di Donovan e River Deep, Mountain High di Tina Turner. Nella vasca da bagno cantavamo sull'intera colonna sonora di Yellow Submarine. Quando gli era stato ordinato di ballare, Hedwig si era lanciato in un'interpretazione tutta sua della ballerina di fila mescolata a passi da discoteca che aveva visto nello spettacolo televisivo per bambini della domenica mattina Wonderama. A quanto pareva, non era questo che Alice aveva in mente. Lasciate perdere i balletti, voi due, ordinò. Saltellate e basta.
saltellate allegramente intorno a Saul. Così, urlò Carly. Sollevò l'orlo del caffetano e mimò il gesto di mettersi a saltellare allegramente sulla terrazza. Perfino Alice sembrò un po' perplessa di fronte a quello spettacolo. Tornò dietro la cinepresa e ordinò: saltellate! Saul ricominciò a suonare il flauto. Io e Hedwig ci mettemmo a saltellare sfrenatamente intorno a lui con ampi movimenti spastici e grandi sorrisi idioti che speravamo potessero passare per gioiosi. Girammo su noi stessi agitando le braccia, fingendo di dirigere con i nostri corpi un'enorme orchestra invisibile. Saltammo, piroettammo, volteggiammo, ci dimenammo. Nessuno di noi due aveva la minima idea di cosa diavolo stessimo facendo. Splendido, splendido, disse Alice. Siate bambini, siate innocenti, siate naturali, continuate a saltellare. Fece cenno a Clifford di liberare le farfalle. Una di loro era rimasta asfissiata nel barattolo di polpette di pesce e cadde pietosamente per terra come una foglia morta, mentre l'altra si mise a svolazzare languidamente e noi le demmo la caccia con un impegno eccessivo, spronati soprattutto dal fatto che stavamo gelando. Saltellate, date la caccia alla farfalla, ripeté Alice. Saltellammo e demmo la caccia alla farfalla, saltellammo e demmo la caccia alla farfalla. E improvvisamente Alice urlò: Stop, è tutto! Saul si tolse il berretto da notte e si asciugò la fronte. Mia madre venne giù e mi rimise in fretta il mio tutù. Hedwig fu infilato nuovamente nel suo pigiama e gettato sulla spalla di Carly. Clifford stava smontando l'attrezzatura di Alice e riportandola su per la collina, verso l'auto, e Alice stava mormorando: Dove diavolo ho messo il thermos? Ho bisogno di caffè immediatamente! Poi se ne andò. Sentì la sua auto scoppiettare mentre partiva e i pneumatici stridere sulla ghiaia. Saul ci stava salutando con la mano e il cancello si stava chiudendo con un rumore metallico dietro di lui. Poi basta, era tutto. Una farfalla era scomparsa, ma l'altra giaceva morta sulla sabbia, sacrificata all'arte, all'ode all'innocenza. Il sole splendeva sopra l'orizzonte. Il lago luccicava ed era stranamente immobile, come se noi non fossimo mai esistiti, come se fosse rimasto immobilizzato da molto prima che gli esseri umani avessero cominciato a girare con le loro cineprese Super 8. Io e mia madre eravamo sole sulla spiaggia. Bene, sospirò lei, immagino che questa passerà alla storia. Ti riportiamo a letto?

0: Avete ascoltato un estratto da Non volevo il vestito bianco, Susan Jane Gilman, traduzione di Linda Rosaschino, PM 2008, letto da Elisa Breda.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Quando entrò nella chiesa di Santa Chiara, ad Avignone, dalla Rue du Roi René, era l'aprile del 1327. Vide questa ragazza bionda e se ne innamorò perdutamente. Non proprio un boy scout francese ammessa la domenica, ma un ragazzo di 23 anni, in piena età medievale, fuggito dalla Toscana per seguire suo padre, il notaio fiorentino Ser Petracco, guelfo di parte bianca, che esiliato da Firenze trovò un posto di lavoro nella corte pontificia di Avignone. E portò con sé il figlio. Croce delizia per il giovane Francesco che lì incontra, giudicate voi se purtroppo o per fortuna, Laura. Bentrovati, questo è il podcast Lady B o L'ADB che si propone di svelare quel lato B della letteratura misconosciuto ai più. Oggi parliamo di Francesco Petrarca e di questo suo travagliato amore per Laura. Perché dobbiamo pensare che ne sia valsa la pena e il tormento? Perché quello che è stato scritto su questo conflitto sentimentale resta per tutti e per sempre un testamento d'amore. L'opera che raccoglie queste verità dichiarate, lo sappiamo, è Il Canzoniere, e quando comincia a scrivere Francesco lo chiarisce già. Voi, che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond'io nutriva il cuore. Anzitutto chiarisce che si sta rivolgendo a noi, a me e a te che ascolti, e poi rivela già tutto, di questi sospiri, di queste sofferenze che ha patito per questa donna, che si tratti poi di Laura, di una circostanza o esperienza di vita, o dell'allegoria della poesia, il poeta ci dice che ha passato un momento di affanno e pesantezza, ma che di questo affanno si è nutrito, che è un verbo che esprime vita, necessità. Come dire che niente accade per caso, come dire che non tutti i mali arrivano per nuocere all'anima e come dire che senza questa sofferenza noi oggi non sapremmo come stanno le cose. E come stanno in effetti? Petrarca dice che le cose stanno così. Noi non siamo mai realmente preparati al momento in cui arriva una grande gioia o un grande dolore. Entrambi i casi ci pervadono e attraversano quel canale che collega direttamente gli occhi al cuore. Il poeta spiega come la sensazione di gioia entri dagli occhi per raggiungere il petto nel più profondo e quella di dolore esca facendo il percorso inverso nello stesso canale, per raggiungere cioè dal cuore gli occhi sotto forma di lacrime. Quando è che Petrarca lo avrebbe capito? Era il giorno che al sol si scoloraro per la pietà del suo factore Irai, quando io fui preso e non me ne guardai, che i bei vostri occhi, donna, mi legaro. Tempo non mi parea da far riparo contra colpi d'amor, però m'andai sicur, senza sospetto, onde i miei guai nel comune dolor si incominciaro. Trovò mio amor del tutto disarmato ed aperta la via per gli occhi al cuore, che di lacrime son fatti uscio e varco. Però al mio parer non li fu onore ferir me de saetta in quello stato, a voi amata non mostrar pur l'arco. L'ingiustizia è chiara, amore personificato ha colpito Petrarca a cuore aperto e a Laura non ha mostrato neanche l'arco da cui la freccia è stata scoccata. L'indifferenza della donna è pietrificante, reale e in effetti giustificabile nella misura in cui la nostra visione dell'altro, l'innamoramento insomma, è fortemente soggettivo. Laura non ha colpe apparenti, eppure diviene il giovenile errore che il poeta più si rimprovererà in vita. per aver perso parte del suo tempo dietro questo amore non corrisposto, quando avrebbe potuto dedicarsi a coltivare la sua spiritualità. Eppure la sua sofferenza è un ponte, solido peraltro, costruito con 366 travi. 366 consapevolezze che il poeta riversa nei componimenti per ogni giorno dell'anno e che regala a lui, ma soprattutto a noi. A scuola lo si studia al liceo tra il secondo e il terzo anno, ma fatichiamo a renderci conto che quello, i 16-17 anni, è il momento in cui teoricamente potremmo capire tutto sull'amore, senza accorgercene, magari senza volerlo. Ma Petrarca stesso ci dice che solo chi subisce in termini fisici la ferita di amore potrà comprendere il senso di questo dissidio interiore. Dissidio che lo porta ad essere profondamente inquieto. Non trova pace, ma non ha da guerreggiare. Teme e spera. Arde di passione, ma è un ghiaccio nel cuore. Sorvola il cielo, ma giace a terra. Non afferra nulla e al contempo abbraccia tutto il mondo. Un certo amore lo tiene in prigione. Non apre la porta della cella, ma non la chiude neanche a chiave. Non lo tiene stretto a lui, ma non scioglie i suoi lacci. Non lo uccide, ma non gli toglie l'arma che ha in petto. Non lo vuole vivo, ma non lo cava neanche via da quella situazione mortale. Così il poeta prova tutto e il contrario di tutto, e lo spiega mediante quella figura retorica che ci insegnano essere un'antitesi e che di fatto è lo stato d'animo di chi non riesce a dare un preciso nome alle sensazioni. Petrarca in effetti sostiene di vedere senza occhi, di non avere più lingua ma urlare, desidera morire ma chiede aiuto, odia se stesso ma ama. Si nutre di dolore, piangendo ride, prova piacere per la morte ugualmente per la vita. In questo stato si ritrova a causa di Laura. E questo era il sonetto 134, un po' parafrasato e romanzato. In effetti le sensazioni generate dall'amore e dal dolore sono talvolta indicibili e quindi difficili da identificare. Tutto viene stravolto quando nel 1348 Laura muore, per la peste. Nello stesso anno a Firenze 10 ragazzi e ragazze decidono di lasciare la città e andarsene in un casolare di campagna per sfuggire a questo morbo. Ma questa è un'altra storia. Laura di peste ci muore e da quel momento Petrarca si rende conto che nelle dinamiche amorose si inserisce il sentimento del tempo, in extremis la morte, che a suo piacimento interviene facendo tabula rasa di illusioni, delusioni, speranze di ogni sorta, tanto che l'intera opera si divide in due allo scoccare del sonetto 264, rime in vita e rime in morte di Laura, spaccando a metà l'opera allo stesso modo in cui è spaccato l'animo del poeta, o meglio è franto, tant'è che aveva definito questi componimenti fragmenta prima che qualcun altro attribuisse il titolo di canzoniere alla raccolta. Insomma, emerge un trinomio: amore, tempo, morte. Un triangolo raccontato da sempre e per sempre nella letteratura come nel cinema. Basti pensare a film come Vi presento Joe Black o Collateral Beauty. E quindi, cosa dobbiamo a Petrarca? Dobbiamo riconoscergli di averci rivelato una verità perenne e di avercela rivelata oltre 700 anni fa.
4: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Storie vere. Maria Silvia Spolato di Luca Ricatti. Maria Silvia Spolato veniva da una buona famiglia. Era colta e intelligente. Eppure è stata rifiutata, estromessa e ridotta al rango di scarto della società. Maria Silvia Spolato ha attraversato l'Italia, dormendo dove capita, cercando rifugi di fortuna e rimediando i pasti. Ha affrontato decine e decine di inverni vivendo in strada. La storia di Maria Silvia Spolato ci riguarda tutti indistintamente, che siamo ricchi, poveri, colti o ignoranti come l'asfalto. Quando si tratta di barbonaggio, la prima cosa a cui pensa l'individuo medio è l'igiene personale. Nelle nostre vite fatte di piccole certezze senza senso, il nostro timore più grande è puzzare. La puzza è la materializzazione dell'esclusione. Ma la prima cosa a cui devi pensare se vivi in strada è un'altra: la violenza. In qualsiasi momento qualcuno potrebbe massacrarti di botte per prenderti una coperta o un panino rimediato chissà come. Per strada si può impazzire. E quel tipo con cui hai appena condiviso una birra schifosa all'improvviso potrebbe offendersi a morte per una sciocchezza e tirare fuori un coltello. Se vivi per strada, le relazioni sociali non sono una cosa scontata. Se rivolgi la parola a qualcuno, che sia una signora in tailleur o un senza tetto come te, potrebbe giudicarti o disgustarsi, o spaccarti una bottiglia in faccia. Se sei donna, la violenza è un problema ben peggiore. Per strada impari a vivere in solitudine, a parlare quel poco che basta per chiedere, a chiedere il minimo indispensabile per sopravvivere. Impari a fare scelte che per gli altri, per i normali, sembrano assolutamente incomprensibili. Di notte la città è seducente, sensuale, misteriosa. Di notte la città ti chiede di essere svelata. Perlomeno se hai una vita normale, e di solito quando è buio sogni al sicuro tra le mura domestiche. Ma se la tua casa è la strada, la notte è completamente diversa. È il momento del freddo, della follia e della paura. D'inverno la notte uccide. Scegliere dove dormire non è facile. La scelta sbagliata può costarti cara. Non so se ti è mai capitato di dormire su una panchina. A me sì, nei miei vagabondaggi giovanili. Le panchine sono tremendamente scomode e i parchi di notte sono spaventosi. Io l'ho fatto in compagnia di due amici, ma per una donna sola è molto diverso. Un altro amico, uno che ha vagabondato molto, molto più di me, mi raccontò che una notte stava dormendo su una panchina a Bologna. Si è fermata una volante della polizia, sono scesi in due, l'hanno pestato e poi l'hanno scaricato davanti all'entrata di un pronto soccorso. Maria Silvia Spolato ha dormito per diversi anni nelle stazioni e nei treni in corsa. Hai mai dormito in una stazione? Io ho fatto anche questo un paio di volte. Le stazioni sono posti freddissimi. Il continuo via vai dei treni muove tanta aria, così fredda da riuscire a passare attraverso tutti i strati di vestiti possibili. Gli androni delle stazioni sono enormi saloni vuoti, troppo freddi e troppo luminosi. Se esci a trovare una piccola sala d'aspetto con le panchine, forse ci sono altre persone che già ci dormono, ma non sai chi sono e cosa potrebbero volere da te. Per Maria Silvia ci sono state notti fatte di botte, risate malvagie e sigarette spente sulla pelle per sadismo. Una mattina Maria Silvia Spolato è scesa da un treno alla stazione di Bolzano e ha deciso di rimanere lì. Chissà perché Bolzano? A me viene da pensare che se vivessi per strada sceglierei una città con un clima mite. Non un posto dove d'estate si crepa di caldo e d'inverno si congela e nevica. Ma questo è il punto. Io non vivo per strada. Io non so niente. Bolzano è in cima alla classifica italiana delle città più vivibili e probabilmente chi non ha una casa certe cose le nota anche di più. Ha trascorso anni tra le strade della città altoatesina e molti avevano imparato a riconoscere la barbona col cappello di lana, anche d'estate. Quanto ci fanno ridere i barboni col cappello di lana anche d'estate? Chissà perché la gente non trova altrettanto ridicolo girare con una jeep in città o tenere un cane del Polo Nord in un appartamento. Chissà quali e quante strategie di sopravvivenza deve aver testato Maria Silvia Spolato per affrontare tanti inverni di Bolzano. Mi riesce difficile immaginarlo. Oltre a trovare posti sicuri dove dormire e cibo per riempirsi lo stomaco, andava continuamente in cerca di cose da leggere. Libri, soprattutto, ma anche riviste. Leggeva le riviste e forse sapeva più cose di me sull'attualità. Strano, vero? Anche tu pensi sempre ai barboni come gente fuori dal mondo e dall'attualità. Sono passati molti, troppi inverni e Maria Silvia Spolato si è ammalata. Una cosa seria, un'infezione alla gamba che è degenerata fino alla cancrena. Maria Silvia Spolato si fa ricoverare in un ospedale. A questo punto i servizi sociali si accorgono di lei. La mandano a Casa Margaret, una struttura gestita dalla Caritas che si occupa di donne senza fissa dimora. Da lì viene mandata in una casa di riposo, Villa Serena. Trova un ambiente confortevole, ha una stanza tutta per sé. Eppure esce ogni giorno e torna solo la sera a dormire. E succede che il personale si incuriosisce. Incuriosiscono le sue buste bucate piene di roba da leggere, i suoi modi garbati, la sua insolita proprietà di linguaggio. Da molti anni Maria Silvia non è più abituata a condividere i suoi pensieri con gli altri. È gentile, sorride a tutti, saluta e ringrazia, ma non va oltre. Esce la mattina e torna al momento di coricarsi. Ci vogliono 3 anni perché finalmente qualcuno riesca a farle raccontare la sua storia. Maria Silvia Spolato era una ragazza colta e intelligente. Era nata a Padova nel 1935 da una famiglia alto borghese. Si era laureata a pieni voti in scienze matematiche. Era stata assunta all'ufficio tecnico della Pirelli, ma poi aveva lasciato l'impiego per dedicarsi all'insegnamento. Svolse delle collaborazioni con l'università e divenne insegnante alle scuole superiori, prima a Milano, poi a Roma. Era molto impegnata politicamente ed era omosessuale. A Milano aveva fatto il 68, a Roma aveva continuato la sua attività politica. Divideva il suo tempo tra l'insegnamento e l'attivismo. Nel 1970 aveva pubblicato un manuale di matematica per gli studenti liceali con l'editore Zanichelli, Gli insiemi e la matematica. Nel 1972 aveva dato alle stampe un testo dal titolo I movimenti omosessuali di liberazione. Si tratta di un libro che ha fatto epoca tra gli attivisti gay, lesbo e transgender. Ma nel 1972, in Italia, parlare di omosessualità era un totale tabù. Nel 1972 c'erano Giuliano Andreotti alla presidenza del Consiglio, Giovanni Leone alla presidenza della Repubblica e Riccardo Misasi al Ministero della Pubblica Istruzione. Tutti democristiani. Nel 1971 Maria Silvia Spolato fondò il Fronte di Liberazione Omosessuale. Il FLO confluì in un'altra organizzazione nata in quegli anni, il FUORI, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano. Nel 1972 nacque anche la rivista FUORI. Sul primo numero del giornale apparve un suo articolo dal titolo «Lesbiche, uniamoci». Era la prima volta che in Italia gli omosessuali si dichiaravano apertamente e invitavano altri omosessuali a fare altrettanto. Maria Silvia Spolato fu tra le prime donne a contestualizzare nel femminismo la lotta per i diritti delle lesbiche. Sosteneva che gli omosessuali dovevano sposare la causa femminista e che le lesbiche in particolare subissero una doppia discriminazione, in quanto donne e omosessuali. Nella sede del Fuori, però, erano quasi tutti uomini. E allora Maria Silvia invitava le lesbiche che passavano di lì a frequentare il circolo femminista di via Pompeo Magno nel quartiere Prati. Per lei la battaglia per i diritti delle lesbiche era inscindibile dal femminismo. Per la festa della donna del 1972 partecipò a una manifestazione a Piazza Navona. Portava un enorme cartello appeso al corpo. A caratteri scandalosamente grandi c'era scritto «Liberazione omosessuale». Era la prima lesbica in Italia a dichiararsi pubblicamente. Un fotografo la immortalò e Panorama pubblicò l'immagine. Quale oscenità! Bisognava mettere un freno a questa immoralità dilagante. Un insegnante, poi. A cosa vogliamo educare i nostri ragazzi? Alla tolleranza? Alla libertà? Alla comprensione dell'altro? Per quella foto batterono pugni su tavoli importanti e squillarono telefoni. Pochi giorni dopo, Maria Silvia Spolato ricevette una comunicazione dal Ministero degli Interni, una lettera di licenziamento. Alcune compagne la accompagnarono a chiedere spiegazioni. Fu mostrato loro un fascicolo. Sì, era stato fatto un fascicolo su di lei. E in quel fascicolo c'era allegata la foto di Panorama. La sua compagna la lasciò. La sua famiglia la ripudiò. Senza più stipendio fu costretta a lasciare la casa. Per un breve periodo Maria Silvia Spolato venne ospitata in casa di amici. Poi arrivò la prima notte in strada. Poi la seconda. Poi la terza. Non è solo una faccenda di soldi se ti capita una cosa così. Devi affrontare una frattura. Ma per lei la frattura non arrivò in modo brusco. Anche se viveva per strada, continuava a frequentare il circolo di via Pompeo Magno, partecipava all'attività politica. arrivava con due grosse buste piene di libri e fogli scritti da lei. Era presente. Nonostante le difficoltà, continuava la sua attività politica. Ma sempre meno. Piano piano, le compagne persero le sue tracce. Ben presto la priorità divenne sopravvivere e d'altra parte non doveva essere facile mostrarsi sempre più male in arnese. Maria Silvia Spolato iniziò a vagabondare sui treni, a dormire nelle stazioni. Passarono anni e arrivò a Bolzano. Quando poteva si appartava in un angolo tranquillo per scrivere e leggere. A volte dormiva presso la biblioteca, altrimenti si rifugiava dove poteva. A volte si addormentava dentro un treno fermo in stazione e si risvegliava la mattina dopo in Puglia, ma tornava sempre a Bolzano. E diventò la barbona col cappello di lana anche d'estate.

Maria Silvia Spolato è morta il 31 ottobre del 2018. Aveva 83 anni. È morta a Villa Serena. Lì, dopo decenni di vita di strada, ha trovato finalmente un po' di calore umano. Dopo anni di vagabondaggio ed esclusione, passati nell'invisibilità, è tornata ad avere delle amicizie. La sua storia aveva iniziato a circolare e lei stessa aveva chiesto a un fotografo professionista, Lorenzo Zambello, di immortalarla in qualche scatto. A volte riceveva lettere di attivisti per i diritti degli omosessuali che conoscevano la sua storia, avevano letto il suo libro o avevano sentito parlare di lei. Lettere in cui la ringraziavano per il contributo che aveva dato alla causa e che le era costato così caro. Alla sua morte, il quotidiano di Bolzano, l'Alto Adige, ha raccontato la sua storia che ha fatto rapidamente il giro del web. I suoi funerali si sono svolti il 16 novembre e sono stati a carico del comune. C'erano un centinaio di persone a renderle omaggio. È stata una cerimonia laica.

0: Il racconto.
1: Rispettabilità. Sherwood Anderson. Lettura americana contemporanea. Se avete vissuto in una città e avete fatto un giro al parco in qualche pomeriggio estivo, forse avete notato, mentre sbatteva le palpebre in un angolo della sua gabbia di ferro, un certo tipo di scimmia massiccia e grottesca, una creatura dalla pelle nuda, orribile e cascante sotto gli occhi, e con il sedere di un brillante color porpora. Questa scimmia è davvero un mostro. Nel complesso della sua bruttezza, essa ha acquisito una qual depravata attrattiva. I bambini si fermano affascinati davanti alla gabbia, gli uomini distolgono lo sguardo con un'aria di disgusto e le donne indugiano per qualche momento, tentando forse di ricordare a quale delle loro conoscenze maschili quell'essere possa vagamente assomigliare. Se nei primi anni della vostra vita aveste abitato nel paese di Winesburg, in Ohio, per voi non ci sarebbe stato alcun mistero circa la bestia nella gabbia. È identica a Wash Williams, avreste detto. Seduta in quell'angolo là, la bestia è esattamente uguale al vecchio Wash, mentre, nelle sere estive, siede sull'erba dello spiazzo davanti alla stazione, dopo aver chiuso il suo ufficio per la notte. Wash Williams, il telegrafista di Winesburg, era l'essere più orribile del paese. La pancia era immensa, il collo esile, le gambe gracili, era lurido. Qualsiasi cosa su di lui era sporca. Persino il bianco dei suoi occhi sembrava avere il colore della terra. Vado troppo oltre. Non qualsiasi cosa su di lui era sporca. Aveva gran cura delle sue mani. Le dita erano grasse, ma c'era un che di sensibile e attraente nella sua mano posata presso il trasmettitore nell'ufficio del telegrafo. Da giovane Wash Williams era stato considerato il miglior telegrafista dello Stato e, a dispetto del confinamento nell'oscuro ufficio di Winesburg, andava ancora fiero della sua abilità. Wash Williams non aveva legami con gli uomini della città in cui viveva. «Non voglio avere nulla a che fare con loro», diceva guardando con occhi acquosi quelli che seguivano la pensilina della stazione, passando davanti all'ufficio del telegrafo. Di sera risaliva a Main Street ed entrava nel locale di Ed Griffith. Dopo aver bevuto incredibili quantità di birra, si dirigeva con passo barcollante verso la sua camera nell'albergo nuovo dei Willard e si metteva a letto. Wash Williams era un uomo di coraggio. Gli era accaduto qualcosa che gli aveva reso la vita odiosa e veramente odiava la vita di tutto cuore con l'abbandono di un poeta. Innanzitutto odiava le donne. Troie le chiamava. Verso gli uomini esibiva un sentimento un po' diverso. Li compativa. Non è forse vero che ogni uomo lascia che sia una di quelle troie a controllare la sua vita? Domandava. A Winesburg nessuno badava a Wash Williams e alla sua misantropia. Una volta Mrs. White, la moglie del banchiere, si era lamentata con la compagnia del telegrafo, dicendo che l'ufficio di Winesburg era sporco e puzzava orribilmente, ma il suo reclamo non aveva avuto alcun effetto. Qua e là c'erano uomini che rispettavano il telegrafista. Istintivamente costoro sentivano fiammeggiare in lui un risentimento verso qualcosa in cui loro non avevano nemmeno il coraggio di lamentarsi. Quando Wash passeggiava in strada, c'erano uomini che sentivano l'impulso di rendergli omaggio, di togliersi il cappello o di inchinarsi davanti a lui. Uno di quegli uomini era il dirigente responsabile dei telegrafisti della linea che attraversava Winesburg. Aveva messo Wash nell'oscuro ufficio di quel paese per evitare di licenziarlo e intendeva continuare a tenerlo lì. Quando ricevette il reclamo della moglie del banchiere, stracciò la lettera e rise un po' a disagio. Per qualche ragione, mentre faceva a pezzi la lettera, pensava a sua moglie. Un tempo Wash Williams aveva una moglie. Da giovane si era sposato con una ragazza di Dayton. Lei era alta e snella, aveva gli occhi azzurri e i capelli biondi. Anche Wash era un bel giovanotto. Amava la moglie di un amore tanto pervasivo quanto l'odio che poi provò per tutte le donne. In tutta Winesburg C'era soltanto una persona a conoscere la storia degli eventi che avevano reso orribili l'aspetto e il carattere di Wash Williams. Una volta lui aveva raccontato la sua storia a George Willard. Così andò il fatto. Una sera George Willard stava passeggiando con Belle Carpenter, una modista che lavorava nel negozio di cappellini di Mrs. Kate McHugh. Il giovane non era innamorato di lei, che, in effetti, era la fidanzata del barista di Ed Griffith. Nonostante ciò, i due, mentre passeggiavano sotto gli alberi, di tanto in tanto si abbracciavano. La notte e i reciproci pensieri avevano acceso in loro qualcosa. Mentre ritornavano verso Main Street, attraversarono un prato presso la stazione e videro Wash Williams apparentemente addormentato sull'erba sotto un albero. La sera successiva il telegrafista e George Willard fecero una passeggiata. Seguirono la ferrovia e si sedettero lungo i binari su un mucchio di traversine fuori uso. Fu allora che il telegrafista raccontò al giovane reporter la sua storia di odio. George Willard e lo strano uomo informe che viveva nell'albergo di suo padre erano stati sul punto di parlarsi forse una dozzina di volte. Il giovane guardava l'orribile viso che fissava con malizia la sala da pranzo dell'albergo ed era divorato dalla curiosità. Qualcosa che aveva scorto in quegli occhi scrutatori gli diceva che quell'uomo, che nulla aveva da dire agli altri, aveva tuttavia qualcosa da dire a lui. In quella sera d'estate, seduto sul mucchio di traversine, George attendeva pieno di aspettative. Mentre il telegrafista taceva e sembrava non avere più intenzione di parlare, provò a iniziare la conversazione. «È mai stato sposato, Mr. Williams?» cominciò. «Secondo me sì, e sua moglie è morta, non è così?» Wash Williams vomitò una serie di brutali imprecazioni. «Sì, è morta», confermò. «È morta come sono morte tutte le donne. È una morta vivente, che cammina al cospetto degli uomini e con la sua sola presenza rende schifosa la terra». Mentre fissava negli occhi il giovane, Wash Williams diventava rosso di rabbia. «Non metterti in testa strane idee», ordinò. «Sì, mia moglie è morta davvero, te l'ho detto. Tutte le donne sono morte. Mia madre, tua madre, quella mora alta che lavora dalla cappellaia con cui ti ho visto andare in giro ieri, tutte, tutte sono morte. Ti ripeto che in loro c'è qualcosa di marcio. Ero sposato, certo. Mia moglie era già morta prima di sposarmi. Era una cosa schifosa venuta fuori da una donna ancor più schifosa. Era una cosa che mi era stata destinata per rendermi la vita intollerabile. Sai, io ero stupido, stupido come sei tu ora, e così la sposai. Mi piacerebbe che gli uomini iniziassero un po' a capire le donne. Loro ci sono state mandate per impedirci di rendere il mondo degno di essere vissuto. Sono uno scherzo della natura. Loro strisciano, scivolano, si dimenano con le loro mani delicate, i loro occhi azzurri. La vista delle donne mi fa vomitare. Non so proprio perché non uccido tutte quelle che vedo». Un po' spaventato e tuttavia affascinato dalla luce che ardeva negli occhi dell'orrendo vecchio, George Willard ascoltava, infiammato dalla curiosità. Scese la notte e George si protese in avanti per cercare di vedere il viso dell'uomo che parlava. Quando, per l'oscurità sempre più fitta, non riuscì più a scorgere né il viso rosso e rigonfio, né gli occhi brucianti, gli venne in mente una strana idea. Wash Williams parlava in un tono basso e uniforme, che faceva sembrare le sue parole ancor più terribili. Nel buio il giovane reporter si sorprese a immaginarsi seduto lungo i binari con un bel giovanotto dai capelli scuri e con neri occhi scintillanti. C'era qualcosa di quasi meraviglioso nella voce di Wash Williams, l'orrendo uomo mentre raccontava la sua storia di odio. Il telegrafista di Winesburg, seduto nel buio sulle traversine, era diventato un poeta. L'odio l'aveva elevato a quel livello. «È proprio perché ti ho visto baciare la donna di quella Belle Carpenter che ti racconto la mia storia», diceva. «Ciò che è accaduto a me potrà accadere anche a te. Voglio metterti in guardia. Forse la tua testa è già piena di sogni. Io voglio distruggerli». Wash Williams iniziò a raccontare la storia del suo matrimonio con la ragazza alta e bionda dagli occhi azzurri che aveva conosciuto a Dayton quando era un giovane telegrafista. Qua e là la sua storia era segnata da momenti di bellezza, inframmezzati da sfilze di brutali maledizioni. Il telegrafista aveva sposato la figlia di un dentista, la minore di tre sorelle. Il giorno delle nozze, grazie alla sua abilità, fu promosso a una posizione più elevata, gli venne aumentato lo stipendio e fu inviato all'ufficio di Columbus. Là si stabilì con la giovane sposa e cominciò ad acquistare una casa a rate. Il giovane telegrafista era pazzamente innamorato. Con una specie di religioso fervore, era riuscito a evitare le trappole della gioventù, rimanendo vergine fino al matrimonio. William Walsh descrisse a George Willard la sua vita nella casa di Columbus con la giovane sposa. «Nell'orto, sul retto della casa, piantammo la verdura», disse. «Sai, piselli e cereali e cose così. Arrivammo a Columbus all'inizio di marzo, e non appena la stagione si addolcì, io iniziai a lavorare nell'orto. Con la vanga rivoltavo la terra nera, mentre lei mi correva intorno, ridendo e fingendo di spaventarsi alla vista dei vermi che scoprivo. Alla fine di aprile iniziammo a piantare. Lei stava in piedi nei piccoli spazi fra le aiuole, con un sacchetto di carta in mano. Il sacchetto era pieno di sementi. Un po' alla volta me le passava, in modo che le potessi spargere sulla terra soffice e tiepida». Per un momento la voce dell'uomo che parlava nel buio si incrinò. «Io l'amavo», disse. «Non sto certo dicendo che non sono pazzo. L'amo ancora oggi, là, nel crepuscolo delle sere di primavera. Strisciavo sulla terra nera fino ai suoi piedi e mi prostravo davanti a lei. Le baciavo le scarpe e le caviglie sopra le scarpe. Tremavo se l'orlo del suo vestito mi sfiorava il viso. Quando, dopo 2 anni di questa vita, scoprì che era riuscita ad avere 3 amici.

cerchio di traversine e camminarono verso il paese seguendo il binario. Il telegrafista terminò la sua storia rapidamente, quasi senza fiato. «Sua madre mi mandò a chiamare», disse. «Mi scrisse una lettera invitandomi a casa loro, a Dayton. Vi arrivai una sera, proprio come adesso». La voce di Wash William si alzò e divenne quasi un grido. «Sedetti nel salotto di quella casa per 2 ore. Fu sua madre a farmi accomodare nella stanza e a lasciarmi lì. Era una casa elegante. Erano ciò che si definisce gente rispettabile. Nella stanza c'erano sedie rivestite di tessuto ricamato e c'era un divano. Io tremavo tutto. Odiavo gli uomini che credevo l'avessero ingannata. Ero stanco di vivere da solo e la rivolevo con me. Più attendevo e più diventavo vulnerabile e mi intenerivo. Pensavo che se fosse entrata e mi avesse soltanto sfiorato con la mano, forse sarei venuto meno. Provavo come il sentimento doloroso di perdonare e di dimenticare». Wash William si arrestò e stette immobile a fissare George Willard. Il corpo del giovane tremava, quasi fosse scosso dalla febbre. Di nuovo la voce dell'uomo si fece quieta e bassa. «Entrò nuda nel salotto», riprese. «Fu sua madre che glielo fece fare, mentre sedevo lì e le toglieva gli abiti di dosso. O forse la convinceva a farlo. Prima sentì delle voci dietro la porta che dava su un piccolo vestibolo. Poi la porta si dischiuse lentamente. Lei era piena di vergogna e stava immobile fissando il pavimento. La madre non entrò nella stanza. Dopo averla sospinta fuori dalla porta, rimase nel vestibolo ad attendere, sperando che noi due... Beh, vedi, rimaneva lì ad aspettare». George Willard e il telegrafista sboccarono in Main Street. Le luci chiare delle vetrine dei negozi illuminavano i marciapiedi. La gente andava su e giù ridendo e chiacchierando. Il giovane reporter si sentiva debole e malato. Nella sua mente si vide anche vecchio e informe. «Non uccisi sua madre», disse Wash Williams, guardando da una parte all'altra della via. «La colpii una volta sola con una sedia. Poi arrivarono i vicini e me la portarono via. È che, sai, urlava fortissimo. Non avrò mai più un'altra occasione per ucciderla. È morta di febbre un mese dopo il fatto».

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus, neonativo digitale. È sempre più diffusa l'abitudine di intrattenere con gli schermi bambini piccolissimi. Ma gli studi mostrano conseguenze negative sul cervello e sullo sviluppo. Di Margherita Fronte. Un televisore in sala, uno in cucina, un altro in camera da letto e magari uno anche in quella dei figli. Uno smartphone a testa, qualche tablet e almeno un paio di computer. Sono gli schermi nelle case. Onnipresenti, invasivi e non di rado accesi anche se nessuno li sta guardando. Hanno riempito le nostre vite, ma anche quelle dei bambini e persino dei neonati. La Società Italiana di Pediatria riporta che il 30% dei genitori utilizza gli schermi per calmare i figli nel primo anno di vita e il 70% lo fa durante il secondo anno. Le linee guida dei pediatri dicono invece che a quest'età il tempo trascorso davanti a uno schermo dovrebbe essere pari a zero. L'allarme sull'uso eccessivo di smartphone, tablet e simili durante l'infanzia non è nuovo. Ora però l'allerta sta crescendo per via di studi recenti che hanno associato l'impiego di schermi in età precocissima ad anomalie cerebrali di vario tipo. Alterazioni dell'elettroencefalogramma, modifiche dei circuiti nervosi, irregolarità nella struttura di aree cruciali, responsabili del linguaggio, dell'attenzione, della socialità e della regolazione delle emozioni. In ordine di tempo, l'ultimo studio che ha collegato l'uso di schermi nei bambini piccolissimi ad anomalie nello sviluppo è stato pubblicato dalla rivista JAMA Pediatrics, organo dell'American Medical Association, che segue con costanza l'argomento. A gennaio, i medici dell'Università della Pennsylvania hanno riportato i risultati di un'indagine condotta su bambini di età comprese tra i 12 e i 24 mesi, secondo cui l'esposizione agli schermi è associata a una maggior frequenza di anomalie nel processamento delle informazioni che provengono dai cinque sensi. Non si tratta di un effetto di poco conto, perché il lavoro del cervello è proprio processare gli stimoli sensoriali che arrivano dall'esterno, dando loro un senso e predisponendo una risposta appropriata, spiega Stefano Vicari, professore ordinario all'Università Cattolica Bambino Gesù di Roma. Questa capacità è alla base dei processi cognitivi e una cattiva integrazione sensoriale può generare problemi di attenzione, come accade nel deficit di attenzione o ADHD, oppure in ambito relazionale, come nell'autismo. Ma la lista delle ricerche che rilevano anomalie cerebrali nei bambini abituati agli schermi fin da piccolissimi si allunga. Nel 2022, una ricerca delle università canadesi di Alberta e Ontario, pubblicata questa volta da Pediatrics and Child Health, ha rilevato difficoltà nella memoria procedurale, quella che ci permette di svolgere in modo automatico compiti come legarsi le scarpe o usare gli oggetti una volta che abbiamo imparato a farlo. Più in generale, le aree nelle quali gli studi hanno rilevato i maggiori problemi sono il linguaggio, l'attenzione, la regolazione delle emozioni, la socialità e il quoziente intellettivo, precisa Vicari. Questo non significa che l'uso di schermi nei primi anni di vita porti necessariamente ad avere dei deficit. Certamente però questa abitudine rappresenta un fattore di rischio e impedisce ai bambini di sviluppare appieno il proprio potenziale. Se a far male siano gli schermi di per sé, oppure il fatto che tablet, TV e smartphone tolgono il tempo ad altre attività utili, resta però una questione aperta. Verosimilmente l'effetto è dovuto a un mix dei due elementi, risponde Vicari. C'è un danno immediato legato al fatto che i bambini trascorrono meno tempo a giocare, saltare, disegnare, usare le mani. Tutte attività che hanno un effetto positivo sul cervello in formazione. E poi ci sono conseguenze connesse all'uso continuativo di questi strumenti, che stimolano eccessivamente alcuni canali sensoriali, come la vista o l'udito, impedendo uno sviluppo armonico. Del resto, il nostro cervello si è evoluto per permetterci di muoverci in un mondo tridimensionale e di interagire in modo soddisfacente e vantaggioso con i nostri simili, e non con pupazzi animati che vivono in due dimensioni. Già nel 2016, nelle sue prime linee guida rivolte a pediatri e genitori, l'American Academy of Pediatrics, la più grande associazione professionale di pediatri negli Stati Uniti, sottolineava che fino ai 2 anni i bambini hanno bisogno di esplorare il mondo reale con l'aiuto dei genitori e di chi si occupa di loro, allo scopo di sviluppare le abilità cognitive, motorie, emotive, sociali e di linguaggio. Le capacità di attenzione e di astrazione e la memoria sono ancora immature e per questo i bambini di questa età non possono imparare dai media digitali così come fanno attraverso l'interazione, anche perché hanno difficoltà a trasferire quel tipo di contenuto al mondo reale tridimensionale. A ciò si aggiunga l'importanza della relazione nella prima infanzia, annullata dall'assenza dei genitori impegnati a far altro e annientata da abitudini sempre più di moda, come quella di far leggere le fiabe della buonanotte agli assistenti vocali casalinghi. Si impara a parlare nella relazione. La lettura di un libro o un racconto restano attività insostituibili, conclude Vicari. Le relazioni sono importanti a tutte le età. Chi fra noi adulti si farebbe dire frasi d'amore da Alexa?
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Nei lager nazisti si moriva cantando. Nei campi di sterminio erano diffuse le orchestre dei prigionieri, musicisti obbligati a suonare e cantare per intrattenere gli ufficiali tedeschi e cadenzare le giornate dei detenuti, accompagnandoli persino all'esecuzione. Qualcuno dovette intonare un inno mentre veniva frustato. Di Fabio Dal Masso. Può la musica, espressione sublime dei sentimenti umani, trovare posto in luoghi di morte, tortura e disumanizzazione, come sono stati i campi di concentramento nazisti? Per quanto possa sembrare strano, quasi assurdo, la risposta è sì. Oltre quei fili spinati, dove la vita dei prigionieri contava poco o nulla, c'era posto per le 7 note, che venivano usate dai nazisti come strumento di propaganda o di tortura. Non solo. Simon Lax, uno dei primi sopravvissuti a raccontare questo singolare aspetto della detenzione nazista, ricordò che la vera prima ambizione di un comandante di un campo era quella di costituire la sua orchestra per assicurare il funzionamento impeccabile della macchina della disciplina e anche per la distrazione personale e il mantenimento del morale delle truppe delle SS, i nostri guardiani. Nel Natale 1943, lui stesso, internato nel campo di concentramento di Birkenau, fu costretto a esibirsi con la sua orchestra per le donne malate in infermeria. In un'atmosfera resa pesante da fetore insopportabile e agonia, i musicisti eseguirono canti natalizi, mentre le donne piangevano urlando loro di lasciarle morire in pace. Lo scrive Francesco Lotoro nel libro Un canto salverà il mondo, Feltrinelli 2022. Con la salita al potere del nazismo, 1933, e la creazione dei primi campi di detenzione, in Germania si viene a creare una situazione artisticamente drammatica e allo stesso tempo paradossale. La musica proibita in Germania perché considerata razzialmente impura, cioè scritta da persone di religione ebraica, poteva essere ascoltata ed eseguita all'interno dei campi di lavoro, di transito e di sterminio, come scrive Roberto Franchini nel libro L'ultima nota, musica e musicisti nei lager nazisti, Marietti, 1820, editore. Ad esempio, a Dachau, il primo campo di concentramento nazista aperto su iniziativa di Heinrich Himmler il 22 marzo 1933, c'era un'orchestra diretta da Herbert Zipper, che poi venne trasferita in un altro lager, Buchenwald. La componevano 12 musicisti ebrei epurati dall'Orchestra Filarmonica di Monaco. Inoltre c'erano molti compositori ebrei prigionieri che continuavano la loro attività artistica nei campi, come Victor Ullmann, uno dei più apprezzati e noti compositori dell'epoca, deportato a Terezin nel 1942, dove riuscì a comporre ben 24 lavori in 2 anni, tra cui 3 sonate per pianoforte, un quartetto per archi, un poema sinfonico e un melodramma. Poi, il 16 ottobre 1944, fu caricato sul treno per Auschwitz, dove morì quasi certamente 2 giorni dopo in una camera a gas. Anche il compositore olandese Robert Emanuel Heilbut, nel 1943, fu internato nel campo di Westerbork, per essere poi trasferito in quello di Bergen-Belsen. Scrisse tra i 2 campi un Musikboekje, un libretto musicale, arrangiamenti di canzoni olandesi, pezzi per 1 o 2 chitarre, Hatik Va, inno nazionale, per coro maschile, e poi anche pagine di studio della chitarra. Di lui ci sono pervenuti 31 pezzi su 40. Fu imbarcato sull'ultimo dei treni partiti da Bergen-Belsen e morì il 19 aprile 1945 tra Finsterwalde e Falkenberg-Elster. In ogni lager nacquero vere e proprie orchestre, Kapellen. Ad Auschwitz e nei suoi 2 campi collegati furono 7, scrive Franchini. Tra queste, la più famosa fu l'orchestra femminile di Birkenau. Alla fine, queste formazioni musicali erano presenti in almeno 21 campi di concentramento. Al fianco di queste orchestre si segnalano un quartetto d'archi e dei complessi di musica da camera a Buchenwald, diversi gruppi jazz, un duo violino e pianoforte a Flossenbürg, un piccolo complesso a Ravensbrück, aggiunge Franchini nel suo saggio. Tutto ciò non deve far pensare a prigionieri liberi di suonare ed esprimere le loro emozioni attraverso gli strumenti. La funzione più comune delle orchestre era quella di accompagnare la partenza e il ritorno delle squadre di lavoro coatto, i cosiddetti commandos, per scandire le giornate di lavoro dei prigionieri. Ma non solo. Così come sul cancello all'ingresso del campo figurava la beffarda e falsa scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, allo stesso modo i nuovi prigionieri venivano accolti dall'orchestra, quasi uno spietato comitato di accoglienza per persone sradicate dalle loro case, caricate a forza su carri bestiame e costrette a estenuanti viaggi. Nel contempo allietava le giornate degli aguzzini, permettendo loro di svagarsi tra una sevizia e un'uccisione. Nel lager la vita delle guardiane e dei guardiani doveva essere sufficientemente piacevole nel quotidiano. Non dovevano annoiarsi o soffrire a causa dell'inattività o dell'ozio, riporta sempre Franchini. Organizzate quindi le orchestre, non era raro vedere all'interno di questi luoghi di morte gli assassini seduti in prima fila ad ascoltare le esibizioni dei prigionieri impegnati in concerti di musica classica o jazz. O ancora, obbligare i prigionieri ad allietare eventi privati delle SS come feste di compleanno o cene. Per i prigionieri musicisti, l'orchestra poteva comunque rappresentare una flebile speranza di salvezza. Ricevevano infatti un po' di cibo in più, magari un'ulteriore razione di pane, e spesso erano esentati da devastanti lavori fuori dai lager. In alcuni campi, inoltre, sempre a discrezione delle guardie, potevano avere vestiti migliori e lavarsi più spesso degli altri. Ciò non significa che fossero dei privilegiati esenti da violenze o dall'uccisione come tutti gli altri prigionieri. Emblematica è la storia di Ilse Herlinger Weber, poetessa e scrittrice di testi teatrali per bambini, deportata a Terezin nel 1942 assieme al marito e al figlio più piccolo. Era una musicista autodidatta e componeva brani semplici e orecchiabili. A Terezin compose molte canzoni, in prevalenza per bambini, delle quali scriveva sia il testo che la melodia, scrive Franchini. Il suo amore per i più piccoli l'aveva portata a occuparsi del reparto infantile dell'infermeria del Lager, dove cercava di distrarre i piccoli prigionieri con le sue canzoni. Il 6 ottobre 1944, mentre lei, suo figlio Tommy e altri 14 bambini aspettavano il loro turno davanti alla porta della camera a gas, intonò una ninna nanna, Vigala, per non far preoccupare i piccoli e donare loro un ultimo estremo momento di distrazione. Da quel giorno, scrive Franchini, questa ninna nanna fu cantata da altri bambini prima di entrare nelle camere a gas di Auschwitz e rimase nella memoria come simbolo del massacro degli innocenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, Rudolf Diesel, mettere in moto tutto il mondo, di Angelica Giacobbo. Il motore dell'automobile arriverà e allora il compito della mia vita sarà compiuto. Ne era fermamente convinto Rudolf Diesel, geniale inventore a fine Ottocento di quel motore che ha sostenuto la seconda rivoluzione industriale, ha messo in moto il mondo e che forse gli è costato la vita. Rudolf Christian Karl Diesel era nato nel 1858 a Parigi, dove i suoi genitori tedeschi si erano stabiliti. Il padre Theodor era un rinomato artigiano rilegatore, la madre era governante e tutrice. Rudolf si dimostrò subito un bravissimo scolaro, tanto che a 12 anni fu ammesso all'École Primaire Supérieure, la migliore della città. Ma lo scoppio della guerra franco-prussiana nell'agosto 1870 interruppe bruscamente la sua infanzia felice. I genitori, ritrovatisi di colpo nemici della Francia, furono costretti a riparare a Londra, mentre il piccolo Rudolf preferì tornare ad Augusta, città natale del padre, ospite degli zii. Qui, a soli 14 anni, decise di diventare un ingegnere. Frequentò il Politecnico di Monaco, dove si laureò nel 1880 con il massimo dei voti e divenne pupillo di Carl von Linde, il re dei frigoriferi. Dopo una breve esperienza di lavoro in Svizzera, ritornò in Francia, dove fu assunto nella fabbrica Linde. A Parigi, città che adorava, coltivò molti interessi anche politici. Simpatizzava per idee socialiste e internazionaliste e fu un convinto sostenitore dell'esperanto. Nel 1883, appena 25enne, si sposò,
4: Dal matrimonio nacquero tre figli, ma la sua idea fissa era creare un nuovo tipo di motore, più efficiente, piccolo e leggero di quelli a vapore in uso all'epoca. Così, nel 1885, aprì la sua prima officina laboratorio, dove trascorreva tutto il tempo libero. Non era un'idea nuovissima, quella del motore a combustione interna. Altri, come Nicolaus Augusto Otto, ci stavano già lavorando con successo, ma grazie alla sua solida preparazione in matematica e fisica, Rudolf riuscì a progettare un motore che, almeno in teoria, aveva un rendimento superiore. Poco dopo, però, dovette nuovamente lasciare Parigi per trasferirsi a Berlino su richiesta delle industrie Linde, per cui ancora lavorava. Nel 1892, finalmente, il suo progetto fu brevettato e l'anno seguente, grazie al sostegno di Friedrich Krupp, proprietario delle celebri acciaierie, era pronto un prototipo funzionante. Diesel rischiò la vita quando uno dei primi imperfetti congegni esplose. Ma almeno aveva dimostrato che il carburante si accendeva senza bisogno di una scintilla esterna. Comunque ci vollero altri 4 anni di tentativi per arrivare a un motore funzionante e sicuro, sostanzialmente uguale a quello di oggi. Il primo motore diesel fu presentato in grande stile all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Bruciava olio di arachidi, piuttosto costoso, ma poteva funzionare con qualsiasi altro olio vegetale o minerale. Il successo fu immediato. La produzione commerciale iniziò subito e il primo esemplare fu installato in una distilleria statunitense. Nel giro di pochi anni, il motore diesel avrebbe alimentato impianti elettrici nelle miniere, nelle fabbriche e nei giacimenti petroliferi e in seguito auto, camion e imbarcazioni. In breve, Diesel era diventato ricco, molto ricco, ma non felice. Doveva continuamente affrontare cause legali e problemi tecnici relativi alla fabbricazione, ai brevetti, alle licenze e ai finanziamenti che finirono per minare il suo equilibrio. Iniziò a manifestare segnali di esaurimento nervoso e paranoie. Nel 1904 comunque riuscì a tenere un ciclo di conferenze negli Stati Uniti e a pubblicare un'opera in 2 volumi in cui esprimeva la sua idea di solidarismo. Era una forma di economia solidale. I lavoratori si organizzavano per produrre beni e servizi e i ricavi finivano in una cassa di risparmio che li redistribuiva ai soci. Fra l'altro, Diesel sperava che anche il suo motore potesse diventare un mezzo democratico di promozione sociale e, infatti, nel 1908 il primo diesel di piccola cilindrata metteva in moto un'automobile e cambiava per sempre il modo di viaggiare. Ma forse a causa della sua fragilità psicologica, Rudolf Diesel non fu mai un buon imprenditore. I debiti si accumulavano, tanto che nel 1911 la sua fabbrica fallì. Intanto in Europa crescevano le tensioni che porteranno alla Prima Guerra Mondiale. La crisi dell'impero austro-ungarico, gli irredentismi balcanici, la rivalità navale anglo-tedesca. Nel settembre del 1913 Rudolf raggiunse il porto di Anversa, dove si imbarcò sul piroscafo Dresden diretto a Harwich, in Inghilterra. La sera del 29 settembre alle 22 salutò cordialmente i compagni di viaggio, ma il giorno seguente nessuno lo vide a colazione. Sparito. In cabina il letto era intatto, la camicia da notte ancora piegata, Cappello e soprabito furono rinvenuti accanto a un parapetto. Sulla sua agenda il giorno 29 settembre era contrassegnato da una croce, il che fece subito pensare al suicidio. Ma presto iniziarono a circolare teorie più inquietanti. Per mantenere la supremazia della Marina britannica su quella tedesca, Winston Churchill, primo lord dell'ammiragliato, voleva nuovi sottomarini con motori diesel a gasolio, che potevano essere riforniti da navi cisterna, senza bisogno di rientrare in porto per caricare carbone. La Kaiserliche Marine tedesca aveva già cominciato ad adottarli contro il parere dello stesso Diesel. Per questo i giornali titolarono «L'inventore gettato in mare per fermare la vendita di brevetti al governo britannico», mentre altri tiravano in ballo l'impero tedesco o i trust del carbone, che temevano di perdere il monopolio delle forniture per i trasporti marittimi e ferroviari. Suicidio, disgrazia o omicidio? Forse la verità non verrà mai a galla, ma il corpo sì. Fu ripescato nella Manica il 10 ottobre dal guardiacosta olandese Kurtsen. Fu il figlio Eugen a riconoscere i pochi effetti personali, mentre il corpo era stato ributtato subito in mare, secondo l'uso del tempo. La moglie Marta ricevette poi una valigetta contenente una modesta somma di denaro e documenti attestanti i pesanti debiti contratti dal marito. Nel 1912, comunque, più di 70.000 motori diesel funzionavano già in tutto il mondo e intonavano, a modo loro, le lodi di quell'uomo geniale e visionario che aveva previsto persino l'uso dei super ecologici biocarburanti. L'uso di olio vegetale come combustibile può sembrare insignificante oggi, ma tali prodotti possono nel tempo diventare importanti quanto il cherosene e i prodotti di catrame di carbone di oggi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ANSA Scienza. I cani annusano lo stress umano. L'odore li rende pessimisti. A cura della redazione. I cani vengono contagiati dallo stress degli umani. Quando ne percepiscono l'odore, vivono uno stato emotivo negativo che li porta ad essere più pessimisti nelle loro scelte. Lo dimostra l'esperimento condotto su 18 esemplari dal gruppo di ricerca guidato dall'Università Britannica di Bristol. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, potranno rivelarsi molto utili per migliorare il benessere nei canili e soprattutto per l'addestramento di cani da compagnia, lavoro e soccorso. Studi precedenti avevano già dimostrato come le molecole odorose emesse dagli esseri umani stressati possono influire negativamente sulle persone che li circondano, inducendole inconsapevolmente a cambiare lo stato d'animo e le proprie scelte. I ricercatori della clinica veterinaria dell'Università di Bristol hanno così deciso di indagare se lo stesso contagio avviene anche nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Per il loro esperimento hanno selezionato 18 cani di razza e meticci con i loro rispettivi proprietari. Ai cani è stato insegnato che quando una ciotola veniva messa in un determinato posto conteneva un dolcetto, mentre quando veniva messa in un altro posto era vuota. Una volta appresa la differenza tra le due posizioni della ciotola, i cani sono diventati più veloci ad avvicinarsi a quella in cui solitamente veniva offerto un bocconcino. Successivamente i ricercatori hanno testato la velocità con cui i cani si avvicinavano alla ciotola quando veniva messa in posizioni ambigue rispetto alle due indicate. Il test è stato condotto esponendo gli animali alle molecole odorose emesse col sudore e il respiro da esseri umani sconosciuti in condizioni di stress o relax. I risultati dimostrano che l'odore dello stress umano rende i cani più lenti nell'avvicinarsi alla ciotola posizionata in modo ambiguo, Ciò potrebbe significare che i cani sono più propensi a pensare che la ciotola non contenga cibo. Questa risposta pessimistica rispecchierebbe uno stato emotivo negativo e potrebbe essere una strategia che adottano per risparmiare energia ed evitare delusioni. I ricercatori hanno inoltre scoperto che l'odore dello stress accelera l'apprendimento nei cani.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. Lotta di classe.

Otto Manzi, Una vita, tante vite, ad editore. La sua conoscenza aveva un riscontro pratico, doveva mettere le mani dappertutto, toccare, assaporare la vita fino in fondo, continua Giulia Manzi, sintetizzando in poche righe lo spirito di un personaggio che negli anni Sessanta fece il miracolo che l'unificazione del paese non era ancora riuscita a compiere dopo 100 anni. Far parlare in italiano gli italiani. Alberto Manzi nacque a Roma nel 1924. Riservato agli amici, preferiva la compagnia dei libri che la sua maestra delle elementari gli donava, avendo intercettato in quel piccolo taciturno un amore per la lettura e una curiosità fuori dal comune. Poiché all'epoca l'istituto magistrale era gratuito per i maschi, i miei nonni decisero di iscriverlo lì, continua Giulia. Ma papà sognava di fare il capitano di lungo corso e avrebbe voluto studiare all'istituto nautico. Decise quindi di frequentarli entrambi. Concluso il doppio percorso formativo, si iscrisse alla facoltà di scienze naturali dell'Università di Roma, ma a interrompere gli studi ci pensò la guerra. Fu tra gli ultimi chiamati alle armi. Venne reclutato dagli alleati come mozzo a bordo di un sommergibile, che però fu silurato dai nemici. Riuscì a salvarsi dopo 3 giorni in mare, ma non tutti ebbero la stessa fortuna e Alberto pianse 4 compagni. Nonostante quella tragedia, continuò a battersi a fianco degli alleati e venne assegnato al battaglione San Marco, che nei piani anglo-americani doveva spingere i tedeschi verso nord. Divenne il braccio destro di un capitano che gli diede il compito di sorvegliare costantemente il territorio andando in avanguardia. La partecipazione al conflitto fu praticamente una costrizione. Infatti, nel 1944 furono arruolati tutti i ragazzi nati nel 1924, poi mandati allo sbaraglio in prima linea. Nel 1945, con la liberazione e terminata la guerra, giunse anche per Alberto l'ora di tornare a casa. Ad aspettarlo c'erano Alda, la figlia di circa 1 anno, e Ida Renzi, la futura moglie che sposò nel 1946 e con cui ebbe altri 3 bambini, Massimo, Roberta e Flavia. Nella pace domestica un nuovo percorso di vita e un nuovo obiettivo presero forma nella sua mente. Dopo l'esperienza della guerra, l'idea fissa che avevo era di aiutare i ragazzi, raccontò molto tempo dopo, rinnovare la scuola per cambiare certe cose che non mi piacevano. Armato di progetti e buone intenzioni, partecipò al concorso per l'insegnamento. Si piazzò benissimo, 5° in graduatoria. Tuttavia fu superato nell'assegnazione delle cattedre da diversi raccomandati e fu pressoché costretto a prendere servizio nel 1946 al carcere minorile Aristide Gabelli di Roma. La sua classe era formata da 94 studenti dai 9 ai 17 anni. Il maestro rivelò più tardi che inizialmente i ragazzi lo presero per uno di loro, aveva solo 22 anni, e si fece raccontare le loro storie. Quando svelò la sua identità, però, smisero di essere così collaborativi e disposti a seguire le lezioni. Questo privilegio il buon insegnante avrebbe dovuto conquistarselo. Come? Con la legge del carcere, a pugni. Sfidò il capobanda, Oscar. Vinse e cominciò a lavorare. Prese a fare lezione con mozziconi di matita nascosti nei calzini e nelle borse per il pane, perché per motivi di sicurezza non si potevano portare matite e penne. Quei ragazzi, considerati da tutti senza futuro, riscoprirono il piacere di imparare, tanto che su 94 studenti solamente 2 tornarono poi in carcere. Dalle menti e dalle mani di questi studenti nacque La Tradotta, il primo giornale scritto da detenuti in un carcere minorile italiano. Andrea Canevaro, docente di pedagogia speciale all'Università di Bologna, scomparso nel maggio di quest'anno, ha parlato della curiosità come perno del metodo Manzi. La curiosità, la voglia di capire, di stupire, si trasmette anche all'altro che a sua volta vive la voglia di capire, di non banalizzare, di non trascurare l'elemento di novità che ogni giorno la vita ci regala.

0: Dall'esperienza in carcere e da una rielaborazione postuma nacque Grog, Storia di un castoro, vincitore nel 1948 del premio Collodi per le opere inedite. Il testo, che narra la storia di un gruppo di castori che lottano per la libertà, inizialmente fu concepito per attirare l'attenzione dei suoi allievi, successivamente venne messo in scena dai ragazzi stessi e più tardi prese forma il libro. Intanto Manzi riprese e terminò gli studi. Nel 1947 si laureò in biologia alla Facoltà di Scienze dell'Università di Roma. Suppongo che fosse laureato presso la Sapienza, ma non ne ho conferma. Papà non ritirò mai diplomi di laurea, spiega Giulia. Mia nonna paterna non sapeva neanche che fosse laureato. Poi si iscrisse alla Facoltà di Magistero, sempre a Roma. Si laureò in filosofia e pedagogia con il professor Volpicelli, che lo volle come assistente a dirigere la scuola sperimentale del Magistero nel 1953. Esperienza che tuttavia abbandonò dopo appena un anno per ritornare alla sua amata scuola elementare. Nel frattempo si stava aprendo una parentesi importantissima per Manzi in America Latina. Nel 1955-56 vinse una borsa di studio per studiare le formiche nella foresta amazzonica. Ma una volta approdato nel Nuovo Mondo, si accorse subito che il suo compito lì sarebbe stato tutt'altro. C'erano i contadini che non potevano iscriversi ai sondaggi perché non sapevano leggere e scrivere e nessuno glielo insegnava, raccontò in seguito Manzi. Chi cercava di farlo rischiava di essere picchiato e imprigionato oppure ucciso. Così decise di agire, organizzando una routine che prevedeva ogni anno, nel mese di luglio-agosto, un soggiorno in quei luoghi, in Perù, sull'altopiano andino e in Bolivia, per istruire le popolazioni locali. Diede anche impulso a cooperative agricole e indirizzò i contadini verso piccole attività imprenditoriali. Queste particolari esperienze di vita ispirarono la sua vena narrativa. Nel 1956 uscì Orzaway, un romanzo che narra la storia di Isa, un ragazzo bianco abbandonato in un villaggio di neri bantu del Sudafrica, da cui nel 1977 venne tratta una famosa serie televisiva. Fino al 1977 insegnò spagnolo agli indigeni praticamente da solo. In seguito, grazie alla diffusione della sua opera di alfabetizzazione tramite la radio, si aggregarono alla spedizione molti ragazzi. C'era chi insegnava a leggere e a scrivere e chi le norme igieniche e il primo soccorso. Le attività di questi attivisti ben presto diedero nell'occhio, tanto che gli stessi vennero etichettati come ghevaristi e alcuni si videro rifiutare il visto d'ingresso. Lo stesso Manzi, personaggio estremamente scomodo, venne vessato, incarcerato e torturato. La polizia gli strappò le unghie. Quelle terre lontane, tanto amate, divennero talmente pericolose per la sua incolumità che in uno dei suoi viaggi, per difendersi, mise nei bagagli dei barattoli di conserva, alcuni dei quali pieni di esplosivo. Col tempo le cose presero, seppur lentamente, una piega diversa. Tanto che nel 1987 venne persino contattato dall'Argentina per tenere un corso di formazione per 60 docenti universitari che avrebbero dovuto elaborare il piano nazionale di alfabetizzazione. Papà non ha mai parlato con nessuno delle sue esperienze in Sud America fino al 1984, quando mia madre lo costrinse a raccontare degli episodi, rivela Giulia Manzi. Nel 1960 Manzi venne inviato dal direttore didattico della sua scuola a fare un provino per la trasmissione Non è mai troppo tardi, un programma RAI per l'istruzione degli adulti non alfabetizzati. Lui, anziché seguire il copione, iniziò a improvvisare. Prese carta e penna e cominciò a disegnare per dare movimento e dinamicità all'inquadratura televisiva. Partì facendo un disegno incomprensibile per lo spettatore, poi poco alla volta aggiunse dettagli fino a ottenere un'immagine più chiara. Un lavoro in divenire, utile per attirare e conservare l'attenzione dell'interlocutore. Passò il provino, nonostante le sue scarse doti artistiche. Alle superiori fu persino rimandato in disegno, ricorda la figlia. È una cosa che mi ha sempre fatto sorridere, visto che poi è diventato il maestro di Non è mai troppo tardi ed è ricordato anche per la sua capacità grafica su una lavagna, che era la principale scenografia della trasmissione. Non è mai troppo tardi avviò una rivoluzione didattica. Il Ministero della Pubblica Istruzione curò l'allestimento di 2.500 posti di ascolto per la RAI, con insegnanti designati dai provveditorati agli studi e un libro di testo edito dalla ERI, accompagnato dall'occorrente per scrivere. La trasmissione divenne di culto e andò in onda per 8 anni, permettendo a 1,5 milioni di spettatori analfabeti di ottenere la licenza elementare. Il successo fu tale che il format venne imitato in 72 paesi. La televisione del maestro Manzi scende in strada e per strada conquista autorevolezza, spiegava Canevaro parlando di Non è mai troppo tardi. Non fa lezione, interagisce, provoca, propone. Chi lo vede, il telespettatore allievo, a sua volta interagisce, reagisce, rilancia e completa. Alla fine della sua esperienza televisiva, Manzi tornò tra i banchi di scuola come insegnante dell'Istituto Fratelli Bandiera di Roma, decidendo di rimanere lì fino al pensionamento. Proprio in quella scuola incontrò nel 1982 la sua seconda moglie, Sonia Boni, che all'epoca prestava servizio come supplente. Dalla loro relazione nacque nel 1988 Giulia. Nel 90 fui chiamato da uno dei dirigenti RAI per fare un programma rivolto agli extracomunitari, raccontava il maestro. Si trattava di 60 puntate che sarebbero andate in onda su RAI 3 per insegnare la lingua italiana a chi era immigrato nel nostro paese. Si concentravano su 5 diversi argomenti relativi ai problemi della vita quotidiana, per esempio l'ospedale, la farmacia o l'abbigliamento. Stavolta non userò la lavagna, ma via via presenterò davanti alle telecamere un oggetto di uso comune. Poi ne scriverò e riscriverò il nome, spiegò Manzi prima che il programma fosse mandato in onda. Di fatto, però, il maestro non fu soddisfatto dell'organizzazione della trasmissione. Lamentò l'assenza di docenti che seguissero gli stranieri da casa e quindi l'inefficacia della formazione. Sosteneva inoltre che le risorse fossero meno del minimo. Era evidente che la televisione era cambiata. Non si faceva più carico di quell'intento pedagogico che l'aveva animata nei suoi primi anni di vita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Pagine in controluce presenta Nudità anarchiche. La condizione umana tra la vita e la morte. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2022. Terza parte.

0: L'esperienza della trascendenza nei tempi andati era consegnata all'evento religioso, nei tempi recenti ad un'emozione estetica. Al giorno d'oggi si consuma progressivamente nella chiacchiera, fino a trasformarsi in una chiacchierata. Pur avendo abdicato definitivamente ad ogni certezza intorno alla possibilità di una salvezza, non ci siamo tuttavia ancora rassegnati alle ragioni dell'insolubile, l'insolubile quale unica via di uscita. Che tristezza far parte di una civiltà che ha esaurito ormai ogni possibilità di trascendenza. Quello che Federico Nietzsche chiama mysterium tremendum dell'uomo. Una civiltà in cui non è più possibile dire ciò che di essa pensò e rimpianse Wittgenstein. Se avessi saputo, avrei dedicato le mie indagini filosofiche a Dio. Mi chiedo spesso quale sarebbe stato il nostro sentimento del mondo se non ci fosse stata la venuta di Cristo. Dio sarà anche morto, e con lui ogni prospettiva ontologica e metafisica, ma noi continuiamo a vivere restando ancora legati alla sua ombra. Ancora per quanto? Credere ancora in Dio significa sperimentare l'eroismo in mezzo al fango. Partire dal nudo animale che è in me e rivendica le sue ragioni per poter riscoprire l'uomo che sono. Sono un uomo solo perché vive ancora la nudità animale che è in me. A volte sogno l'oscurità naturale delle cose. Le cose naturali ormai sono oscure. Abbandonarsi ad esse come supremo compito dell'esistenza. Vorrei che il sonno profondo mi restituisse alla materia. Io sono materia tra la materia. Identificarmi con la pietra, la foglia, il fuscello. Vorrei che nessun attaccamento, nessun rifiuto riuscissero a falsificare la vita. Solo lo scorrere di essa mi interessa, un fluire nudo oltre la vita, oltre la morte. Scrive Zhuangzi. Non si rallegravano quando nascevano, non si rattristavano per la loro morte. Con leggerezza se ne andavano, con leggerezza venivano al mondo ed è tutto. Non siamo capaci da più di un secolo di accettare il carattere naturale della morte. Spesso pensiamo alla morte come ad un incidente fortuito, riconducibile ad una malattia o ad un'infezione. Abbiamo rimosso definitivamente la morte dalla vita. Così morire ha cessato di essere normale da parecchio tempo. Eppure la morte svolgeva una funzione fondamentale. Forgiava la vita e nello stesso tempo la proteggeva. Quei giorni ne sono stati davvero pochi, in cui non ho pensato alla morte. Ho avuto forte e chiara la percezione fin dentro la radice del mio essere, che stavo ingannando me stesso. Prendevo in giro quel qualcuno che è in me. Tradire, sia pure per poche ore, il pensiero della morte significa tradire la morte stessa. È necessario, per poter rimanere ancora umani nell'epoca delle passioni tristi, che il terribile si mostri ai nostri occhi in ogni ora del giorno. Non avremmo più pensieri bassi né desideri oltre misura. La morte sa curare la vita, perché sa anche mostrare tutte le forme del terribile. Provò a morire, ma non ci riuscì. Provò allora a vivere e fu un fallimento. Alla fine non gli rimase che oscillare per sempre tra una non vita e una non morte. La vita ogni giorno mi offende, il pensiero di lasciarla mi difende. Come si fa a vivere una vita intera nella ricerca ansiosa e disperata di un riconoscimento sociale? Il fallimento dell'umano nasce infatti dalla devastante consapevolezza di non essere stati in grado di convincere il mondo del nostro valore. Così ci vergogniamo di noi stessi e passiamo il resto della vita a maledire quei pochi che ci sono riusciti. Solo il fallimento, quello autentico, riesce a farci fare pace con il mondo, con noi stessi e gli altri, tentare di esorcizzarlo, di edulcorarlo, significa tradire la vita. Se il mondo altro non è stato che l'accadere storico dell'essere, di quest'ultimo sono stato il curatore fallimentare. L'unica gioia che mi sono permesso in una vita è stata quella di ricadere nell'infanzia. Non c'è niente che si allontana dalla menzogna quanto il desiderio dell'origine. In queste gioiose ricadute il mio sangue irrora di nuovo, le cristallizzazioni, le solidificazioni dell'esistenza come di incanto si sciolgono d'improvviso, e quel che provo nuovamente è quel sentimento della rivelazione impresso nel mio sguardo di fanciullo. L'uomo, scrive Gaston Bachelard, sarebbe metafisicamente grande se il bambino fosse il suo maestro. Abbiamo un gran bisogno delle lezioni di una vita al suo esordio, di un animo che si schiude, di uno spirito che si apre. Malgrado tutto, mi lascio condurre per mano dal ricordo. Ciò che è accaduto è stato. Ho avuto una parte in quell'accaduto, in quell'essere stato. Davanti al nulla effettivamente sono stato. Orbato e fiaccato dal nulla non mi resta che cercare nel ricordo dell'essere stato un ultimo ancoraggio. Perché l'esperienza del già stato, del già accaduto, potrebbe ripetersi e sorprendermi di nuovo. Anche se non sarà mai nuovo. Scriveva Ungaretti, ogni mio momento io l'ho vissuto un'altra volta in un'epoca fonda, fuori di me. Il mistero metafisico si rivela tra il déjà vu e la rivière. Forse solo chi ha fatto tabula rasa di ogni possibilità, di ogni alternativa ideologica e di ogni qualsivoglia credenza, può permettersi ancora di lottare per liberare la vita dalla non vita, poiché non si è più sottomessi nel servire alcuna concezione positiva della vita. Forse proprio per questo è ancora possibile smascherare la pseudovita che aliena e distrugge le nostre vite. Abbiamo espulso il vivente dalla nostra vita e la vita stessa non è altro che una morte che vive. Nessuno, mentre il mondo continua a danzare sull'abisso, vuole rinunciare a recitare la propria parte. L'esibizione a tutti i costi è la cifra della cosiddetta società dello spettacolo. Nel gioco quotidiano dell'immagine scivoliamo senza pensarci nella fossa che noi stessi ci siamo scavati, così come in essa scivoleranno anche i nostri valori criminali e le nostre speranze ridicole. La crescita del disprezzo tra gli uomini, dietro alla quale si cela la loro stessa infelicità, è la cifra di un'invidia costitutiva e strutturata impossibile da sopprimere o, nel migliore dei casi, contenere. Ciò che l'uomo disprezza alla fine si trasforma, è fonte di una consolazione inaspettata, ma anche di una libertà non accettata. Scrive Valéry in Occhio e Malocchio: considerate bene ciò che disprezzate e vi accorgerete che è sempre una felicità che non avete, una libertà che non vi concedete, un coraggio, un'abilità, una forza, dei vantaggi che vi mancano e della cui mancanza vi consolate col disprezzo. Com'è attuale nell'epoca dei feroci quanto patetici narcisismi di massa il grido di protesta, una protesta sconsolata destinata a rimanere tale, di George Buchner in La morte di Danton. Imbecilli, se togliete via le maschere non resta neppure la faccia. Sembra che poco prima di morire il poverello di Assisi, nonostante il suo corpo fosse devastato da molteplici sofferenze, abbia con sollecitudine continuato ad esortare i suoi confratelli ad esser lieti nel testimoniare al mondo la verità del Vangelo. Siate lieti, siate lieti! Chi avrà la forza, chi avrà il coraggio in questo tempo inconciliabile di essere lieto? Perché un uomo come me continua a scrivere? Continua ogni notte a insozzare e insudiciare un foglio bianco? Solo per anticipare la morte, quella morte che è già dentro la vita. C'è una sola forma di scrittura, sia pure frantumata ed intermittente, che avrei potuto praticare. Quella che mi consente fino allo sfinimento di mettermi davanti a me stesso, davanti alla mia nudità e di farmi dire cose a quattro occhi. Attraverso una scrittura frastagliata e ricca di cretti, desultoria e frammentata, mi aprì un varco per attraversare le praterie del nulla, dove, con malcelata gioia, presi dimora. Esser sempre più consapevole di non aver più niente da scrivere, salvo scrivere forse quel niente, di quel niente, di non avere, come mi ricorda Blanchot, alcun mezzo per scriverlo e di essere costretto da una irresistibile necessità a scriverlo sempre. La fine della scrittura è una fine che non finisce, una fine interminabile. La passione per le lacrime che non ho potuto versare, quelle sole contano, mi si riaccende quando ritrovo per caso, in un libro dimenticato, una frase della principessa Elisabetta d'Austria. Le vere lacrime non si possono versare e quelle che si versano scorrono tutte invano. Nella mia vita ho creduto, ho avuto fiducia solo nelle lacrime, soprattutto in quelle che non ho potuto versare, le più vere. Solo le lacrime, nel loro rigarmi il viso e cadere, in particolare quelle che i miei occhi a stento hanno silenziosamente trattenuto, mi hanno saputo parlare con parole nuove e sconosciute, parole necessarie ed impossibili. Le lacrime, scriveva Jean-Luc Charbet, esistono al di là della luce, al di là della pesantezza e persino al di là del silenzio. Dalla loro eloquenza silenziosa nasce una conversazione infinita. Parola sensibile, la lacrima ha questo di paradossale: più è discreta, più significa e più sfiora, più ci tocca nel profondo. Stranamente silenziosa, chiaramente visibile, risolutamente sospesa, è una scrittura che esiste solo nelle sue cancellature. Sogno una scrittura, intessuta di sole lacrime.
1: Pagine in controluce ha presentato Nudità anarchiche, la condizione umana tra la vita e la morte, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2022. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Giordano Bruno. Le intuizioni scientifiche di un frate scomodo. Di Federica Campanelli. Giordano Bruno, all'anagrafe Filippo, era nato nel 1548 a Nola, vicino a Napoli, nel mezzo di un secolo cruciale nella storia della Chiesa. Spaccata in due dalla riforma luterana, era seguita la controriforma cattolica, lanciata dal Concilio di Trento, iniziato nel 1545. Due anni prima, Paolo III aveva istituito l'Inquisizione romana, o Sant'Uffizio, e nel 1559 Paolo IV creò l'Indice dei Libri Proibiti. Il papato si dotò così di due strumenti persecutori, di cui Bruno, suo malgrado, farà presto conoscenza. La carriera monastica di Giordano Bruno iniziò nel convento di San Domenico a Napoli, dove entrò a soli 17 anni. Giovane dall'animo irrequieto, fu investito dalla prima denuncia quando era ancora novizio, reo di aver tolto dalla propria cella le immagini dei santi. Più avanti, nel 1576, un confratello lo accusò di eresia per aver espresso dei dubbi sulla dottrina della Trinità. L'accusa era difficile da provare, ma in un eventuale processo si sarebbe sommata alla precedente denuncia, che rimarcava il poco rispetto che Bruno aveva del culto dei santi, racconta Anna Foa, docente di storia moderna alla Sapienza di Roma e autrice del saggio Giordano Bruno, editore Il Mulino. Il rischio di una condanna era dunque consistente e così Bruno lasciò Napoli riparando a Roma. Dovette però fuggire anche da lì perché fu accusato ingiustamente dell'omicidio di un frate. Iniziò quindi un periodo di peregrinazioni in tutta Europa dove, spogliatosi dagli abiti domenicani, vagabondò di città in città, avvicinandosi ad ogni confessione cristiana, desideroso di allargare i propri orizzonti di studio e le proprie riflessioni filosofiche. A Ginevra aderì al calvinismo, in Germania entrò in contatto con i luterani e in Inghilterra con gli anglicani, distinguendosi tra l'altro per una serie di lezioni poco gradite sulla teoria eliocentrica di Copernico, di cui era sostenitore. Questa ed altre convinzioni irritarono le varie gerarchie ecclesiastiche e Bruno si ritrovò così scomunicato praticamente da tutte le chiese cristiane europee, cattoliche o riformate che fossero. Con questo curriculum, nel 1592 fece ritorno in Italia. Nel marzo 1592 si stabilì a Venezia, chiamato da tal Giovanni Mocenigo, un nobile ansioso di apprendere le cosiddette arti magiche e in particolare la mnemotecnica, un efficace metodo di memorizzazione che lo stesso Bruno aveva ideato, rimarcando però che come tale tecnica derivasse non dalla magia, ma dalla scienza. Ma quel soggiorno veneziano fu l'inizio della sua fine. Quando infatti il filosofo riferì l'intenzione di riprendere i suoi viaggi, Mocenigo, irritato, corse a denunciarlo per eresia. Risultato, Bruno fu arrestato la sera del 23 maggio 1592 e tre giorni dopo mandato a processo. Ma quali erano i capi d'accusa? Mocenigo aveva sostenuto, tra le altre cose, che Bruno fosse una specie di stregone, che non credesse nella verginità di Maria, che fosse un lussurioso e che volesse fondare una nuova setta. la presenza di un universo infinito e di infiniti mondi, idea inaccettabile per l'epoca, che andava persino oltre la teoria copernicana. Le accuse, per quanto gravi, provenivano tuttavia dal solo Mocenigo ed erano piuttosto confuse, motivo per cui il processo veneziano poteva anche finire con una soluzione o una condanna lieve, spiega l'esperta. A quel punto giunse però una richiesta di estradizione da Roma, dove Bruno fu trasferito il 27 gennaio 1593. Alle accuse del Mocenigo si erano intanto aggiunte quelle di Fra Celestino da Verona, che con Bruno aveva condiviso la detenzione veneziana. I nuovi capi d'accusa, simili a quelli del Mocenigo, furono avvallati ad altri quattro compagni di cella di Bruno, e alla fine emerse l'immagine distorta di un uomo senza religione, pronto a burlarsi di ogni credenza, continua la storica. Della fase romana del processo non è sopravvissuto alcun verbale, ma esiste un sommario compilato tra il 1597 e il 1598. Questo documento, basato sugli atti veneziani e su quelli romani, è stato scoperto nel 1940 e reso pubblico solo pochi decenni fa. Quel che sappiamo è che il tribunale raccolse un totale di 31 capi di imputazione che ricoprivano praticamente ogni aspetto della vita di Bruno, dalla sua condotta morale alle credenze teologiche e filosofiche. L'iter processuale si protrasse in ogni caso per anni, tra interrogatori, sospensioni e forse un episodio di tortura nel 1597. Fu infine l'intervento del cardinale gesuita Roberto Bellarmino, pezzo grosso del Santo Uffizio, implicato anche nel caso Galileo, a sbloccare la situazione. Bellarmino sottopose a Bruno 8 proposizioni da abiurare, poiché eretiche. L'abiura era un elemento fondamentale nei processi di tal genere. Se un eretico rinnegava le proprie opinioni, otteneva infatti un trattamento mite, ma per Bruno rinunciare alle sue verità significava sottomettersi ad un'autorità, quella dei giudici e dei teologi dell'Inquisizione, che lui non riconosceva, commenta Foa. La posizione dell'imputato si fece sempre più seria e il 21 dicembre 1599, nell'ultimo interrogatorio, dichiarò di non aver nulla da ritrattare. In sostanza, Bruno rigettò l'accusa di eresia, in quanto non si considerava un teologo, bensì un filosofo che andava semplicemente alla ricerca della verità. Ma agli occhi della Chiesa, negando l'abiura, confermava di essere un eretico impenitente, pertinace e ostinato, come recitava la sentenza di condanna espressa l'8 febbraio 1600. Il 17 dello stesso mese, quel pensatore fuori dal comune fu zittito per sempre, avvolto dalle fiamme.

L'impatto di Giordano Bruno sulle posizioni della Chiesa, specie in ambito scientifico, fu sconvolgente, ma tuttora la Santa Sede, pur avendo espresso profondo rammarico per la sua morte, non ne ha riabilitato il pensiero. Eppure Giordano Bruno, figlio di un'era ancora prescientifica, ossia precedente l'introduzione del metodo sperimentale di Galileo Galilei, è stato capace di intuizioni straordinarie. Nello scritto La cena delle ceneri, 1584, espresse per esempio il principio di relatività del moto, anticipando lo stesso Galileo. Inoltre, la sua teoria sulla presenza di mondi innumerevoli e innumerabili, cioè immaginando che l'universo ospiti un numero infinito di stelle, soli, Bruno ipotizzò l'esistenza di pianeti extrasolari, confermata solo nel 1995, anticipando persino la teoria del multiverso. Complesse teorie scientifiche a parte, Giordano Bruno sarà ricordato per sempre, grazie a quel processo, come simbolo universale della libertà di pensiero, da difendere anche a costo della vita.

0: Il racconto.
1: Quando Marie Curie, vicina al secondo Nobel, divenne solo una rubamariti per i francesi. Di Françoise Giroux. La Francia borghese dell'inizio del secolo non è puritana, è pudibonda. Dovunque si conoscano, nei salotti, nelle stalle o nelle fabbriche, uomini e donne si innamorano, si uniscono, si disinnamorano. Ma in questo eterno gioco, le donne rischiano il solo bene che viene loro riconosciuto come proprio, la reputazione. Breve avventura o relazione, capriccio o passione, gli amori irregolari sono socialmente accettabili per una donna di buona condizione soltanto se sono rigorosamente clandestini. E la sorveglianza che le mogli frustrate fanno pesare sulle altre non è trascurabile. Ciò non disturba eccessivamente Marie Curie e Paul Langevin. Sono 10 anni che si conoscono, si vedono, lavorano insieme, si consultano. La loro intimità non è dunque materia di maldicenza. L'occhio esercitato di Marguerite Boreil, nota in letteratura col nome di Camille Marbeau, ha sì percepito qualcosa di indefinibile che si irradia da Maria, ma ad essere risvegliata è stata la sua curiosità, non la sua maldicenza. I Boreil abitano ora in Rue d'Ulm l'appartamento di rappresentanza del direttore scientifico dell'École Normale. È di qui che passa sempre più di frequente Langevin, implorando una tazza di tè, ritardando il momento di ritornare a casa sua a Fontenay o Rose e confidando di essere infelice. Il borsista meritevole è diventato professore al Collège de France. La sua rinomanza scientifica è ormai stabilita. Fisico, utilizza lo strumento matematico con una sicurezza che impressiona gli stessi matematici. Dopo la tesi, ha elaborato, ispirandosi ai lavori sperimentali di Pierre Curie, una teoria completa dei fenomeni diamagnetici e paramagnetici, prima che la teoria dei quanti fosse stata concepita. Egli ha supposto, a priori, ciò che soltanto l'intervento dei quanti poteva giustificare. Ma i suoi lavori sono oscuri agli occhi della donna che ha sposato a 22 anni, figlia di operai come lui, e che allora gestiva una piccola drogheria con la madre. Per di più, lui è generoso, spendaccione. Lei fa fatica ad allevare i loro 4 bambini correndo sempre dietro ai 10 franchi. E quando allettanti proposte vengono fatte a Langevin dall'industria privata, la moglie lo assilla affinché le accetti e abbandoni l'università. «Guadagnerai 4 volte di più», gli ripete. Gli incessanti problemi di denaro che Langevin sopporta con irritazione, ma come un tributo dovuto alla scienza, Jeanne Langevin li vive come il tributo che lei e i bambini devono pagare alla noncuranza di un egoista. Una faccenda comunissima, insomma, comprese le scenate che scoppiano fra di loro o gli acidi interventi della madre della signora Langevin che abita con loro. Quando nel luglio del 1910 Langevin affitta a Parigi l'appartamentino che accoglierà il loro amore, Marie Curie ha già deciso di indurlo a lasciare la moglie? Probabilmente. È difficile immaginare che potesse sopportare a lungo una situazione di rivalità con Jeanne Langevin o con chiunque altra. In ogni caso, la crisi che attraversava Langevin, il ricercatore combattuto tra la scienza e gli appetiti monetari della moglie, fornisce a Marie il pretesto migliore per sforzarsi di sottrarlo all'influenza coniugale, se si deve supporre che avesse bisogno di pretesti. Una sera in cui si trova a Genova in compagnia dei Borei per assistere a un congresso, Marie prega Marguerite di farle visita in camera. Qui, rannicchiata sul suo letto, le parla di Langevin. Ha paura, dice, che si smarrisca. Ed è un genio. Afferra le mani di Marguerite e supplica. Bisogna salvarlo da lui stesso. È un debole. Noi, io e lei, siamo forti. Paul ha bisogno di comprensione, di un dolce affetto. Un dolce affetto? È evidente che in fatto di affetto Marie ama Langevin come non ha mai amato Pierre e che con lui non ha una relazione calda e tranquilla, sicura di essere l'unica, l'insostituibile, la cara bambina che si lascia teneramente amare dal dolce compagno della sua vita, ma ha una relazione ricca di passione e di tempeste, di scenate e di ultimatum. Nell'agosto del 1911, mentre suo marito si trova in Inghilterra dove ha portato i due figli maschi e Marie si trova in Polonia con le proprie figlie, Jean Langevin presenta al tribunale domanda di separazione. I lettori del Journal trovano il 4 novembre, nella prima pagina del loro quotidiano, un articolo così intitolato su due colonne. Una storia d'amore. La signora Curie e il professor Langevin che comincia con questo capoverso. Le fiamme del radio che si riverberano misteriosamente su tutto ciò che le circonda ci hanno riservato una sorpresa. Hanno appiccato l'incendio nel cuore degli scienziati che studiano con tenacia la loro azione e la moglie e i figli di questo scienziato sono in lacrime. Segue l'intervista che il redattore dell'articolo, Fernand Hauser, dice di aver raccolto a Fontenay-aux-Roses dalla bocca della suocera di Langevin. Si tratta di un bel ritratto d'epoca. «Che cosa si racconta a Parigi?» ho detto. «Circola una voce inverosimile. Si mormora che il professor Langevin ha lasciato la sua casa per seguire la signora Curie. Sono venuto qui per sentire da lei in persona una smentita su questa notizia. La madre della signora Langevin mi ha considerato per un istante e poi, lasciando scivolare a terra il bambino che giocava con lei, ha esclamato: «Come? La cosa è già risaputa!» «Dunque è vero!» «Sembra incredibile!» Ma la vedova di Pierre Curie, la grande scienziata che ha collaborato alla scoperta del radio, che è professoressa alla facoltà di scienze, che per poco soltanto non è entrata nell'Institut de France, la celebre, l'illustre Marie Curie, ha portato via il marito a mia figlia, il padre ai miei nipotini. Langevin era un allievo di Curie. Alla morte del maestro, si mise a disposizione della vedova per delle pratiche, per aiutarla nei lavori. A poco, Langevin prese l'abitudine di stare più a spesso a casa della signora Curie che a casa sua. Presto, l'istinto femminile non sbaglia mai, mia figlia sospettò qualcosa e poi un giorno seppe tutto. Ah, le ore spaventose, le giornate terribili! Infine, un mattino, 3 mesi fa, Langevin se n'è andato coi bambini. E con la signora Curie? Non so, ma è certo che nel tempo stesso che lui se ne andava, anche lei lasciava Parigi. Mia figlia ha voluto riavere perlomeno i bambini. Siamo andati dal giudice e questi ha deciso che i poveri piccoli vedano il padre e la madre a turno, salvo questa bimbetta che ha soltanto 2 anni. E che il tribunale ci ha lasciato. La signora Langevin ha intentato contro il marito un'azione di divorzio? No, spera che il marito torni da lei per ricostituire così il focolare. Lei capisce, quando ci sono dei bambini, 6 bambini, si esita davanti all'irreparabile. Ma se il signor Langevin non tornerà? Allora vedremo. Non abbiamo ancora preso una decisione. Si dice che abbiate in mano delle lettere della signora Curie. Ah, le hanno detto anche questo? Ebbene sì, abbiamo queste lettere, ed esse costituiscono la prova di ciò che sospettavamo, di ciò che sapevamo senza poterlo ancora affermare. È un'infamia, dichiara Marie. Langevin riconosce di avere abbandonato la moglie, ma per sottrarsi alle scenate di gelosia che, a torto, gli faceva. Le Petit Journal smentisce che la coppia sia fuggita e pubblica un'intervista di Jean Langevin. Essa è estranea allo scandalo, dice, e disapprova una pubblicità che l'addolora. Si confida piangendo ai giornalista che l'interroga sui motivi dell'istanza che ha presentato in tribunale. «Sono 3 anni che mio marito intrattiene rapporti colpevoli con la signora Curie, lo so, ma non ne ho avuto la piena certezza, le prove materiali che riservo per il tribunale, se non 18 mesi fa e, ancora, più recentemente. In quel momento, se fossi stata la donna che certi ambienti hanno voluto rappresentare, una pazza stupidamente gelosa, avrei parlato, gridato il tradimento di mio marito e di colei che ha distrutto il mio focolare. Io ho taciuto, perché era mio dovere di madre e di moglie nascondere le colpe di colui di cui porto il nome. Ho dunque aspettato, sperando sempre in una riconciliazione, in un ritorno alla ragione da parte di mio marito. Forse sarei rimasta ancora a lungo in questa atroce situazione di donna che si sa beffeggiata e odiosamente ingannata se un fatto decisivo non fosse accaduto il 25 luglio scorso. A questo punto la donna racconta di una violenta scenata che l'ha opposta al marito a proposito di una composta malcotta che lui l'ha picchiata, poi se n'è andato portando via i 2 figli. E non è più rientrato. Il suo avvocato gli ha allora fatto pervenire una citazione a comparire. Nuova reazione di Marie, brutale stavolta, che Le Temps pubblica il 7 novembre. Considero tutte le intrusioni della stampa e del pubblico nella mia vita privata abominevoli. Contemporaneamente mi riservo il diritto di esigere, come indennizzo, congrue somme che saranno utilizzate nell'interesse della scienza. Il giorno dopo Marie riceve un telegramma. Le è stato attribuito premio Nobel per la chimica. Segue lettera. Aurivillus. Caso unico nella storia della più alta distinzione assegnata ad uno scienziato nel XX secolo. Marie Curie ne è 2 volte titolare. Successo straordinario, consacrazione straordinaria, straordinario omaggio reso alla scienziata francese. Marie si rintana in casa, intorno alla quale c'è sempre folla. Un sasso talvolta urta contro un vetro, mentre scoppia il grido «Fuori la straniera! Abbasso la ladra di mariti!» Improvvisamente, il 23 novembre, viene messo in vendita un fascicolo rosso, L'Œuvre. Sulla copertina, questo titolo. La verità sullo scandalo Langevin-Curie. Per una madre. Di Gustave Théry. Gustave Théry, direttore dell'Œuvre, lascerà il proprio nome nel giornalismo. Diventato quotidiano nel 1915, L'Œuvre conterà fra i giornali influenti e si darà come slogan pubblicitario «Gli imbecilli non leggono L'Œuvre». L'articolo rischia di attentare all'onore dell'università? Esso non ha nulla a che vedere coi fenomeni della radioattività che erano sufficientemente conosciuti prima della scoperta di Pierre Curie. Quando Jean Perrin, accompagnato da André de Bierne, chimico, collaboratore dei Curie, arriva alle 9 del mattino da Il Borei con L'Œuvre in mano, Émile Borei manda immediatamente la moglie a Sceaux con de Bierne affinché riportino subito Marie e le sue figlie. Abiterà da lui all'École Normale il tempo necessario per proteggerla. Le fa preparare una camera. Missione rapidamente compiuta. Marguerite corre a Sceaux, trova Marie impietrita che si lascia imbarcare senza resistere in un taxi con la figlia Eve sotto gli occhi dei curiosi accalcati davanti a casa. Irène, l'altra figlia, è a lezione di ginnastica. De Bierne si incarica di andarla a prendere e la trova immersa nella lettura di una coppia dell'œuvre, il volto alterato, a 14 anni. Arrivata in Rue d'Ulm, rifiuta di lasciare la madre. Henriette Perrin riesce a portarla via. Marie, sempre muta, viene condotta nella sua camera. Chi non ha letto l'œuvre quella mattina a Parigi? Marie Curie fa ormai parte delle donne che non si frequentano più. Noi la frequentiamo al punto che essa è a casa nostra, risponde Marguerite Boreil. Sì, all'école. Nel giro di un'ora, Émile Boreil è convocato dal ministro della pubblica istruzione, Théodore Steeg. Non ha il diritto di disporre di un appartamento di rappresentanza per screditare l'università ospitando la signora Curie. Se persiste, sarà revocato. Sia pure, risponde Boreil. Io persisto. Si consulti con sua moglie, suggerisce il ministro. Marguerite viene allora convocata da suo padre, Paul Appel, decano della facoltà di scienze. Sta infilandosi le scarpe ed esplode al vederla. Di che cosa si immischiano sua figlia e suo genero? Hanno perduto la testa. Il ministro è furibondo. Lo scandalo immenso. La Sorbona è a ferro e fuoco. Responsabile dell'ordine alla facoltà, ha deciso di togliere la cattedra alla signora Curie. Le consiglierà, per il suo bene, di dare le dimissioni e di andare a insegnare in Polonia. Se le chiederai di lasciare la Francia, non mi vedrai più per tutta la vita, risponde Marguerite. L'œuvre e la stampa nazionalista si scatenano. Nulla sarà risparmiato alla straniera, nemmeno la rievocazione del grido lanciato dal conducente del carro che ha ucciso Pierre. Pierre Curie è morto per un incidente nel 1906. Si è letteralmente gettato sotto il mio cavallo. Se si è gettato, aveva delle buone ragioni. In effetti, Langevin e la signora Curie insegnavano entrambi a Sèvres all'epoca. Tutti avranno capito. Gli scienziati più eminenti si riuniranno a Stoccolma il 10 dicembre per la cerimonia ufficiale della consegna dei premi. La Svezia è a 48 ore di treno. Marie è malata. Occorre che rediga un discorso, che lo pronunci in piedi, davanti alla famiglia reale, agli ambasciatori, agli scienziati suoi pari, alla stampa, ai fotografi, che si esponga agli sguardi curiosi che si posano su ogni eroina di una storia d'amore, soprattutto quando il partner è più giovane. Nella sala in cui 8 anni prima Marie era seduta, ascoltatrice tra le ascoltatrici, mentre Pierre Curie parlava, è lei che parla questa volta, diritta nel suo abito di pizzo, e ogni parola del suo discorso è stata soppesata. Il premio che aveva condiviso con Pierre Curie e Henri Becquerel riguardava ufficialmente la scoperta della radioattività. Quello che ha ricevuto adesso riguarda ufficialmente la scoperta del radio. Questo lavoro è intimamente legato all'opera svolta in comune. Credo dunque di interpretare il pensiero dell'Accademia delle Scienze ammettendo che l'alta distinzione di cui sono oggetto è motivata da questa opera comune e costituisce pertanto un omaggio alla memoria di Pierre Curie. Ecco, è finito. Ora può anche morire. In realtà, questa volta lo desidera.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta le origini della letteratura italiana. Il dolce stil novo. Sul finire del 200 si afferma una nuova tendenza poetica che ha il suo caposcuola nella figura di Guido Guinizelli, notaio bolognese, ma che si impone poi a Firenze attraverso i due massimi esponenti toscani, che sono Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. È proprio Dante a dare una definizione di questo nuovo tipo di poesia nel canto 24 del Purgatorio, nei versi 49 e 60, dove immagina di incontrare un poeta toscano, Bonaggiunta da Lucca. Questo poeta aveva criticato la poesia amorosa inaugurata da Guinizelli, affermando che era di difficile comprensione, troppo piena di riferimenti

0: germinano dalla lingua poetica sia le espressioni popolari, sia le espressioni derivanti dalla scuola siciliana e provenzale, e scelgono le parole in base alla dolcezza dell'effetto musicale. Guido Guinizelli era un notaio bolognese, nato nel 1230 e morto nel 1276, di parte ghibellina. Ricopre cariche politiche nella sua città, fino a quando viene esiliato dopo la vittoria dei Guelfi. È autore della canzone «Al cor gentil rempara sempre amore», definita «il manifesto dello stil nuovo», perché presenta e spiega i principi della nuova poetica. Qui l'autore riprende il concetto provenzale di amore che rende migliore l'uomo che ama, illustrato da Andrea Cappellano, con una differenza. Mentre per Cappellano solo i nobili possono provare questo tipo d'amore, nella visione di Guinizelli si tratta di un amore che scaturisce in tutti gli uomini che hanno cultura e intelligenza e sentono il desiderio di migliorare spiritualmente. Tra gli autori del dolce stil nuovo, autore di riferimento è Guido Cavalcanti, fiorentino nato nel 1255 e morto nel 1300, di famiglia aristocratica guelfa bianca, partecipò alla vita politica della città, ma ne fu escluso quando nel 1295 i nuovi ordinamenti politici allontanarono gli aristocratici dal governo di Firenze. Guido fu amico di Dante, ma fu un tale oppositore dei Guelfi Neri che i capi del governo di Firenze lo esiliarono dalla città nel 1300 ed egli poco dopo morì. A differenza di altri poeti che aderiscono al dolce stil nuovo, Cavalcanti inserisce anche nelle sue poesie il tema dell'amore non corrisposto, che provoca dolore nel cuore dell'uomo, e il tema dell'incapacità del linguaggio di esprimere ciò che l'amore per la donna amata provoca nell'interiorità dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Preferisco morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio. Ernesto Che Guevara.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dolce via.
1: L'unico dovere che abbiamo è quello di essere felici. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Enigmistica in Forever Young, medicina rigenerativa, di Aldo Capece. L'idea che il corpo umano possa essere considerato una macchina quasi perfetta, dove tutto funziona come gli ingranaggi di un grande orologio, era venuta a filosofi e scienziati già con la rivoluzione scientifica del XVII secolo. Ma se l'uomo è una macchina e a questa macchina i pezzi potessero essere cambiati all'infinito ogni volta che presentano segni di usura, non significherebbe forse essere molto vicini all'eterno sogno dell'umanità, vale a dire vivere per sempre sconfiggendo la morte? Sembrerebbe fantamedicina, e per ora lo è. Ma attenzione, nell'ininterrotto progresso delle scienze mediche si è fatto strada un settore che potrebbe dare negli anni risultati eccezionali nel prolungamento della vita umana. Stiamo parlando della medicina rigenerativa, una medicina relativamente nuova che si prefigge l'ambizioso compito di riportare al loro corretto funzionamento praticamente tutti i tessuti del nostro organismo, ma senza ricorrere a farmaci. La medicina rigenerativa, infatti, usa le cellule, i geni e i biomateriali del soggetto stesso che si vuole curare. Al posto delle medicine, con i relativi problemi degli effetti collaterali, vengono usati segmenti di DNA. E per sostituire cellule danneggiate si fa ricorso a quelle cellule jolly che sono le staminali, in grado di trasformarsi in molte delle cellule specializzate che costituiscono il corpo umano. Uno degli scienziati che attualmente sta portando avanti questo genere di studi così promettente è italiano, anche se insegna in Inghilterra all'Università di Manchester. Si tratta del professor Giulio Cossu, il quale afferma che la medicina rigenerativa sta già compiendo enormi passi avanti ed è in grado di agire con successo in alcune malattie, come quelle del sangue e quelle legate agli epiteli, pelle e cornea. Qui l'intervento è più facile perché in questi casi è possibile eliminare le cellule malate e sostituirle con altre sane. Con altri tessuti questo è più difficile, per esempio nel caso di organi come il cuore e il cervello, e quindi bisogna studiare strategie alternative, come fare in modo che cellule sane aiutino quelle malate a svolgere di nuovo la loro funzione. Ci sono ormai studi avanzati che riguardano malattie come il morbo di Parkinson, l'atrofia muscolare o patologie del sangue, emofilia o anemia mediterranea, ma anche grandi certezze. Alcuni bambini affetti da malattie lisosomiali, un difetto enzimatico che causa patologie genetiche, sono stati curati con la medicina rigenerativa e sono guariti. In prospettiva, nell'arco del prossimo decennio, con le cellule di un paziente si potranno ricreare in laboratorio dei mini organi, reni, fegato, anche cervello, su cui sarà possibile testare gli effetti di un farmaco e sapere quindi quale cura è la migliore per un determinato soggetto. Ma certamente, come per qualsiasi passo avanti fatto dalla scienza, non è lecito farsi prendere da un'eccessiva euforia. Aver individuato una nuova strada non significa averla già percorsa tutta e conoscerne tutti gli ostacoli. Lo stesso professor Kossu nel 2006 era convinto di essere a un passo dall'aver trovato la soluzione per la cura di una tra le più comuni malattie muscolari genetiche, ma si è dovuto ricredere. Dopo aver sperimentato con successo l'inserimento di cellule staminali su cani affetti dalla distrofia di Duchenne, aveva tentato lo stesso su pazienti umani, ma purtroppo il trattamento non aveva dato le stesse risposte. Più recentemente, tuttavia, dalla medicina rigenerativa sono arrivate anche soluzioni per casi che sembravano disperati. Nel 2011, un marine americano che prestava servizio in Afghanistan ebbe una gamba devastata a causa di un colpo di mortaio. I medici già pensavano di dovergliela amputare perché la coscia destra aveva subito gravissimi danni. A quel punto intervenne l'esercito, che stanziò la considerevole cifra di 70 milioni di dollari per una procedura sperimentale di medicina rigenerativa. Con l'assenso del soldato vennero prelevate dalla vescica di un maiale degli ormoni della crescita e impiantati nella coscia del paziente. Il muscolo, a poco e con la necessaria riabilitazione, venne rigenerato e il 19enne Isaías Hernández ebbe la gamba salva. 2 anni dopo, in un ospedale dell'Illinois, una neonata venne alla luce senza la trachea. Qui si tentò di agire con le staminali prese dal midollo della piccola, incubando artificialmente l'organo, finché non fu pronto per il trapianto. La nuova trachea venne così trapiantata alla bambina, regalandole una nuova possibilità di vivere. Ci sono enormi prospettive e aspettative per questo settore della medicina che promette di risolvere il nostro rapporto con la vecchiaia, sostituendo e rigenerando, come in una macchina, pezzi che funzionano male. Invecchieremo inevitabilmente, ma forse senza sentirci vecchi, cioè migliorando di molto la qualità della vita. Certo, alla medicina rigenerativa si potrebbe ricorrere anche per un banale trapianto di capelli, ma le grandi speranze che si nutrono riguardano soprattutto la possibilità di autosostituire con cellule proprie gli organi più importanti del nostro corpo, senza che i pazienti e i loro cari debbano più dipendere da altri donatori per avere un fegato o un cuore nuovi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Belle Europa. Windsor, a casa della regina. L'immenso castello di Windsor, il più antico al mondo tuttora abitato, dallo scorso marzo è la dimora ufficiale di Elisabetta II. Le mostre e gli eventi che celebrano i 70 anni di regno della sovrana sono l'occasione per visitare le sue sfarzose sale, vero compendio di un millennio di storia reale britannica. Di Silvia Mapelli. Dimenticate Buckingham Palace. La residenza permanente della regina Elisabetta, come ha annunciato lei stessa lo scorso 6 marzo, poco più di un mese prima del suo 96esimo compleanno, il 21 aprile, e dell'inizio dei festeggiamenti ufficiali per i suoi 70 anni di regno, è ora il castello di Windsor, nel Berkshire, a poco più di un'ora da Londra. Una scelta meditata da tempo che non ha sorpreso i sudditi. Il castello di Windsor è infatti considerato il simbolo della famiglia reale britannica. Vi hanno abitato ben 39 sovrani. Indissolubilmente legato alla sua storia, dalla nascita di Edoardo III nel 1312 fino al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle il 19 maggio 2018, ma soprattutto occupa un posto speciale nel cuore di Lilibet, come è affettuosamente chiamata la regina. A Windsor, infatti, Elisabetta, insieme alla sorella, la principessa Margaret, ha passato parte dell'infanzia. Qui risiedette al sicuro durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui venne educata e qui ha trascorso i lunghi mesi della pandemia con l'amatissimo Filippo. «È il luogo che ama di più», spiega Hugo Vickers, giornalista e biografo reale, e ha perfettamente senso che vi si trasferisca definitivamente. Qui ha molti ricordi dei momenti passati con il principe Filippo, ha i suoi pony e la sua famiglia si trova nelle vicinanze. I conti di Wessex, Edoardo, il figlio più giovane di Elisabetta, e la moglie Sophie Rice-Jones vivono infatti a Buckshot Park, a 18 chilometri, il principe Andrea nella Royal Lodge, nel parco di Windsor, e sembra che anche William e Kate siano intenzionati a lasciare Kensington Palace per traslocare nell'Adelaide Cottage, nell'Home Park di Windsor. Residenza reale, come Buckingham Palace, che Elisabetta visiterà ora solo in occasioni speciali, e Holyrood House a Edimburgo, il castello di Windsor, il più antico al mondo tuttora abitato e l'unico rimasto ininterrottamente in uso dalla sua costruzione a oggi, venne più volte rimaneggiato nei secoli per adattarsi alle esigenze e ai gusti dei monarchi. La sua origine risale al 1066 e alla conquista normanna dell'Inghilterra. Parte di un anello di 9 edifici voluti da Guglielmo il Conquistatore a difesa di Londra nell'undicesimo secolo, la fortificazione in legno, con 3 mura intorno a un rilievo centrale a dominare la zona strategicamente importante del Tamigi, subì le prime trasformazioni alla metà del XIII secolo a opera di Enrico III, che ne fece una residenza reale con tanto di cappelle private, una per lui e una per la moglie Eleonora di Provenza. Edoardo III, nel XIV secolo, si adoperò affinché il palazzo fosse degno di ospitare i cavalieri dell'Ordine della Giarrettiera, da lui creato nel 1348, ma fu solo dopo il 1660 e la restaurazione della monarchia che l'aspetto dell'edificio cominciò a cambiare. Carlo II, dopo aver assunto Hugh May, Antonio Verrio e Grinling Gibbons, rispettivamente architetto, pittore e scultore, diede infatti il via alla ricostruzione degli appartamenti di rappresentanza, State Apartments, una sequenza di sale in stile barocco realizzate nel 1675-78. Recuperò molti dei tesori che erano andati perduti durante la guerra civile e nel parco fece aprire il Long Walk, il suggestivo percorso alberato lungo circa 5 chilometri. Grande collezionista e patrono delle arti, Giorgio IV, nel 1819, quando era ancora principe reggente, per commemorare la fine delle guerre napoleoniche, commissionò all'architetto Geoffrey Wyattville la realizzazione della Waterloo Chamber, completata nel 1832, e dopo l'ascesa al trono nel 1820 affidò alla ditta Morell & Seddon, specializzata in arredi di lusso, uno dei più costosi e opulenti progetti di interior design d'Inghilterra, la riconfigurazione degli appartamenti privati, semi-state rooms, oggi usati da Elisabetta II per le occasioni ufficiali e considerati tra i più raffinati esempi di interni georgiani. Sempre Giorgio IV, affascinato dal neogotico, fece aggiungere merlature, torrette e camminamenti al complesso e raddoppiò l'altezza del mastio, la Round Tower, eretta nel 1225 e rimodellata da Edoardo III. Situati sul lato nord del cortile superiore, gli State Apartments, dove dal 7 luglio, per celebrare il giubileo di platino, saranno esposti il mantello e l'abito indossati da Elisabetta II il 2 giugno 1953 alla cerimonia di incoronazione nell'abbazia di Westminster, appaiono fin da subito in tutto il loro splendore. Superata la grande scalinata dominata dalla statua di Giorgio IV, la Waterloo Chamber, riaperta da poco dopo i lavori di restauro, continua a celebrare il potere della monarchia. Alle pareti, come desiderato da Giorgio IV, si trovano infatti i ritratti, molti firmati da Sir Thomas Lawrence, primo pittore di corte e uno dei ritrattisti più in voga nell'Europa del primo Ottocento, dei sovrani e degli ufficiali responsabili della definitiva sconfitta di Napoleone nel 1815. A pochi passi, ecco la Garter Throne Room, utilizzata dalla regina Vittoria come sala del trono. Oltre al prezioso trono indiano, alle pareti spiccano i ritratti della regina Vittoria e del principe Alberto, realizzati nel 1843 da Franz Xaver Winterhalter. Nella Grand Reception Room, il principale salone da ballo, tra arazzi gobelins, il ritratto di Luigi XV e i busti di Carlo I e del cardinale Richelieu, l'amore di Giorgio IV per tutto ciò che è francese è evidente in ogni dettaglio. Dipinti di Canaletto, ritratti di Reynolds e Gainsborough, capolavori di Rubens e Holbein decorano le pareti delle stanze più intime, come la King's Bed Chamber, la King's Drawing Room, la Queen's Drawing Room. E se nella King's Dressing Room sono custoditi importanti dipinti del Rinascimento nordico, di Lucas Cranach il Vecchio, Albrecht Dürer e Peter Bruegel il Vecchio, nella Queen's Gallery a dominare è Van Dyck. A completare il complesso si erge, separata dal castello, la St. George's Chapel, uno degli edifici più noti di Windsor dopo il matrimonio di Harry e Meghan e i funerali del principe Filippo di Edimburgo nell'aprile 2021. Considerata tra i massimi esempi di gotico perpendicolare, ospita le spoglie di 10 sovrani, inclusi Enrico VI, VII e VIII, Jane Seymour, terza moglie di Enrico VIII, e la regina Alessandra.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Ogni età è un capolavoro, di Nicoletta Masetto. Gli anziani sono tra le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine e dell'isolamento. Il nostro sguardo su una generazione di genitori e nonni che, nonostante tutto, continua a sperare e a sognare. Una benedizione per le nostre comunità e per i giovani. Più di 2.300.000 in tutto il mondo sono gli anziani, la maggioranza dei quali ultra 75enni, morti a causa del Covid-19. Tra i paesi più colpiti c'è l'Italia, con un numero di decessi tra la popolazione over 75 più alto rispetto alla media europea. 3,1% contro il 2,4%. La pandemia ha cancellato un'intera generazione di testimoni, di custodi della memoria, di saggi, di sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale, di protagonisti della ricostruzione e del boom economico. Sono i nostri genitori, i nostri nonni, i raccontastorie per i nipoti, il nostro passato, ma anche il presente e il tempo che verrà. Gli anziani sono le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine, dell'isolamento. Sono coloro senza i quali le nuove generazioni non hanno radici né identità. Che cosa ne sarebbe di noi senza anziani? È questa una delle domande ricorrenti del post-pandemia, che proprio post non è, visti i numeri. Una questione che, al di là del dolore di ferite non ancora rimarginate, interroga il nostro presente soffermandosi sul valore e sul peso, termine che in ebraico ha la stessa radice di gloria, che gli anziani hanno per le famiglie, la comunità, la società. Una riflessione più generale sul senso del tempo, sulle stagioni dell'esistere, su fragilità e vulnerabilità che rendono comunque ogni vita, in qualsiasi momento del suo scorrere, un capolavoro. Dottore, la prego, non tolga il respiratore a un anziano che ce la può fare. Luisa Cortesi è un'antropologa ambientale, lavora all'Università di Cornell ed è nata a Bergamo. Qualche mese fa, dopo aver visto sfilare i camion militari con le bare dei tanti concittadini, per lo più anziani, stroncati dal Covid-19, ha scritto una lettera al sindaco della sua città. Inizia con l'appello che più di qualche medico si è sentito ripetere nelle terapie intensive degli ospedali, ormai senza più posti letto e con ventilatori polmonari insufficienti. Dal punto di vista medico, è certamente più complesso salvare la vita a persone anziane. La mancanza di risorse, principalmente di respiratori, ha gravato i medici dell'atroce responsabilità di dare priorità ai pazienti con più possibilità di sopravvivere, afferma Cortesi, nonostante la piena consapevolezza che queste scelte dolorose fossero tanto necessarie quanto tormentate. Per gli antropologi rimangono validi questi interrogativi. Quali sono i valori culturali che intervengono in tali decisioni? Si prenderebbero decisioni simili in società che valorizzano gli anziani come i principali depositari di conoscenza, saggezza, identità culturale e storia? Questi criteri sono uguali per tutti, o ci sono persone che sono in grado di ottenere un trattamento preferenziale facendo leva sul loro potere politico o economico? Tra dolore e senso di colpa ci chiediamo come non perderne almeno il significato. L'antropologa prosegue rilanciando una riflessione sulla ricchezza dei nostri vecchi, sul patrimonio universale che essi rappresentano per qualsiasi società. Un anziano è una nipote che ha bisogno di lui per crescere saggia, scrive. È il nostro vocabolario, il registro del nostro paese, la sorgente del ruscello che corre fino alle nostre piazze e poi ancora fino alle nostre campagne. Un'anziana è un nipote che ha bisogno di lei per crescere forte nello spirito. È la nostra scuola, la minestra che scalda l'animo, la promessa che il tempo non porta solo fragilità, ma anche la sua accettazione. Del presente e del futuro della popolazione anziana parla con chiarezza la vecchiaia, il nostro futuro, la condizione degli anziani dopo la pandemia, il documento della Pontificia Accademia per la Vita, PAV, pubblicato con il Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Parole che puntano agli insegnamenti da trarre dalla tragedia del Covid-19, alle conseguenze per l'oggi e per il prossimo futuro delle nostre società. Riflessioni già avviate con le note del 30 marzo 2020. Pandemia e fraternità universale e umana communitas nell'era della pandemia. Riflessioni inattuali sulla rinascita della vita. 22 luglio 2020. Approfondite in Vaccino per tutti. 20 punti per un mondo più giusto e sano. Del 28 dicembre scorso. Documento preparato insieme con lo stesso Dicastero. Nei documenti si cerca di proporre la via della Chiesa, maestra di umanità, a un mondo cambiato dalla pandemia, a donne e uomini alla ricerca di un significato e di una speranza per la loro vita. Per Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è urgente ripensare globalmente la prossimità della società verso gli anziani. In questa prospettiva, si legge nel documento della PAV, è necessario un serio ripensamento per l'intero sistema assistenziale del vasto popolo di anziani che oggi caratterizza tutte le società. Gli fa eco Monsignor Bruno Marie Duffet, segretario del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, secondo il quale la cultura tecnicista che pone al centro del pensiero e della vita l'efficacia immediata, ci porta spesso ad abbandonare gli anziani, a considerarli meno produttivi. Come ripensare allora questa prossimità? In che modo possiamo aiutare i nostri vecchi a vivere il loro tempo nella ricerca degli anni possibili? Ci accompagna nella riflessione il professor Marco Trabucchi, medico psichiatra, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, professore di neuropsicofarmacologia all'Università Tor Vergata di Roma e presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Da anni si occupa di anziani con importanti studi sulla loro condizione clinica e soprattutto grazie al contatto quotidiano con tanti pazienti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone, guerra al bullismo. L'arma più efficace si chiama educazione. Famiglia, scuola, ma anche psicologi, educatori e forze dell'ordine formano la task force con la quale la società deve e può vincere la battaglia contro il bullismo. Bisogna agire il più precocemente possibile per rieducare chi abusa e salvaguardare chi è abusato. In Italia, comunque, la situazione è migliore rispetto ad altri paesi europei. Di Andrea Porta. Il bullismo è un fenomeno in crescita? Margherita Paglino, sociologa e consulente di Modavi, Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano, spiega in un'intervista: la violenza è sempre esistita. Cambia la percezione in base al grado di accettazione da parte della società. Di bullismo si parla dagli anni 70, con gli studi dello psicologo svedese Dan Olwis, che lo hanno fatto diventare un tema di pubblico dominio. Il crescente interesse dei media. Quello a cui assistiamo oggi è soprattutto una maggiore attenzione da parte dei media, frutto di una crescente indignazione sociale per atti che, tuttavia, sono sempre avvenuti. Se la grande pubblicità data ai casi di bullismo ha contribuito a diffondere una maggiore consapevolezza circa l'esistenza del fenomeno, dall'altro ha legittimato un uso improprio del termine bullismo, precisa ad Airone Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. Non vanno infatti considerati atti di bullismo, come talvolta i media fanno, i giochi turbolenti e le lotte o le prese in giro tra maschi. Non sono atti prevaricatori, in quanto esiste tra gli attori una parità di forza, aggiunge la studiosa. Dall'altra parte, attaccare un coetaneo con coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti molto costosi, compiere molestie o abusi sessuali, sono certamente reati, ma diversi da quelli del bullismo. Quantificare il fenomeno. È quindi importante quantificare il fenomeno. Purtroppo gli studi sull'incidenza dei comportamenti di bullismo restituiscono dati estremamente disomogenei. Le ragioni sono legate in parte alle diverse definizioni di bullismo e alle modalità con cui vengono raccolti i dati. Ad esempio, secondo un'indagine del 2019 condotta da Save the Children, in Italia 3 ragazzi su 5 sono vittime di discriminazione e vengono emarginati o derisi dai loro coetanei. Dati probabilmente esagerati, come potrebbero essere quelli che vengono da alcune indagini Istat sul tema. Quella diffusa nel 2015 mostrava addirittura come più del 50% degli intervistati tra gli 11 e i 17 anni riferisse di essere stata vittima, nei 12 mesi precedenti l'intervista, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso o violento. In Italia, al contrario, una delle indagini più attendibili è rappresentata dallo studio internazionale HBSC, che viene svolto ogni 4 anni in collaborazione con l'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dai risultati emerge che l'Italia è tra i paesi a minore prevalenza di bullismo e il trend è in riduzione. Questo ovviamente non significa che il problema non sia grave o vissuto come drammatico per le persone direttamente coinvolte, prosegue Gallina. Peraltro, secondo i dati HBSC 2018 e l'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo condotta dall'Istat nel 2019, gli atti che avvengono a scuola decrescono con l'età. In particolare, si riduce la percentuale di soggetti che ha subito prepotenze una o più volte al mese, dal 22,5% fra gli 11 e i 13 anni al 17,9% fra i 14 e i 17 anni. Le leggi che tutelano le vittime. In ogni caso,

La norma mette al centro gli studenti e le studentesse e prevede, dal punto di vista della tutela dei minori, l'adozione di una serie di azioni a carattere preventivo, spiega Gallina. Questa legge è stata dedicata a Carolina Picchio, ragazzina di 14 anni di Novara, che a seguito di gravi episodi di cyberbullismo si tolse la vita nel 2013. La parte più importante del provvedimento fa riferimento all'educazione, all'uso consapevole della rete, con l'obiettivo di formare cittadini digitali che ne colgano i rischi e le opportunità. Danni permanenti. Il bullismo, nelle sue diverse forme, rappresenta una violazione dei principi di uguaglianza previsti dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Nel nostro ordinamento sono presenti varie leggi a contrasto del fenomeno. Ad esempio, in ambito penale sono puniti reati di percosse, ingiuria, atti persecutori e stalking, interferenze illecite nella vita privata e violazione della privacy. Questi reati possono dare luogo a lesioni e danni psichici anche permanenti. Lo aveva dimostrato alcuni anni fa uno studio pubblicato su Molecular Psychiatry, che aveva coinvolto 236 bambini vittime di bullismo o altre forme di violenza psicologica. La prova del DNA. Alcuni studiosi USA avevano infatti misurato la lunghezza dei telomeri. Sono le parti terminali dei cromosomi contenenti il DNA e hanno la funzione di proteggerli. L'erosione di queste parti è legata all'invecchiamento cellulare, ma può essere causata anche dallo stress nei bambini sottoposti a bullismo e violenza. In questi soggetti gli esperti hanno infatti riscontrato un accorciamento dei telomeri, il che pare appunto equivale a un invecchiamento prematuro motivato dallo stress subito. Ma è possibile usare queste evidenze come prova giuridica del danno da bullismo? Sì, grazie a un test del DNA che valuta la condizione dei telomeri e dimostra se una persona è stata vittima di maltrattamenti e persino da quanti anni. L'esame, già utilizzato negli USA, è alla portata di numerosi laboratori, ma resta il problema di una sua applicabilità nei tribunali di altri paesi, ancora oggi dibattuta. Il ruolo di scuola e famiglia. Prima di arrivare in tribunale, gli adulti dovrebbero fare la loro parte. Lo fa notare Emanuela Torre, docente di pedagogia sperimentale all'Università di Torino, in uno studio pubblicato in Dal bullismo al ciberbullismo. Strategie socioeducative, curate dalla stessa Maria Adelaide Gallina. Secondo la studiosa, occorre prima di tutto costruire una rete educativa costituita da professionisti quali insegnanti, psicologi, mediatori, forze dell'ordine opportunamente formate, senza dimenticare le famiglie. Uno strumento di prevenzione è anche rappresentato dalla Life Skill Education, un modello educativo che facilita le abilità cognitive, relazionali ed emotive, individuato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 1993. A scuola è inoltre importante intervenire, disapprovando e sanzionando a livello disciplinare i comportamenti scorretti e approvando quelli corretti, dice Lancellotti. Sanzionare per educare. Le sanzioni devono essere educative. Bisogna evitare l'etichettamento dell'alunno come soggetto negativo, spiegano la psicologa napoletana Angela Guarino e lo stesso Lancellotti nel saggio Bullismo, aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento. Il bullo tende a divenire sempre più prigioniero della sua immagine di leader negativo e questo può spingerlo a reiterare il comportamento aggressivo. Meglio allora aiutarlo a togliersi quell'abito da bullo, insegnandogli a esprimere le sue abilità e i suoi talenti. Così avrà modo di assumere un ruolo diverso nel gruppo dei pari. Per gli immigrati, bullismo fa rima con razzismo. Il bullismo a sfondo razzista è strettamente correlato al contesto storico e sociale. È caratterizzato non soltanto

0: tanto dalla stigmatizzazione degli aspetti fisici della vittima, ma anche da allusioni più sottili che rendono ridicolo il diverso, offendendolo rispetto alla sua provenienza. Il fenomeno è legato a un contesto sociale giudicante che complica il percorso di integrazione dei cittadini immigrati e la costruzione dell'identità personale e sociale dei loro bambini. Questi si trovano a lottare contro preconcetti riferiti al diverso colore della pelle o al credo religioso. Intelligenza artificiale e robot disincentivano i bulli. La scuola può fare la sua parte contro il bullismo grazie all'innovazione educativa. Recenti studi hanno illustrato come la robotica educazionale, che consiste in sistemi di intelligenza artificiale e robot che interagiscono con i ragazzi delle elementari e delle medie, sia un utile strumento di prevenzione. Attraverso i robot è possibile lavorare su progetti che potenziano una comunicazione efficace, per sviluppare la collaborazione, l'empatia e il rispetto, indispensabili per prevenire bullismo e ciberbullismo, spiega Maria Adelaide Gallina, sociologa di Torino.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ambientebio.it. Combustibili sostenibili da una foglia artificiale. È stato sviluppato un dispositivo che converte anidride carbonica, acqua e luce solare in combustibili sostenibili, in modo efficiente ed economico. Di Gino Favola. Il consorzio europeo guidato dall'Istituto Catalano per la Ricerca Chimica ha ottenuto questo risultato, ispirandosi alla funzione fotosintetica delle piante. Il prossimo passo è dimostrare la sua fattibilità industriale. Nella diversificazione delle fonti energetiche, i risultati del progetto ELIF, coordinato da José Ramón Galán Mascarós dell'Istituto Catalano di Ricerca Chimica e al quale partecipano anche istituzioni scientifiche francesi, Germania, Italia e Svizzera. Questa iniziativa di ricerca sulla fotosintesi artificiale, una delle più grandi finanziate dalla Commissione europea, consiste in un dispositivo autonomo in grado di convertire l'anidride carbonica e l'acqua in combustibili utilizzando la luce solare, in modo simile a come fotosintetizzano le piante. L'innovativa cella che il team ha sviluppato fornisce un'efficienza di conversione da solare a combustibile superiore al 10%, raggiungendo densità di corrente da record mondiale senza l'utilizzo di materiali critici. Ciò dimostra che la sostenibilità e l'elevata produttività possono essere raggiunte anche con materiali a basso costo, secondo i ricercatori. Inoltre introducono il nuovo concetto di produzione di idrogeno e un elemento o formato per immagazzinarlo simultaneamente, quest'ultimo utilizzato per generarlo successivamente in assenza di luce solare. Questa soluzione consente quindi per la prima volta una produzione continua di idrogeno mediante un dispositivo a foglia artificiale. ELIF è stato un progetto davvero interessante e stimolante. E finire con un prototipo altamente efficiente è stata la ciliegina sulla torta, afferma il professor Javier Pérez Ramírez del Politecnico Federale di Zurigo. Questo approccio è stato convalidato in un'architettura a cella di flusso elettrochimica compatta, con elettrodi a base di rame zolfo e ossido di nickel ferro zinco per la riduzione di protoni e anidride carbonica e reazioni di evoluzione dell'ossigeno, rispettivamente, supportato su elettrodi a diffusione di gas, integrato con un modulo fotovoltaico in silicio a basso costo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Coronavirus. In 20 minuti nell'aria perde il 90% di capacità infettiva. Fuori dai polmoni il potere di contagio del coronavirus dura poco, si dissipa in 20 minuti, con il grosso della perdita nei primi 5. Di Elisabetta Intini. L'infettività del coronavirus si riduce del 90% dopo 20 minuti dalla sua emissione attraverso le minuscole particelle di gas e liquido esalate quando parliamo o respiriamo, il cosiddetto aerosol. Gran parte di questa perdita di capacità di infettare avviene nei primi 5 minuti di uscita del coronavirus dalle vie aeree. Questo è ciò che sostiene uno studio dell'Università di Bristol, Regno Unito, che ribadisce l'importanza di mascherine e distanziamento nella prevenzione del Covid-19. Molta enfasi è stata posta finora sull'importanza di una buona ventilazione degli spazi chiusi e affollati, ma secondo la nuova analisi, ancora in attesa di revisione, la situazione più a rischio è quella più vicina. Se pranzo con gli amici al pub, il pericolo principale è che io trasmetta il coronavirus ai miei amici o che loro lo trasmettano a me, e non che il contagio arrivi da qualcuno seduto dall'altra parte del locale, chiarisce Jonathan Reed, direttore dell'Aerosol Research Center dell'Università di Bristol. Quella di Reed e colleghi non è certo la prima simulazione della diffusione nell'aria di aerosol infetti. Stavolta però, anziché spruzzare particelle virali in una camera sigillata e in continua rotazione, una tecnica standard di questo tipo di studi che permette di mantenere gli aerosol sospesi, il team ha cercato di replicare esattamente quel che succede agli aerosol una volta che lasciano il calduccio delle vie respiratorie. I ricercatori hanno allestito un ugello capace di rilasciare un numero preciso e studiato di aerosol che sono stati lasciati levitare tra due anelli elettrici per un periodo compreso tra 5 secondi e 20 minuti. Il marchingegno permette di regolare anche temperatura, umidità e luce per capire come queste condizioni influenzino la stabilità delle particelle e di conseguenza la sopravvivenza del coronavirus. A cose fatte si estraggono i virus rimasti e si trasferiscono in colture cellulari per capire se sono ancora capaci di infettare. Quando gli aerosol che trasportano il coronavirus lasciano i polmoni, un ambiente umido e ricco di CO2, si asciugano rapidamente e vanno incontro a un rialzo di pH. Questi due cambiamenti annientano la capacità del patogeno di infettare le cellule umane. Quanto velocemente tutto questo avvenga dipende dalle condizioni di umidità relativa dell'aria circostante, e non dalla temperatura. Non è vero, infatti, che le alte temperature uccidano il SARS-CoV-2. In condizioni di umidità relativa inferiore al 50%, equivalenti all'aria secca di molti uffici, il coronavirus ha perso metà della capacità infettiva in 5 secondi e un altro 19% nei 5 minuti successivi. Con il 90% di umidità, come nell'area dolce delle palestre, la perdita di infettività è risultata più graduale. Dopo 5 minuti la metà degli aerosol conteneva ancora un virus vitale, ma dopo 20 minuti soltanto il 10% di particelle era ancora infettivo. Da qui l'importanza di mascherine e distanziamento fisico al chiuso. Quando ci si sposta da una persona positiva, non solo gli aerosol risultano diluiti, ma il virus è anche meno pericoloso perché, essendo passato del tempo, ha perso infettività, spiega Reed. Non significa che il contagio non possa avvenire anche a distanza di metri. Succede, ma è più difficile. Le situazioni più a rischio, invece, sono quelle di stretta prossimità con un individuo infettivo. Quanto osservato vale per tutte le vecchie varianti di coronavirus e il team si accinge ora a studiare anche Omicron. Una ventilazione adeguata aiuta, perché se il portatore del virus rimane nella stanza, con il passare del tempo le particelle virali si accumulano, ma da sola non basta. Presa singolarmente, infatti, nessuna delle misure anti-Covid protegge a sufficienza dall'infezione.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La grande Gilly Hopkins di Catherine Patterson, traduzione di Laura Cangemi, editore PM 1996, letto da Antonio Zago. Gilly Hopkins è una bambina di 11 anni dal carattere duro e ribelle, segnata dall'abbandono della madre e da continui spostamenti tra famiglie adottive. Arrivata nella casa di Trotter, una donna semplice e accogliente, Gilly incontra una nuova realtà fatta di una famiglia diversa dal previsto, di una maestra forte e di nuove relazioni. Nonostante la sua aggressività iniziale, la bambina inizia lentamente ad affezionarsi, andando incontro a cambiamenti profondi e a importanti sorprese che metteranno in discussione il suo modo di vedere il mondo. Buon ascolto!
3: Gilly, disse la signorina Ellis, scuotendo la lunga chioma bionda verso la passeggera sul sedile posteriore. Vorrei essere sicura che sei disponibile a fare uno sforzo. Galadriel Hopkins spostò la gomma da masticare vicino agli incisivi e si mise a soffiare con attenzione. Soffiò finché l'enorme bolla rosa non ebbe nascosto quasi completamente la testa dell'assistente sociale. Questa sarà la tua terza famiglia in meno di 3 anni. La signorina Ellis voltò la testa color oro, prima verso sinistra, poi verso destra, quindi girò il volante manovrando cautamente verso sinistra. Certo, sarei l'ultima persona a dire che è stata tutta colpa tua. Il trasferimento dei Dixon in Florida, per esempio. Una coincidenza davvero sfortunata. E il fatto che la signorina Richmond abbia dovuto essere ricoverata in ospedale? A Gilly parve che l'assistente facesse una lunga pausa di riflessione prima di proseguire. A causa dei suoi nervi. Puff! La signorina Ellis trasalì e guardò nello specchietto retrovisore, ma continuò a parlare con il solito tono calmo professionale mentre Gilly cercava di staccare i brandelli di gomma sparsi sulle guance e sul collo. Avremmo dovuto esaminare più accuratamente la situazione prima di affidare una bambina adottiva a quella famiglia. Io avrei dovuto esaminarla più accuratamente. Caspita, pensò Gilly. Quella donna stava diventando sincera. Che scocciatura. Non voglio dare la colpa a te, Gilly. È solo che ho bisogno. Anzi, abbiamo tutti bisogno della tua cooperazione. Se vogliamo che le cose funzionino, quale che sia la nuova sistemazione. Altra pausa. Non riesco a immaginare che a te piaccia spostarti continuamente da un posto all'altro. Gli occhi azzurri dallo specchietto retrovisore aspettavano una reazione da parte di Gilly. Ora, questa nuova madre adottiva è molto diversa dalla signora Nevins. Gilly si staccò con calma un grumo di gomma dalla punta del naso. Non valeva nemmeno la pena di tentare di estirpare i brandelli rimasti appiccicati tra i capelli. Si appoggiò allo schienale e tentò di masticare il pezzetto che era riuscita a rimettere insieme, ma questo le si appiccicò ai denti formando uno strato sottile. Gilly pescò dalla tasca dei pantaloni un'altra gomma e ne grattò la superficie per togliere polvere e fili di cotone, prima di infilarselo in bocca con un movimento elaborato. «Mi fareste un favore, Gilly? Potresti evitare di partire anche questa volta con il piede sinistro?» Gilly si vide sfrecciare nel soggiorno della sua famiglia adottiva sul piede destro, come una patinatrice sul ghiaccio. Il suo piede sinistro, sollevato a mezz'aria, stava arrivando giusto sui denti della nuova madre adottiva. Ah, schioccò, soddisfatta la lingua, contro la nuova riserva di gomma da masticare che aveva in bocca. «E fammi un altro favore, Gilly. Butta via quella gomma prima di arrivare là.» Gilly estrasse ubbidiente la gomma dalla bocca, mentre gli occhi della signorina Ellis la fissavano ancora dallo specchio. Poi, non appena l'assistente sociale fu tornata a occuparsi del traffico, attaccò con cura la gomma sotto la maniglia della portiera sinistra, riservando la appiccicosa sorpresa alla prossima persona che avesse tentato di aprire. Superati un paio di semafori, la signorina Ellis le porse un fazzolettino inumidito. «Ecco qui», le disse. «Vedi un po' cosa riesci a fare per ripulirti da quella schifezza che hai sulla faccia prima che arriviamo?» Gilly si passò il fazzolettino sulla bocca e lo lasciò cadere. «Gilly!» La signorina Ellis sospirò e cambiò marcia. «Gilly, mi chiamo Galadriel», sibilò Gilly tra i denti. La signorina Ellis sembrò non far caso all'osservazione. «Gilly, concedi una mezza possibilità a Mamie Trotter, ok? È davvero una persona a modo.» Ecco, ci siamo», pensò Gilly. Almeno nessuno aveva mai accusato la signora e il signor Nevins, i suoi ultimi genitori adottivi, di essere a modo. La signora Richmond, invece, quella con i problemi di nervi, era stata proprio definita così. Anche la famiglia Neumann, che non sarebbe stata in grado di tenere con sé un moccioso di 5 anni che la facesse ancora a letto, era a modo. «Ebbene, ragazzi, io ormai ho 11 anni, e se per caso non lo sapeste, non la faccio più a letto. Però non sono a modo. Sono intelligente. Sono famosa in tutta la contea. Nessuno vuole avere a che fare con la grande Gilly Hopkins. Sono troppo sveglia e troppo difficile da gestire. Gilly la peste, così mi chiamano.» Si appoggiò allo schienale, mettendosi comoda. «Eccomi che arrivo, cara Mamie, che tu sia pronta oppure no.» Si trovavano ormai in un quartiere di vecchie case, pieno di grandi alberi. L'assistente sociale rallentò e si fermò accanto a una cancellata bianca piuttosto sporca. La casa che racchiudeva era vecchia e marrone, con una veranda che somigliava a una pancia sporgente. Quando si trovarono sulla veranda, prima di suonare il campanello, la signorina Ellis tirò fuori un pettine. «Che ne diresti di passartelo un po' tra i capelli?» Gilly scosse la testa. «Non posso.» «Oh, avanti, Gilly!» «No, non posso pettinarmi. Sto cercando di entrare nel Guinness dei primati per i capelli più spettinati.» «Gilly, per tutti! Ah, eccovi qui! Mi era sembrato di sentirvi arrivare.» Si era spalancata la porta e un'enorme donna ippopotamo riempiva completamente l'apertura. «Benvenuta a Thompson Park, Gilly, tesoro.» «Galadriel», borbottò Ginny, Anche se certo non si aspettava che quella montagna di lardo riuscisse a pronunciare il suo vero nome. Caspita, non era mica indispensabile che la mettessero in casa di uno scherzo della natura. Da dietro il fianco degno di un mammut della signora Trotter spuntò un faccino minuscolo con dei capelli castani e spettinati e degli occhiali di metallo muniti di spesse lenti davanti agli occhi. La donna abbassò gli occhi. Ah, scusami tesoro. Mise il braccio intorno alla faccia come per spingerla in avanti, ma la testa fece resistenza. Vuoi conoscere la tua nuova sorella, vero? Gilly, questo è Williams Ernest Tigou. La testa sparì immediatamente dietro la massa della signora Trotter. Ma lei non parve scomporsi. Ma entrate, entrate! Non voglio mica lasciarvi in piedi sulla veranda come se mi doveste vendere qualcosa. Adesso tu fai parte della famiglia, disse indietreggiando. Gilly sentì sulla nuca le dita della signorina Ellis che la spingeva delicatamente oltre la soglia. L'interno della casa era buio. E pieno di cianfrusaglie. Tutto era ricoperto da uno spesso strato di polvere. William Ernest, tesoro, vuoi mostrare a Gilly dove si trova la sua stanza? William Ernest si abbarbicò alla parte posteriore del vestito da casa a fiorelloni della signora Trotter, scuotendo la testa. Beh, non importa, ci penseremo più tardi. La donna le precedette lungo il corridoio fino a un soggiorno. Ora siediti e mettiti a tuo agio. Rivolse a Gilly un sorriso largo quanto il suo faccione. Sembrava l'immagine del dopo la dieta di un annuncio pubblicitario. Un corpo da prima della dieta con un sorriso da dopo la dieta. Il divano era marrone e malconcio, con una pila di cuscini rivestiti di merletto grigiastro a un'estremità. Sul lato opposto della stanza si trovava una poltrona marrone dello stesso tipo, con i braccioli consunti e mezza sfondata. Davanti all'unica finestra della stanza, tra divano e poltrona, pendevano delle tendine di pizzo grigio. E accanto alla finestra c'era un tavolino nero con sopra un vecchio televisore. Dai Nevins, Gilly aveva avuto a disposizione una televisione a colori. Sulla parete a destra, tra la porta e la poltrona marrone, si trovava un piano verticale nero con un polveroso sgabello marrone. Gilly prese dal divano uno dei cuscini e lo usò per togliere ogni traccia di polvere dallo sgabello del pianoforte prima di sedercisi. Dalla poltrona marrone, la signorina Ellis la fissava con uno sguardo decisamente poco professionale. La signora Trotter si stava accomodando sul divano, ridacchiando. Ah, beh, in effetti avevamo proprio bisogno di qualcuno che ci desse una mano con la polvere, vero, William Ernest? Tesoro? William Ernest si arrampicò sul divano, nascondendosi dietro l'enorme massa della donna come una sorta di cuscino imbottito per sostenerle la schiena. Ogni tanto tirava fuori la testa quel tanto che bastava per lanciare un'occhiata a Gilly. Gilly attese che la signora Trotter e la signorina Ellis si mettessero a parlare e poi fece a William Ernest una boccaccia più spaventosa di tutto il suo repertorio di smorfie orrende. Una specie di incrocio tra il conte Dracula e Godzilla. La testolina spettinata scomparve più veloce di un tappo di dentifricio che scivoli giù nello scarico di un lavandino. Gilly non riuscì a trattenersi dall'emettere una risatina. Entrambe le donne si voltarono verso di lei. In un attimo, Gilly passò senza difficoltà alla sua classica espressione da «Chi? Io?». La signorina Ellis si alzò. «Ora devo proprio tornare in ufficio, signora Trotter. Mi farà sapere». E si voltò verso Gilly, trapanandola con gli occhioni azzurri. «Mi farà sapere se ci sono dei problemi, vero?». Gilly regalò alla signorina Ellis il suo miglior sorriso barracuda. Nel frattempo, la signora Trotter si stava faticosamente rimettendo in piedi. «Ah, non si preoccupi, signorina Ellis. Gilly, William Ernest e io siamo già quasi amici. Il mio Melvin, Dio lo benedica, diceva sempre che i Trotter non incontravano mai un estraneo. E se voleva dire un bambino estraneo, aveva ragione. Non ho mai conosciuto un bambino con cui non sono riuscita a fare amicizia». Gilly non aveva ancora imparato a vomitare a comando. Ma se fosse stata in grado di farlo, non avrebbe esitato a darne una dimostrazione in occasione della battuta della signora. Così, non trovando la risposta perfetta, sollevò le gambe e si girò verso il piano, dove si mise a suonare cuore e anima con la mano sinistra e bacchette cinesi con la destra. William Ernest scese di corsa dal divano, correndo dietro alle due donne. E Gilly rimase sola, con la polvere, il pianoforte scordato e la soddisfazione dovuta alla consapevolezza di essere davvero partita con il piede sinistro nella sua nuova famiglia adottiva. O poteva sopportare qualsiasi cosa, pensò, persino una tutrice obesa, un ragazzino strambo e una brutta casa polverosa. Se solo era certa di avere lei il coltello dalla parte del manico, ed era certa di essere partita bene. La stanza in cui Gilly fu condotta dalla signora Trotter era più o meno delle dimensioni della nuova auto familiare dei Nevins. Il letto, pur essendo stretto, occupava la maggior parte dello spazio. E persino una persona magra come Gilly doveva mettersi in ginocchio sul letto per poter aprire i cassetti del comò di fronte ad esso. La signora Trotter non tentò nemmeno di entrare nella camera. Restò invece sulla soglia, sorridendo e dondolando leggermente con il fiato corto per la fatica di salire le scale. Che ne dici di sistemare le tue cose nella cassettiera e di metterti un po' a tuo agio? E poi, quando ne hai voglia, potresti venire giù a vedere la tele con William Ernest o magari a chiacchierare con me mentre preparo la cena. Che sorriso orribile, pensò Gilly. Le mancavano persino alcuni denti. Gilly lasciò calare la sua borsa sul letto e si sedette accanto ad essa, facendo ondeggiare i piedi contro i cassetti di fronte. «Se hai bisogno di qualcosa, tesoro, dillo pure a Trotter, ok?» Gilly annuì col capo. L'unica cosa di cui aveva bisogno era di essere lasciata in pace. Dalle viscere della casa udiva la colonna sonora di Sesame Street. Il suo primo compito sarebbe stato migliorare i gusti di William Ernest in fatto di televisione. Questo era certo. «Vedrai che tutto andrà a meraviglia, tesoro. So bene che deve essere stato duro spostarsi da una parte all'altra». «A me piace cambiare». Gilly urtò uno dei cassetti più alti con tanta forza che questo per poco non le arrivò in testa. È una noia stare sempre nello stesso posto. Già. La donna fece per voltarsi, poi esitò. Beh. Gilly scese dal letto e appoggiò la mano sinistra sulla maniglia della porta, puntando l'altra sul fianco. La signora Trotter guardò la mano sulla maniglia. Beh, mettiti a tuo agio, va bene? Gilly le sbatté la porta alle spalle. Santo Dio! Ascoltare quella donna era come leccare del gelato sciolto dal cartone della coppetta. Passò un dito sulla cassettiera per verificare lo spessore della polvere. E poi, in piedi sul letto, scrisse in enormi caratteri svolazzanti «Signorina Galadriel Hopkins». Fissò per un attimo le belle lettere che aveva tracciato, per poi passarci sopra la mano aperta, cancellandole completamente. La casa dei Nevins era quadrata, bianca e priva di polvere. Proprio come ogni altra casa, quadrata, bianca e priva di polvere, del quartiere senza alberi in cui abitavano. Lei era stata l'unica cosa fuori posto di tutta la zona. Ebbene, Hollywood Gardens era di nuovo senza macchie. Si erano finalmente liberati di lei, tutti quanti, quei damerini con la puzza sotto il naso. Pur avendo ben pochi oggetti da riporre, a Gilly pareva sempre una perdita di tempo disfare la sua valigetta marrone. Non era mai certa di rimanere nello stesso posto abbastanza a lungo perché ne valesse la pena. Però era sempre un modo per passare il tempo. Nella parte superiore della cassettiera c'erano due cassetti piccoli e quattro grandi più sotto. Mise la biancheria intima in uno di quelli piccoli, le camicie e i blue jeans in uno di quelli grandi e poi tolse la fotografia dal fondo della valigetta. Dalla cornice di cartone, attraverso la protezione di plastica, la fissavano gli occhi marroni di una donna, ridente come sempre. I capelli neri e lucidi scendevano in onde perfette, senza una ciocca fuori posto. Sembrava la star di un qualche spettacolo televisivo, ma non lo era. Ecco, proprio nell'angolino aveva scritto «Alla mia splendida Galadriel, con tutto il mio amore». «L'ha scritto proprio a me», si disse Gilly, come faceva ogni volta che guardava la foto. «Solo a me». Girò la cornice. Meno male, era ancora lì. Si trattava di un pezzetto di nastro adesivo con il nome. Courtney Radford Hopkins. Gilly si lisciò con una mano i capelli color paglia mentre girava di nuovo la fotografia. Anche i denti erano perfetti. Ma le ragazze non avrebbero dovuto somigliare alle loro madri? La parola madre fece scattare qualcosa nel profondo del suo stomaco. Conosceva quel segnale di pericolo. Infilò bruscamente la foto sotto una maglietta e chiuse di colpo il cassetto. Non era il momento di sciogliersi come gelatina. Scese al piano di sotto. «Oh, eccoti qui, tesoro!» Trotter, in piedi davanti al lavello della cucina, si voltò per salutarla. «Cosa ne dici di darmi una mano a pulire l'insalata?» «No.» «Ah, 1-0 per Gilly.» «Beh...» Trotter spostò il peso sulla gamba sinistra, tenendo lo sguardo fisso sulle carote che stava grattando. «William Ernest è in soggiorno, che guarda Sesame Street.» «Dio mio, cosa credi? Che sia ritardata? O cosa?» «Ritardata?» Trotter si avvicinò al tavolo della cucina e iniziò ad affettare le carote su un minuscolo tagliere. «Ma sì! Scema! Idiota!» «Non mi è neanche passato per l'anticamera del cervello.» E allora perché diavolo pensi che dovrei guardare uno spettacolo da ritardati come quello?
1: Ascoltami bene, Gilly Hopkins. C'è una cosa che è meglio chiarire stasera una volta per tutte. Non ti permetterò di prenderti gioco di quel ragazzino.
3: Io non mi stavo prendendo gioco di quel ragazzino.
1: Di cosa andava blaterando quella lì? Non l'aveva nemmeno nominato il ragazzino. Solo perché qualcuno non è intelligente come te, non hai il diritto di guardarlo dall'alto in basso.
3: E chi guarderei dall'alto in basso?
1: Hai appena detto. La voce della donna si stava alzando e il coltello si abbatteva sulle carote in una sorta di vendetta. Hai appena detto che William Ernest è... La sua voce si spense in un bisbiglio.
3: Ritardato.
1: Non è vero? Non lo conosco nemmeno, quello stupido ragazzino. Non l'ho mai visto in vita mia prima di oggi. Gli occhi di Trotter mandarono un lampo, ma la mano e la voce erano sotto controllo. Ha avuto una vita difficile in questo mondo, ma adesso è con Trotter. E finché il Signore lo lascia in questa casa, nessuno al mondo gli farà del male. In nessun modo.
3: Buon Dio, cercavo solo di dire un'altra cosa.
1: In questa casa non si nomina il nome di Dio invano. Gilly gettò in aria le braccia fingendo di arrendersi.
3: Va bene, va bene, va bene. Come non detto.
1: Si diresse verso la porta. La cena è quasi pronta. Che ne dici di andare alla porta accanto a prendere il signor Randolph? Mangia qui alla sera. Dalla bocca di Gilly stava per saltare fuori la parola no. Ma un'occhiata agli occhi di Trotter la convinse a riservare le sue battaglie a questioni più importanti.
3: Quale casa?
1: Quella grigia, a destra. E indicò vagamente con il coltello in direzione della salita.
3: Basta che bussi alla porta. Se bussi abbastanza forte, ti sentirà.
1: È meglio che prendi la giacca. Fuori fa freddo.
3: Gilly ignorò l'ultimo consiglio. Corse fuori dalla porta, oltrepassò il cancelletto di legno e salì sulla veranda della casa accanto, battendo i piedi e saltellando per tenersi calda. Faceva troppo freddo per essere solo in ottobre. La casa del signor Randolph era più piccola e persino più cadente di quella di Trotter. Bussò di nuovo. Improvvisamente la porta si spalancò verso l'interno, lasciando intravedere un ometto aggrinzito. Due occhi strani e biancastri la fissavano da un viso marrone pieno di rughe. Gilly gli lanciò un'occhiata e corse di nuovo fino alla cucina di Trotter alla massima velocità possibile.
1: «Cosa succede? Dov'è il signor Randolph?»
3: «Non lo so, non c'è. Sparito.»
1: «Come sparito?» Trotter si asciugò le mani nel grembiule e si avviò verso la porta.
3: «Non c'è. È venuto alla porta uno strano omino di colore con gli occhi bianchi.»
1: «Ma Gilly, quello era proprio il signor Randolph. Non ci vede.»
3: Devi tornare indietro e portarlo per mano in modo che non cada.
1: Gilly indietreggiò.
3: Non ho mai toccato una di quelle persone in vita mia.
1: Beh, allora mi sembra proprio che sia venuto il momento di farlo, ribatté Trotter. Però, naturalmente, se non ci riesci, posso sempre mandare William Ernest.
3: Ci riesco! Non preoccuparti.
1: A questo punto probabilmente sei già riuscita a far confondere quel povero signor Randolph.
3: È colpa tua. Avresti dovuto avvertirmi.
1: Avvertire te? Trotter batté un cucchiaio sul tavolo.
3: Avrei dovuto avvertire il povero signor Randolph.
1: Vuoi che mandi William Ernest?
3: Ho detto che ci riesco, buon Dio!
1: A quel punto il cucchiaio di Trotter si librò nell'aria come una chiappamosche in procinto di colpire.
4: Va bene, non l'ho detto, diavolo, non si può neanche aprire bocca da queste parti.
1: Una persona intelligente come te dovrebbe essere capace di pensare a qualche parola normale da mettere qua e là tra le imprecazioni. Il cucchiaio scese sull'insalata e si mise a mescolare.
4: Beh, muoviti,
1: se ci vuoi andare.

Avete ascoltato un estratto da La grande Gilly Hopkins di Catherine Patterson, traduzione di Laura Cangemi, editore PM 1996, letto da Antonio Zago.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.